0: Celine Dion, Because You Love Me, su RTL 105. Mamma, come abbiamo chiuso anche questa seconda ora insieme.
1: Ma non ti preoccupare, ne abbiamo un'altra a disposizione, una terza ora. Rimanete lì, c'è l'informazione.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Anche a Sant'Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno, sono le 2:01. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura il tennis, Jannik Sinner trionfa agli internazionali e 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano vince al Foro Italico. Record per Jannik, che conquista così tutti gli ATP Master 1000 di quest'anno e con Roma c'entra il sesto di fila davanti al Presidente della Repubblica Mattarella. A Milano il pullman scoperto dell'Inter ha festeggiato fino a tarda notte la doppietta nera-azzurra scudetto Coppa Italia. Festa in corso in Piazza Duomo, principio d'incendio sulla terrazza, forse un petardo ha innescato le fiamme, tenute però sotto controllo dai vigili del fuoco. Voltiamo pagina. Sono atterrati ieri sera all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave insieme a 5 sub dispersi dopo l'immersione alle Maldive. Per recuperare i corpi, da oggi scenderanno in acqua i sub del team finlandese specializzato. Donald Trump martedì si riunirà col suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere di Iran, lo rende noto Axios. In precedenza ancora minacce a Teheran da parte del presidente americano: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. E chiudiamo con i risultati della 37esima giornata di Serie A. Pisa-Napoli 0-3, Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Roma-Lazio 2-0, Juventus-Fiorentina 0-2, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, Udinese-Cremonese 0-1, Sassuolo-Lecce 2-3 e il Cagliari batte 2-1 il Torino. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, ma c'è un chilometro di coda in A1 Milano-Napoli sulla direttissima fino a Badia per chi viaggia verso Firenze a causa di un veicolo fermo. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
7: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Ululiamo! L'ora dei lupi, l'ultima ora dei nottambuli belli. Allora, Vanessa Gray
1: e Andrea De Sabato, e soprattutto voi amici che siete svegli a quest'ora, perché lo sappiamo, arrivano diversi messaggi vocali, e fatelo 378 378 1025.
0: Ecco, salutiamo anche Donix, donato da Napoli, che credo si sia mangiato tubettini cacio e uovo detti spaghetti a Buriel.
1: Ma come?
0: A

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero.
0: Guerriero.
1: Marco Mengoni.
2: Stavo parlando, bello. Quando cerco di scimmiottare poi in napoletano, mi esce questa voce boh alla Caccamo. Ti ricordi?
1: Caccamo, personaggio.
2: Felice Caccamo.
1: Vabbè,
2: sì, certo.
1: Io conosco anche un cantante Caccamo, ognuno conosce il proprio Caccamo. Ma a proposito, visto che poco fa abbiamo sentito Filomena e abbiamo parlato di Marco Mengoni, vedi, lei ha chiamato proprio, cioè lo invocava. Sì.
2: Torniamo a Donato da Napoli che si sta mangiando gli spaghetti a Bovriel.
1: E come sono questi
2: scusate,
1: spaghetti?
2: Scusate, io non so pronunciare bene il napoletano, ci provo, ma
1: vabbè,
2: insomma, abbiate pazienza. Tubettini, cacio e uovo, spaghetti a Bovriel. Allora, si chiamavano spaghetti a Bovriel perché erano, vabbè, una cucina tradizionalmente povera, come molto spesso capita nel cibo italiano, che veniva composta con le cose che naturalmente si trovavano nelle case, quindi uova, olio, quindi
1: pasta,
2: spaghetti e formaggio grattugiato.
1: E un po' di formaggio.
2: In quel caso lui ha usato il cacio, però praticamente sarebbe l'antenato degli spaghetti alla carbonara romani. Però la differenza è che mentre gli spaghetti alla carbonara, diciamo l'uovo diventa una cremina, invece lì l'uovo viene fritto proprio
1: con la pasta.
2: Sugli spaghetti. Esatto.
1: Ah, ok, sai che io faccio una cosa del genere, è molto simile, però aggiungo anche le zucchine.
2: No,
1: capito?
2: Vabbè,
1: quindi faccio una sorta di carbonara con le zucchine che ho mangiato oggi ed era buonissima, tra l'altro.
2: Ecco, mai che porti qua un piatto.
1: E il piatto di pasta.

0: Rock Your Body, Justin Timberlake insieme a una bellissima donna e brava cantante che era Vanessa Marquez.
1: Wow, ah no, non ero io, ho sentito Vanessa.
0: Però qualcuno... a un certo punto lui dice Gray.
1: Ah, così vedi, ero io. Ma non me ne sono accorta.
0: No, che mi ricordo che lui aveva detto, ti aveva mandato una mail.
1: Sì, tu bravo.
0: Purtroppo a volte capita che uno ti manda la mail e finisce negli indesiderati.
1: È in spam.
0: Tu non te ne sei accorta, ma era finita negli indesiderati.
1: E il treno purtroppo in quel caso è passato, ma speriamo che ritorni, perché non si sa mai nella vita.
0: Chissà.
1: Alcune volte torna.
0: Chi può dirlo?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: messaggio vocale.
1: Oh, Taylor Swift, Ophelia, The Fate of Ophelia. Ci piace molto questa voce. Cosa stai facendo? Ma stai mangiando? Non ci credo.
2: No, ancora
1: ma
2: no.
1: In diretta.
2: No, non posso mangiare, però.
1: Ma cos'hai? Volevo,
2: siccome stiamo parlando di cibo,
1: sì.
2: Leo Di Mauro a un certo punto ha tirato fuori queste specialità tipiche, credo
1: siciliane,
2: catanesi, probabilmente sono dei biscottini a forma di S,
1: sì,
2: fatti con l'anice, cioè dentro c'è l'anice.
1: Mamma
2: una
1: mia,
2: una bomba atomica.
1: Come si chiamano, Leo?
2: Buonissime.
1: Cioè hanno S. Biscotti
2: infatti
1: S,
2: sono a forma di S.
1: Li avrà inventati chi?
2: Sì,
1: qualcuno che si chiama con la, la S. Ah, la sorella
2: la
1: di Leo
2: sorella.
1: Di Mauro.
2: Va bene, comunque buonissimi. Adesso alla fine del talk, come si usa dire in questi ultimi anni,
1: yes.
2: Alla fine di questo talk io assaggerò questa S con l'anice. Yeah,
1: yeah.
3: Uè. Uè.
2: Vai, vai.
1: Uè, uè.
3: Uè, uè.
2: Uè.
3: Buongiorno a tutti. Così dicono dalle nostre parti. Se il buongiorno è un dono, vorrei sapere dove restituire il lunedì. Buongiorno, pazzi scatenati!
2: Bella questa, lo ricicli, lunedì lo ricicli.
1: Bellissimo.
2: Come i regali che non ti piacciono. Che
1: ci piace, infatti se il lunedì, scusami, non ti piace, lo puoi eliminare.
2: Esatto, esatto, lo ricicli, lo dai a qualcuno.
1: C'è una novità, Irama Cabana.

0: Narcotic liquido o, o liquido.
1: Quando qualcuno ti dice no. Oh, sei liquido, oh, sei liquida.
0: Allora, dalla provincia di Enna, a Barrafranca, ci dicono che da noi sono i biscotti tipici del Natale.
1: Ah,
0: questi.
1: Vedi, Barrafranca, provincia di Enna. Ah. Sì, abbiamo fatto una ricerca, si chiamano
0: Kevin.
1: Proprio biscotti adesso.
2: Della Monaca.
1: Anche della Monaca.
2: Chiamati così, biscotti della Monaca.
0: Probabilmente perché magari in qualche convento si li hanno creati, no? Come per esempio, com'è che si chiamano? Le gocce imperiali, che no, le hanno inventate in conventi.
1: Comunque originale di Catania, giusto? Più o meno, cioè stavo guardando anche la ricetta.
2: Sì, sì, Catania provincia. Sì.
1: Però non è difficilissimo, perché biscotti della Monaca?
0: Dobbiamo fare della Monaca.
1: Della Monaca.
0: E magari appunto li hanno creati, l'ha creata una monaca in un convento.
1: Ecco,
0: adesso chiediamo a ChatGPT.
1: Sì, ma secondo me anche perché? Cioè, magari c'erano pochi ingredienti, dovevano sfamare tutte le monache.
0: Mamma mia, cioè. E sono arrivati infatti anche a Monza, c'è un negozio che
1: Monza,
0: vende proprio esatto questi biscotti AS per
1: no, però
0: Monaca
1: si chiamano i biscotti AM
0: AM
1: Monaca Monza,
0: sì, perché vabbè, non vengono molto bene,
1: no.

0: I news, follow me su RTL 105. Mi è caduto l'occhio su un messaggio.
1: Vai, cosa dice?
0: Ciao da Beppe Diavolo Bianco da Mazzara del Vallo. Un abbraccio a Leo Di Mario.
1: Ciao Leo Di Mario. Ciao Mario.
0: Io sono Antonio Di Sabato.
1: E io sono Jessica Gray.
0: Jessica Gray. Con l'H.
1: Oppure Sonia Gray. No, Sonia Gray no, no, meglio
0: Sonia
1: di no.
0: Gray
1: no, no, Sonia, perché siccome mia sorella si chiama Sonia.
0: Ah, ok.
1: E quindi vabbè, vabbè, lasciamo stare, ma ascoltiamo dei vocali che è meglio.
2: Ragazzi, da quello che so io si chiama della monaca perché le facevano le monache per mantenersi i loro conventi.
0: Esatto.
2: Poi ha un'altra origine, non lo so. Ciao Bassinè! Ciao Leo, come va?
1: Ciao, grazie, ce n'è un altro.
3: Raga, da noi in Romagna abbiamo un biscotto simile che si chiama il Brasadel.
0: Il Brasadel.
3: Bracciatelli con semi di anice. Penso che siano molto simili. Ciao raga, da Andrea di Alfero.
1: Vedi, poi ogni posto ha delle tradizioni, però alcune volte cambia solo il nome, magari i biscotti sono simili.
0: Avevo promesso, ho fatto una ricerca, perché si chiamano della monaca,
1: sì.
0: Perché le suore del convento di Santa Chiara a Catania hanno
1: Catania.
0: Creato questi, hanno inventato questo tipo particolare di biscotti.
1: Ok, abbiamo svelato il mistero, adesso siamo tutti più tranquilli, felici e sappiamo il perché e il dove.
0: Adesso vacci piano.
1: Vai,
0: vacci piano.
1: Vabbè, c'è Emma Ercomi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: ti cerco, ti trovo. Però il titolo è forte, Night. Però se ti cerco, ti trovo.
1: Io non riuscivo a capire cosa dice. Invece tu.
0: Eh sì, certo. Se ti cerco, ti trovo. Ascoltiamo vocale.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Io sono in servizio qua, linea bus notturni. Mamma mia, che faticazza, c'è un traffico incredibile. Un salutone da Trieste.
1: Però non era giovane, hai sentito? Non era molto giovane il nostro ascoltatore.
0: In che senso?
1: Perché sennò avrebbe detto. Invece...
0: secondo me capiva... invece era giovane, secondo me aveva 30, sì, massimo
1: sto
0: 35.
1: Sto scherzando.
0: Lo so che stai a scherzare, però
1: perché
0: devo
1: 35
0: rispondere.
1: Sei giovani, ma dai,
0: no, scusa,
1: 35
0: sei
1: già in discesa ormai.
0: Oddio, mi sembri piccolillo. No, il collagene.
1: Come mi hai chiamato?
0: Piccolillo. Mi sembravi piccolillo, te lo dico,
1: Non posso sopportare.
3: RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Yes,
5: check the Sabbath.
0: Significa che abbiamo finito, non so, è una.
1: Ecco, avete capito?
0: Un'allarme.
1: Siamo messi proprio male. Infatti, questa canzone cade proprio a fagiolo. Tra l'altro sono i miei parenti stretti.
0: Perché sono Black Sabbath.
1: Black Sabbath, io sono The Sabbath.
0: Più o meno siamo lì.
1: Paranoid.

0: Black Sabbath con Paranoid, ragazzi, questo è un pezzo che ha un'energia incredibile,
1: bellissimo.
0: Bello, eh?
1: Siamo perfetti proprio per caricarvi ancora durante la notte, anche perché noi andiamo via ma vi lasciamo in ottima compagnia. Ho fatto
0: certo,
1: anche la rima.
0: È già pronto Andrea Tuzio con Malanotte No, grazie a Vanessa Gray
1: e grazie Andrea Di Sabato. Ma salutiamo i nostri registi, Leo Di Mauro. Ciao Leo, ci vuoi fare un saluto? Ciao, buonanotte.
0: Leo,
1: ciao.
0: Di Mario. Leo Di Mario,
1: sì, che oramai ha cambiato nome, e anche il nostro David Bella.
0: E David Bella, tu tornerai domani o il prossimo weekend.
1: Ciao! Anche a Monte Calvo Versigia, in provincia di Pavia, sono le 3 quasi.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Lo sport, il tennis in apertura, torna un imperatore al Foro Italico. Sinner vince gli internazionali, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del signor Mattarella, come Jannik appella con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale. E nella domenica super sportiva è festa a scudetto per l'Inter in Piazza Duomo a Milano, tra cori, fumogeni e fuochi d'artificio. Cambiamo argomento. Il Presidente della Repubblica Mattarella, insieme alla Premier Meloni, ha visitato le persone ferite a Modena. Sono 4 quelle ancora ricoverate, tra queste 2 donne che restano in gravissime condizioni. E ora voltiamo decisamente pagina. Il cantante Lorenzo vince la 25esima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Porta a casa un premio da 150.000 euro, in filanissima, dopo aver avuto la meglio sulla collega Elena, ha battuto il ballerino Alessio. RTL 102.5 Radio Z hanno seguito passo passo il talent. Il premio delle radio è stato invece assegnato ad Angie. Infine il calcio. Il Napoli festeggia con una giornata d'anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, con l'Inter campione d'Italia che aveva già conquistato il pass. Milan, Roma, Como e Juventus si giocheranno tutto la prossima settimana. Sono soltanto 2 i posti da assegnare. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete. Vi informo però della chiusura del tratto in A1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e Scandicci per chi viaggia verso Bologna. La riapertura è prevista per le ore 4. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Caffè Toraldo. O caffè.
7: Che è ormai andato?
8: Mi distruggi così.
7: Sicuri? Adesso controlliamo, E infatti, lo diciamo. Yes!

0: Potevamo iniziare la settimana meglio di così? Io direi di no, per tantissimi motivi. È vero, Leo?
1: Beh, io comunque ho apprezzato gli applausi.
0: Anch'io.
1: Perché erano per te, eh?
0: Grazie. Possiamo però... Se un po', sono un po' sciapi.
1: Ragazzi, un po' più di... Dai. Non lo so.
0: Vabbè, dobbiamo...
1: Bravo.
0: No.
1: Quasi quasi, dai.
0: Vabbè, dai. No, i motivi sono questi. Naturalmente, buonanotte, questa... ma la notte no, io sono Andrea Tuzio, buon lunedì 18 maggio, con me c'è Leo Di Mauro, ciao Leo.
1: Ciao Andre.
0: David, David, ti sei nascosto? David? Per chi se soltanto ascoltando la radio, c'è un po' di simpatia.
2: Sì, c'è un cretino.
0: Sì, sì, c'è. Esatto. L'hai detto tu.
2: No, è ovvio, lo dico
0: che
2: io.
0: Che spunta fuori da sotto come gli scemi veri. No, dicevamo che potevamo iniziare meglio. No, hai portato, Leo, i biscotti più buoni del mondo.
2: Sì.
0: Ti ringrazio, tra l'altro.
2: Grazie,
0: li può mangiare anche David, perché sono senza lattosio, vero?
2: Sì, infatti me ne sono mangiati tanti. Ho già detto mi devo fermare perché rischio di farmi
0: come
2: del
0: si
2: male.
0: Chiamano questi biscotti?
1: I biscotti della Monaca.
0: I biscotti, ne parlavate prima, i biscotti della Monaca, giusto? Non potevi farmi iniziare la settimana, ma
2: Andrea,
0: ci
2: Andrea,
0: sono altre notizie.
2: Andrea, tu muccasto biscotto la
0: sì,
2: Monaca.
0: Sì, sì, mo?
2: Tu buscasti, vero?
0: Sì, sì, busca.
2: Buono, ti piace, bravo.
0: Mi piace un biscotto, mi piace. No, dicevo, abbiamo altre notizie con le quali abbiamo iniziato bene la settimana grazie alla domenica sportiva e non soltanto, ma ne parleremo a breve. Fatelo insieme a noi, come facilissimo, che siamo qui a pettinare le bambole. Non fatelo neanche voi, ma mandateci un vocale, che preferiamo, lo sapete, preferiamo ascoltare la vostra voce al 378-378-1025. Oppure ci fate un colpo di telefono come si faceva una volta. Fammi un colpo di telefono.
1: Dai.
0: Dai, veloce.
2: Drin,
0: dai,
2: rispondo
0: messaggini.
2: Bravo.
1: Rispondo io, tranquilli.
0: Esatto, 02 25 15 15. Iniziamo però subito con il nostro Power It.

0: 7 minuti dopo le 3 del mattino, ancora buonanotte, benvenuti su RTL 102.5 anche da parte mia e benvenuti in Malanotte No, ultimo appuntamento del trittico del fine settimana. Come dicevo, abbiamo iniziato la settimana molto bene perché il nostro numero uno del tennis si è aggiudicato il quinto Masters 1000 di fila. Il sesto. Grazie. Perdonami, qua perdiamo il conto. Fortuna.
1: Se vuoi poi te l'elenco velocemente, li so tutti.
0: Vai!
1: Allora, Parigi La Défense, poi c'è Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma.
2: Bravo!
1: Le so tutte!
0: Sembravo Berlusconi, pace all'anima sua, che facevo così. Vabbè, quei numeri. Va bene, sì, complimenti a Jannik Sinner che contro Casper Ruud, un doppio 6-4.
1: Sì.
0: Un po' di complesso all'inizio, ma sì, poi in discesa.
1: Ha giocato comunque dignitosamente bene
0: Casper Ruud,
1: a differenza delle altre cose volte che aveva preso scoppole, poverino.
0: Vero.
1: A me Casper Ruud sta simpatico. Te lo dico sinceramente.
0: Vai.
1: Non ci fosse stato Sinner in finale, Casper Ruud con chiunque altro, a parte gli italiani, avrei tifato Casper Ruud, sinceramente. Di una simpatia unica, l'hai sentita la battuta riguardo il calcio, la Norvegia, l'Italia.
0: No, bellissimo. No, non lo so, nell'intervista dopo?
1: Sì, l'intervista dopo. Dimmi un po'. Bellissimo. Ha detto, almeno nel calcio siamo più forti noi.
0: Beh,
1: perché lui è norvegese.
0: È molto vero, tra l'altro, che sono più forti di noi. Anche Curaçao credo che sia più forte di noi, ma evitiamo, perché di calcio parleremo, perché non ci sono stati verdetti certi. Ma qualcosa è stato detto in questa penultima giornata.
1: Comunque, grande vittoria di Sinner.
0: Esatto.
1: A me ha commosso la premiazione, perché il premio non gliel'ha dato lui, gliel'ha dato Mattarello. Ovviamente, però,
0: vedi,
1: l'abbraccio con Panatta.
0: Tra l'altro,
1: quello mi ha commosso.
0: Lui ha detto: sono contento di alzare la coppa 50 anni dopo fatto tu.
1: Guarda, quello è stato secondo me il momento più bello.
0: Vero, perché si sono
1: guardati per un attimo prima di stringersi. È come se fosse stato quasi un cambio di testimone.
0: Come
1: se gli avesse consegnato testimone.
0: È andata un po' così. È stato un passaggio di testimone. E tu stai tornando da Roma, ormai è finito.
1: Sì, bella giornata
0: però,
1: oggi.
0: Esatto, non devi smontare il track. Che è lì, perché ricordiamo, noi siamo degli internazionali di Roma.
1: No, io c'avevo la mia postazione nel carriolo.
0: La nostra postazione.
1: No, era mia personale, me la sono pagata da solo. Nel carriolo e montai. Il carriolo è di Leo, però.
0: Hai ragione.
1: E ora sto prendendo la discesa per arrivare fino a qua.
0: Va bene. Complimenti comunque a Yannick. Tanta roba, adesso prossimo appuntamento a Roland Garros.
1: Sì, tra una settimana,
0: tra
1: però
0: una
1: si riposa
0: settimana.
1: Un pochino, è stanco,
0: giustamente. Si inizia a Parigi, non ci sarà Carlitos Alcaraz, quindi il nostro numero uno al mondo potrebbe fare veramente incetta, come si diceva una volta. Grazie mille da Roma a David Bella, grazie David.
1: Anche se dopo parleremo di altro sport.
0: Certo, intanto c'è voglia di dance. Show me love, Robin S.

0: con Pompei, 16 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5. Vi ricordiamo una cosa importante: oggi alle 15 Fra Quintale sarà nostro ospite in The Flight, quindi mi raccomando, alle 3 con Matteo La Zacca. C'è Fra, un ragazzo simpaticissimo, oltre che straordinariamente bravo. Tra l'altro, una volta ha cenato a casa mia, ma ha preparato lui la cena. Non sto scherzando. È vero, si è messo lui, è bravo.
1: Sa cucinare, sa cucinare.
0: Sì, beh, erano dei pomodorini, insomma, una roba molto semplice. Comunque lo saluto, bella Fra. Ok, quindi alle 3 in The Flight, ospite Fra Quintale.
2: Battuta, due punti. Ma quanto avete mangiato?
0: Un quintale.
2: Bravo.
0: A posto.
2: Bravo.
0: Vai Leo, vai.
3: Andrea, sono molto contento perché ieri sera in Serie B, nei playoff, il Catanzaro
0: è vero,
3: ha vinto 3-0 sul Palermo.
0: Occhio.
3: Ce la faremo. Ciao da Antonio, il panettiere da Soveria Mannelli, Catanzaro.
0: Ciao Antonio, complimenti al Catanzaro. 3-0 sul Palermo, che tra l'altro era una delle favorite per tornare in Serie A, con una proprietà importante. La stessa del Manchester City.
2: Pesante, sì.
0: Pippo Inzaghi sulla panchina. Insomma, staremo a vedere poi il ritorno. Poi naturalmente ci dovrebbe essere la finale poi dei playoff
2: di
0: Serie B.
4: A me Catanzaro ricorda sempre Palanca.
0: Palanca. Forse siamo
4: il
0: un po'
4: mitico Palanca degli anni 80.
0: Ce l'ho nei ricordi, ma purtroppo svanisce velocemente, quindi non è rimasto dentro. Vabbè.
5: E buongiorno ragazzi, buongiorno. Da Valenza.
0: Ciao Pino.
5: Dunque, sono venuto a sapere ieri da Charlie Gnocchi durante la trasmissione.
0: Salutiamo
5: che
0: bella Charlie.
5: Ai suoi albori, quando ha cominciato a calcare terreni internazionali il nostro Yannick Sinner, è stato spernacchiato, sbertucciato
0: da Medvedev.
5: Non so se
0: sì, vabbè.
4: Ma sono vecchio ormai, ragazzi.
5: Vabbè.
0: Vabbè, ma all'inizio
5: a distanza di qualche anno si è ripreso la sua rivincita. Bravo il nostro manager, bravo. Sì, non lo sapevo questo, l'ho saputo ieri.
0: Sì, famoso, bella Charlie che l'ha ricordato.
4: Sì, ormai, ma ormai è vecchia.
0: Esatto. Nel senso che durante una partita Medvedev fece finta di sbadigliare.
4: Durante le finals, le prime finals che Sinner giocò per sostituire Berrettini
0: 18?
4: Che si infortunò.
0: 18? 19?
4: No, dopo.
0: 21?
4: Sì, mi pare una roba del genere, perché si infortunò Berrettini nella partita con Zverev
0: e
4: arrivò lui, batte Hurkacz poi contro Medvedev, perse il primo set 6-0 e alla fine del primo set e Medvedev sbadigliò. Ma fa parte dell'atteggiamento di Medvedev. Però Medvedev oggi rispetta tanto Sinner, anzi ogni inizio partita lo dice, vediamo come va, perché lo sa che Sinner è molto più forte,
0: che prendere gli sberloni. Va bene, grazie amici, continuate così, siete tantissimi, vi sentiamo tutti 378 378 1025. Ci fermiamo, torniamo subito.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
1: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
13: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Si torna sempre dove si è stati bene, di solito è al mio paese, come cantano Serena Brancale, Claudia Levante e Delia su RTL 102.5. Che cone! Che cone, buonanotte, benvenuto.
1: Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti.
0: Ciao, che cone, la voce dei tassisti italiani, in questo caso più precisamente dei tassisti e dei tifosi viola, dei tifosi della Fiorentina, perché il vostro campionato è vinto.
1: È finito, è vinto, sì.
0: A posto, sì, così. Sì. Ma come? Sì, si parlava
1: non giochiamo neanche l'ultima. No,
0: si parlava addirittura di retrocessione all'inizio. Che è successo? Come l'abbiamo vinto sto campionato? Che è successo? Che con ieri pomeriggio?
1: Diciamo che abbiamo fatto un piccolissimo sgambetto di 3 posizioni alla nostra beneamata Juventus.
0: Mamma mia, la Fiorentina vince a Torino 2-0 contro la Juventus con un gol tra l'altro meraviglioso di Mandragora.
1: Esatto, bellissimo. Sì.
0: Ex della Juventus, sì, tra l'altro il classico, sì, gol dell'ex, che per quello che sembra condannerebbe la Juventus a stare fuori dalla prossima Champions League, mancano 90 minuti, ma non dipende più soltanto da lei, perché hanno vinto Roma nel derby 2-0 sulla Lazio, doppietta di Mancini. L'ho messo a fantacalcio secondo voi?
1: No,
0: certamente, se no non segnava. E poi il Como addirittura ha superato la Juventus, il Milan ha vinto con difficoltà, addirittura il Como ha superato la Juventus vincendo ieri contro il Parma 2-1 o 2-0, 1-0, scusatemi, 1-0.
1: 1-0, 1-0.
0: Quindi che si dice? Com'è?
1: E quindi ora non ci sono stati caroselli perché non se lo meritano.
0: No,
1: perché non
0: no,
1: se lo meritano. Però
0: di
1: diciamo
0: no,
1: che è la, cioè, tanto è inutile girarci intorno. Per noi è la partita.
0: Sì,
1: giusto? Cioè,
0: certo.
1: Per quello che ne dicano che per loro è una partita come le altre, è partita anche per loro.
0: Ma chiaro, quindi, ma certo, ma ovvio che sia quindi, così. Poi è chiaro che le aspettative sono diverse, i campionati
1: sono stati diversi. Budget diversi.
0: Esatto,
1: sì, no,
0: mondi e universi diversi, però esatto, certo, la rivalità che arriva da tanti anni ci sta a metterla in campo Ieri la Fiorentina ha vinto 2-0 sulla Juve e molto probabilmente la Juve resterà fuori dalla Champions League. A voi proprio non siete contenti a Firenze?
1: No, ti spiego. Ma non è che non siamo contenti, cioè che ci hanno preso per le mele tutto l'anno, capito?
0: E
1: voi andate in B, andate in B, andate in B, quindi questa è la nostra piccola rivincita. Capito?
0: Hai ragione.
1: Cioè, è normale, sportivamente parlando, no?
0: Va bene.
1: E poi sono contento anche per il Catanzaro.
0: Hai ragione.
1: Perché è il nostro gemellato, quindi siamo anche contenti per il Catanzaro.
0: Che cone, quanto mancano alle nozze di tua figlia?
1: Sabato ci siamo.
0: Meraviglia. Mi raccomando, sentiamoci magari il giorno prima o il giorno dopo, magari, perché
1: allora,
0: vogliamo sapere.
1: Vediamo come fare, perché siccome mia moglie mi ha praticamente opzionato, io ho smesso di lavorare mercoledì addirittura. Da mercoledì io sono ostaggio di mia moglie per fare tutto quello che c'è da fare da qui al 23. Sicuramente guarderò di tornare magari il 24 notte.
0: Dai,
1: vediamo,
0: va bene,
1: se riesco a farcela.
0: Va bene. Che cone, guarda, ti diamo un abbraccio grande, buonanotte, grazie ancora di essere una nostra voce nelle strade di Firenze, ma non soltanto la voce dei tassisti italiani per quanto riguarda Malanotte, no, almeno ci dai il polso della situazione. Bella Che cone, un abbraccio, un bacio.
1: Ciao, un abbraccio
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao.
2: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: un po' di rock and roll dal sapore 90s, quello delle bambole di pezza con porno, ma tremendamente contemporaneo. Vabbè, ma le bambole ci piacciono tantissimo. Leo, c'è qualcuno?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Andrea, sì. Ma ti ho visto poco fa in Piazza Duomo, avevi in mano i fuochi d'artificio, stavi festeggiando?
0: No,
1: il secondo posto? Un abbraccio, Tommy da Milano.
0: Bella Tommy.
1: Amala sempre.
0: Sì, beh, i tifosi interisti oggi hanno festeggiato, anzi nella serata di ieri, 5 ore di fuochi d'artificio, hanno fatto bene, se la sono goduta, complimenti all'Inter per il campionato. No, noi c'è poco da festeggiare, se non il secondo posto ancora non è detto, tra l'altro, quindi aspettiamo anche l'ultima giornata di campionato.
2: Beh, oggi...
0: la Champions League è blindata con, sì, il 2, con il 3-0 al Pisa.
2: Oggi è andata blindata, bene. Pensa blindata. Che ha segnato anche
0: Højlund,
2: che
0: è il capocannoniere del Napoli. Te lo volevo sempre ricordare, sì, ma tu te lo dimentichi.
2: Sì,
0: ma
2: certo,
0: vabbè, lasciamo
2: non
0: stare.
2: Segna da 4 mesi. Ce l'ha fatta, ragazzi. Bravo, bravo, bravo.
0: Beh, in realtà sono poco più di 60 giorni. Sono 2 di mesi, ma non fa niente. Ma
2: dalle mie parti si dice inadittolente.
0: E intanto. Leo,
2: sì?
0: È il giocatore che ha fatto più gol nella tua squadra.
2: È bravissimo, sì, sì.
0: E non è colpa sua, evidentemente. Fatti due conti. La colpa è di chi magari siede sulla panchina e fa giocare in maniera sparagnina la squadra. Ma vedremo, tra l'altro, a proposito di Conte, le dichiarazioni post partita sono state un po' sui generis, nel senso, a quanto pare.
2: Lo so.
0: Già ho detto tutto al presidente, non dirò nulla per rispetto a lui e alla nostra amicizia, ma abbiamo già deciso. Staremo a vedere, evidentemente, boh, poi con un anno di contratto non credo resti. Si sta preparando per la nazionale? Io spero di no, non perché non mi piace Antonio Conte, ma perché in nazionale vorrei qualcosa di nuovo. C'è ancora qualcuno?
3: Buonanotte, Ricky da Cuneo.
0: Ciao, togliamoci
3: Ricky. Il dente. Un minuto di silenzio per i tifosi juventini. Io ieri ho visto la partita e nel derby... La prossima settimana non andrà bene. Spero di sbagliare, ma il prossimo anno la Juve non giocherà la Champions. Un
0: difficile.
3: Minuto di silenzio, anzi, di fuochi di artificio per tutti gli altri tifosi che festeggeranno.
0: No,
3: e comunque, onore a tutte le altre squadre che loro almeno ce l'hanno ci hanno provato.
0: Ma anche la Juve ci ha provato.
3: Roma, Milan,
0: non è sembrato
3: proprio, veramente. Anche il Como ci ha superato. Siamo senza parole.
0: Ah, ma lui è tifoso della Juve. La vedo male, Leo. La vedo
2: però
0: molto male.
2: Però io posso dirti, io non cambierei Spalletti. Io lo terrei Spalletti.
0: No, gli hanno già rinnovato il contratto. Ma a prescindere.
2: No, perché tanti già subito. No,
0: sì, sì, vabbè, stupidaggini.
2: Però...
0: Ma chi chiami? Ma chi chiami? Vabbè, comunque, lì è un problema di testa e non soltanto dei giocatori con la maglia bianconera. Bene, 378.
4: Grande David,
0: 378,
4: il mio fratello 125. Era soprannominato Palanca perché ci assomigliava.
0: Vedi?
4: Grazie, quanto giocavamo a calcio da bambini negli anni 70-80.
0: Ce n'è un altro, Leo?
2: Sì.
0: Sentiamo.
5: David, Andrea, però dovete spiegare ai radioascoltatori di RTL,
0: sì?
5: 102.5,
0: sì?
5: Chi era Massimo Palanca del Catanzaro, perché era famoso.
0: Va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo un disco e lo spieghiamo dopo, va bene? A tra poco. We don't

0: Il disco nuovo di Fulminacci, Maledetto Me, su RTL 102.5. Al volo ci avevano chiesto di raccontare come mai Palanca, giocatore del Catanzaro anni 80, fosse famoso. David,
1: esatto, come nello fattispecie Antonio di Soveria Mannelli.
0: Esatto.
1: Praticamente lui era famoso per il cosiddetto gol olimpico.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt al volo. Ci è arrivato un messaggio. Scusate, buongiorno. Ma il Lecce che ha vinto ieri rimane in Serie A. Grazie per l'informazione, scrive Marcello dalla provincia di Lecce. Grazie per la compagnia, ci mancherebbe, siamo qui apposta per te e per voi. Giustamente, chi lavora di notte, lo specifico tante volte, non riesce a seguire magari tutte le partite, oppure magari anche il post partita. No, il Lecce non è ancora salvo, perché è al quart'ultimo posto davanti alla Cremonese di un punto soltanto. La Cremonese è a 34, il Lecce è a 35. Se la giocheranno poi l'ultima giornata di campionato, che vedrà, ve lo dico subito al volo, il Lecce impegnato contro il Genoa domenica alle 3, mentre naturalmente in contemporanea la Cremonese contro il Como, quindi entrambe avranno una partita complessa. Il Como comunque in zona Europa, sicuramente giocherà l'Europa, l'abbiamo già detto settimana scorsa, vedremo come se la giocherà, insomma si dovranno giocare.
1: Però c'è da dire che il Como lotta per la Champions anche, per il piazzamento.
0: Sì, sì, sì, sì, però dipende anche dalle altre, non dipende soltanto dai suoi risultati. Va bene amici, continuate così, 378 378 1025.

Non ne avrò mai abbastanza del tuo amore, baby, canta Barry White a chiudere la prima ora di Malanotte No. Anche ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, sono le 4 e un minuto.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Il tennis in apertura. Jannik Sinner trionfa agli internazionali. 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano vince al Foro Italico. Record per Sinner, che conquista tutti gli ATP Master 1000 di quest'anno e con Roma centra il sesto di fila davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed ora la festa dell'Inter a Milano per la doppietta nero-azzurra scudetto Coppa Italia. A festa in corso, principio di incendio sulla terrazza in Piazza Duomo, forse un petardo ha innescato le fiamme, tenute però sotto controllo dai vigili del fuoco. Voltiamo pagina. Sono atterrati ieri sera all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione alle Maldive. Per recuperare i corpi, da oggi scenderanno in acqua i sub del team finlandese specializzato. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump martedì riunirà il team di sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere di Iran, rende noto Axios. In precedenza ancora minacce a Teheran da parte del presidente americano: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Infine il calcio, penultima giornata della Serie A. Pisa-Napoli 0-3, Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Roma-Lazio 2-0, Juventus-Fiorentina 0-2, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, Udinese-Cremonese finisce 0-1, Sassuolo-Lecce 2-3 e il Cagliari batte 2-1 il Torino. Ed è tutto. Traffico.
0: Via Radio.
2: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete. C'è un chilometro di coda però in A1 Milano-Napoli per il tratto chiuso tra Firenze Sud e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Il tratto sta per essere riaperto a breve. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
4: Caffè Toraldo o caffè.
5: Eccoci qui amici, buonanotte, inizia la seconda ora di Malanotte No, buon lunedì a tutti, Andrea Tuzio, Leo Di Mauro che se la ride sotto il baffo e il pizzetto, perché cosa? Posso saperlo anch'io? Oppure così... sono escluso dai giochi?
6: No, assolutamente no, perché riparte una settimana e bisogna prenderla così col sorriso.
5: Per forza.
7: Ma la carica giusta.
6: Oh, sono finto come non so che cosa.
5: Sì, sì, una moneta da 3 euro. Aspetta un attimo, prendiamo questa settimana che inizia nel giusto modo, butto tutto giù, un po' di tristezza un attimo. Due secondi. No, silenzio un attimo. Ecco qua, abbiamo fatto. Bene. Ci pensiamo noi a tirarvi un po' su. Almeno ci proviamo. Esatto, fatelo anche voi con noi al 378-378-1025 con i vostri vocali. Sono tanti, li ascoltiamo tutti.
7: E da oggi, Andrea, abbiamo anche gli argani.
5: Che cosa sono?
7: Per tirarci su.
5: Ah, l'argani. Oh. E con questo io direi Power It, Leo, grazie. Power It.

0: Sorry, scusa, lo sento, il disco nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è RTL 102.5. Leo, ce ne abbiamo un po' di messaggi, vero?
1: Me lo confermi. Sinceramente, ecco. Questa Juve mi sembra di vedere l'Inter degli anni 90 fino al 2010, che non è arrivato Mourinho e ha vinto il triplete. Che noi spendiamo e non vinciamo niente. Cambiamo allenatori, giocatori e non si vince niente, mentre le altre vanno avanti. Ho proprio quell'impressione lì. Se vi ricordate bene, l'Inter degli anni 90 con Moratti spendeva, non vinceva niente perché c'era sempre la Juve davanti. Adesso invece è il contrario.
0: Succede.
2: Anche se vinse la Coppa UEFA,
0: tra l'altro, ma quella però poi inizio 2000.
2: Prima.
0: Metà, no, io intendo forse quell'Inter lì che anche magari aveva difficoltà economiche, perché questa Juventus spende, sì, ok, ma non è che spende tanto, la spesi male i soldi fondamentalmente. Ma sì, vabbè, staremo a vedere l'anno prossimo ormai, ma soprattutto mancano 90 minuti, chissà, può succedere ancora tutto per la Juve, perché cambia proprio il paesaggio se si va in Champions League.
3: È bello quando dici mancano 90 minuti, perché una cosa è dire manca una giornata, invece no, 90 minuti mi piace.
0: È più bello, è più bello. Poi
2: 90 minuti più recupero.
0: Esatto.
3: Chi c'è?
4: Ragazzi, visto che la MotoGP l'ho vista ieri sera, avete notizie su Zarco? Perché di Marquez ho già letto. Dacci sua, che botta.
0: C'è stato un bruttissimo incidente, vero? A MotoGP c'è Zarco. Leggo quello che ha scritto, è che il problema principale è al ginocchio. Il femore non è rotto, legamenti andati, piccola frattura alla base del perone sul lato esterno della caviglia sinistra. Lo dice lui, vi terrò aggiornati. Ha postato una foto su Instagram. Non andatevi a rivedere l'incidente, perché è proprio una roba orribile.
2: Poi la moto quando fai un incidente in moto,
0: e poi la moto velocità. Ha vinto di Gian Antonio, che tra l'altro era stato coinvolto a sua volta nel primo incidente, che ci sono stati due. Uno poi il secondo alla ripartenza di nuovo, comunque un bel disastro, però di Gian Antonio ha vinto la MotoGP. Dove si correva? Scusami David.
2: Allora, si correva in Catalogna.
0: In Catalogna, vedi il MotoGP di
3: Speriamo possa riprendersi al più presto.
0: Esatto, in bocca al lupo a Zarco e anche a Marquez. Poi
5: ciao Rottamboli, Dante di Rizzano.
0: Ciao Andrea.
5: Beh, chiaramente Juventino sono triste perché la Juventus non andrà in Champions League sicuramente, ma ci vuole anche un bagno di umiltà, perché forse questa è l'ora che capiscono che c'è da fare più di qualcosa per questa squadra.
0: Ci vuole.
5: Contento per il Lecce, che sperando che un altro passettino lo faccia rimanere in Serie A dal buon Salentino, spero.

0: nella salvezza di Lecce, ma sono contento anche per me perché mi farà piacere sapere che ho preso la mia seconda laurea in giurisprudenza,
1: Wow,
0: dopo quella in
1: grande,
0: ingegneria,
1: bravo.
0: Conseguita sabato scorso. E
1: Complimenti, bravo,
0: niente,
1: complimenti Andre, bravo.
0: concento studiando da casa, in 2 anni
1: Bravo,
0: sono riuscito a
1: tanta
0: prendermi
1: roba.
0: questa seconda laurea.
1: E bravo,
0: Ciao ragazzi,
1: complimenti,
0: un
1: ciao.
0: grandissimo abbraccio, vi voglio bene.
1: Anche noi te ne vogliamo, complimenti ancora. E poi al volo ci hanno mandato un messaggio, se lo manda Sergio. Ricordiamoci anche di Bolelli e Vavassori, che giustamente
2: esatto.
1: hanno vinto il Masters 1000 di Roma, no?
2: Masters 1000
1: David,
2: di Roma, il secondo Masters 1000 che vincono quest'anno. E va ricordato il fatto che Bolelli poche settimane fa ha perso il padre.
3: Esatto.
2: E infatti nell'intervista finale, praticamente non ha citato il padre, ma per ovvi motivi ha ringraziato solo la madre, ma probabilmente perché dentro di sé ancora sta cercando di maturare il lutto.
1: Direi di
2: dunque.
1: sì,
2: È
1: direi di
2: difficile
1: sì,
2: la cosa.
1: direi di sì. Va bene, complimenti ancora al nostro Yannick Sinner e a Bolelli e a Vavassori per questa bella vittoria. Wow, NXS, Need You Tonight.

0: Closer, The Chainsmokers su RTL 102.5. Leo, vocale?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Andrea, Leo, David, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Un consiglio ai tifosi della Juve, non preoccupate. Stanno comunque lunedì, martedì, mercoledì. C'è tanto da vedere. Mo stanno facendo pure i Cesaroni, il Grande Fratello. Non preoccupate. C'è tanto da vedere il mercoledì, il martedì.
0: Io volevo ricordare a tutti che ci sono gli ultimi 90 minuti. Non è finita, sia per chi se la gode, sia per chi non se la sta godendo. Quindi piano piano, che più cose dirai, più cose ti dovrai rimangiare, diceva mio nonno. Torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: talk about.
1: Ci piacciono entrambe Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love su RTL 102.5. C'è un messaggio che ci è arrivato, dato che abbiamo raccontato un pochino della domenica sportiva, insomma, che ci siamo lasciati ormai alle spalle, perché sono successe un sacco di cose, tra cui ci scrivono da Perugia: ragazzi, potete fare i complimenti alla Sir Perugia Volley, in questo caso, che quest'anno ha vinto lo scudetto e ieri sera la Champions League per il secondo anno consecutivo. Ce lo scrive Mirko da Perugia. Lo abbiamo fatto, l'abbiamo fatto anche tramite le tue parole. Io ho giocato a pallavolo per praticamente tutta la mia vita, anche ad alti livelli, non si direbbe dall'altezza, ma facevo il palleggiatore. All'epoca il palleggiatore, poteva essere anche un po' più basso, poi però le cose sono cambiate clamorosamente, però non l'ho mai seguita. Cioè, la nazionale italiana sì, i campionati italiani molto meno.
2: Io ai tempi del Mazzicono Parma.
1: Io la nazionale sia femminile che maschile tuttora la seguo da sempre e continuerò a farlo, perché è lì con la generazione dei fenomeni che mi sono innamorato della pallavolo, proprio, non c'è dubbio. Ah, musica brutta ancora? Ma la notte funziona un po' così, eh.

amici, io vi invito sempre, provate a girare la manopola di una volta per vedere se ci sono canzoni di livello come passiamo noi la notte. La risposta è nine, anche perché siamo in diretta noi, è come ridono i gorillas. Feel Good Inc. Gorillaz.

0: Amelie, di sicuro non è Francesco. Infatti io sono Andrea Tuzio, andiamo avanti fino alle 6 del mattino con Malanotte No al volo. Andrea del Cagliari non ne hai parlato, si è salvato alla penultima, è vero, ha fatto un brutto campionato. No, non ha fatto un brutto campionato, per niente. Giuliano, grazie per avercelo ricordato. C'è un vocale al volo, Leo?
1: Sì. Andrea, scusa l'ignoranza, sì, ma il palleggiatore è la stessa figura del raccatapalle nel tennis?
0: Sì, vabbè, no. Lui vuole prendere in giro me che ho fatto il palleggiatore. No, anzi, il palleggiatore lo faccio dire a David, così non lo faccio io.
2: Il palleggiatore è il regista della squadra. Il palleggiatore è quello da cui passa tutte le palle. E anzi, se un palleggiatore non è abbastanza bravo, lo schiacciatore va a far falle.
0: Eh sì, nel senso che il palleggiatore, se non palleggia bene, se non alza bene il pallone per gli attaccanti, gli schiacciatori non schiacciano.
2: E la squadra
0: non
2: gioca
0: si
2: male.
0: Attacca. No, no, proprio non si attacca.
2: Sì. E infatti, spesso e volentieri.
0: È il capitano, esatto, anche. Come il sottoscritto, figurati,
2: esatto,
0: un po'.
2: Poi io non so tu come fossi come palleggiatore.
0: Molto
2: non voglio,
0: forte.
2: Non voglio discutere.
0: Lascia perdere. Giocavo, a prescindere da tutto, giocavo molto, molto, molto bene. Ho fatto fino alla Serie B.
2: Ma facevi anche l'alzata da dietro.
0: Palleggiavo il primo tempo a una mano, come si dice.
2: Vabbè,
0: palleggiavo
2: a una mano. Tanta roba. No. Eri il Toffoli de Noartri.
0: Ti dico, gioco tutto. Ora e gioco ancora molto bene. Perché mi è rimasta talmente tanto dentro ed è stato uno sport, forse lo sport che ho amato di più nel praticarlo, forse più della pallacanestro, che non c'è niente da fare. Oggi ancora, per esempio, beach volley, gioco tutte le estati, ogni volta che ho una possibilità e ogni volta che c'ho un pallone, bagger, schiacciata, sempre.
2: Ma a schiacciare come ti trovi?
0: Molto bene.
2: Okay.
0: Non so come mai, nonostante l'età, ancora volo.
3: Riesce a schiacciare?
0: Alla faccia del bicarbonato. Non a pallacanestro, a pallavolo.
2: Questo mai penso.
0: No, invece sì, ancora volo. La gioventù, una volta.

0: Sì, è stata una buona domenica. Siamo entrati già nella nuova settimana. È lunedì 18 maggio, caro Saif. C'è qualcuno, Leo?
1: Chi si loda si imbroda. Ciao.
0: Ah, per il fatto che ho detto. Hai ragione. La prossima volta, se mi chiedono come giochi a pallavolo, devo dire male, purtroppo male. No, non è vero.
2: Pure potresti dire non abbastanza bene per.

0: aver giocato in Serie A.
1: In Serie A non ci sono arrivato. No. Neanche in Serie B. Era la Serie B2. Tanti anni fa, ma tanti anni fa. Eh sì, per arrivare lì, insomma, ho giocato.
0: Devi essere bravo.
1: No, ma più che altro lo devi saper fare. Se no, non arrivi a quel livello lì. Poi io mi sono difeso. Poi a un certo punto, quando la mia altezza mi ha impedito di proseguire e le mie doti atletiche non mi hanno dato la possibilità di andare avanti, mi sono seduto in panchina e c'era il palleggiatore che giocava al posto mio, che era 1,95 m, gli facevo un sacco di tifo con la... con l'asciugamani in mano. Perché così si fa, amici. E quello è.
0: Però la,
1: la
0: cosa
1: questione
0: giusta che tu mi hai detto poi fuori onda, che hai passato un po' dei trucchetti nel mestiere.
1: Vabbè,
0: perché
1: ma
0: perché tu sapevi fare per insegnarle a quello più giovane,
1: era
0: in modo che lui
1: potesse
0: fare.
1: Era molto più giovane di me, esatto, esattamente. Ma mi sono divertito. Posso dire, io giocare a pallavolo mi sono divertito tantissimo e continuo a farlo. Poi gioco bene, gioco male, chi se ne frega. Però se me lo chiedete, sì, gioco bene.
2: Ragazzi, ieri con la famiglia ed amici siamo andati a Varazze a vedere le frecce tricolore.
1: No,
2: giornata bellissima. Ero un po' distratto perché nostra vicina d'ombrellone, ragazzi... Comunque, vabbè, giornata bellissima, due fiorentine spettacolari a pranzo. Va benissimo così, ragazzi. Un abbraccio a tutti, Gabriele e Savona.
1: Ciao Gabriele.
0: La vera
1: ciao.
0: Freccia tricolore era accanto a lui.
1: Esatto.
3: Vedi, beh, se non ci fosse il sole, non ci sarebbe l'ombrello.
1: Certo.
3: E quindi le ombrelline. Tutto torna. Vedi?
1: Va bene, grazie, amici, grazie a tutti. Malika Ian, feeling better.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni che

0: Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: Eh sì, se ne è tornata a Parigi la cara Amélie con la sua crème brûlée. Io lo dico sempre e continuerò a dirlo: se non avete mai visto il favoloso mondo di Amélie, che è il film, e naturalmente la protagonista è Amélie, personaggio a cui si ispira questa canzone di Kid Yugi, evidentemente, perché lei è parigina, vive a Parigi ed è una meravigliosa ragazza innamorata delle cose semplici. Davvero splendida, una storia d'amore anche, davvero straordinaria, ma nella sua semplicità, no? Nel suo approcciare la vita nel modo più semplice possibile, senza retropensieri, senza tattiche, senza tutte quelle sottostrutture, sovrastrutture, chiamatele come volete, che siamo abituati poi a mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. E dato che siamo alla radio, vi consiglio di ascoltare la colonna sonora del favoloso mondo di Amélie, realizzata più che altro da un polistrumentista meraviglioso che si chiama Jan Tiersen. È una roba davvero davvero pazzesca. Amici, 378 378 1025, aspettiamo i vostri vocali. Oppure abbiamo prima sentito che con la nostra voce dei tassisti italiani, lui precisamente fiorentino, fate anche voi se volete, 02 25 15 15. Arriva uno che apprezzo molto, lui è Lazza, questa è Cenere.

0: Lazza, Cenere su RTL 102.5. Io sostengo, lo sapete da sempre, che esista un very normal people in ogni città del mondo e a sostegno di questa mia tesi ci ha scritto Roberto da Tokyo. Beh, in realtà lui ci fa una domanda sulla pallacanestro NBA.
1: Sì.
0: In questo momento si stanno giocando i playoff e abbiamo le due finali di conference.
1: Esatto, siamo all'altezza delle finali di conference.
0: Esatto, per quanto riguarda la Western Conference, la finale sarà Oklahoma City Thunder contro San Antonio Spurs. La vincitrice andrà naturalmente in finale NBA.
1: Esatto.
0: E si scontrerà contro la vincitrice della finale di conference, della Eastern Conference, tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Io spero nei New York Knicks da quella parte lì.
1: Sì, anch'io, perché c'è il fascino dei Knicks.
0: Esatto, poi per quanto riguarda Thunder Spurs, da un lato c'è l'MVP proprio proclamato nella giornata di ieri, Shai Gilgeous-Alexander, e contro Wembanyama. Non so se avete presente.
1: Beh, il fenomeno francese, sì.
0: Esatto, 2,20 metri che palleggia come uno di 1,80. Perché? Perché proprio su Shai Gilgeous-Alexander, proprio sull'MVP della NBA, MVP per la seconda stagione consecutiva, ci scrive Rob da Tokyo. Voleva sapere che cosa ne pensiamo, perché io non sopporto il suo flopping. Flopping significa quando simuli. Ecco, ti toccano e fai una sceneggiata. Ecco, per il titolo spero nei miei Knicks, ma ho poca fiducia. Tutti hanno poca fiducia nei Knicks.
1: Perché i Knicks non vincono
0: dalle
1: epoche geologiche.
0: Dal 1970 e qualcosa, esatto. Se non sbaglio, considera che giocava ancora l'ex allenatore dei Chicago Bulls di Michael Jordan e dei Lakers di Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, quindi Phil Jackson.
1: Phil Jackson, figurati
0: un po', siamo proprio. Beh, però anche io ci credo. C'è qualcuno, Leo?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ogni volta che sento Cenere mi viene in mente mio figlio con tutto il suo gruppo,
0: sì,
2: che hanno fatto la cresima e il parroco ha voluto che all'ingresso dei ragazzi ci fosse la canzone di Lazza. Ma è stata una cosa unica e bella.
0: Beh,
2: al di là del dopo che ci sono state sempre dei disaccordi con altre persone, altre come si dice genitori.
0: Massimo.
2: Però ha azzeccato, secondo me,
0: anche
2: il parroco. È stata un'idea unica. Ciao raga, fantastici siete.
0: Io sono
2: un po' assonnato stamattina.
0: Si sente, ma va bene, ci siamo noi a tenerti compagnia. La scelta, secondo me, è lungimirante.
3: Beh, certo.
0: Tu devi far avvicinare i ragazzi a un momento, ragazzi magari anche molto giovani, a un momento anche un po' solenne. E di solito i ragazzi giovani davanti ai momenti solenni tendono un po' a sdrammatizzare. È nella loro natura, è normale, l'abbiamo fatto tutti, no? Quando
3: certo,
0: eravamo ragazzini.
3: Io infatti mi sento un po' ragazzo e per sdrammatizzare ancora una volta ti dico, guarda, Cenere ci sta tutta.
0: No, però Cenere perché si dovevano cresimare, quindi
3: certo,
0: la Cenere è fondamentale all'interno
3: certo,
0: di quel sacramento lì. E quindi ha voluto far partecipare i ragazzi.
3: Certo.
0: Con una canzone che parlasse anche di quello di cui stavano realizzando in modo molto ampio, secondo me è una roba lungimirante. Bravo, si è calato nei panni dei ragazzi.
3: Esatto, però io consiglierei al parroco anche questo pezzo.
0: Fammi sentire. Beh, va bene? Io ci sto.
3: Ci stai?
0: Io, ma guarda, mi trovi in prima fila.
3: Vedi che tutto torna, tutto
0: sì,
3: torna.
0: Sì, sì, certo.
3: Cenere.
0: E adesso.
3: Passala.
0: No, prima questa, allora. E poi Cenere. Bob Marley, Is This Love?

0: Is This Love, Bob Marley, a chiudere la seconda ora di Malanotte No, Leo?
1: Scusa?
2: Sì. Oh, Andrea, come si dice dalle
0: cosa?
2: Mie parti, sei un carbonaro, eh? Bravo, bravo.
1: Ma scusa, ma a chi non piace la carbonara?
0: Mi posso? Io mi dissocio e chiudiamo la seconda ora. Anche a Riparbella, in provincia di Pisa, sono le 5 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Il tennis in apertura, torna un imperatore al Foro Italico. Sinner vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del signor Mattarella. Come Jannik appella con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale. E nella domenica super sportiva è stata festa scudetto per l'Inter in piazza Duomo a Milano, tra cori, fumogeni e fuochi d'artificio. Cambiamo argomento. Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Meloni ha visitato le persone ferite a Modena. Sono 4 quelle ancora ricoverate, tra queste 2 donne restano in gravissime condizioni. E ora voltiamo decisamente pagina. Il cantante Lorenzo vince la 25esima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi, porta a casa un premio da 150.000 euro. In finalissima, dopo aver avuto la meglio sulla collega Elena, ha battuto il ballerino Alessio. RTL 102.5 Radio Z hanno seguito passo passo il talent. Il premio delle radio è stato invece assegnato ad Angie. Chiudiamo col calcio. Il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League con l'Inter, campione d'Italia che aveva già conquistato il pass. Milan, Roma, Como e Juventus si giocheranno tutto la prossima settimana. Sono soltanto 2 i posti da assegnare. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete. C'è solo 1 chilometro di coda in A1 Milano-Napoli per lavori tra Firenze Sud e Impruneta. Per chi viaggia verso Bologna, prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
7: Caffè Toraldo.
8: Un caffè. Devo dare felicità.
0: Leo, tu mi confermi che è iniziata una nuova settimana?
1: Allora, aspetta un attimo, sai...
0: Controlla anche tu un attimo.
1: Sì.
0: È iniziata?
9: Comunque, il dubbio mi resta.
0: Però, amici, buongiorno, sono le 5.04 di lunedì 18 maggio, quindi... Buongiorno, ben svegliati, buona colazione, buon caffè a tutti e buona settimana. La cominciate come al solito su RTL 102.5. Con noi di Malanotte No, ultima ora, Andrea Tuzio, Lodi Mauro, David Bella. E ricominciamo?
1: Sì,
0: a cannone? Power it!
1: Andiamo!

0: Alex Warren, Fever Dream, 7 minuti dopo le 5 del mattino. Stefano, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Stefano?
1: Sto benissimo.
0: Nonostante sia lunedì, siano le 5:07, come dicevo, e sento dal suono, da come mi parli, che sei in auto, giusto?
1: Sono in auto.
0: Bene.
1: Ho appena portato la moglie all'aeroporto.
0: E dove se n'è andata la moglie senza di te, tra l'altro?
1: Euro Disney.
0: Ah, che... Ma no, la invidiamo tutti. Cioè, la invidiamo tutti qua dentro. Ma con chi è andata a Euro Disney?
1: Andata con mia figlia.
0: Ma che bello. Quanti anni ha tua figlia?
1: Mia figlia ha 24 anni.
0: Ma guarda, 24 anni insieme alla mamma, Euro Disney è una delle robe più belle del mondo.
2: Beh, io più che altro invidio lui, Stefano.
0: No, ma scusa, Stefano. Dalla risata di Stefano, secondo me. Senti, quanto tempo resteranno lì? Quanto tempo resteranno?
1: 3 giorni.
0: Bene, in questi 3 giorni come ti sei organizzato a casa?
1: Adesso mi faccio le mie cosucce, tra virgolette, in tranquillità, poi vediamo l'evolversi delle giornate.
0: Va bene, va bene. Ti mancheranno, però, immagino di sì. Oppure dici, guarda, certo, bene, stanno certo bene lì un paio di giorni.
1: Certo.
0: Bravo. Senti, come mai in questo viaggio c'era qualcosa da festeggiare? Oppure era una semplice.
1: Sì, bravo.
0: Vacanza?
1: È il compleanno di nostra figlia. Allora abbiamo fatto quel piccolo regolino qua. Piccolo. Insomma.
0: Bel regalo. Io l'avrei apprezzato moltissimo. E a che ora hanno l'aereo? Immagino alle 6.
1: Alle 6:15.
0: Sì, perché noi devi sapere che tra le tante cose, questo programma. Insomma, portiamo avanti alcune battaglie. La prima è che c'è un very normal people in ogni città del mondo, e su questo non c'è dubbio, e soprattutto noi siamo il programma di quelli che partono molto presto al mattino con le partenze intelligenti, con gli aerei prenotati alle 4, 5, 6, 7 del mattino. E come potete vedere è esattamente così. Stefano, oggi che cosa farai? Torni a casa e che cosa fai?
2: Un bel party.
1: Torno a casa, mi faccio la mia spesuccia per questi 3 giorni qua.
0: Ma tu come sei messo a cucinare? Sei bravo a cucinare?
1: Oh yeah!
0: Ah, bravo, come me! Non ci manca niente.
1: Esatto. Oggi a pranzo c'ho la carbonara pronta.
0: Ah, carbonaro! Bene, bravo!
1: Il guanciale, il pecorino.
0: Perfetto. Mi raccomando, quando però aggiungi il pecorino e tutto il resto a fuoco...
1: Lento.
0: Spento!
1: No, io lento. Appena lento proprio.
0: Va bene, io mi fido di te, nonostante ci siano dei cuochi o degli chef che in questo momento si sono rivoltati nel letto o nella tomba rispetto a se siano vivi o meno. Ti abbracciamo fortissimo, Stefano. Buon rientro a casa. Grazie mille di aver partecipato, davvero.
1: Ciao ragazzi.
0: Un abbraccio. Ciao. Però a fuoco spento, hai capito? Non sbagliare.
2: Però lento o spento, siamo lì.

0: Dua Lipa. Vabbè, su RTL 102.5, 17 minuti dopo le 5 del mattino. Gianluca scrive: allora io per la carbonara scolo la pasta nella pentola con il guanciale, con il suo olio che ho fatto soffriggere in precedenza. Aggiungo la pasta e la faccio saltare. Spengo il fuoco e aggiungo uovo sbattuto con pecorino, pizzico di pepe, una goccia di latte. Buon appetito, Gianluca. Poi ognuno la fa come vuole, ognuno se la fa come preferisce.
1: Per esempio, c'è chi la fa con la pancetta, col bacon.
0: Ma fate quello
1: va
0: che volete,
1: lo stesso.
0: Ma sì. Poi, se volete seguire la ricetta, quella originale, nel senso quella realizzata a Roma, quella era. Allora è un altro paio di maniche. Ma ognuno se la mangia come meglio crede. Alle 5.17, anzi 5.18, ce la facciamo una carbonara? O è meglio un caffettino? Forse è meglio un caffettino. David, lo so che sì. Vabbè, io caffettino, grazie.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da €17.950. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: American Girls, Harry Styles. Tra l'altro c'è stato il concerto di Harry Styles ad Amsterdam, 60.000 persone, lui che corre su, giù, sa giacca rossa, davvero tanta roba, due ore di concerto pazzesco. Complimenti a Harry Styles e soprattutto quelli che andranno a vedere il concerto, godetevelo perché sarà uno spettacolo pazzesco. Prima abbiamo letto il messaggio di Gianluca.
1: Sì.
0: Scusatemi, ma stavo mangiando quei buonissimi biscotti della Monaca che ha portato il buon Leo Di Mauro e sono buonissimi con il caffè, poi tra l'altro perfetti perché non sono troppo dolci.
1: Vedi?
0: È una roba, sì, però adesso non riesco a parlare. Gianluca ci ha detto come fa la carbonara.
1: Sì.
0: Che ci aggiunge la goccia di latte. E io ho detto, oddio. Poi è vero che ognuno la fa come preferisce e se a me piace così, me la cucino così.
2: Bravo.
0: E fatevi i fatti vostri. Ma ovviamente, dato che siamo in Italia e da questo punto di vista siamo dei nazi culinari, non ne usciamo vivi.
2: E sbagliamo, e ti dico poi il perché. Anche.
0: Anche secondo me. Poi ognuno di... Ah, ma poi io sono il primo, però... Valeria, sì, no, vi prego, il latte e la carbonara non si può sentire.
2: Ok, vabbè, è il suo punto
0: Valeria,
2: di vista.
0: Lei non lo mette.
2: Okay.
0: Gianluca, sì.
2: Ok, però io vi
0: non
2: dico...
0: Non mangerete insieme, non
2: esatto,
0: vi parlerete
2: esatto.
0: della carbonara.
2: Io vi dico il motivo per il quale è sbagliato il preconcetto di dire in quel modo e basta. Perché in realtà la cucina italiana, in generale, come tutte le cucine
0: certo.
2: che hanno una storia, trae spunto dalla casa. Da chi cucinava in casa con quello che aveva.
0: E soprattutto,
2: dunque, effettivamente un'evoluzione. Dunque,
0: ma
2: non
0: c'è.
2: Esiste il piatto che deve essere per forza
0: no,
2: in quel
0: no.
2: modo lì.
0: Magari poi lo abbiamo codificato
2: esatto,
0: negli anni.
2: Però in realtà ci sono varie possibilità. È sempre stato così, è sempre stata sperimentazione la cucina.
0: Certo.
2: E questo deve essere. Poi, se a te non piace il latte nella carbonara, non ti piace. Se a te
0: no.
2: piace, ti piace.
0: Esatto.
1: Beh, diciamo che poi cambia da regione in regione, no?
0: Ma
1: il nostro amico Gianluca è toscano.
0: No,
1: cioè...
0: ma secondo me a prescindere come te la senti, se ti piace così, c'è addirittura
2: esatto.
0: chi preferisce la carbonara non cremosa, ma proprio tipo uova strapazzate.
2: Esatto. Io sono per la democrazia nella cucina.
0: Ma ci mancherebbe altro, anch'io. Poi, se mi fai la carbonara così, magari vado a prendermi una pizza.

0: Amore, è Elisa, 33 minuti dopo le 5 del mattino, ancora buona giornata. Leo?
1: Sì.
0: C'è qualcuno se non sbaglio, prego.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao
2: Andrea,
0: ciao
2: David. Comunque ragazzi, secondo me c'è la varia possibilità, sperimentando questi piatti,
0: sì,
2: di andare a finire al pronto soccorso. Perché comunque lo stomaco ragazzi, la digestione
0: sì,
2: e digestione.
0: Capito.
2: Abbraccio da Lucio Moreno.
0: Ciao,
2: bisogna
0: Lucio.
2: Rispettare la situation delle ricette,
0: sì,
2: secondo me.
0: Sì, ok, tutti scrivono tanti messaggi su questo tenore, per esempio. Sì, se la vuoi modificare, non si chiama carbonara. Raga, è lunedì, è primo mattino, relax.
1: Beh,
0: iniziamo
1: diciamo
0: bene la settimana, altrimenti, capito, è in salita. Non
1: però
0: c'è bisogno.
1: Diciamo
0: ognuno
1: che
0: la fa come cacchio crede. Poi esiste
1: sì,
0: una ricetta.
1: Esatto.
0: Bene. Chi la vuole seguire la segue. Chi
3: ma
0: non
3: lui
0: la
3: parlava
0: vuole
3: anche
0: seguire.
3: di rischio.
0: Sì, lui ha esagerato.
3: No,
0: lui
3: anche perché se vuoi proprio non vuoi rischiare, le vendono al supermercato le uova pastorizzate.
0: Esatto, ma poi basta pastorizzarle a casa. Non ci vuole.
1: Ci sono le versioni remix, come si dice.
0: Sì. Poi però il nostro amico di prima, che ci ha detto del latte, dice: guardate, io quella carbonara che ho mangiato buonissima a Roma, io ho chiesto poi al cuoco e lui mi ha detto del latte. E qui un cuoco romano, io non voglio peggiorare la situazione, ma facciamo che ci fermiamo qua.

0: Stones, Imagine Dragons, 37 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buongiorno Italia da parte della radio più ascoltata d'Italia. Dobbiamo ancora ringraziare tutti i veri normal people che ci ascoltano, soprattutto di notte, siete tantissimi, non riusciamo a star non riusciamo a stargli dietro, Leo. Sono troppi.
1: È impossibile.
0: Però ci proviamo, noi siamo qui apposta per questo. Ancora una ventina di minuti, quindi se volete 378-378-1025, vocali meglio così vi ascoltiamo. Oppure, se volete, come abbiamo fatto anche prima, con il nostro amico Stefano, 02-25-15-15. A tra poco.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati 6

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 €. Lidl, vale davvero. La musica
5: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare.
9: Oi, oi.
8: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
11: Chi è?
10: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Each Tear, Mary J. Blige insieme a Tiziano Ferro. Potremmo tradurre come ogni singola lacrima. C'è qualcuno che l'ha cacciata le lacrime, mi sa. Sentiamo un po' un vocale al volo.
1: Buongiorno. Ma un goccino, proprio un goccino di latte nella carbonara va messo.
0: No!
1: Perché aiuta a amalgamare gli ingredienti e aiuta nella cottura. Ah, così no. Mi ha insegnato mia mamma. Okay. Un goccino,
0: Sì, ok.
2: Un goccino.
0: Va bene. Ma nella ricetta originale non c'è. Poi ognuno la fa come vuole.
2: Vabbè, ma queste sono le ricette remix.
0: Aspetta. Buongiorno, Carlo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai, Carlo?
3: Io sto bene.
0: Oh, io abbastanza bene, grazie. Geolocalizzati, dove sei in questo momento, Carlo?
3: Guarda, attualmente sono a 5 km dal Gotardo in Svizzera.
0: Oh.
3: E domani in Germania.
0: Bello. Che,
3: per ma, lavoro.
0: Per lavoro. Che cosa fai nella vita?
3: Edilizia, sviluppo.
0: Benissimo. Allora, tu volevi dirci qualcosa, hai sentito il vocale, no?
3: Sì, sì, l'ho sentito.
0: Sì, e che cosa vorresti dire a questo nostro...
3: Vorrei dire che al signore per le lacrime, riguardo le lacrime. No, guarda... No, lì non commenti.
0: Allora,
3: no, io mi riferivo sul tema della tutela della cucina italiana.
0: Sì.
3: Tutto qua.
0: No, tutto che qua. Di pure il tuo pensiero.
3: Il mio pensiero è che abbiamo un paese che offre qualcosa che non c'è, non lo trovo in tutto il mondo. E noi siamo un po' creduloni, tranquilli, ognuno fa quello che vuole. Purtroppo no, la cucina italiana non è proprio tutelata. Se tu prendi i nostri pasti recenti come la pizza, la lasagna, la pasta, il ragù e vai in giro per il mondo, proprio quello che dite voi accade in giro. Fanno ciò che vogliono.
0: Okay,
3: guadagnano miliardi, siamo sempre dietro i soldi. Quindi, scusi, non è per i soldi.
0: Ci mancherebbe.
3: Ma bisogna tutelare quello che c'è,
0: guarda,
3: come fanno gli altri.
0: Sì, sì, sì, guarda, volevo segnalare una cosa. La tutela della cucina italiana in assoluto, per fortuna, c'è e, come dicevi tu, è tutelata ai massimi livelli, ok? La cucina italiana è un patrimonio dell'UNESCO e tutto il resto. Qui si parlava però di come si cucina a casa. È un po' diverso, nel senso che ognuno poi sviluppa delle tradizioni personalissime, no? Che possono essere, che possono piacere come non piacere. Poi esistono le ricette codificate, che sono quelle lì, ovvero nella ricetta codificata della carbonara il latte ovviamente non ci va. Così per esempio esiste una ricetta codificata del ragù napoletano? Ecco, per esempio qui la risposta è no, perché ognuno ci mette dei pezzi diversi di carne. Uno dice no, è meglio quello, no, è meglio quell'altro, no, ma è meglio con la salsiccia, no, è meglio con le puntate. In realtà è un po' generico, però per fortuna quello che dici tu si fa in modo tale che esistano delle, delle ricette codificate e da lì non si esce. Poi, caro Carlo, possiamo accettare che ognuno poi a casa, ribadisco, a casa, faccia un po' quel che vuole. Se gli piace il latte, che ce lo metta. Poi, se la fa a me, gliela lancio dalla finestra. Questo è per far capire un pochino,
2: Carlo,
0: il mio atteggiamento e il mio punto di vista.
2: Ma tutto questo, Carlo, per dirci che cosa? Che anche tu ci metti un litro di latte?

0: No, no,
1: no, Carlo non ce lo mette. Carlo, no, però stai attento, no, perché in Germania spero che tu non ordini una carbonara.
0: No,
1: o
0: ma lì non c'è il latte. Ma non c'è il latte. Ma no, ragazzi.
1: Hai ragione, Carlo. Bene, quanto ti manca per arrivare dove devi arrivare? Quindi prima in Svizzera e poi in Germania.
0: Scusa, non ho capito. Di
1: quanto
0: nuovo?
1: Quanto tempo ti resta per arrivare a destinazione oggi?
0: Guarda, saranno ancora un'oretta e mezza per Zurigo e domani mi sposto da Zurigo a Colonia, saranno 6 ore.
1: Benissimo, mi raccomando.
0: 5, 6.
1: Sempre con RTL 102.5, tanto ti seguiamo ovunque.
0: Sempre.
1: Va
0: sempre.
1: Bene. Grazie ti mille, ascolto. Carlo. Grazie davvero.
0: Grazie a
1: un
0: voi,
1: abbraccio.
0: Ragazzi, grazie. Buona giornata.
1: Ciao. A te, buon viaggio. Salve, sempre. Salve, e grazie. A proposito di Italia, J-Ax, Italia, Starter Pack.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Se J-Ax nella sua Italia Starter Pack cita la pizza con l'ananas, non bene, è come un po' il latte nella carbonara. Infatti Barbara ci dice: carissima, ma siamo pazzi, ma quale goccino di latte nella carbonara? È da denuncia qui! E con questo direi di chiudere, chiudiamo però con il nostro Millennium Hit. In questo caso Stevie Wonder, questa è I Wish.

0: Beh, iniziare la settimana con un po' di classic funk. Stevie Wonder, I Wish. Metà, seconda metà degli anni 70. Poi tra l'altro Will Smith ha usato il sample di questo pezzo per farci il suo Wild Wild West. Io ricordo sempre che la scelta di Will Smith di interpretare il protagonista di Wild Wild West lo portò a non accettare il ruolo di Neo in Matrix. Wild Wild West fu un clamoroso flop sotto tutti i punti di vista. Amici, abbiamo finito l'appuntamento per quanto ci riguarda la settimana prossima. Intanto, grazie mille Leo Di Mauro.
1: È stato un piacere, sai?
0: Per me è un piacere di pazzi, come si dice. E grazie mille anche al buon David Bella. Grazie mille, David.
2: E comunque, se non avremmo avuto Keanu Reeves, adoro nella parte di Neo.
0: Ma non lo direi a me. Dopo di noi, le ultime news con Giovanni Perria. Ciao Giovanni, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a te.
0: E poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, buona settimana, buon lunedì, ciao! Anche a Pompiano, in provincia di Brescia, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura lo sport con il tennis e lo storico trionfo di Sinner a Roma. Niccolò Pompei.
6: Gli internazionali BNL d'Italia consacrano definitivamente Jannik Sinner come dominatore assoluto del tennis mondiale. Davanti ad un foro italico gremito, il campione azzurro supera Casper Ruud in 2-set, 6-4, 6-4 e conquista per la prima volta in carriera il titolo di Roma. Una vittoria storica perché il successo mancava all'Italia nel singolare maschile dal 1976, anno dell'impresa di Adriano Panatta. Sinner non ha mai perso il controllo della finale, mostrando solidità mentale, precisione al servizio e una continuità di gioco impressionante. Roma era l'unico Master 1000 che ancora mancava nella bacheca dell'Alto Tesino. Con questo trionfo il numero uno del mondo completa il Career Golden Masters, entrando in un club esclusivo insieme a Novak Djokovic. A rendere ancora più speciale la settimana azzurra al Foro Italico c'è anche il successo nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, protagonisti di una grande vittoria nella finale contro Granollers e Zeballos.
5: Nella domenica sportiva è stata festa scudetto per l'Inter, l'ha seguita per noi Andrea Salvati.
7: Una piazza Duomo gremita in ogni angolo ed una lunga sequenza di fuochi d'artificio che ha colto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Dopo quasi 4 ore di percorso da San Siro al Duomo, la squadra è arrivata a destinazione accompagnata da due ali di folla lungo tutto il percorso fra cori e fumogeni che hanno portato tutto il tragitto che il pullman ha percorso fino alla piazza principale della città di Milano. La festa è poi continuata all'interno di Terrazza 21 con la squadra.

0: Squadra che si è affacciata sulla piazza gremita per poi continuare i festeggiamenti all'interno con familiari e staff per festeggiare una stagione straordinaria con la conquista del 21esimo scudetto e della 10ª Coppa Italia.
1: La cronaca in una risposta alle domande dei PM Salim El Khoudry, il 31enne che a Modena a bordo di un'auto ha falciato 7 persone per poi accoltellarne un'ottava che cercava di fermarlo. Questa mattina è prevista l'udienza di convalida del fermo e accusato di strage e lesioni. Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Meloni hanno visitato i feriti. Disagi oggi per i trasporti, per lo sciopero generale di 24 ore programmato dai sindacati di base. Il personale del gruppo FS si è fermato dalle 21 di ieri e si fermerà sino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea con bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto, durante questi scioperi saranno garantite le fasce orarie dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. E chiudiamo con i risultati della 37esima giornata di Serie A: Pisa-Napoli 0-3, Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Roma-Lazio 2-0, Juventus-Fiorentina 0-2, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, Udinese-Cremonese finisce 0-1, Sassuolo-Lecce 2-3 e il Cagliari batte 2-1 al Torino e conquista la salvezza matematica con un turno d'anticipo. E ora Massimo Lo Nigro, buongiorno a te.
2: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people, buon lunedì. Oggi in linea diretta non possiamo non partire dal trionfo di Jannik Sinner a Roma. Allora, questo trofeo che torna in Italia e che torna a essere vinto soprattutto da un italiano 50 anni dopo Adriano Panatta, vogliamo chiedervi le vostre emozioni, se avete seguito il match, cosa vi dice questo tennista tutto italiano che dobbiamo dire ci sta regalando grandi grandi grandi soddisfazioni. Non solo lui, dobbiamo dirlo, perché anche nel doppio non è andata mica male, anche lì abbiamo portato a casa il trofeo. Tra poco in diretta 02 25 15 15.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di lunedì 18 maggio sulla nostra penisola con tempo in nuovo cambiamento su buona parte del nord. Purtroppo l'avvicinamento di una nuova perturbazione sarà responsabile di parecchia nuvolosità ed entro il pomeriggio di piogge, rovesci, informazione dapprima su Alpi e Prealpi. Gradualmente interesseranno anche le aree di pianura, specie centro-occidentali. Sul resto del territorio tanto sole, temperature minime e leggera ripresa. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. E la notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente che ha visto coinvolti due camion e due auto, segnaliamo 5 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. E consigliamo a chi viaggia verso Roma di uscire a Ceprano e di rientrare a Frosinone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Mentre per lavori di ammodernamento chiuderanno stasera dalle 22 alle 5 di domani mattina sulla 8 Milano-Varese i tratti tra Legnano e Gallarate in direzione Varese e tra Castellanza e Legnano verso Milano. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Caffè Toraldo.
7: Un caffè. Devo dare felicità.
2: E allora buona settimana, coraggio, facciamocene una ragione, è cominciata, è lunedì 18 maggio, sono le 6 e 7 minuti, se vi siete appena svegliati il buongiorno vi arriva da questa squadra del mattino di RTL 102.5, se state tornando a casa vi accompagniamo verso un sonno profondo che ci auguriamo vi possa ristorare. Oh. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
8: Buongiorno a te Massimo Lo Nigro, che meraviglia questo sonno ristoratore, noi dovremmo attendere credo questa sera.

0: insomma, per poter riposare, cioè, recuperare le energie.
1: Sì, ecco, se adesso volessimo farci una mezz'oretta potrebbe non andare benissimo, potrebbero non prenderla bene. Questa mattina non possiamo non parlare di sport. Il lunedì è il giorno dello sport per noi di Non Stop News, oggi in particolare siamo reduci, insomma, da un grande, grande trionfo.
0: Sì, da un grande evento, veramente una data che rimarrà nella storia, quella di ieri, Jannik Sinner che ha riportato l'Italia sul podio dopo 50 anni, dopo Panatta, insomma un'emozione incredibile, anche la sua, devo dire che ci è arrivata e ci piace forse anche così Jannik Sinner, no? Nella sua umiltà, nella sua educazione e anche però insomma nella sua emozione, perché poi alla fine è giovanissimo.
1: È finita 6-4, 6-4, ieri il match contro Ruud, la finale, dobbiamo dire che insomma a parte un inizio un po' così, un po' complesso, alla fine poi il cavaliere nero, come l'hanno chiamato in virtù della sua divisa, possiamo dire così, della sì. Sua come era vestito, ecco, è stata veramente una bella soddisfazione. Vi vogliamo chiedere cosa ne pensate di questo momento sportivo, concentrandoci soprattutto sul tennis, che sembra catalizzare tra l'altro l'attenzione di tutti quanti, non solo dal punto di vista economico, oggi sui giornali c'è anche qualche dato che restituisce un po' anche dal punto di vista proprio degli introiti che arrivano da questa tipologia di eventi sportivi, ma anche cosa vi dice questo simpatico roscio che sta conquistando il mondo.
0: Tanta energia, tanta dedizione, tanto lavoro e poi anche le grandi soddisfazioni. Allora ne parliamo con voi al 378-378-1025 o allo 02 25 15 15.
1: Cominciamo con la musica, volevo capire, ci sono Madame e Marrakesh.

Madame Marrakesh alle 6:11 a darci il buongiorno questa mattina su RTL 102.5 in Non Stop News. Quando ci siete voi al 378-378-1025 per commentare la giornata, l'incredibile giornata sportiva di ieri, veramente è cominciata una nuova epoca, così lo ha anche commentato, no? La D di Sport e Salute ha detto insomma non è solo una grandiosa giornata, un bel risultato, ma si entra proprio in una nuova epoca sportiva, così appunto Neppi Molineris parlando di un torneo straordinario. Beh, è straordinario, Sinner, questo lo abbiamo detto e lo ribadiamo, nel senso che, come dicevi anche tu, Massimo, poco fa, è un ragazzo che col suo talento, con la sua dedizione, la sua umiltà, è riuscito ad avvicinare tantissime persone.

0: Sì. Al tennis, perché per quanto fosse seguito anche prima, lo sappiamo, ora sta vivendo veramente un'epoca d'oro.
1: Sì, complice anche il fatto che altri sport, me ne viene in mente uno, il calcio, insomma, non è che stiano facendo proprio una bellissima figura in questo momento, no? Abbiamo parlato spesso della nazionale, ci sono tutti i vari inchieste, scandali che stanno animando quel mondo lì, e allora forse anche per, diciamo, un contraccolpo, ecco, si va verso altri sport, o quantomeno ci si interessa anche ad altri sport. Sentiamo le vostre voci. 02 25 15 15. Egidio, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Ciao Egidio, buongiorno, da dove ci chiami?
2: Da Cassano d'Adda, provincia di Milano.
0: Prego, raccontaci tutto, allora che ne pensi?
2: Beh, secondo me lo sport, il tennis, è il frutto veramente di un lavoro, soprattutto non frustrazione, perché il calcio adesso è diventato anche per i genitori una frustrazione, cioè i figli devono per forza, non è più un divertimento. Per questo il tennis alla fine piano piano è diventato quello che è diventato. Piano piano ci arriva, senza avere, chissà, magari Sinner lo saprà meglio di me sicuramente, giocando e divertendosi è arrivato lì. Voi cosa ne pensate?
1: No, sicuramente lì c'è tanto divertimento, però c'è anche un disegno, credo, sin da piccolino lo hanno messo lì a giocare, ed è chiaro che nel momento in cui ci sono dei genitori che credono in te, trovi degli allenatori particolarmente capaci, nel momento in cui riconosci il talento, poi lì sicuramente ti diverti, giochi, una cosa spensierata, però quando diventa un lavoro, insomma, di spensierato, temo rimanga un pochino poco. Non a caso lo stesso Sinner dice spesso e volentieri: devo rallentare, devo riposarmi, perché chiaramente sono dei ritmi stressantissimi. Ma tu lo seguivi, Egidio, prima il tennis, diciamo prima di Sinner, ecco, prima del fenomeno Sinner?
2: Io no, penso, però ho degli amici che sono anche, cioè, bravi, comunque li vedo che cioè, secondo me è proprio un'altra mentalità dall'inizio, non è come il calcio. Secondo me all'inizio è meno competitivo che, anche se è singolo, del calcio, ma secondo me è proprio questione, come dicevi tu, di mentalità. Perché se no non si arrivava a questo punto. Sinner, cioè, lui è proprio l'emblema dello sport, no? Del tennis.
0: Dello sport,
2: me.
0: Dici, sì, fatto sì, bene, sì. No? Giocato sì. Anche proprio con correttezza. Certo, sì. Beh, ne siamo felici, siamo fieri. Ma per caso hai visto ieri anche, insomma, anche sui social, poi hanno iniziato a circolare i video di Sinner che si è rivolto, no? Al presidente Mattarella come signor Mattarella. Sei riuscito a seguire anche il momento del discorso della premiazione?
2: No, questo purtroppo non sono riuscito, ma ho sentito anche sui telegiornali sì. Il signor Mattarella, bravo.
1: È stato lo raccontiamo brevemente per chi se lo fosse perso, un siparietto divertente, perché a un certo punto, al momento del discorso, Sinner inizia, ringrazia a destra, ringrazia a sinistra e dice no, grazie al presidente, poi ogni volta che sono qui con il signor Mattarella
0: mi emoziono,
1: e il fatto che lo abbia chiamato signor Mattarella ha, insomma, suscitato un
0: po' di riso, sì, generalizzato, sì, sì, diciamo. Così tra i presenti.
1: Grande ironia. Lui stesso, rendendosi conto della piccola gaffe che aveva fatto, dice: ecco, e ogni volta puntualmente mi metto in situazioni spiacevoli, insomma.
0: Guardando anche in basso, anche qui secondo me, insomma, si riconosce, no, la giovane età di Sinner e anche la sua grande umiltà. Vabbè, Gidio, insomma, grazie per aver aperto le danze di questa discussione di oggi. Una buona giornata.
2: Buona giornata, grazie a voi.
0: Ciao. Tennis, appunto, il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del signor Mattarella, come l'azzurro ha chiamato con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale. Mattarella ha incontrato anche i vincitori della finale di doppio, Vavassori e Bolelli.
1: Visita ieri del Presidente della Repubblica con la Premier Meloni anche ai feriti di Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai sanitari dell'ospedale di Baggiovara, per poi recarsi all'ospedale di Bologna. Sono 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne versano in gravissime condizioni.
0: E nuove minacce dal presidente americano Trump all'Iran: accetti l'accordo, non rimarrà nulla, ha dichiarato. Secondo la CNN, ha già convocato una riunione al suo golf club in Virginia con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari. Per il momento con l'informazione è tutto, a più tardi, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. Ma la notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente che ha visto coinvolti 2 camion e 2 auto, segnaliamo

0: 6 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. E consigliamo a chi viaggia verso Roma di uscire a Ceprano e di rientrare a Frosinone dopo aver percorso la strada statale 6 via Casilina. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano e in prossimità della capitale sulla diramazione di Roma Sud c'è 1 km di coda a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. Code anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il Bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 6:18, allora al 378-378-1025 arrivano tutti i fan di Sinner e in generale del tennis. Buongiorno, mio marito ed io siamo tifosissimi, scrive Paola, in particolare tifosissimi di Sinner. Ieri era il suo compleanno del marito e gli abbiamo regalato il completo di Sinner, capito? Perché il cavaliere nero, come l'hanno definito, fa tendenza anche nella moda, evidentemente.
2: Certo, ma poi già solo magari indossare degli abiti che si richiamano, no, a Sinner, ti danno una forza in più, quella per battere poi gli amici ed eccellere anche su di loro. Tra poco continuiamo a parlarne con voi, quindi state qui.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
8: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
9: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
10: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
9: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
12: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
12: Stop! Un po' meno.
13: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
12: Stop! Buona!
13: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ah!
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac.

0: e che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Despacito.
1: Despacito, sono partiti, diciamo, degli improbabili passi di danza. Ecco, come Pavlov, una memoria emotiva e fisica la nostra. Era il 2017, era un'estate molto calda e questo è il tormentone che ci siamo, insomma, abbiamo imparato ad apprezzare, che è sempre bello ritrovare. L'estate del 2017, quanti ricordi porterà in voi? Non li vogliamo sapere, per favore, non li vogliamo sapere, perché altrimenti poi diventa troppo. Stiamo parlando

0: Di Yannick Sinner, stiamo parlando di sport in questa prima ora di Non Stop News e andiamo subito al telefono da Paola che ci racconta una passione per questo simpatico tennista che coinvolge, da quello che ho capito, tutta la famiglia. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ciao Paola, da dove ci chiami?
1: Da Settimo Milanese.
2: Oh, da Settimo Milanese, non distante, non troppo distante da qui. Allora, raccontaci tutto, questa passione familiare, giusto?
1: Sì, è una passione per me e mio marito, i miei figli non così tanto, anzi.
2: Vabbè, c'è tempo.
1: Niente. No, ma non credo, però va bene, ci guardano come se fossimo dei matti. E sono grandi i miei figli, hanno 17 e 19 anni.
2: Okay.
1: Comunque c'è questa passione per questo ragazzo che è veramente un'eccellenza italiana, è un bravissimo ragazzo, simpaticissimo, carinissimo, ha un'umanità che forse è il suo aspetto principale, oltre al fatto di essere veramente un campione, e come fa a non entrarti nel cuore.
2: Sì.
1: Quindi è proprio carino, non so come dire, il ragazzo che tutti vorremmo avere, anche se adesso mia figlia mi dice, mi sveglia la mattina e come prima cosa mi sento mia mamma che alla radio ti dice che mi piace Sinner, sì, è un figlio ideale, però vabbè.
2: Insomma, no, è vero, effettivamente è un orgoglio ed è bello poi vedere anche un ragazzo così semplice, un po' come anche quando si dice un ragazzo pulito, no? Cioè semplice, che si dedica alla sua passione, sa che cosa significa anche fare tanti sacrifici, perché appunto lo dicevamo anche prima, e che poi però ottiene, arriva insomma ad avere dei grandi risultati, raggiunge delle grandissime soddisfazioni, e quindi è un po' come se facesse poi parte della nostra famiglia, ne siamo felici e gioiamo con lui anche in questo. Ma voi, Paola, eravate già appassionati di tennis e lui vi ha avvicinati ulteriormente, oppure avete scoperto lo sport proprio con Sinner?
1: Allora, mio marito era già appassionato di tennis.
2: Okay.
1: E quindi lui, sì, lui era già appassionato. Io ero appassionata ai tempi di Agassi, quindi un po' di anni fa, qualcuno di voi magari non era neanche nato. E tra l'altro che aveva lo stesso allenatore, Cahill. Però sì, insomma, non è una passione recente, è una passione, diciamo così, ritrovata. Io
2: ottimo.
1: Volevo, se mi permettete, sottolineare una cosa di Agassi,
0: Lapsus,
1: ed è la sua, non so come dire, il suo riuscire a trovare anche nelle sconfitte qualcosa di positivo, che secondo me è qualcosa di sicuramente importante e che deve essere da esempio. Quando perde, per lui è un momento per capire cosa sbaglia e cercare di migliorarsi. Quindi è una cosa assolutamente positiva che andrebbe poi esportata non solo nello sport, ma anche nella vita.
2: Sì,
0: fa impressione la forza mentale di questo ragazzo, no? Cioè l'idea che, come dicevi tu giustamente, non è solamente il, come dire, il giocare, il concentrarsi, ma anche quello di riflettere anche nel momento in cui c'è un problema, una difficoltà, qualcosa, di fermarsi un attimo, mantenere sempre la calma, un modello veramente mentale prima di tutto, che poi forse nel tennis, insomma, è un po' quella la chiave, in tutti gli sport, ma in particolare nel tennis, quando sei da solo in campo, se non hai forza mentale e non sei in grado di elaborare quello che ti sta succedendo senza perdere le staffe, e poi è davvero il quid in più che ti permette di arrivare a quei grandi risultati.
2: E del resto lo dicevamo anche con l'ascoltatore di prima, no? Che lui diceva, insomma, io soprattutto nel tennis riscontro questi valori e quindi mi fa piacere, e lo vedo più in questo sport che in altri. Ovviamente siamo qua proprio per ascoltare le vostre opinioni. Grazie Paola, grazie per averci raccontato la tua versione.
1: Ciao.
0: Grazie mille, state con noi, ci sono tutte le ultime notizie con Giovanni Perria.
3: Visita ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la Premier Meloni ai feriti di Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai sanitari dell'ospedale di Baggiovara, per poi recarsi all'ospedale di Bologna. Sono 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne versano in gravissime condizioni. Intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere l'attentatore Salim El Kudri. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Nuove minacce del Presidente americano Donald Trump all'Iran. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla, ha dichiarato. Secondo la CNN ha già convocato una riunione al suo golf club in Virginia con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari. E siamo al tennis, ne stiamo parlando in Non Stop News, trionfo di Yannick Sinner agli internazionali, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la coppa nelle mani, dalle mani del signor Mattarella, come l'azzurro ha chiamato con affetto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appunto.

0: Irama con Cabana, le 6:35 minuti, non stop news, 378-378-1025, i vostri messaggi rispetto alla giornata, alla straordinaria giornata di ieri, una giornata sicuramente storica. C'è anche però chi ci dice, in questo caso no, non si firma l'ascoltatore o l'ascoltatrice, e dice un'ascoltatrice: io mi sono commossa anche al momento della premiazione del discorso di Rudo, un ragazzo eccezionale. Lo ammetto, Yannick mi ha fatto avvicinare di più al tennis e riesco a farlo apprezzare anche mio figlio di 4 anni che lo tifa. Perché poi anche questo è un bellissimo aspetto, quando poi lo sport ci unisce, ma in famiglia, e quindi Certo. Diventa quasi una tradizione, no? Magari seguirlo insieme, poi farsi anche come regalo, magari concedersi di andare a vedere una partita dal vivo e gioire poi insieme di tutti i traguardi e di tutte le soddisfazioni.
1: Non c'è dubbio. No, vorrei dire, perché tanti stanno scrivendo, il tennis è uno sport molto più sano di altri a livello di tifo, per esempio, nei genitori sono più rilassati. Io ho giocato 10 anni a tennis, vi posso dire che i genitori indiavolati ci sono anche lì, nel senso, io ho visto ragazzini, insomma, che erano abbastanza in difficoltà di fronte a padri, madri che urlavano come dei disperati convinti. Qualcuno diceva di essere allo stadio di calcio, no? Perché il tennis è lo sport del silenzio, no? Devi stare lì, sì, composto, non puoi dire nulla all'arbitro, non dici nulla. Ecco, molti genitori, fino a qualche anno fa, almeno lo vedevo con i miei occhi direttamente, erano veramente un po' tanto esagitati. Quindi poi, come sempre, non è forse lo sport che ti porta a essere tranquillo, sono come sempre l'ambiente da cui arrivi. Ecco.
0: Esatto, e poi insomma bisogna cercare di trovare anche un equilibrio, no? Non bisogna passare da scusatemi, da un estremo all'altro. Sentiamo qualche vostra voce.
2: Ciao RTL 102.5, è anche mia. Che dire, giornata spettacolare, bravissimo Sinner, e visto volentieri anche Adriano Panatta, che era il campione ai miei tempi da ragazzina. Ciao, grazie mille della vostra buona musica, delle vostre informazioni, grande Sinner, buona giornata a tutti.
1: Grazie, buona giornata a te. Oh, a proposito di Panatta, che è stato nominato da questa ascoltatrice, oggi sul Corriere della Sera, come praticamente sempre succede all'indomani di un bel successo tennistico, c'è il commento proprio di Adriano Panatta che

0: attacca così: l'ho abbracciato e gli ho detto voglio premiarti anche a Parigi. Mi ha risposto: magari Adriano, sarebbe la cosa più bella del mondo. Ho voluto avere l'ultima parola, gli ho detto stai tranquillo, gioca come sai e vedrai che tutto andrà bene. E devo dire che insomma avere l'abbraccio, ecco, non solo fisico ma anche metaforico di Adriano Panatta, mica male, ecco.
1: È una rassicurazione sicuramente non indifferente, no? Perché poi ti fa capire quanta fiducia, quanta soddisfazione anche ci sia dall'altra parte. Devo dire che deve essere veramente emozionante, nel senso che già ascoltando queste parole mi sono emozionata io e mi sono venuti i brividini, no? Come dico io. Quindi sicuramente, ecco, è proprio veramente, è forse brutto chiamarlo traguardo, però un bel risultato anche raggiungere questa, come dire, questa soddisfazione da parte di nomi, di grandissimi nomi dello sport, no? Che ripongono in te fiducia, ma poi senza nemmeno troppa pressione, quasi come fossero sicuri del tuo risultato. Poi ovviamente noi non diciamo altro per questioni di scaramanzia.
0: Ci mancherebbe.
1: Però insomma, una bella soddisfazione.
0: Andiamo al telefono, c'è Beppe allo 02 25 15 15. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Beppe, da dove ci chiami?
2: Allora, sono arrivato adesso al parcheggio dove lavoro a Gorla Minore, anche se sono di busto affitto.
1: Ok, perfetto.
2: Fortunatamente non è la prima volta che ci sentiamo.
1: Ok, vai, raccontaci allora, cosa ne pensi della giornata di ieri, in generale di Sinner, dello sport e del tennis?
2: Allora, io praticavo a livello dilettantistico il tennis e niente, c'è poco da dire, Sinner è un'altra categoria. In questo momento penso che sia il più forte su qualsiasi terreno, dal sintetico, terra battuta, erba, eccetera. E niente, poi ha una grande forza mentale che dimostra che può superare bene o male qualsiasi problema in qualsiasi momento, in giro di 2-3 minuti può cambiare totalmente la sua partita. Perché ho visto che era un po' in difficoltà nella semifinale, poi invece sì, non nella semifinale contro Medvedev, contro l'avversario di prima che adesso mi sfugge. Comunque sono molto contento che abbia vinto finalmente un italiano, visto che ho 63 anni, l'ultimo era stato il mitico Adriano Panatta,
1: esatto.
2: Per cui molto bello.
1: Una bella soddisfazione.
2: E poi,
1: sì.
2: E poi un ragazzo coi piedi per terra, cioè tranquillo.
1: Centrato.
2: Come un'altra mia grandissima campionessa che adoro tantissimo e che conosco di persona, la Federica Brignone, che è un'altra persona splendida, speciale, come tutta la sua famiglia.
0: Stiamo parlando appunto dei grandi campioni di questo momento storico, che è bello celebrare sempre in diretta nazionale. Grazie Beppe per averci...
2: Sicuramente sono meno sotto, sono molto sottovalutati rispetto a tantissimi altri giocatori, calciatori specialmente, che prendono una paccata di soldi e sembrano degli dèi quando sono... Non dico dei carciofi, ma ci manca
0: poco. Dei carciofi.
1: Vabbè,
0: è una similitudine interessante.
1: Va bene, grazie intanto per essere stato con noi. Ecco, siamo qui questa mattina proprio per celebrare, no, invece il bello dello sport.
0: Ma poi devo dire, se c'è uno sportivo che sta ricevendo ed è sotto tutti i riflettori, quello è Jannik Sinner, dai, è anche giusto.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: 60 anni di successi. 75 brani indimenticabili. Non perdere Pus 60. La nostra storia. 5 CD che celebrano la musica.

0: musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, l'attentatore di Modena. Domani l'udienza di convalida per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. È un fatto di disagio psichiatrico, ha affermato ieri il capo del Viminale Matteo Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo.
1: E alle Maldive, la squadra di 3 subspeleologi finlandesi che da oggi parteciperanno alle operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani morti durante un'immersione nella grotta. Intanto sono rientrati in Italia ieri sera a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
0: E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per gli investimenti e le misure straordinarie per fronteggiare la crisi energetica. Chiude però a Bruxelles: la posizione della Commissione non è cambiata, ha risposto l'esecutivo europeo.
1: E chiudiamo con il calcio. Il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, con l'Inter campione d'Italia che aveva conquistato il pass con largo anticipo. Milan, Roma, Como e Juventus si giocheranno tutto la prossima settimana.
0: 6:49 minuti al 378-378-1025 continuano ad arrivare i vostri messaggi di apprezzamento, in particolare per Sinner, perché è da lui che siamo partiti, dalla sua vittoria storica dopo 50 anni, il trionfo di nuovo dell'Italia sul podio in un importantissimo torneo che apre una nuova epoca, così insomma pare, e lo stiamo celebrando proprio insieme a voi. Una bella soddisfazione quella di vedere un ragazzo giovane, centrato, pulito, come l'abbiamo definito, vincere e unire poi tante persone nel tifo.
1: E certo, il tifo che arriva anche da parte di Luigi, che ci scrive al 378-378-1025. Buongiorno, grazie per la compagnia. Sinner mi è entrato dentro più della mia squadra del cuore, che la Juventus. Oggi avere il numero uno al mondo ci rende molto orgogliosi. È un grande campione in tutto. Devo dire che lo abbiamo raccontato, l'esempio di eleganza, di fair play, bla bla bla, sì. ma anche proprio di spontaneità, quel signor presidente, signor Mattarella, sì. Anzi, rivolto al presidente della Repubblica, è qualcosa che sicuramente è stato molto ripreso e che è stato notato da tanti.
0: È effettivamente un, come dire, una naturalezza e un'umiltà che quasi si contrappongono poi alla sua rigidità in un certo senso. Questo è quello che nota anche Maria Teresa, che scrive: sportivamente non si può dire nulla, ma quello che vorrei sottolineare è che Sinner ha un modo di porsi al pubblico così semplice e, nonostante la sua rigidità di carattere, così dolce, che si fa voler bene. Niente divismo, lui che divo lo è davvero. Anche questo, no? Certo. È un bellissimo aspetto, sì, e quindi ci piace veramente sottolinearlo. Vi aspettiamo anche allo 02 25 15 15 proprio per commentare magari i successi di Sinner, il vostro avvicinamento anche al tennis, pur non essendo magari degli esperti, ma proprio perché apprezzate la figura. Al telefono intanto c'è Antonio. Buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti, RTL anche mia.
1: Grazie Antonio. Da dove ci chiami?
2: Allora, io la chiamo dal Lago di Iseo.
1: Dal Lago di Iseo, molto bene. Dai, non sei lontanissimo da noi. Raccontaci un po' come vedi questo Jannik Sinner, le tue emozioni ieri dopo la partita.
2: Beh, allora, io sono grande tifoso di Jannik Sinner, però anche di Alcaraz, nel senso, perché per me sono due ragazzi eccezionali in questo momento. Io, da come ho detto neanche nel messaggio vocale, ho detto che una volta c'erano più giocatori di un livello alto, anche quando c'era, adesso ormai Djokovic è vecchio, però c'è vecchio tra virgolette, però
1: per il, è vecchio.
2: Esatto, fa fatica adesso a rivincere. Però c'era Djokovic, c'era Nadal, c'era Federer, a volte c'era anche Mareve, quello lì l'inglese se non mi viene la pronuncia, e quindi si dividevano il palcoscenico in 4 o in 3, e quindi era più difficile vincere tornei consecutivi. Adesso, purtroppo, tra virgolette, meglio per noi, c'è solo Alcaraz e Sinner. Se si fa male Alcaraz, vince tutto Sinner. Se si dovesse fare male Sinner, vince tutto Alcaraz. Perché gli altri non sono più di quel livello lì.
1: Certo, dici tu, c'è il bipolarismo tennistico, questa cosa è complicata. Tra l'altro, lo accennavamo prima, adesso ci si proietta a Parigi, a Roland Garros. Ecco, Alcaraz non dovrebbe giocare proprio a causa di un infortunio al polso, e di conseguenza, se come dici tu adesso, facendo tutti gli opportuni scongiuri. No, però questa cosa che dice Antonio la sottolinea Vincenzo Santopadre questa mattina sulla Stampa. Scrive: ora c'è Parigi, dove vincere è sicuramente difficile, però Jannik dovrà essere bravo a gestire fatiche, emozioni, tensioni. Insomma, senza Alcaraz, l'avversario di Sinner è Sinner. Cioè, della serie, se non si

0: mette lui in difficoltà da solo, dovrebbe avere la strada spianata.
1: Di sicuro, no, non ha, come ha detto Panatta in una vostra intervista, detto, cioè in questo momento tira 200 all'ora, chi è che può battere Sindaco?
0: Certo. Grazie Antonio per questo commento, un abbraccio, torniamo a sentirci presto.
1: Grazie anche a voi.
2: Grazie.
1: Salve.
2: C'è anche Claudio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Claudio, da dove ci chiami?
3: Beh, in questo momento dalla macchina, però
2: direzione?
3: Sono di Monza.
2: Ah, ok, sei di Monza, va bene, vai, raccontaci tutto.
3: Ma mi stavo domandando, come del resto ha fatto Antonio prima di me, quanto di quello che noi vediamo è influenzato anche dalla mancanza dell'altro numero uno. Quindi non voglio essere polemico, io sono il primo tifoso di Sinner, guardo le sue partite in piedi davanti alla TV e faccio un tipo sfegatato, però mi domando quanto peso abbia questa mancanza dell'altro contender.
0: Dici tu, se ci fosse stato un Alcaraz di turno poteva essere molto più, al cardiopalma la questione.
3: Ma forse non avrebbe fatto il filotto dei Masters, perché poi farli tutti è molto molto difficile. Se Djokovic l'ha fatto a 31 anni, insomma, vuol dire che non deve essere così semplice.
2: Ma tu dici che in questo modo e da questo punto di vista manchi anche un po' di, come dire, un po' di passione, cioè ti appassionerebbe di più se il gioco fosse più, come dire, più disputato, più battuto, più combattuto?
3: Sono convinto, ma è una sensazione, non ho la controprova, sono convinto che Alcaraz e Sinner facciano giocare meglio l'uno l'altro e che quindi con la presenza di Alcaraz magari avrebbe fatto lo stesso filotto, forse avrebbe avuto uno stimolo in più o forse avrebbe vinto un torneo in meno,
0: chiaro.
3: Però manca un po', secondo me, questa seconda spezia al piatto.
0: Tu dici il fattore Alcaraz è sempre da tenere in considerazione e quando c'è evidentemente una variabile che non può essere esclusa. Grazie Claudio per averci detto la tua, torniamo a sentirci presto.
3: Poi,
0: ciao.
3: Ed RTL è anche mia.
0: Bravo, grazie. Ci fa sempre piacere quando lo dite. 6:55 minuti. Arrivano ancora messaggi al 378-378-1025. Tra poco ne leggiamo qualcuno.
2: Prima però un pezzo incredibile, questo veramente bellissimo, di prima mattina, una vera coccola. I'm not in love.

0: I'm not in love, 6:59 minuti, siamo praticamente in chiusura di questo appuntamento con la nostra linea diretta di Non Stop News.
1: E allora grazie a tutti per aver partecipato, adesso l'appuntamento con l'informazione e poi la seconda ora di Non Stop News.
2: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Casteggio in provincia di Pavia, le 7 in punto, buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria, subito a Modena, dove oggi si terrà l'udienza di convalida del fermo per il 31enne responsabile dell'attacco di sabato scorso. Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni hanno visitato i feriti. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Sono 5 le persone investite dall'auto guidata da Salim El Kudri 2 giorni fa, ancora ricoverate. Le loro condizioni sono stabili e per l'evoluzione saranno decisive le prossime ore. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, hanno parlato a lungo con i medici ringraziandoli per l'immediatezza dei soccorsi, incontrando anche l'uomo che per primo ha bloccato l'autore della tentata strage. Il 31enne ha passato un'altra notte in carcere in attesa dell'udienza di convalida del fermo prevista in mattinata. Nato in Italia da genitori marocchini, il giovane è affetto da problemi mentali, è un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, ha confermato il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo al momento la pista del terrorismo. Dei dispositivi informatici del ragazzo non sono stati trovati segni di radicalizzazione. In serata in Piazza Grande a Modena, dopo l'appello del sindaco, si è riunita una grande folla per manifestare solidarietà e vicinanza ai feriti dopo i drammatici fatti che hanno scioccato la città.
3: Gli Stati Uniti lavorano alla ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Secondo quanto riferisce la CNN, il presidente americano Donald Trump ha convocato i suoi stretti consiglieri nel suo golf club in Virginia per valutare le nuove opzioni militari. Intanto ha lanciato nuove minacce: Teheran accetti l'accordo di pace o non resterà nulla, ha appunto dichiarato. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere una deroga al patto di stabilità per gli investimenti e le misure straordinarie per fronteggiare la crisi energetica. Chiude però Bruxelles: la posizione della Commissione non è cambiata, ha risposto l'esecutivo europeo. E siamo alla pagina sportiva, partiamo dal trionfo di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, parliamo ovviamente di tennis. Niccolò Pompei.
5: Roma celebra il suo nuovo re. Jannik Sinner conquista gli internazionali BNL d'Italia 2026 e regala al tennis azzurro uno dei successi più importanti degli ultimi decenni. In finale il numero uno del mondo batte Casper Ruud con un doppio 6-4, dominando i momenti chiavi del match e infiammando il pubblico del centrale. 50 anni dopo Adriano Panatta, il trofeo del singolare maschile torna dunque in mani italiane. Il trionfo romano ha anche un valore storico internazionale. Grazie a questo successo, infatti, l'azzurro completa il Career Golden Master, ovvero la vittoria in tutti i tornei Masters 1000. Un'impresa riuscita in passato soltanto a Novak Djokovic. La stagione di Sinner assume così contorni straordinari: 6 Masters consecutivi, 30 vittorie di fila e una leadership mondiale sempre più inattaccabile. E il trionfo azzurro a Roma non si ferma qui. A chiudere una settimana perfetta ci pensano anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vincitori del torneo di doppio dopo una battaglia di oltre 2 ore contro Granoyers e Ceballos.
3: Siamo al calcio: grazie al 3-0 in casa del Pisa, il Napoli festeggia con una giornata d'anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto rinviato per Milan, Roma, Como e Juventus. I rossoneri hanno battuto il Genoa per 2-1 e i giallorossi hanno sconfitto la Lazio per 2-0, 1-0 del Como sul Parma. Bianconeri superati 2-0 dalla Fiorentina. Gli altri risultati: Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese 0-1, Sassuolo Lecce 2-3. Il Cagliari ha battuto 2-1 il Torino e ha conquistato la salvezza. Grande festa intanto in Piazza Duomo a Milano per lo scudetto dell'Inter. E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore transiterà una blanda perturbazione sulle regioni settentrionali. Da prima, infatti, qualche fenomeno sparso su Alpi e Prealpi. Nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Perturbazione fortunatamente non così intensa come la scorsa settimana. Al centro-sud sarà una giornata all'insegna del sole, ma con temperature ancora al di sotto delle medie. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente che ha visto coinvolti due camion e due auto. Segnaliamo 8 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. Consigliamo a chi viaggia verso Roma di uscire a Ceprano e di rientrare a Frosinone dopo aver percorso la strada statale 6 via Casilina. E un altro incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Seriate e Dalmine, causa coda di 3 km verso Milano. Si tratta del tamponamento tra tre auto, due le corsie al transito. E a seguire traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. E queste sono le principali notizie di traffico. Da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
8: Yes Z è Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yes Z.
0: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News, 7:07, siete su RTL 102.5, sì, tutti bravi a esaltare i successi di Sinner, sì, siamo tutti d'accordo, però noi siamo anche vice campioni, lo dobbiamo dire, di Poetry Slam, perché si è concluso il campionato mondiale, la poesia performativa, dove ci sono questi che declamano i loro versi in maniera molto enfatica. Ecco, allora complimenti a Gabriele Ratano, che è già campione italiano nel 2025, ma vice campione mondiale di Poetry Slam. Oggi tutti a dire poesie, anche Enrico Galletti.
9: Buongiorno. No, non mi spingerei tanto. Non mi spingerei tanto. Buongiorno, è stato un bel weekend dal punto di vista sportivo, bella la vostra linea diretta, insomma, che ha esaltato, no, anche quelli che sono i campioni che a volte entrano in casa dal punto di vista del tifo. Oggi parleremo di tanto sport anche in Non Stop News.
1: Eh sì, è importante farlo e ci piace proprio farlo con voi. Allora, lo abbiamo detto nel corso della seconda ora, prima la rassegna stampa, prima ancora però il Power Hit. Ci sono i Colors, Rolling Stones.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11 minuti sui principali quotidiani. In prima pagina ancora l'attentato a Modena, Tajani contro Salvini, in 5.000 in piazza a dire basta odio. Ma anche lo sport, Sinner, ne abbiamo parlato anche nella nostra linea diretta, un Sinner da leggenda al Foro Italico, per poi passare anche all'Italia che si rivolge all'Europa e chiede la deroga al patto di stabilità. Queste le principali notizie di oggi. Intanto buongiorno a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide, l'Italia e l'Europa deroga al patto anche per l'energia, così titola oggi il Corriere della Sera citando la lettera della Presidente del Consiglio Meloni a von der Leyen. Ne leggiamo uno stralcio, dice Meloni: non possiamo giustificare ai cittadini che l'Europa consenta flessibilità per sicurezza e difesa e non per difendere famiglie e imprese. Ma la Commissione tiene il punto, scrive il Corriere, non si cambia. A te.
2: La richiesta del governo italiano è praticamente priva di senso e ovviamente va contro un muro. Poi un domani una deroga potrà pure che esista se si dovesse andare tutti violentemente in recessione, se la guerra dovesse durare ancora a lungo. Ma nelle condizioni date è quella richiesta che è giunta dal governo italiano alla Presidente della Commissione europea, ripeto, è priva di senso. Perché? Intanto perché un governo che dice: come faccio a spiegare che per la difesa devo spendere e invece per aiutare le famiglie no? E glielo devi spiegare perché la difesa è importante, ha a che vedere anche con la prosperità, la ricchezza e la libertà. E se devi spendere di più di altri per l'energia è a causa delle cose che non hai fatto tu. Governo italiano, perché in Italia l'energia costa più che in tutti gli altri paesi europei? E che mica viviamo in un mondo diverso, mica compriamo gas o petrolio in posti diversi. È semplicemente perché il nostro modello di produzione di energia elettrica è rimasto in una condizione di dipendenza che altri hanno lavorato a superare. Primo. Secondo, non è che se tu fai più debito, perché la deroga al patto di stabilità questo è, no? Posso fare più debiti a carico degli italiani per aiutare gli italiani? Non è una frase molto sensata, nel senso che quei debiti li pagano comunque gli italiani, chi credi che li debba pagare? La realtà è che tu hai bisogno di fare più debito perché con quei soldi paghi il prezzo del tuo ritardo, della tua irresponsabilità nel non avere cambiato il modello. Terzo, chiedo il deroga del patto presentando però un programma in cui l'Italia modifica il suo modello di produzione di energia e quindi chiede di poter avere i soldi per poterlo fare. Ma questo è il PNRR, se l'abbiamo già avuti i soldi. Quindi questo è solo e soltanto spesa a pioggia sconsiderata, perché se poi io metto i soldi per far fare il pieno con qualche centesimo in meno a al pendolare che va a lavorare e quello che passa in Rolls Royce per far vedere che c'è Rolls Royce, non è una spesa intelligente. Quarto, i debiti poi creano dei problemi, eh? I debiti creano dei pericoli, come ha giustamente detto il ministro dell'economia del governo Meloni: un paese indebitato non è un paese libero. Questi pericoli si cerca di tenerli a bada con una serie di strumenti. Adesso è troppo lungo a raccontarle tutto. Uno di questi strumenti è il meccanismo europeo di stabilità. L'Italia è l'unico paese, il solo paese dell'Unione Europea che blocca il meccanismo europeo di stabilità. Quindi la lettera mandata al Presidente della Commissione non è una proposta del governo, è solo un'anticipazione di campagna elettorale nel tentativo ancora una volta che gli italiani riescano a credere che quello che non si è fatto è colpa sempre di qualcun altro.
4: 7:15, tra poco ripartiamo da Modena, dalla cronaca. Prima c'è la viabilità.
5: Via Radio.
6: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente che ha visto coinvolti due camion e due auto. Segnaliamo 8 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. E l'incidente è risolto sulla 4 Milano-Brescia. Rimangono 2 km di coda tra Seriate e Dalmine verso Milano, e a seguire il traffico in intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il traffico è congestionato con 6 km di coda a partire dal bivio con il grande raccordo anulare verso la tangenziale est di Roma verso il centro città. È tutto al momento, buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:16. Allora ripartiamo dal taglio centrale del Corriere della Sera. Modena non è terrorismo. Mattarella e Meloni dai feriti. Il Viminale su El Kudri, l'autore dell'attentato, si parla di disagio psichiatrico. Modena è scesa in piazza contro la paura dopo i passanti falciati. Sulla Stampa questo tema fa l'apertura: attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Kudri accusato di strage, stava sempre solo, si è rivelato confuso davanti ai PM. E a proposito di Tajani contro Salvini, la Lega, due punti, stop per mesi di soggiorno, Forza Italia, ma è italiano.
2: Allora, il dibattito si è acceso su quello che non c'entra assolutamente niente con quello che succede a Modena. Che non sia un atto di terrorismo non lo sostengo io, non lo sostengono i debosciati che vogliono aprire le frontiere e farci invadere, lo sostiene il ministro degli interni del governo Meloni, cioè il collega di Salvini. Quindi non è che lo sostiene chissà chi, è questa almeno al momento l'evidenza delle indagini, tant'è che il ministro si espone a sostenerlo. Togliere il permesso di soggiorno a uno che ha la cittadinanza italiana è un concetto esoterico che naturalmente, diciamo, riguarda la fantasia della propaganda politica. Ma al di là di tutto questo, che non c'entra assolutamente niente con quello che è successo a Modena, scusate, ma siete al governo da anni? Ci siete già stati diverse volte. Se per caso aveste delle cose da dire circa la permanenza di Tizio, di Caio, modificare le leggi, fatelo. A chi lo chiedi? A me? No, perché secondo le leggi che loro hanno votato relative alla cittadinanza italiana, quel signore sarebbe comunque un cittadino italiano, quindi non bisognerebbe di permesso. Vedo però che in tutta la... La trovo anche... Guarda, è quasi scandaloso, perché se voi leggete i giornali di oggi trovate diversi interventi. C'è una cronaca molto interessante, per esempio, che pubblica il Corriere della Sera, la tabaccaia che sta vicino alla casa di questo, dice:

0: Visto che uno che stava fuori di testa, veniva qua, sbatteva la porta, un giorno si è mezzo denudato e pretendeva di entrare in queste condizioni. Altri, il vicino di casa, dice, ma entrava, usciva, salutava mai, erano sempre scontroso, eccetera. Scusate, è il tema della salute mentale. Ci sono le interviste a un po' di medici, psichiatri sentiti su questi temi, ma tu al medico, allo psichiatra, o al psicologo, a quello che è, gli chiedi la diagnosi e la terapia. Il tema del disagio mentale, che non è solamente quello del criminale, ma è anche quello appunto che soffre una malattia, e quello è un problema pubblico. Io vi invito alla caccia al tesoro, trovate una dichiarazione di un politico su questo. Non la trovate. La trovate su quello che non c'entra niente. La cittadinanza è permesso.
1: Davide, ci spostiamo alle pagine interne del Messaggero, quelle dedicate all'economia. Il POS collegato alla cassa fa impennare gli scontrini, in un mese 100 milioni in più. L'obbligo è scattato a marzo, ma è pienamente operativo ad aprile. Fatturati cresciuti di 5 miliardi di euro, la via del concordato per le partite IVA più inaffidabili. Tutto questo a
0: L'avresti
1: pagina 11.
0: mai detto? Ci sarebbe mai venuta l'idea che collegando il POS alla cassa aumentino gli scontri? È incredibile, vero? Cioè, nessuno l'avrebbe mai immaginato. È del tutto ovvio. Più paghi col POS, più diminuisce l'evasione fiscale, perché comunque la transazione viene registrata. Mentre la banconota mano su mano si può fare anche, signora, con l'IVA o senza. Con lo scontrino, se pure non te lo chiedono nemmeno, lo scontrino non te lo danno, cioè vada pure a prendere il caffè. Allora, il concetto qual è? Questa roba funziona ed è la ragione per la quale da qualche anno, questa è entrata appena in vigore, però i sistemi di pagamento elettronico non sono nati ieri, e la fatturazione elettronica è stata introdotta con legge, sono questi obblighi che diminuiscono l'evasione fiscale. La strada la conosciamo, sappiamo benissimo come fare. Quindi non c'è da stupirsi. Piuttosto c'è da ricordare chi era contrario ai meccanismi di pagamento elettronico.
2: 7:20 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma ci ritroviamo domani mattina alle 7:10. Grazie Davide, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide, a domani. Tutte le prime pagine sportive oggi dedicate a Jannik Sinner. E allora, la Gazzetta, il gigante, questo è il titolone che campeggia su tutta la pagina. Sinner re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni. Domina anche Ruud, scherza col presidente, il signor Mattarella mi emoziona sempre. Ci sono le parole di Panatta che dice: ora Jannik, voglio premiarti a Parigi. Su Tutto Sport, la dolce vita, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta. Torniamo tra poco, ne parliamo in Non Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso.
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto allaccia la libertà!
21: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
22: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
21: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
22: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
23: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
24: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
25: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.

0: Visita ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la Premier Meloni ai feriti di Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai sanitari. Sono 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne versano in gravissime condizioni.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, l'attentatore di Modena, in mattinata all'udienza di convalida del fermo per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. È un fatto di disagio psichiatrico, ha affermato ieri il capo del Viminale Matteo Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo.
0: E alle Maldive la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi che da oggi parteciperanno alle operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani morti durante un'immersione nella grotta. Intanto sono rientrati in Italia ieri sera a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo della Duke of York.
1: Possibili disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. I problemi principali potrebbero riguardare in particolare i trasporti, il personale di FS fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi, stop anche a bus, metro e tram nella città con fasce di garanzia tra le 6 e le 9, dalle 18 alle 21.
0: Siamo al tennis, trionfo di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata per l'azzurro con la coppa dalle mani del Presidente della Repubblica, successo anche nel doppio di Andrea Vavassori e Simone Bolelli.
1: Il calcio, grazie al 3-0 in casa del Pisa, il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione della prossima Champions League, tutto rinviato per Milan, Roma, Como e Juventus. I rossoneri hanno battuto il Genoa per 2-1, i giallorossi hanno sconfitto la Lazio per 2-0, 1-0 del Como sul Parma.
0: E bianconeri superati 2-0 dalla Fiorentina. Gli altri risultati: Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese 0-1, Sassuolo Lecce 2-3, il Cagliari ha battuto 2-1 il Torino e ha conquistato la salvezza. Intanto in Piazza Duomo ieri a Milano la grande festa per lo scudetto dell'Inter. È tutto per adesso. A più tardi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Salutate Marte, il vostro astro preferito, che ora vi restituisce una certa calma. Nuove occasioni per riflettere e per capire. Mercurio però terrà accesa la mente. Cari Toro, Marte arriva nel vostro segno portando subito scompiglio, rendendo importanti e urgenti certe persone, alcune realtà. Tempo di affrontare e di fare la vostra parte. Cari Gemelli, Mercurio e Urano si uniscono sulla soglia del vostro segno, per questo le idee si faranno velocissime e originali, sempre pronte a cogliere nuovi spunti e altre occasioni. Amici del segno del Cancro, certe energie si fanno reali, concrete, guardando in avanti, smettendo di preoccuparsi del passato o per il presente. Giove trova nuovi alleati per il suo ottimismo. Leone, Marte impone velocità e attenzione con le cose di lavoro, con tutti quegli impegni che vi siete presi. Date il massimo con la mente, puntata sempre in avanti. Vergine, Urano movimenta i vostri pensieri, dandovi quasi la sensazione di un futuro che ha voglia di cambiare velocemente i suoi piani. Difficile credere a ciò che resta immobile. Cari Bilancia, ora che Marte rilassa la qualità del vostro stare con gli altri, diventa molto più facile accettare situazioni e posizioni. Mercurio intanto accenderà i pensieri con nuove soluzioni. Scorpione, da questo momento Marte inizia la sua opposizione, destinata a durare alcune settimane. Cresce l'impegno con gli altri, il bisogno di dimostrare entusiasmo e interesse a qualcuno. Sagittario, parole e pensieri arriveranno all'improvviso, senza preavviso, senza forse veramente aver capito il senso della cosa. Difficile controllarli, più facile lasciar fluire. Cari Capricorno, bellissimo avere Marte dalla vostra parte, poter insomma contare su nuove forze, su tanta energia per fare tutto quello che vorreste, ciò che serve e che è importante. Acquario, nonostante alcune fatiche di casa o di famiglia, qualcosa accenderà in voi il bisogno di divertirvi, di fare cose diverse e curiose, saprete ritagliarvi giusti spazi. Infine, cari Pesci, per poter credere in una promessa serve coraggio, per questo apprezzerete la nuova amicizia di Marte e per questo dimostrerete di avere voglia di vincere e di stare bene.
2: 7:38 minuti, come detto, tanto sport nella giornata di oggi. Allora, subito a commentare anche le partite del fine settimana, quelle di calcio in Serie A. Facciamo allora il punto con Enrico Currò, giornalista di Repubblica. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno, allora non possiamo non partire, poi arriviamo anche al tuo libro, si intitola Il Neocalcio, perché ci dà un assist importante, peraltro ne abbiamo anche già ragionato per certi versi in linea diretta. Non possiamo non partire dalla Juve battuta dalla Fiorentina per 2-0, durissime le parole di Spalletti, che ha detto: una gara pessima, la responsabilità è solo nostra e per il futuro parlerò con Elkan. A questo punto nella corsa Champions la Juve rischia.
3: Beh sì, le parole di Spalletti sono state molto esplicite, non dico che abbia dato per scontato il fallimento dell'obiettivo Champions perché manca ancora una partita, però è come se indubbiamente non se l'aspettava lui, non se l'aspettava nessuno. Questo rimanda un po' alla fragilità dei giocatori, che evidentemente non hanno saputo reggere psicologicamente nel momento fatidico. Rimanda anche se i giocatori sono per lo più stranieri, all'insuccesso della nazionale italiana. Mi ha molto colpito vedere i giocatori dell'Inter e della Roma, che hanno ovviamente giustamente festeggiato le vittorie di ieri, vittoria dell'Inter dello scudetto della Coppa Italia, non sul campo ieri, però insomma aveva già vinto, perché sono gli stessi giocatori che non sono stati in grado di portare l'Italia al mondiale.
2: Ecco, però facciamo appunto un passaggio ovviamente anche su questo, sulla doppia vittoria, diciamo, dell'Inter, quindi sì, Coppa Italia e Scudetto, sicuramente significa qualcosa, forse si tratta di scelte fatte nel momento giusto e nel modo giusto, o no?
3: Si tratta sicuramente di una programmazione, di una capacità dirigenziale che appare evidente rispetto agli insuccessi degli altri, e in particolare del Milan, che dichiara apertamente che l'obiettivo stagionale è il piazzamento in Champions, e questo sicuramente a inizio stagione non può fare piacere ai tifosi.
4: Capitolo salvezza, non possiamo non passare anche da lì, hanno vinto sia Lecce sia Cremonese, dunque tutto aperto in vista dell'ultimo turno.
3: tutto aperto, con ovviamente un asterisco che riguarda il calendario, che è più favorevole a Lecce, nel senso che a Lecce basta vincere l'ultima partita contro il Genoa, che è già sostanzialmente da tempo tranquillo, e che quindi, per quanto sicuramente si impegnerà, sarà un ostacolo anche minore rispetto al, almeno apparentemente rispetto al, al Como, che è l'avversario della Cremonese. Anche il Como ha centrato il suo obiettivo, però non è una squadra che sia contenta in genere.
5: Certo. Veniamo al tuo ultimo lavoro, il Neocalcio, edito da Rogas. Ci racconti un po' come è fatto questo Neocalcio? Oggi con i nostri ascoltatori in linea diretta abbiamo parlato del tennis e in tanti ci hanno detto: questo calcio di oggi a noi non piace più, piace di più vedere dei campioni così genuini, spontanei, molto così, sembrano un po' più puri, ecco, perdonami il termine, un po' più puri rispetto ai calciatori, a tutto quell'ambiente calcio. Cos'è questo Neocalcio?
3: Il Neocalcio, nel libro che ho scritto insieme a Bruno Bartolozzi, è quello che noi abbiamo visto negli ultimi 15 anni svilupparsi e che è evidentemente diverso da quello che c'era prima. Noi non facciamo una descrizione apocalittica, semplicemente analizziamo la situazione che ha portato appunto a un calcio che è spezzettato, che è un calcio fruito attraverso gli highlights e non più attraverso la partita intera, un calcio di personaggi che sicuramente sono diversi, sono spesso virtuali. È molto in questo senso importante il fatto che i giocatori di oggi non siano davvero più quelli di una volta, dal punto di vista anche mediatico. Però tutto questo non deve far passare in secondo piano un aspetto: il calcio è comunque un grande business, l'interesse attorno al calcio resta superiore rispetto a quello degli altri sport, altrimenti non ne staremmo discutendo. Il business generato dal calcio giustifica l'attenzione che c'è attorno, e quindi al di là del fatto che sicuramente campioni come Sinner o come i giocatori e le giocatrici della pallavolo e gli atleti dell'atletica leggera abbiano sicuramente dato qualcosa di bello anche a livello di immagine per lo sport italiano, non bisogna dimenticare che il calcio resta lo sport più popolare.
4: Assolutamente, ma basta guardare le immagini di ieri: in 300.000 in festa per lo scudetto dell'Inter a Milano, e sono dati l'appuntamento in Piazza Duomo, ma hanno seguito, no, anche il bus con i giocatori per 5 ore, un vero e proprio bagno di folla. Insomma, il tifo non manca e sono tifosi che meritano un calcio che prenda posizione, ecco, sotto molti punti di vista, dalla nazionale a scendere, come tu ci hai ricordato e come ricordi in questo libro, il Neocalcio. Grazie ad Enrico Currò per essere stato con noi e per avercene parlato. Ci sentiamo presto, buon lavoro.
3: Grazie a voi, ciao.
4: Grazie. E da uno sport all'altro, questo weekend si correva in Catalogna, in MotoGP, quindi il motomondiale, con il nostro inviato speciale Max Biaggi. Ciao Max, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Max, allora partiamo subito dalla soddisfazione di Giannantonio. Prima della sua vittoria a Barcellona è inevitabile parlare però anche dei due brutti incidenti che hanno caratterizzato la gara, protagonisti Marquez e Zarco.
6: Beh, c'è da dire che oggi Di Giannantonio ha fatto una gara molto molto bella, conquistando questa vittoria importante per lui e la sua squadra. E era un po' che ci girava intorno facendo dei podi, insomma, in più gare. Questa volta invece l'ha messa al centro e gli faccio i complimenti. E invece sull'incidente, l'avete visto tutto, è stato un incidente brutto da vedere. Ci siamo molto spaventati sinceramente, perché la moto di Alex Marquez è uscita di pista a una velocità pazzesca. Fortunatamente è andata relativamente bene, ma bene, perché poteva andare veramente peggio. C'è da registrare anche l'incidente, il brutto incidente nel secondo restart con Zarco, che alla fine si è fatto anche lui male ad una gamba, e gli auguriamo anche lui pronta guarigione. Comunque, tutto sommato, è stata una gara piena di tensione,
5: eh sì,
6: che però in qualche modo è andata avanti.
5: Non c'è dubbio. Max, veniamo allora proprio alla vittoria di Giannantonio, che peraltro è terzo nella classifica del mondiale. Che pilota è il romano? Può essere effettivamente in corsa per il titolo?
6: Secondo me, penso che Giannantonio possa essere nella lotta per il titolo. In questo momento è terzo in classifica, non è distante da Bezzecchi, che guida la classifica. ma è sempre molto costante e potrebbe essere sicuramente un pretendente a questo tipo di campionato, che di certezze ce ne sono, ma a volte cambiano molto velocemente.
4: Max, ultima battuta sulla giornata no dell'Aprilia.
6: Nell'ultima gara in Francia, dove aveva dominato prima con Martin, Bezzecchi e Ogura, e invece ieri è stato un weekend molto particolare, più difficile del solito per i piloti Aprilia. Martin caduto mentre stava facendo una bella gara, e comunque Bezzecchi è riuscito a chiudere a punti importanti, ecco. Non ha mai brillato veramente come ha fatto nelle altre gare, ma comunque ha portato a casa un quarto posto, tutto sommato molto buono in queste condizioni, calcolando che è stato un weekend molto difficile e pauroso, tra parentesi.
2: E allora staremo a vedere, insomma, anche nei prossimi appuntamenti. Intanto grazie come sempre a Max Biaggi, buona giornata.
6: Ciao ragazzi, alla prossima. Gran Premio d'Italia al Mugello, ciao.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Chi è?
11: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 7:51 minuti, torniamo in diretta e torniamo al Giro d'Italia per capire come vanno le cose sia dal punto di vista del racconto del territorio che portiamo avanti ogni giorno sia dal punto di vista sportivo. Allora ci colleghiamo con il primo dei nostri due inviati, Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno, buon lunedì dal Giro. Ci sono stati due arrivi in salita e due vittorie di Jonas Vingegaard. Un indizio importante se andiamo a cercare il sospettato numero uno per la vittoria finale. Però il Giro è ancora lungo e soprattutto Vingegaard è uno che non fa come Pogacar che stravinceva. Lui si accontenta di vincere, di fare un passetto alla volta. Anche ieri a Corno alle Scale si è accontentato di uno scatto nell'ultimo chilometro per andare a vincere la tappa, guadagnare ancora qualcosa sui suoi rivali, ma insomma senza strafare. Peraltro grazie a questo atteggiamento di Vingegaard, il portoghese Eulalio ha ancora conservato la maglia rosa. Peraltro credo che Vingegaard non sia dispiaciuto di lasciare la gestione della corsa in questa fase anche ad altre squadre. Vi parlo poi dei 2 Giulio del ciclismo italiano. Giulio Pellizzari ieri ha confermato di non vivere un grandissimo momento, ha accumulato un altro minuto e mezzo di ritardo da Vingegaard. Insomma, il suo sogno vittoria o anche l'ambizione da podio inizia a vacillare un po', perché è nono in classifica generale con un ritardo di oltre 5 minuti. Giulio Ciccone invece ha cercato la vittoria di tappa, è andato in fuga sull'ultima salita, poi però è stato ripreso a 1,7 km dalla conclusione. Oggi al Giro d'Italia giornata di riposo, si ripartirà domani con la cronometro in Versilia. E vi ricordo che domani alla partenza della cronometro a Viareggio troverete un identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove potrete avere tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica, perché vi ricordo ancora una volta che quella cartacea dal 3 agosto non sarà più valida, anche se ha una data di scadenza successiva. Quindi se siete vicino al Giro d'Italia, volete venire in partenza domani mattina a Viareggio all'identity point, avrete tutte le informazioni del caso. In

0: Tanto per il momento è tutto, grazie.
1: Grazie, grazie. Allora a Paolo Pacchioni, subito anche da Valentina Iannicelli per il racconto e le curiosità sul territorio. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. La tappa di ieri tra Cervia e Corno alle Scale ha messo insieme un sacco di cose che provo a riassumervi. Lasciata Cervia e la sua salina, che produce il cosiddetto sale dolce, uno dei più pregiati d'Italia, la corsa si è svolta tra montagne rigogliose e paesi che in qualche modo hanno segnato la storia. Ha sfiorato Sasso Marconi, la città adottiva di Guglielmo Marconi, un nostro papà virtuale della radio e in generale delle telecomunicazioni senza fili. Poi si è diretta a Marzabotto, il cui solo nome è uno spillo nella pelle. La natura circostante è come se cercasse di restituire riposo alle vittime dell'eccidio compiuto dai nazisti nel settembre del 1944. Trucidarono quasi 1000 persone senza pietà. Erano gli stessi assassini appena passati per Sant'Anna di Stazzè. Poi, allontanandoci da quei luoghi dolorosi, il passaggio a Lizzano in Belvedere, un paese piccolo, grazioso, accogliente alle pendici del Corno. È un posto, per così dire, gentile, che ha dato i natali all'uomo che quella stessa gentilezza l'ha utilizzata per descrivere il mondo. Si tratta di Enzo Biagi, un maestro senza volerlo, una penna assolutamente straordinaria. È nato in questo piccolo centro montano dove oggi la tappa si è inerpicata prima del traguardo. E proprio con il Giro d'Italia Biagi si cimentò nel 1948, all'inizio della sua carriera, ma già capace di scrivere pagine assolutamente straordinarie. E per oggi è tutto. A domani.
3: Grazie, grazie alla nostra Valentina Iannicelli, grazie a tutti i nostri inviati. Allora torneremo a collegarci anche domani, ci presenterete la tappa. Come detto, oggi è giornata di riposo. Arriva Frank Sinatra.

E allora con questa impostazione quasi da crooner vi diciamo bye bye e ci diamo appuntamento tra poco per la terza ora di Non Stop News. Prima c'è Giovanni Perria con l'informazione, il nostro giornale orario.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
4: Ma siete già arrivati?
3: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Anche a Viggianello, in provincia di Potenza, le 8 in punto, buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. È prevista nelle prossime ore l'udienza di convalida del fermo del 31enne responsabile dell'attacco di sabato scorso con la sua auto a Modena. Ieri la visita ai feriti del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno visitato ieri gli ospedali di Modena e Bologna in cui si trovano le persone rimaste ferite due giorni fa falciate dall'auto guidata a folle velocità da Salim El Kudri. Il capo dello Stato e la Premier hanno ringraziato i medici e portato la vicinanza dello Stato, incontrando anche l'uomo che per primo ha bloccato il 31enne accusato ora di strage e lesioni aggravate. Salim El Kudri, nato in Italia da genitori marocchini, per ora ha scelto di non parlare. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati che l'hanno interrogato prima di trincerarsi in una serie di non ricordo. Delle 5 persone ancora ricoverate, 4 versano in condizioni gravi. 3 donne in particolare sono a rischio vita dopo quello che è successo sabato pomeriggio nel centro di Modena. Oggi è prevista l'udienza di convalida del fermo. Al momento non vengono contestati i reati di terrorismo. Quanto successo, ha sintetizzato il ministro dell'Interno Piantedosi, sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico.
3: Ora alle Maldive per le operazioni di recupero dei 4 italiani morti in grotta durante un'immersione. Oggi riprenderà il lavoro dei soccorritori con la partecipazione della squadra di 3 subspeleologi finlandesi giunta ieri. Intanto sono rientrati in Italia ieri sera a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo della Duke of York. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore programmato dai sindacati di base. I problemi principali potrebbero riguardare in particolare i trasporti. Il personale di FS fermo dalle 21 di ieri alla stessa ora di oggi, sono una 15 fino a questo momento i treni cancellati nelle stazioni di Milano Centrale, di Porta Garibaldi. Intanto stop anche a bus, metro e tram nelle città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. E siamo allo sport, partiamo con il tennis e il trionfo a Roma di Jannik Sinner, Nicolò Pompei.
5: La serata romana incorona ufficialmente Jannik Sinner e consegna il campione altoatesino alla storia dello sport italiano. Il numero uno del mondo trionfa agli internazionali BNL d'Italia battendo Casper Ruud in una finale controllata con autorità e qualità tecnica. 6-4, 6-4 il punteggio finale. Il foro italico aspettava un italiano vincitore dal 1976, quando a imporsi fu Adriano Panatta. Da allora nessun azzurro era più riuscito a conquistare il torneo più prestigioso del tennis nazionale. Sinner interrompe così un digiuno lungo mezzo secolo e lo fa nel momento più alto della sua carriera. La vittoria di Roma completa una collezione già straordinaria. Il campione azzurro conquista infatti l'ultimo Masters 1000 che mancava nel suo palmarès e diventa il secondo giocatore della storia dopo Novak Djokovic a centrare il Career Golden Masters. E in una settimana indimenticabile per il tennis italiano arriva anche il successo nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che completano la festa azzurra conquistando il titolo davanti al pubblico romano.
3: E siamo al calcio con gli occhi puntati sulle squadre che lottano ancora per la Champions League. Enzo Tambor.
6: Insieme all'Inter, campione d'Italia, a rappresentare il calcio italiano nella prossima Champions League ci sarà sicuramente anche il Napoli, che ieri vincendo 3-0 a Pisa ha rafforzato il secondo posto e centrato l'obiettivo. Ma la vera notizia è il suicidio calcistico della Juventus, che sconfitta 2-0 in casa dalla Fiorentina è scivolata dal terzo al sesto posto, perdendo di fatto il treno per la massima competizione europea per club. Ci resta sopra il Milan, 2-1 Marassi con il Genoa e terzo in classifica davanti alla Roma, vittoriosa 2-0 nel derby con la Lazio, è quarta e dunque ad un passo dalla Champions. Resta in corsa anche il Como, quinto dopo il successo per 1-0 sul Parma. Atalanta in Conference League nonostante la sconfitta in casa 1-0 con il Bologna. In zona retrocessione Cagliari, salvo dopo il 2-1 sul Torino a 90 minuti dal termine. Lecce resta quart'ultimo dopo il successo in extremis 3-2 sul campo del Sassuolo. Cremonese terz'ultima nonostante il successo per 1-0 a Udine.
3: E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Oh, Paolo Corazzone aveva detto: dobbiamo scavalcare la metà di maggio, dobbiamo superare domenica 17 e forse qualcosa cambia. Paolo, buongiorno.
8: Ma buongiorno Massimo, non so come ringraziarti, sei tra i pochi che ancora mi dà fiducia, bravo, in effetti però è così, quello che avevo detto è confermato, nel senso che adesso si va verso un periodo più tranquillo, da mercoledì in realtà, perché oggi e domani ancora qualche scherzetto ce lo fai, oggi qualche temporale arriva sul nord Italia, Piemonte, Lombardia, Triveneto, domani toccherà all'Appennino, alle zone interne del centro-sud avere dei temporali, però poi da mercoledì basta, alta pressione fino al weekend e probabilmente oltre, temperature in aumento, potremmo toccare anche i 28-30 gradi verso il weekend, quindi di colpo infradito, bermuda e maniche corte, figurati te.
7: Wow. Finalmente, ecco, finalmente, lo stavamo aspettando questo momento, grazie al nostro Paolo Corazzon di Trevi Meteo, ci sentiamo domani in diretta.
8: Ciao, ciao, ciao.
2: Via Radio.
9: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni. Il traffico è congestionato con 4 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. E a seguire per un incidente la coda è di 4 km tra Frosinone e Anagni. E sempre sulla 1, un altro incidente che ha visto coinvolte 4 auto, si segnalano 7 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Al momento si viaggia su una corsia. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Cavenago in direzione Milano, code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Infine circolazione intensa in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, traffico è congestionato con 6 km di coda a partire dal bivio con il GRA. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie, a dopo. Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Eccoci, eccoci qui, terza ora di Non Stop News su RTL 102.5. L'avete presa la targa per il monopattino?
10: Ma come la targa? È obbligatoria, è obbligatoria, sì, adesso, sì. Avete visto?
7: Da ieri.
10: Stavo leggendo che a Roma, per esempio, già alcuni vandali li hanno staccati da quelle in sharing, perché le compagnie si erano attrezzate e invece qualcuno ha deciso di staccarle. Il casco ce l'avete?
11: Sì,
7: ecco,
11: sì.
7: Il casco ce l'avete, attenzione, perché da luglio ci sarà anche l'obbligo di assicurazione, quindi finita.
11: Vabbè,
7: un
11: facciamo
7: po'.
11: Che lo lasciamo a casa, va? Facciamo così.
7: Forse no, ci adeguiamo.

0: Sono tornati i pinguini tattici nucleari. Scusa, sorry, lo sento, alle 8 e 11 minuti per aprire questa terza ora di Non Stop News. Terza ora che ci porta nuovamente alla cronaca, a quello che è successo a Modena, l'attentato. Abbiamo deciso di raccogliere le voci e di portarvi in onda le voci di chi quell'attentato lo ha visto con i propri occhi, di chi si è reso protagonista anche di un atto che molti definiscono eroico. Ci ha raggiunto in diretta Luca Signorelli, il cittadino modenese che per primo poi si è lanciato all'inseguimento dell'attentatore ed è riuscito a neutralizzarlo. Luca, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Salve, è un onore.
2: Buongiorno, è un piacere per noi. Innanzitutto le chiediamo come sta, visto che lei, appunto come si diceva poco fa, è rimasto ferito da due fendenti, no, dell'attentatore.
1: Diciamo che mi sto riprendendo.
0: Certo, immaginiamo che non sia stato semplice. Allora, riavvolgiamo il nastro, ci racconta perché si trovava lì su Via Emilia e un po' com'è andata?
1: Ma io stavo ritornando a casa, dovevo fare le mie faccende e mi sono ritrovato per caso nella bufera. Pensavo che fosse un conducente colto da malore. Per quello l'ho aiutato ad uscire fuori dall'abitacolo, che era una macchina che stava prendendo fuoco perché c'era del fumo che usciva fuori dal cofano. Allora, il codice della strada dice di evacuare le persone dagli abitacoli di macchine incidentate, giusto? Certo. Dopo mi sono accorto che le cose erano ben diverse.
2: Erano ben diversi, infatti. Poi lei ha deciso di lanciarsi all'inseguimento. Le facciamo una domanda molto semplice, non so se ha elaborato, no, in queste ore. Perché si è messo a rincorrerlo? E questo le è valso anche l'appellativo, lo leggiamo in giro, di eroe, no? Eroe di tutti i giorni.
1: Perché sono cose che

0: ti suggerisce l'istinto, punto. Non ragioni in quei momenti, o lo fai o non lo fai. Io l'ho fatto, non mi sento un eroe. Molto probabilmente forse l'avrebbe fatto anche lei.
1: Ma ripensandoci adesso a distanza di giorni, è consapevole anche del rischio che ha corso? Lo rifarebbe?
0: Sì, è una domanda che mi è stata già posta. Molto probabilmente sì.
2: Senta, ragionando un po' più in generale, no, rispetto a quanto è accaduto, a quelle immagini che abbiamo visto, che raccontiamo e che lei ha vissuto in prima persona, e molti in queste ore hanno parlato di un attentato che potrebbe essere spia di un problema più ampio, no, relativo un po' alla sicurezza del nostro paese. Non so se lei è d'accordo. Che cosa pensa di questo?
0: Allora, non era un attentato. Ho sentito delle versioni su questo fatto che si arrivano che fosse un attentato. No, non era un attentato, era solo l'opera di uno squilibrato che aveva bevuto e fumato chissà cosa. Signori, è un pazzo che si lancia su una folla, può capitare dovunque nel mondo, cioè è imprevedibile, non è una questione di sicurezza, è una questione che è stato un episodio di una gravità estrema che però purtroppo è stato fatto da una persona che non stava bene di mente, fine. Non vedo il connesso con la sicurezza della società. Sì, era un immigrato, era di origine marocchina, ma non riesco. Io sono favorevole all'immigrazione nel nostro paese. È un paese che il nostro paese ha fatto dell'emigrazione nel dopoguerra, è stato un paese che aderisce al G8, è un paese che ha fatto dell'immigrazione un potere, un surplus che può essere positivo per la società. Io sono favorevole all'immigrazione, purché sia negli ambiti della legalità.
1: Non c'è dubbio. Luca Signorelli, prima di salutarci, sappiamo che ieri poi ha incontrato il capo dello Stato Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni, abbiamo visto anche molte immagini di quell'incontro, sono venuti a trovare lei e gli altri feriti. Ci racconta com'è andato questo incontro?
0: Ma niente, ci siamo scambiati i saluti, Mattarella ma si è congratulato per il gesto. Niente, ma siamo rimasti nell'ambito formale, non abbiamo detto niente di particolare. Il Presidente del Consiglio mi ha rinnovato i suoi auguri per una pronta guarigione, ha detto gesto encomiabile, niente di che, non abbiamo parlato di grandi cose.
2: Chiaro, è stata una visita e, tra l'altro, insomma, che abbiamo seguito. Sappiamo che Meloni ha annullato gli impegni istituzionali a Cipro. C'è stata, come si diceva, anche la visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Entrambi hanno manifestato assoluta vicinanza, no, anche ai medici che si sono trovati a curare i feriti di questa vicenda, che davvero ci lascia senza parole. Grazie a Luca Signorelli per essere stato con noi. Ci sentiamo presto, arrivederci.
0: Arrivederci a lei, grazie.
2: Grazie, grazie. E ora andiamo a raggiungere Alessandro Misericordia, che è un medico specializzando dell'Università di Modena. Anche lui si trovava nella strada dove è avvenuto l'attentato ed è prontamente intervenuto. Grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno, salve.
4: Buongiorno Alessandro, grazie appunto per essere con noi. Tu sei anche medico specializzando, quindi sicuramente una fra le prime cose che insegnano, no, ai medici è saper reagire in situazioni di emergenza, però non ci si aspetta mai che poi possa capitare una cosa del genere e di questa entità. Qual è stata la prima reazione, il momento in cui forse sei riuscito a realizzare quello che stava accadendo?
3: È un po' complicato. Diciamo che ho realizzato dopo 5 secondi da quello che era successo la gravità della cosa. Appena ho visto com'era la situazione, come dire, nel mio cervello si sono aperti tipo dei cassetti dove avevo appunto dei vari algoritmi di cose da fare, fortunatamente, che avevo anche studiato recentemente. Perciò sono subito partito prendendo le guanti e levandomi la cintura per andare a tamponare la ferita della signora.
2: No, mi chiedevo alla fine che cosa resta, ripensando a quella vicenda, no? Per lei, proprio a livello personale.

0: pensando a quelle immagini, magari rivedendole, perché è inevitabile, sono ovunque, non so se lei ha avuto modo di rivederle, che cosa resta di quel giorno?
1: Sì, purtroppo tanti brutti ricordi. Resta il fatto che sono molto contento di essere stato utile e che magari qualcuna di queste persone stia meglio per il mio intervento, comunque sia sopravvissuta.
2: Certo, non c'è dubbio, è stato fondamentale. Tra l'altro non è stato solo a soccorrere quella signora di cui appunto tanto si è parlato, lei diceva, è intervenuto con la cintura, c'era anche un'infermiera, se non sbaglio, lì tra la folla.
1: Assolutamente
2: che
1: sì, c'era un'infermiera che ha costruito una tourniquette, che è uno strumento, un presidio apposito per i sanguinamenti degli arti, e anche lei è stata una grande utilità, ma in generale sono stati fondamentali tutti i colleghi in borghese che passavano per quella strada per i fatti loro. Si sono tutti attivati come me e abbiamo tutti quanti lavorato in concerto insieme. Poi ovviamente c'è da ringraziare anche tutte le forze dell'ordine, pompieri, certo, centri di giustizia che sono arrivati, che hanno gestito la massima emergenza in modo magistrale.
0: Ha avuto modo di parlare con alcuni dei feriti oppure insomma è prematuro?
1: No, non ho ancora avuto modo. Io tra l'altro lavoro a Bagiovara, so che alcuni sono ricoverati proprio lì e pensavo nei prossimi giorni di passare a trovarli.
0: Oggi ricomincia a lavorare e
1: oggi ricomincio a lavorare, sì.
0: Insomma in modo diverso se possibile. Dopo questa esperienza, no? In qualche modo, no? Segna anche il modo di lavorare, il modo di prendersi cura dei pazienti, sì. Mi viene da pensare, no?
1: Assolutamente, più che altro per un discorso personale, io ho sempre guardato con ammirazione la medicina d'urgenza e emergenza, e dopo questo evento sono ancora più propenso a intraprendere quel percorso.
2: È interessante questo che ha detto, perché abbiamo raccontato tante volte del problema di quel settore lì, no? Tanti scelgono di non specializzarsi in quell'ambito, il fatto che questa esperienza insomma l'abbia portato a fare questa scelta è estremamente significativo. Grazie ad Alessandro Misericordia, medico specializzando dell'Università di Modena, per essere stato con noi. Torneremo a sentirci, insomma, speriamo, per parlare di cose un po' più felici, un po' più belle. Arrivederci.
1: Speriamo. Grazie a lei, arrivederci.
3: Visita ieri del Presidente della Repubblica Mattarella con la Presidente del Consiglio Meloni ai feriti di Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai sanitari dell'ospedale di Bagiovara, per poi recarsi all'ospedale di Bologna. Sono 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne versano in gravissime condizioni.
0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per gli investimenti e le misure straordinarie per fronteggiare la crisi energetica. Chiude però Bruxelles. La posizione della Commissione non è cambiata, ha risposto l'esecutivo europeo.
3: E passiamo allo spettacolo. Il cantante Lorenzo ha vinto la 25esima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. In finalissima, dopo aver avuto la meglio sulla collega Elena, ha battuto il ballerino Alessio. RTL 102.5 e Radio Z hanno seguito passo passo il talent. Il premio delle radio è stato invece assegnato ad Angie. È tutto per il momento, adesso le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
5: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli. Per un incidente che ha visto coinvolte 4 auto si segnalano 7 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Al momento si viaggia su una corsia. E rimaniamo sulla 1 per un tamponamento tra 2 auto. La coda è di 8 km tra Cepano e Anagni verso Roma, con una corsia al transito. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Cavenago in direzione Milano, code tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino e Trappero e Milano Est verso Brescia. E in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo il traffico è congestionato con 5 km di coda a partire da inizio Complanare verso la tangenziale est di Roma. È tutto al momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Questa vicenda di Modena che abbiamo raccontato, devo dire, ha colpito anche anche molto i nostri ascoltatori. 378-378-1025. Mariella dice: forse è il caso di iniziare a pensare a interventi normativi per chi soffre di malattie mentali. Chiaramente è una condizione complessa. In teoria già ci sono, dottore, anzi il modello dell'Emilia Romagna è considerato uno dei più virtuosi. Che questo caso sia successo sicuramente lascia riflettere.

0: 8:23 minuti. Allora, noi tra poco torniamo anche a parlare di sport, torniamo a parlare di belle notizie, la felicità, la gioia per Sinner agli internazionali BNL d'Italia di Roma. State con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
11: Oi, oi.
10: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
13: Ah, sarà... più di un anno.
14: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
22: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
21: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.

0: Fino al 31 maggio con i Kiko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kiko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I pulli allevati

0: Sabrina Carpenter con Tears alle 8:32 minuti, Non Stop News, e lo avevamo detto oggi, giornata improntata soprattutto allo sport, e allora passiamo anche a parlare del tennis.
1: Eh sì, parliamo di tennis e ci colleghiamo per fare il punto su questa edizione con Massimo Caputi. Ciao Massimo.
2: Buongiorno e buon lunedì.
1: Buongiorno, buongiorno. Edizione degli internazionali, evidentemente al Foro Italico che abbiamo seguito da vicino. Allora, ieri è stata una giornata storica, Sinner ha vinto il torneo 50 anni dopo Panat, abbiamo parlato anche in linea diretta, la coppia Bolelli-Vavassori ha trionfato nel torneo di doppio. Insomma, è stata una giornata da incorniciare.
2: Beh, quella di ieri è stata veramente una giornata storica, memorabile, e se vogliamo che se qualcuno voleva scriverla in questo modo, la storia l'avrebbe descritta e scritta proprio così, perché è vero, c'è stato il trionfo straordinario di Sinner, ma c'è stata anche la vittoria appunto nel doppio. Per la prima volta una coppia italiana vince gli internazionali d'Italia, e così come per la prima volta Sinner conquista Roma, ma soprattutto dopo 50 anni riconquista questo torneo.

0: così come aveva fatto Panatta. Ma è chiaro che i record di Sinner sono tanti, innumerevoli: 34esima vittoria, la quinta consecutiva in un Master 1000 nel 2026, la sesta in assoluto a partire da Parigi, e poi aver eguagliato Djokovic nell'aver vinto tutti i Master 1000, ma lo ha fatto a 24 anni e non a 31 come Djokovic. E poi ha eguagliato Nadal, capace di vincere i tre tornei sulla terra rossa in maniera consecutiva. Insomma, una giornata straordinaria con la presenza del presidente Mattarella, con Adriano Panatta, con il signor Mattarella, detto da Sinner al termine durante la premiazione. Insomma, ci sono stati tutti gli ingredienti per un qualcosa di memorabile. Penso che, così come bisogna parlare dello straordinario Sinner e della vittoria del doppio, bisogna anche elogiare l'organizzazione di questi internazionali, che sono sempre più belli anno dopo anno, e dove c'è una partecipazione di pubblico incredibile, la voglia di esserci, di
1: Sì.
0: vivere il Foro Italico e il torneo.
1: Insomma, un trionfo su più fronti. Massimo Caputi, cosa ti sorprende di più di Sinner, che continua a battere ogni record di questo sport? Noi non abbiamo più parole per descriverlo.
0: Beh, come mi sorprende di Sinner? Credo che sorprenda a me, come un po' tutti, la capacità di essere in grado di vincere sempre e comunque. Cioè, noi forse non ce ne rendiamo conto, ma questo ragazzo, parliamo del 2026, vince, fa il Double Sunshine, vince a Miami, vince a Indian Wells, poi si trasferisce in Europa, vince Monte Carlo, poi va a Madrid e vince, anche in condizioni diverse, particolari, perché a Madrid c'è l'altitudine e c'è anche una terra rossa diversa rispetto a Roma, viene a Roma e vince. Poi è chiaro che in questo momento, diciamoci la verità, senza Alcaraz è più, non dico più facile, ma è ovvio che gli avversari fanno fatica, perché pensando a Roma, un Medved che gioca benissimo ma perde, Ruud che è in gran forma ma perde. Cioè, alla fine quello che sorprende è la capacità di Sinner, nonostante tutto, di essere sempre lì, non mollare mai e di vincere anche come ha fatto nella finale di ieri contro Ruud, i punti che contano, quelli
1: Certo.
0: che sono determinanti.
2: E allora Massimo, nel salutarti facciamo un passo avanti, perché gli occhi a questo punto sono puntati sul Roland Garros, che bisogna capire, insomma, se Sinner ce la farà a portare a casa anche quello, perché sarebbe l'ultimo slam che gli manca in bacheca.
0: All'inizio di stagione, non solo noi, ma lo ha ammesso anche lui, il Roland Garros è, diciamo, l'obiettivo. È chiaro che in questo momento quello che è importante è recuperare le forze, forze fisiche, forze mentali, estraniarsi un po' da tutto quello che c'è intorno, anche perché non solo il Roland Garros è un obiettivo importante e coronerebbe, no, un cammino pazzesco, perché riuscirebbe a vincere tutti gli slam, ma anche perché si gioca 3 su 5, perché comunque sulla terra rossa indubbiamente la concorrenza può avere qualche chance in più rispetto al veloce. E ripeto, oggi per Sinner credo che conti molto il riposo, ricaricare le batterie ed essere pronto ad essere l'uomo da battere, perché così è.
3: Grazie, grazie allora come sempre a Massimo Caputi, una buona giornata e buon lavoro.
0: E prima dei saluti, però, fatemi fare i complimenti a RTL 102.5 per come ha seguito, per come ci ha fatto vivere, per come ha fatto vivere questo grande torneo, in tutto e per tutto, dalla musica all'intrattenimento e alla cronaca giornalistica. Buona settimana a tutti.
4: Possibili disagi oggi per lo sciopero generale programmato dai sindacati di base, problemi in particolare per i trasporti, fermi anche bus, tram e metro con il rispetto delle fasce di garanzie. Nuove minacce del presidente americano Donald Trump all'Iran: accetti l'accordo, non rimarrà nulla, dichiarato. Secondo la CNN ha già convocato una riunione al suo golf club in Virginia con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari. Sono 12 le persone arrestate in provincia di Potenza nell'ambito di un'indagine contro il caporalato. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita, allo sfruttamento lavorativo. E siamo al tennis, ne abbiamo parlato in No Stop News: trionfo di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta, successo nel doppio anche di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. È tutto per adesso, a più tardi.

0: New Hit Summer Funk, Francesco Gabbani, e arrivano i pezzi estivi che ascolteremo nei prossimi mesi. 8:41, devo dire c'è un clima di grande serenità oggi anche sui giornali. Leggevo sul Messaggero che nella capitale pare che ci sia un grande boom di richieste per i bunker antiatomici, perché siamo tutti belli, sereni, tranquilli, un momento storico anche rilassato, e allora pare ce ne sia già una decina di persone che si stanno informando per capire: ma se io ho un terreno sotto casa posso scavare, posso fare delle cose?
1: Anche meno, con l'ansia, anche meno.
2: Meno, però sai, informarsi giusto per saperne qualcosina. Sempre bene.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo

0: pagano quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Le voci inconfondibili di Tiziano Ferro e Giorgia. Superstar 8:50, torniamo sui fatti del giorno anche con uno spiccato taglio economico e devo dire gli spunti di attualità non mancano, e torna a trovarci il professor Carlo Cottarelli. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
2: Buongiorno professore. Allora, l'Italia chiede all'Europa una deroga al patto di stabilità anche per l'energia. L'obiettivo è, dice il governo italiano, avere flessibilità per difendere famiglie e imprese in questo momento di crisi. Sembra però tenere il punto la Commissione e non cambiare quella che è una strada già tracciata. Intanto spieghiamo agli ascoltatori di che cosa si tratta e poi ovviamente un commento sul fatto che possa essere una strada percorribile oppure no.
1: Il patto di stabilità, quel patto secondo cui noi e altri, tutti gli altri paesi dell'Unione Europea devono gradualmente ridurre il proprio deficit pubblico per contenere la crescita del debito pubblico. Quindi c'è un percorso che abbiamo concordato 2 anni fa con l'Unione Europea che comporta una graduale riduzione del deficit e un andamento della spesa con un tetto. Il patto però consente ai paesi di chiedere di sfondare il tetto nel caso ci siano certe situazioni, e quella situazione può essere generale, cioè una crisi in tutta Europa. In questo caso si invoca la clausola generale appunto per sfondare il patto. Poi però ogni paese può anche chiedere, per motivi che riguardano quel paese, ci sono circostanze eccezionali che richiedono a un paese di sfondare la spesa per motivi particolari. In questo caso la Commissione ha già detto che se i paesi, e questa è la cosa interessante, la Commissione ha detto che se i paesi vogliono sfondare per la spesa militare nei prossimi 4 anni lo possono fare. Devono fare domanda, però molti paesi l'hanno fatto, noi non l'abbiamo ancora fatto, ma potremmo fare questa richiesta per aumentare la nostra spesa militare. Allora il governo italiano dice: ma qui abbiamo anche un'altra esigenza, oltre che aumentare la spesa militare, fronteggiare la crisi energetica. E quindi chiediamo di sforare questi tetti di spesa anche per le spese che lo Stato deve fronteggiare in conseguenza della crisi energetica. Al momento la Commissione ha detto: beh, insomma, non ci sembra che sia questo ancora il caso. Che cos'è necessario perché la Commissione dica che c'è la possibilità di sfondare? Ci sia uno shock esterno non controllabile dal Paese, e questo c'è. C'è deve essere il fatto che le finanze pubbliche non devono essere permanentemente deragliate da questo shock, e presumibilmente anche questa circostanza c'è perché è uno shock temporaneo. La terza cosa però è quella più problematica, deve essere un qualcosa che causa la necessità di una severa crisi, diciamo, per l'Italia, una spinta severa sulla spesa pubblica, e questo dipende da come va l'economia. Il problema è che noi siamo usciti qualche settimana fa con previsioni di base per l'economia italiana in cui comunque l'Italia non finisce in recessione. Il documento di finanza pubblica di fine aprile indicava che comunque noi avremmo un tasso di crescita positivo quest'anno. Questo è l'elemento più debole. Naturalmente se le cose peggiorano, entriamo in un altro mondo. La Commissione ha detto: beh, per ora sembrerebbe di no, però vediamo.
3: Ecco, potrebbe però essere forse un passo giusto, perché noi lo abbiamo detto anche in diverse occasioni, anche proprio con lei professore, l'Italia non è che sia ferma, però ha un'economia che va a rilento, potrebbe almeno essere una giusta direzione quella intrapresa dalla Presidente del Consiglio?
1: Il problema è che

0: L'Italia va a rilento per motivi strutturali di lungo periodo. Quello di dire aumentiamo la spesa pubblica serve a mettere dei cerotti che sono anche necessari per chi è davvero in necessità. Però io stesso sono il primo a dire, se non c'è evidenza che in assenza di un intervento pubblico noi andiamo in recessione, anche una recessione non di uno meno 0,1, ma una cosa un po' più seria, se non c'è questa necessità, beh allora qualunque... di fronte a qualunque situazione in cui la crescita rallenta, diciamo dobbiamo fare più spesa pubblica, come se quella fosse la vera soluzione. La vera soluzione è fare le riforme di riduzione della burocrazia, di snellimento della spesa pubblica che consente di abbassare le tasse, di riforma dell'energia, tutte queste cose che c'entrano poco con l'intervento immediato di dire diamo un sostegno. Sostegno si dà a chi ha davvero bisogno. Provvedimenti più generali, quelli sono giustificati soltanto quando l'intera economia va in recessione. A me sembra che al momento non ci sia questa, non siamo ancora in quella situazione, per fortuna.
1: Ecco, da un lato per fortuna, esatto, non ci troviamo ancora su una base di quel tipo. Grazie al professor Carlo Cottarelli per averci aiutato in questa questione che non è molto semplice. Ci capiranno gli ascoltatori. Grazie professore.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: A 8:56 minuti, gran finale di oggi.
4: Gran finale di oggi che ci riporta con delle sonorità che ben conoscete qui su RTL 102.5, KC Sunshine Band.
5: Ecco, qua non mi è chiaro se bisogna seguire le istruzioni alla lettera. Nel dubbio il titolo è Shake Your Booty.

0: L'abbiamo detto, Casey e Sunshine Band alle 8:58 minuti a chiudere la puntata di oggi di Non Stop News.
1: E allora grazie a chi ci ha permesso di andare in onda, ai nostri registi, a Ricky Aristarco e Pio Ingegno a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma.
2: E Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi torniamo domani mattina con Lucrezia Bernardo,
0: con Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
2: Grazie a tutti.
0: Una buona giornata.
2: Ciao.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
0: Anche a Savelli, in provincia di Crotone, le 9 in punto, buongiorno.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da due notizie arrivate pochi istanti fa. La prima giunge da Napoli, dove due donne senza vita sono state trovate in un cantiere edile di Pollena Trocchia. I corpi delle donne, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. La seconda notizia arriva dalle Maldive, dove sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta in acqua. Un team di esperti subspeleologi finlandesi giunti ieri nell'atollo di Vavu. Voltiamo pagina. Oggi in programma l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, responsabile dell'attacco di sabato a Modena. Nel primo interrogatorio il 31enne ha deciso di non rispondere alle domande degli investigatori, escluso fino a questo momento la finalità terroristica, come confermato ieri dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Allora sentiamo ciò che ha detto.
11: Ad oggi quello che è di maggiore evidenza è questa condizione personale di carattere psichiatrico. È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
10: Apertura fortemente negativa questa mattina per la Borsa di Milano, FTSE MIB -2,08%. Siamo allo sport, il calcio con la grande festa di Milano per lo scudetto dell'Inter, Andrea Salvati.
12: Una piazza Duomo gremita in ogni angolo ed una lunga sequenza di fuochi d'artificio che ha colto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Dopo quasi 4 ore di percorso da San Siro al Duomo, la squadra è arrivata a destinazione accompagnata da due ali di folla lungo tutto il percorso fra cori e fumogeni che hanno portato tutto il tragitto che il pullman ha percorso fino alla piazza principale della città di Milano. La festa è poi continuata all'interno di Terrazza 21 con la squadra che si è affacciata sulla piazza gremita per poi continuare i festeggiamenti all'interno con familiari e staff per festeggiare una stagione straordinaria con la conquista del 21esimo scudetto e della 10ª Coppa Italia.
10: Meteo e traffico.
13: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
14: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: Previsioni del tempo.
15: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di lunedì con un nuovo cambiamento su parte della nostra penisola. Purtroppo una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo, interessa parte del nord, localmente qualche disturbo anche sull'Appennino. Entro il pomeriggio si attivano piogge, locali rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi, Prealpi, e localmente interesseranno tali fenomeni anche le aree di pianura centro-occidentali, più sole sul resto del territorio. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: Via Radio.
17: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, ma iniziamo con la 1 Milano-Napoli. Per un incidente risolto rimangono 5 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. E sempre sulla 1 per un tamponamento tra un furgone e un'auto, la coda è di 16 km tra Ceprano e Anagni verso Roma, con una corsia al transito. E a chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Ceprano e di rientrare ad Anagni dopo aver percorso la statale 6 Casilina. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Circolazione intensa sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Milano Nord verso il centro città, in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Terme, ma il traffico è congestionato con 3 km di coda a partire da Via Togliatti verso Roma. È tutto.
16: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
18: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
19: Caffè Toraldo. O caffè.
1: Rieccoci, buongiorno.

0: Come on.
1: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulie.
2: Yeah. Buongiorno amici, ben ritrovati, Ricciuzzolo e Pio. Buongiorno a Luca, Sara, Jay, Giulietta. Sono tornato dalla sede centrale di Roma.
0: Ancora la pallina
3: non
0: in radiovisione.
3: Non te ne sei liberato.
2: Perché no, perché la pallina del fuori tanto, devo dire, non andavo da tanto tempo ai centrali, una volta che vado vince Sinner,
0: sì,
2: c'era che
0: sì,
2: voglio
0: la domanda è, sarà merito di Emanuele Carocci o sarà merito della pallina? Chi lo sa
3: ma
0: questo?
3: Ma te lo sei fatto fermare?
0: Ma de
2: no,
0: che?
2: Però in effetti ha ragione.
0: Manco quello hai fatto.
2: Ma me lo dovevo far
0: firmare. L'amarezza.
3: Momento tristezza per
4: Carocci. Eccolo subito. Tanto diciamolo, doppio merito, perché non solo Sinner, ma anche Bolelli e Vavassori.
0: Vero.
4: Quindi c'è proprio il trionfo dei trionfi dei trionfi.
0: Vero, tanta roba, l'ha detto anche Yannick Sinner. Molto bello che come sempre abbia ringraziato in primis Ira Cattapalle. Cioè, allora io dico questo.
3: Tra cui Emanuele.
0: Yannick Sinner, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.
4: Anche il
0: non
4: signor sarà. Mattarella.
0: È vero. Che agitazione per il signor Mattarella. Allora, signor Carocci, è pronto per affrontare questa nuova settimana insieme a noi?
2: Nuova settimana da passare insieme. C'è anche un attimo una piccola parentesi se vogliamo sul calcio. Ieri siete state fino a tardi voi a festeggiare con l'Inter.
0: Ma voi chi?
3: Sono stata alla Scala e poi ho fatto un salto in Piazza Duomo mi era comodo.
0: E che il pullman è arrivato abbastanza in ritardo, sarebbe dovuto partire, uscire dallo stadio alle 6, invece è uscito alle 8, quindi chissà che ora
3: che
0: è finito.
3: Che peccato.
4: Poi ne riparliamo, ma io partirei con un messaggio importante. Cominciamo dunque col dire questo: dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Dovremo fare la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta.
0: Esatto Luca, trovate le info per chiederla su interno.gov.it e presso il vostro comune.
2: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Oh, Luca, sono mesi che ci dice sta cosa della carta d'identità.
4: Io ve lo dico, poi non arrivate impreparati, fate i bravi.

0: Marra insieme ad Elisa alle 9.15 è iniziata la nuova settimana della famiglia, lunedì 18 maggio, sempre tra Roma e Milano. Stavo leggendo la Gazza, prima pagina enorme solo per Sinner che ho scritto il gigante, che fa specie, no? Però voglio dire, giustamente.
1: Sì, insomma, beh, il gigante, il re di Roma, Sinner Caput Mundi, questi sono i titoli più o meno che girano, che lo riguardano. Adesso... ma d'altronde dopo 50 anni riportare, no, la Coppa all'Italia, insomma, in Italia è
2: adesso
1: importante.
2: Però una supplica in ginocchio, proprio sono in ginocchio quasi sui ceci per soffrire. Basta dirci dopo 50 anni. 50 anni sono passati, è finita, l'abbiamo capito.
1: Allora, a me ha fatto anche un po' sorridere, se devo dire la verità, Sinner, che nella sua ingenuità, perché lui è così, cioè molto spontaneo e ingenuo, ha detto a Panatta: io non c'ero, addirittura i miei genitori credo non si fossero ancora conosciuti. Sì. Cioè, che fa sorridere, perché no, nel senso, è una sottolineatura del tempo enorme passato.
2: A me fa impazzire anche quando seguo le conferenze stampa e ogni tanto arrivano delle domande straordinarie, come quella che gli hanno fatte sui colori delle sue divise, delle sue tenute,
1: sì,
2: no?
1: E non penso che scelga
2: stampa,
1: lui.
2: Ma tra l'altro, quando gli ha chiesto: ma il colore, è rimasto in silenzio 30 secondi e ha risposto una cosa tipo: non so cosa dirti.
1: Cioè, sì, perché lui è onesto. Cioè,
3: sì, è in effetti una domanda che non è il massimo, diciamo.
1: Sì, della senso, se la poteva risparmiare, questo è. Allora, impressionante anche la capacità di Sinner di riprendersi dopo momenti di crisi, come quello di sabato scorso con Medvedev. C'è chi ha detto: attacchi di panico. Io ho approfondito l'argomento, così magari qualcuno...
0: Quindi uno speciale. C'è uno speciale.
2: Che cosa aveva davvero Sinner venerdì?
1: No, sono andata a vedere alcune cose dei mental coach che si occupano appunto di training sui tennisti soprattutto. E in realtà è un reset neurologico del nervo vago. Sì, in pratica è una respirazione profonda diaframmatica che aiuta a superare l'impasse il momento in cui sei in difficoltà fisica e mentale.
0: Cioè, cosa hai capito degli ultimi 10 secondi?
3: L'unica cosa che ho capito è l'impasse, che tra l'altro hai detto che non gioco più tennis per un bel po'.
0: Vabbè. Comunque, bravo Sinner, ti vogliamo bene.
1: No, ma respirate col diaframma, questo è il diaframma, per stare meglio.
3: L'impasse.

0: Alfa insieme a Manu Chao dalla scorsa estate su RTL 102.5. Chi è che torna al teatro, Jay?
1: Dopo aver conquistato pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 luglio Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: È qui che canto Mina con E se domani.
3: Ma è qui che invece ci raccontiamo come Panariello fa la respirazione col diaframma prima degli
2: Giovanotto, non scherzare troppo su ste cose, perché gli artisti, soprattutto i cantanti, ma anche gli attori, che ovviamente devono usare la voce, il respiro.
4: Ma anche noi banalmente dovremmo imparare ad utilizzare.
2: Ma se non sappiamo
4: diaframma.
2: Nemmeno parlare,
4: però,
2: noi,
4: cioè,
2: partiamo da lì.
0: Invece parliamo di artisti, eccoci.
2: Certo. Comunque molti sanno esattamente come fare la respirazione profonda, anche e soprattutto per l'ansia e lo stress, perché quando tu esci sul palco, che ti piglia quella cosa, hai bisogno di un supporto.
1: Guarda, ci vuole tipo un anno per imparare a usare il diaframma.
4: Ma è difficilissimo.
1: Bene.
4: No, è facile. Avete visto i video di Arisa quando parla con la voce diaframmatica? Non l'avete visto? È molto carino. Cambia tantissimo.
1: Comunque è un esercizio un po' come Google. Hai presente il Google?
0: Come parlate?
3: Scusa. Possiamo parlare, sono andato al parrucchiere venerdì. Com'è andata?
4: Ma tu lo dici il parrucchiere.
1: Sì. Ma non fare. Vabbè,
2: andate a vedere Google.
1: Sei una persona di cultura. Spiegaci, Jay.
4: Praticamente sono i muscoli del basso ventre. Che devi stringere e rilasciare per una serie di benefici salutari.
0: Come
1: si chiama? Google.
4: K-U-G-E-L.
0: Evviva Google! Grazie, Jay.
3: Stringete il basso ventre.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
13: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Pioggia di fatture da Saturno.
19: Fatture processate.
18: Pratiche nebulose.
19: Già chiuse.
20: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
21: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
22: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
23: Arredissima.
24: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
25: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
26: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
28: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
27: E il signor Alessandro Volta?
29: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
30: La spesa intelligente.
31: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
32: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Buona mattinata, buon lunedì 18 maggio, RTL 102.5 con la famiglia nel weekend. Beh, sport l'abbiamo trattato,
1: sì.
0: Ci
1: certo.
0: Sarebbe quella piccola parentesi del derby, ma vabbè,
2: capito, no, ma perché parlare del derby? Dai, ormai il calcio è passato.
1: Ma poi il derby della Roma, giusto? Quello?
0: Sì, sì, sì,
1: ah, ecco,
0: sì,
1: com'è andata, no. Emanuele, che non ho seguito?
0: Abbiamo vinto.
2: Allora, scusami, e dove siete in classifica?
0: Siamo quarti.
2: Ok, chi è il vostro allenatore quest'anno?
0: E Gasperini.
2: Cosa dicevate di Gasperini un anno fa prima che venisse alla Roma? Ma...
0: che era meglio che se ne andava. No, invece no, siamo felici e quindi va bene così. No,
1: ma scusa, quindi cosa vuol dire questo quarto posto? Per capire.
0: Prossimo weekend la Serie A deciderà quali squadre vanno in Champions e in bocca al lupo invece a una tra il Lecce e la Cremonese che stanno lottando.
1: Speriamo
0: per
1: Lecce.
3: Forza Lecce.
1: Speriamo vabbè. Lecce perché.
0: Vabbè, poveracci, perché
1: vabbè, ho capito, io sono originaria di Lecce, quindi abbi pazienza, tiro l'acqua al mio mulino. Altra cosa nel weekend importante da dire, lo sapete ormai, però l'Eurovision.
2: Certo.
3: E te accusi
2: sarà per sempre sì.
3: Questa scusate certo.
1: Questa è la canzone vincitrice della Bulgaria.
3: Ma dai che merito. Sì. Io
0: sentiamo il testo.
1: Aspetta.
0: Sentiamo il testo.
3: Elegantissima.
0: Beh, ragazzi, Ungaretti, Bangaranga. Bello.
3: Questa è Ibiza quest'anno, Jay.
1: È danza del ventre questa.
0: Sì, sì. Posso dire, la meglio Salda Vinci. Però.
3: Ma no,
0: sì,
3: beh, sono due cose diverse. Due generi diversi.
0: Io porto avanti Salda.
1: Ha tirato il suo pubblico alla grandissima. Comunque, Salda Vinci l'abbiamo detto quinto. Per cui niente male. Perché so.
3: Beh, poi si è anche commosso. Perché comunque tantissimi hanno amato la sua canzone. La cantavano anche.
4: Mi è piaciuto talmente tanto che anche Eros Ramazzotti, che era in Bulgaria per il suo concerto, ha cantato anche lui questa.
0: Peccato che noi stavamo dicendo viva Salle, Jay. Un incidente.
1: Vabbè, lo diciamo tutti insieme adesso: 3, 2, 1.
3: Quale?
1: Viva Salle!
3: Da sola, scusa,
1: volevi dire. Allora, ma basta.

0: Hit Risa Rugiada nella famiglia di RTL 105 alle 9.42.
1: Allora, a proposito di Sal, visto che mi avete lasciata sola prima quando inneggiava
2: il famoso Sal di Cervia,
1: ma non siete capaci. Allora,
2: è lunedì, che poi, scusami,
3: è lunedì,
2: se Sal da Vinci è parente di Leonardo,
3: va bene,
1: è vecchia questa.
3: Detto questo, cosa volevi dire?
1: Luca, è vecchia questa. Volevo dire che gli hanno dato a Sal da Vinci la laurea honoris causa al Conservatorio di Benevento.
3: Ma che
1: quindi
3: meraviglia.
1: Insomma, il consenso intorno a lui giustamente cresce, noi siamo contenti.
3: Beh, grandi soddisfazioni per lui quest'anno.
0: Segnalo anche, scusate, viva Salme, viva anche quello che vi devo dire che è importante, perché dal 3 agosto, incredibilmente ne parlo io, la carta d'identità, ripeto, dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Dovremo fare quindi quella elettronica, anche se la nostra carta non è ancora scaduta.
1: Io, ma non devo farlo, ma dove?
2: Allora, informati su interno.gov.it o negli uffici comunali. Inoltre, per sapere di più, ci saranno anche degli identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato nelle tappe di partenza italiane del Giro d'Italia.
1: Oh, mi raccomando, oggi seguite quello che vi dice Viscardi, se no poi viene a casa vostra.
3: Informazioni importanti stamattina.
1: Vero, ragazzi, informazioni importanti, perché diciamo la verità, la famiglia Giannor può anche essere istituzionale. No?
2: Come no? Certo.
0: Per sbaglio.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
19: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: Vabbè, vabbè, bella canzone, devo dire, abbiamo capito il titolo esatto. Chiedo a Luca Viscardi, l'esperto di dizione inglese, prego.
1: Magnetic.
0: Ah, e lui, loro?
1: Quelli lì.
0: Vedi, però non lo sai.
2: E dai, dillo, tanto ormai li chiami così da un mese.
3: Ma
2: non sarà mai così.
3: Ma no, ma io,
2: sogno che loro vengano qui in diretta nella
3: una
2: famiglia
3: bella
2: denuncia, giù a nord,
3: una capocciata.
2: Proprio che ti rimane in testa questa, no?
0: Sì, Bauscia. Sì, sì,
2: oh, sì. Oh, oh. No, non è Bauscia, è Bausa.
0: Amici, RTL 102.5, una radio che vi fa compagnia con ottima musica e finalmente anche qualcosa che vi cambia la vita, ve la migliora. E tutto questo ce lo dirà la sapiente voce di Giulia Maria.
2: Allora,
0: Laura,
2: scusa, posso dire una cosa prima? Perché l'argomento più o meno l'abbiamo trattato altre volte. Sì, il fatto è che ci sono degli aggiornamenti che arrivano.
0: Esatto.
2: E quindi noi, diciamo, radio di servizio, programma di servizio, vi diamo gli aggiornamenti.
3: Ma poi scusate, in realtà io non c'ero quando avete trattato questo argomento.
2: Vabbè,
3: quindi,
2: dai,
1: ma il tema qual è?
3: Allora,
1: il tema qual è?
3: The American Cleaning Institute ci consiglia di cambiare, diciamo, delle cose che abbiamo all'interno della nostra casa, no? Ad esempio, la spugna per pulire i piatti.
2: Sì.
3: Secondo questo, appunto, questa ricerca avrebbe 54 billions di bacteria all'interno.
0: Vabbè, non me ne frega, ma
3: no, è una cosa serissima, Noel, la devi cambiare ogni settimana, perché sono

0: la cambio ogni settimana. Eh sì, perché sì, poi contamini anche i piatti che pulisci poi alla fine.
1: Scusa, quindi non vale quello che faccio anch'io, che la metto nella lavastoviglie per lavarla.
0: No.
1: Non vale.
0: Ah, davvero? In ogni caso, in ogni caso va poi.
2: Costa
0: 50 centesimi, ne compri un altro.
2: No, ma di che? Sono 2 euro al mese.
1: Ma poi,
2: non scherziamo.
1: Non solo, la mia costa di più, ma poi l'inquinamento. È tutta roba che inquina.
0: Andiamo alle cose che ci hanno stupito di più. Ad esempio, le calze e le mutande andrebbero cambiate ogni 6 mesi. Buttate praticamente.
1: No, però la spiego. Cioè, tu le puoi lavare, ovviamente le lavi in 6 mesi, ma comunque al raggiungimento di quella data lì, di quel tempo lì, devi buttarle, perché anche lavare e rilavare sopra non ha nulla batteri.
3: Guarda, io vi dico solo questo: le mutande che ho addosso sono quelle con cui abbiamo vinto gli
0: europei. No, guarda, non lo voglio sapere, Manuel.
2: Mai lavate.

0: Florence and the Machine, pezzone sì, su sì, RTL sì, 102.5, You've Got the Love. Allora abbiamo capito sì, che bisogna buttare ogni sei mesi i calzini
1: esatto,
0: mutande.
1: Sì, esatto, sì, per sì, chi li trova, perché ad esempio io li perdo, cioè io non so dove vanno a finire le mie mutande, i miei
0: brava,
1: calzini.
0: Brava,
1: ma la verità.
0: Le mutande.
1: La verità.
2: Soprassedere a questo argomento, che cos'altro sì, dobbiamo cambiare?
1: Beh, ad esempio il vostro cuscino andrebbe cambiato tutti gli anni, però questa cosa suona un po' strana.
3: Però cioè, se è mio, ha fatto 4 traslochi
4: sì, non solo, perché poi se non trovi, se sei comodo con quel cuscino e non riesci a trovarne un altro, come certo, fai? Allora lo porti in lavanderia, lo fai lavare, perché si può far lavare e basta, vai avanti. E certo,
1: mentre con il materasso siamo un pochino più tranquilli, perché andrebbe cambiato ogni 7 anni, quindi lì siamo
2: Sì. No, non come me ogni 70.
4: No, perché ogni 7 anni la coppia va in crisi e quindi cambia.
2: E quindi che fai?
1: Quindi cambiando casa,
2: ti porti dietro il materasso.
4: Si rinnova tutto quanto col trasloco. Ma vedi che tutto c'è una spiegazione.
1: Non fa una piega.
4: Esatto.
5: Salmo 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per

0: 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Anche a Palmoli, provincia di Chieti, sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca. Si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento di due donne senza vita in un cantiere edile di Pollena Trocchia, siamo in provincia di Napoli. Si tratterebbe di due prostitute, probabilmente straniere. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Anche per questo si tende ad escludere l'ipotesi del suicidio. Ora, i numeri della borsa di Milano, apertura decisamente negativa questa mattina per il FTSE MIB, ma ci racconta tutto Marco Favalli, a te buongiorno.
4: Buongiorno. Avvio di settimana negativo per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB cede il 2% anche per effetto dello stacco dividendi di 22 società. In calo anche il FTSE Italia Mid Cap a meno 1,90. Tra i pochi titoli in positivo bene Saipem, più 2,90% e Nexi, più 1,50. Sul fronte opposto Avio, meno 3% e Fincantieri, meno 2,50. Spread BTP Bund in rialzo a 78 punti, così come il petrolio, ora a $110 al barile. Da Elseg Data Analytics è tutto. Buona giornata.
3: Disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base che riguarda tutti i settori, problemi in particolare per i trasporti, previste le consuete fasce di garanzia per i treni, pendolari e per bus, tram e metro. La protesta a sostegno della Global Sumud Flottiglia e contro carovita e sfruttamento. E siamo allo sport, parliamo di ciclismo e del Giro d'Italia, il nostro Paolo Pacchioni.
5: Oggi il Giro d'Italia si concede una giornata di riposo, domani si ripartirà con una lunga cronometro in Versilia dalla quale emergeranno altre indicazioni per il vertice della classifica. Il grande favorito della vigilia, Jonas Vingegaard, ha confermato la sua candidatura vincendo entrambe le tappe con arrivo in salita, l'ultima ieri a Corno alle Scale sull'Appennino Tosco Emiliano. A differenza di Pogacar, che amava stravincere, il danese si accontenta di vincere senza strafare. Infatti il portoghese Eulalio ha ancora conservato la maglia rosa, ma Vingegaard pare destinato a strappagliela prima o poi. Giulio Pellizzari invece non è uscito benissimo dal weekend, le sue ambizioni da podio paiono annacquate anche se il giro è ancora lungo.
3: Non c'è altro per il momento, ora arrivano tutte le informazioni sul traffico come sempre con Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
6: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vi diamo insieme le principali segnalazioni di traffico. L'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli, rimangono 10 km di coda tra Ceprano e Ferentino in direzione Roma, ma consigliamo comunque a chi viaggia verso nord di uscire a Ceprano e di rientrare a Ferentino dopo aver percorso la statale 6 Casilina. E il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto c'è coda in direzione Ancona sui tratti tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto, e 3 km di coda tra Grotta Mare e Pedaso in prossimità dei cantieri. Si viaggia su una corsia e ricordo di prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
8: Caffè Toraldo. O caffè.
9: Applausi. Eccoci, buongiorno, buongiorno, buona mattinata. Ciao Ricuzzolo, PO Regia, buongiorno a Luca. Già.

0: Giulia, Jay, Saretta, buongiorno da Carocci, tra Roma e Milano c'è la famiglia.
1: Buongiorno, c'è la famiglia. Buongiorno.
2: Allora, un messaggio per te, Emanuele. Dice Giulia, che non è la nostra, ma un'ascoltatrice della provincia di Pavia, al 378-378-1025, parlare delle mutande di Carocci quando sto cucinando il sugo. Mamma.
1: Poi di 5 anni fa, specifichiamo, perché
0: è un'emozione.
1: 5 anni fa non è proprio una bella immagine, Emanuele.
0: Perché si diceva che andrebbero cambiati ogni 6 mesi. Comunque, per la gioia degli italiani, cambia. Discorso, ecco,
1: peccato perché comunque va preso. Peccato.
2: Sì, peccato perché era interessante anche entrare nelle case degli italiani e capire come funziona.
3: Io vorrei battere Manuele perché i calzini che porto oggi sono stati comprati nel 1999.
1: Ma almeno ce li hai ancora coordinati?
3: Certo,
4: io
3: assolutamente.
4: Pensavo
3: sì.
4: Che bisognava cambiare i calzini quando si bucano.
3: No, questi non si bucano mai. Cosa li devo dire?
1: Dove li hai presi?
2: Che bella immagine dei piedi adesso di Luca, bello.

0: C'è la famiglia RTL 105 1012. Buongiorno, buon lunedì 18 maggio. C'è anche una lotta in famiglia qui tra chi dà la notizia più bella della mattina.
1: Sì.
0: Allora, cioè, scusa, Giulia e Jay, questa è la lotta. Sì, Giulia ha detto la roba delle mutande da cambiare.
2: Ma non era proprio così, però fa niente.
3: No, adesso, scusami, Jay, la notizia è che lei le perde non sa dove. Adesso sei proprio.
0: Però, ora Jay vuole controbattere con una grande esclusiva di un tradimento scoperto in modo
1: però
0: strano.
1: Però rimaniamo sempre tra gli oggetti di casa.
3: Certo.
2: Allora, durante un viaggio di lavoro, una donna ha scoperto il tradimento del marito grazie a una bilancia smart. Controllando i dati memorizzati, ha notato due pesate notturne di 54 kg che non le appartenevano. Essendo lontana da casa e pesando molto di più, dice, quei valori indicavano un tradimento. E questo è il risultato tutto vero. E adesso si stanno separando.
1: Ecco.
2: Quindi
3: quando arrivano in tribunale con la, con la bilancia sotto il braccio.
1: Bonzo comunque. No, attenzione, perché c'è chi ha quella bilancia tech. E quindi adesso abbiamo capito il motivo. Cioè, non è per pesare, perché tu la fissa della pesata non ce l'hai, però hai un controllo.
3: No, ma
1: così.
3: Io ho scoperto però che qualcuno la usava arbitrariamente a casa mia.
1: No, guardavo, sì, già, cioè, vero.
3: Guardavo e dicevo: scusami, ma sta pesata qua? Di questo peso.
2: Non bisogna più cancellare solamente la cronologia di WhatsApp piuttosto che dei social, ma anche della bilancia.
1: Che vita d'inferno.
2: Che fatica, posso dire.
4: Puoi anche non pesarti.
2: Che oppure puoi anche non tradire volendo, c'è anche questa opzione, però capisco che sia un po' troppo.
1: In tutto questo, uscendo dal tradimento, ma chi è che si sogna di alzarsi di notte e pesarsi?
3: Però sai, uno dice: vediamo se è vero che 30 minuti.
2: Dopo un sport,
3: esattamente.
2: Dici quanto ho bruciato.
4: Guarda Viscardi, che spiegazione ti ha dato.
1: Io dopo lo sport faticoso sono così sfinita.
2: Ma quale sport sarà? Sempre quello lì?
1: Ma è follia. Di cose strane fatte di notte ce ne ho, ma proprio pesarmi, ma manco per sbaglio.
4: Peccato. Vabbè, si fa sempre la mattina, a digiuno.
1: Brava, Jay, brava.
4: Senza orologio, senza di

0: Justin Bieber, 10:20 RTL 102.5.
1: Sai twerkare anche tu?
2: Sa
1: di no.
0: Mercoledì mattina ti faccio vedere.
1: No, ma perché?
3: Addirittura.
1: Allora, scusa, dopo la tua immagine delle tue mutande, pure l'immagine tua che twerky.
4: Scusami, però, è l'immagine di lui che twerky.

0: Cerca in mutande.
1: Certo. Cioè, che meraviglia, bello. Veramente.
2: Molto bello, sì. Così come sarà molto bello parlare di questo argomento con Fra Quintale. A che ora arriva oggi?
1: Arriva alle ore 15 in the flight. Comunque, Fra Quintale. Niente casuale, perché parlavamo di bilancio, e quindi giustamente arriva beh, lui certo, con certo. questo cognome. No, tra l'altro, giustamente arrivano poi anche delle specifiche, no, sulla pesata. Attenzione, Jay diceva togliersi l'orologio. Ma quando ti
3: non
1: pesi.
3: Non solo, devi toglierti tutto.
1: Che fa la differenza,
3: orecchini, l'orologio. L'orologio. Cioè,
1: fai la barba.
2: Gli occhiali.
1: Sì, certo. tutto. Ti devi rasare.
3: C'è una foglia di Adamo. Basta,
0: non devi aver mangiato niente. No, no, devi aver già passato un determinato momento poi, della giornata.
1: E poi, se posso, state molto attenti a dove posizionate la bilancia. Perché a volte se la sposti di un centimetro,
3: esatto,
1: cambia.
3: Io ho una riga, una fuga nelle piastrelle.
2: Una fuga. Siamo attenta,
3: Ho una fuga nelle piastrelle e lo appoggio sempre alla fuga.
1: Sempre lì. Sempre,
2: sempre
1: lì.
2: La fuga.
1: Ma, e se comunque dovesse segnare un peso in più, io mi appoggio con un dito sull'avambino.
3: Un'acrobazia bisogna
0: anche
3: fare.
0: Anche voi non
3: per
0: salite
3: pesarsi.
0: Cercando di essere più leggeri.
3: E come si fa? Come si fa? Ma quello prendi in giro te stesso.
0: E ad esempio espiri, no?
3: Vabbè ragazzi,
0: fuori,
3: comunque
0: non
3: stiamo bene qui, ve lo dico.
1: È quello che ti ho detto, la strategia ultima è cercare di fare leva da qualche altra parte per alleggerire il peso.
3: Emanuele, come mai non dici nulla? Perché tu non ti pesi, fai direttamente così.
2: Bravo, so 43 anni che non mi pesa.
3: Anche io,
2: Physic
3: to Roll.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
18: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
1: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Questa è la via.
18: Dal 20 maggio al cinema.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le

0: concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: Grande Vasco su RTL 105 10:34. Buongiorno e buona mattinata con la famiglia, ladies and gentlemen. Anche oggi pensate qui la professionista Valentina Iannicelli. Il Giro d'Italia è fermo, ma lei che è una professionista dice no, anche oggi mi collego con la famiglia.
1: Esatto.
0: Quindi sentite un po', ragazzi, la fortuna. Buongiorno Vale.
2: Buongiorno, voglio assolutamente sentirmi, ma soprattutto voglio sapere come, voglio sincerarmi del fatto che voi stiate bene.
3: Ora molto meglio.
4: La verità, Valentina, che ci vuoi far rosicare, perché tu vai in posto bellissimi, oggi c'è anche il sole, sei dalle parti di Viareggio, no? Spiegaci meglio.
2: Esattamente, siamo
0: tanto
2: a Cavaglione.
0: Paga la radio, bella la vita, dai.
2: Ma quanto ci dovrebbe pagare? Ma voi avete idea che ieri eravamo sulla riviera romagnola. Poi ieri pomeriggio a un certo punto eravamo in montagna, un freddo pazzesco, peraltro vi posso raccontare, c'erano 5 gradi circa, ma c'era vento, faceva un freddo da morire.
4: Sì, sì. Ti stai lamentando?
2: Siamo stati là.
0: È semplicemente
2: un esercizio di cronaca, permettetemi, no? Noi siamo qua a raccontarvi che cosa succede, quindi vi raccontavo della tappa di ieri, che è stata comunque molto impegnativa, perché ripeto, dal mare siamo passati all'alta montagna, poi abbiamo scavallato gli Appennini e siamo arrivati qua in Versilia. Perché siamo arrivati qua in Versilia? Lo sapete? Domani cosa succede?
1: Domani si va da Viareggio a Massa.
2: Bravissimo, cioè la decima tappa, quindi noi adesso, a parte il fatto che i ciclisti stanno recuperando, anche se non recuperano, ragazzi, prima sono passate, è passata una squadra proprio qua accanto a noi, perché poi questo sarà terreno di gara, e sono passati qua perché loro sgambettano anche il giorno di riposo.
0: Incredibile che vanno in bicicletta, lo so, è strano.
2: Ma Manu, lo sai quanti chilometri faranno alla fine di tutto questo ambaradam? Sono 3.500 chilometri in totale. Ora, il giorno di riposo, uno, per i ciclisti, non per gli addetti ai lavori, noi lavoriamo alacremente anche nel giorno di riposo. Ma ti vuoi riposare? Vuoi stare là spaparanzato con patatine fritte e popcorn?
1: Guarda, Vale, che stavano cercando la lavanderia, cioè era solo per quello.
4: Vale, io una domanda, magari lo sa Pacchioni.
2: Sì.
4: Qual è la colazione tipica di un ciclista?
2: La colazione tipica di un ciclista me l'ha raccontata Pacchioni, perché lui ha assistito
0: nasce
2: ciclista, ma sì, poi si vede dal fisico. Pacchioni è proprio quell'esatto fisico che hanno più o meno i ciclisti. Allora, mangiano, se non sbaglio, Pacchioni mi sta guardando, se non sbaglio mangiano della pasta.

0: scondita con un po' d'olio.
1: Carboidrati,
0: per la colazione. Prima fanno colazione. Dopo mezz'ora fanno pranzo.
2: Sentite il suggerimento da casa.
0: Guarda. Vedi che ci segue radio, chi ci segue in radiovisione ha visto per l'appunto adesso il ciclista che passava di qua.
1: Valentina, allora domani ci risentiremo. Sì. Intanto volevo renderti onore per questo, perché l'unico giorno che i ciclisti sono a riposo, tu hai parlato di ciclismo.
3: È vero.
0: Brava, io questo volevo fare, ma vi volevo anche dire un'altra cosa. Ieri ha vinto Vingegaard. Domani il favorito è Ganna, ma io ne so un sacco, solo che non voglio
4: con i fogli con i nomi, leggi questo,
3: con il gobbo, c'è il gobbo.
4: Ciao Vale, baci, a domani.
2: Ciao.
3: Complimenti, ciao.
0: Grazie. Cioè,

0: piangere forte.
1: New Hit su RTL 105 e anche il Mondo Amici, sì. No? Lei era finalista. Ieri c'è stata la finale. Chi ha vinto, ragazzi? Siete esperti?
2: Ha vinto Lorenzo,
3: sì. Bravi. Un ragazzo giovanissimo. Tra l'altro, Amici si conferma ogni anno perché ieri ha totalizzato il 25,9% di share con 3,4 milioni di spettatori.
1: Tra Andrea Maggio, anche tu. Cioè, sei anche esperta di share. Complimenti.
2: Lorenzo okay. Salvetti, che era già stato finalista di X Factor, tra l'altro, da Verona, giovanissimo, classe 2007.
3: Ragazzi, Salvetti, Maria De Filippi, scusate.
4: È un cognome comunque proprio, sì, di quelle zone lì, no? Vi ricordate anche il patron di Festival Bar? Esatto, era Salvetti.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Da Prenatal trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatal. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa?
8: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La musica romantica.
13: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
16: Ah, sarà... più di un anno.
17: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
20: Quante cose al mondo!
21: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
22: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
0: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
1: Ma siete già arrivati?
0: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia.

0: Paul McCartney insieme a Ringo Starr nella famiglia, in chiusura della puntata di oggi, di questo lunedì 18 maggio, sì, della famiglia, con RTL 105, che però voglio dire anche oggi ha questo suo punto finale, cioè delle giornate di sera.
1: Certo, se no non ci chiudiamo di qui, ve lo dico.
2: Il mondo è lì fermo, c'è gente ferma in auto che non scende, non va a lavorare finché non
1: però
2: sa tutto.
1: L'hai detto con una parabola discendente.
0: No,
1: se
0: perché
1: posso. Com'è?
0: Io sono due ore che vorrei parlare di calcio, ma insomma si parla di tutto.
1: Vabbè, ma Emanuele, abbiamo parlato di calcio.
3: Scusa,
1: poi,
3: ma ormai per la Roma è fatta, no? Volate alto ormai, no? Quindi
2: cioè, grazie al meraviglioso Gasperini è fatta.
4: Stiamo perdendo dei minuti preziosi, comunque, scusatemi.
1: Grazie. Allora, intanto vi segnalo che nel Regno Unito questa settimana è la settimana nazionale per la sensibilizzazione contro il rumore, quindi dovremmo tutti fare, così per solidarietà, sì, anche certo, noi italiani. Bravo, meno casino.
4: Ah, pensavo spegnere il microfono direttamente. No, comunque qualcosina dobbiamo dirla.
1: Dobbiamo pur campare, quello, certo, Giuliano. Poi Emanuele, smetti, non fare maniaco, ma
0: smettila,
1: che mi viene il brivido quando mi
4: addirittura
1: sì, un po' sì. Poi giornata, soprattutto oggi, diciamolo, internazionale dei musei, vedi un certo livello, la cultura nella famiglia.
4: Qual era l'ultimo, Manu? Ma chi se lo ricorda?
0: Cosa?
4: No, torna qui, l'ultimo.
2: Salutiamo tutti voi che avete visitato un museo nella giornata di ieri, sì, i due che l'hanno fatto.
1: Ma allora, in realtà il tema è che ogni volta che c'è questa giornata, il 18 maggio, appunto, il sabato precedente, la notte tra sabato e domenica, i musei sono aperti anche di notte. Beh, Emanuele,
4: no, la notte non ce ne siamo neanche accorti di questa novità.
0: Sì, è che Roma è un museo a cielo aperto.
4: E con questa l'hai portata a casa anche oggi.
1: Grazie, sì, grazie. Si pensa che lui è testimonial della città di Roma. La disgrazia a volte.
0: Come disgrazia?
1: Va bene. Allora chiuderei anche segnalandovi che è la giornata senza piatti sporchi, quindi oggi tutti lavare i piatti.
4: Sì.
1: E la giornata per visitare i parenti.
4: Vabbè,
2: Manu, io questa la festeggio l'anno prossimo.
1: No, dai.
4: Manu c'ha la suocera, quindi è posto.
0: C'ha la suocera a casa.
4: Sì, è posto.
1: E quello è un
0: saluto,
1: altro file.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Però riflettevo, la giornata internazionale senza piatti sporchi.
1: Sì.
0: Allora, di base, Luca, aiutami. Cioè, in teoria dicono che il piatto sporco va messo in lavastoviglie.
4: Certo, certo, non va pulito prima, assolutamente.
0: Eh no, chiedi a Sara. Sara, tu lavi il piatto prima di metterlo in lavastoviglie.
4: Ma lei è pazza.
1: Che cosa volete da me?
4: Pazza, poverina.
2: Ma non si lavano i piatti.
1: Posso rispondere? Intanto, numero uno, io sono orgogliosamente pazza.
4: Certo,
1: partiamo.
4: Infatti lo dicevo con amore.
1: Seconda cosa, quando poi la tua lavastoviglie ci avrà tutta la roba infognata in fondo.
2: Non è così,
1: e dovrai
2: rovinano
1: buttarla,
2: i piatti,
1: fatti,
4: devi pulire i filtri.

0: Bravo Ricky. No, scusate, in cuffia Ricky mi ha detto che ancora la suona alle cene cantate.
1: È giusto. Certo. Sì, sì, beh, sì, un evergreen.
2: Tira i tovaglioli in cielo.
3: No,
2: certo.
3: I tovaglioli no. I tovaglioli no.
1: Perché c'è sta roba dei tovaglioli? Non l'ho ancora capita, comunque.
4: Funziona, perché però funziona, il ragazzi. Divertirsi per forza mi fa tristezza.
0: Ecco. Ricky Aristarco si è comprata casa con i tovaglioli in cielo.
5: Cioè, a me piace.
0: Viva i tovaglioli.
1: Sì, dai. Comunque, Carocci ne parla così perché ha iniziato a farla anche lui.
0: Ma
1: le cene cantate.
0: Certo.
4: Ma scusate, i tovaglioli sì, sì. Li risciacquate prima sì, di metterli poi in lavatrice o li mettete direttamente?
5: Lì ci pensa il ristorante, Saro, intervieni anche in quel caso lì.
1: Ma che cosa volete da me stamattina?
5: È una domanda semplice.
1: Allora, bisogno... amici, possiamo andare via in serenità, grazie.
5: Volentieri.
1: Ringraziamo Ricky e Pio che ci sopportano e supportano tutti i giorni e domani, se tutto va bene, noi siamo qua, giusto?
4: Certo, se nel frattempo il mondo non si è fermato perché l'ha inquinato dopo aver lavato i piatti.
5: Ricordiamo cose importanti.
1: Cosa vuoi da me stamattina?
4: Vabbè, andiamo via.
1: Vai, Viscardi, devi parlare tu, vai.
4: Ricordiamo che dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida. Dobbiamo richiedere quella elettronica che è sicura e serve anche per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.
5: Informatevi su interno.gov.it e presso il vostro comune. Ah, importante, la carta d'identità elettronica va richiesta anche se quella di carta non è ancora scaduta.
0: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, e voglio dire, l'hanno fatta leggere a me la parte.
5: Certo. Assolutamente sì. Certo. Certo.
0: Notare chi è qua che regge.
1: Ciao, pensa come siamo messi.
5: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Anche a Santa Maria La Fossa, provincia di Caserta, sono le 11 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria, lunedì 18 maggio. Alle Maldive, dopo un breve briefing mattutino, sono riprese oggi le operazioni di recupero di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in grotta. Al team si sono uniti anche 3 speleo sub finlandesi che lavoreranno con scooter subacquei e miscele d'ossigeno e azoto adatte alle profondità. Intanto emerge che solo 3 dei 5 italiani erano autorizzati all'immersione per fini di ricerca. Le forze israeliane hanno intercettato poco fa le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla partite dalla Turchia e ora in acque internazionale a largo di Cipro e dirette verso Gaza. Secondo quanto riferisce l'organizzazione umanitaria, sarebbero stati persi contatti con una nave. I militari dello Stato ebraico avrebbero preso il controllo di quasi tutta la flotta. Sono in fase di identificazione le 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Gli investigatori seguono la pista del duplice omicidio. I 2 cadaveri, forse 2 prostitute straniere, sono stati trovati nel seminterrato di un edificio in costruzione. Fatale la caduta da 2 diversi vani ascensore. Siamo ai numeri della borsa di Milano, vediamo se riusciamo a recuperare i dati. Il FTSE MIB è decisamente negativo, meno 1,70%. Chiudiamo con il calcio. Dopo la penultima giornata della Serie A restano ancora diversi verdetti da definire. Sentiamo Enzo Tamborra.
8: Ci sono ancora 90 minuti domenica prossima per dire tutta la verità su questo campionato. Le questioni in bilico riguardano la lotta per la Champions e quella salvezza, ma la penultima giornata ha lasciato indizi importanti. Dopo i campioni d'Italia dell'Inter e il Napoli, ex detentore del titolo, un pass per la Champions ce l'hanno praticamente in tasca Milan e Roma, appaiate a 70 punti. Entrambe padrone del proprio destino dovranno vincere i rossoneri in casa contro il Cagliari, mentre la Roma dovrà fare il pieno a Verona. Alle loro spalle sperano in un passo falso il Como e la Juventus insieme a 68 punti dopo il clamoroso flop dei bianconeri sconfitti in casa ieri 2-0 dalla Fiorentina. Il Como sarà di scena a Cremona, la Juventus giocherà il derby con il Torino. Senza disgrazie altrui dovranno accontentarsi dell'Europa League. In Conference League c'è già l'Atalanta nonostante la sconfitta di ieri con il Bologna, sprint mozzafiato per la terza e ultima squadra che retrocederà, con il Lecce che deve difendere un punto di vantaggio rispetto alla Cremonese.
7: È tutto per adesso, ora arriva la viabilità.
6: Via Radio.
9: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapida diminuzione sulla nostra rete con solo poche segnalazioni al momento. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Ceprano e Valmontone per chi viaggia in direzione della capitale. E sempre a causa del forte traffico, sulla 4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto a chi viaggia verso Ancona. Sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, a causa del forte traffico sulla viabilità esterna si sono formati incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
7: Grazie, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
10: Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Viva l'Italia,
1: viva l'Italia, viva l'Italia.
0: Signore e signori, buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti. Sono le 11:04 del 18 maggio ed è qui con noi Jessica Brugali.
1: Ma buongiorno a tutti, ma buongiorno, buongiorno Paola Di Benedetto.
5: Buongiorno amici di Viva l'Italia, come andiamo? E bentornato Castro Angelo Baiguini.
0: Applauso. Non sono stato tanto lontano, ci hanno tenuto un po' separati, varie vicissitudini, però ho portato doni, come noterete, adesso poi condividiamo, vi ricordate? Insomma, giovedì scorso ho detto, oh, guarda che torno da Tutto Food.
1: Hai mantenuto la promessa, esatto. Vediamo dei sacchetti dorati Grana Padano.
0: Bene, voi nel fine settimana come ve la siete cavata?
1: Ma io personalmente relax, lo sai che per me io non recupero se faccio altre cose, okay, quindi mi sono messa in modalità larva.
5: Esattamente, io pure penso di
0: ma
5: non aver fatto.
0: Abbronzata.
5: Me lo stanno dicendo tutti, ma ho sbagliato a truccarmi.
0: No, stai benissimo.
5: Ho usato una tonalità forse
1: una shade.
5: Sei un po' troppo scura.
0: Eppure sei andata a camminare
5: oppure
0: al sole.
5: Sì, sono andata a camminare al sole. Sì. Guardate sicuramente che
1: ridendo e scherzando, passeggiando, è il primo sole. Cioè,
0: certo, il 18 maggio a un certo punto.
5: Poi io vado in alta quota.
0: Esatto. A che ora tramonta il sole oggi a Milano?
1: No, per esempio. Ieri alle 9 c'era ancora un po' di, sapete.
0: Tramonto credo che sia in questi giorni attorno a 8:45 di sera. Già
1: estate,
0: già,
1: dai,
0: già,
1: praticamente.
0: Già,
5: sì, sì. Beh, sono i giorni più lunghi comunque. No, ancora no.
0: Stanno crescendo fino al 21 giugno cresce, mm-hmm, cresce. Cresce anche la nostra attesa per Power It's Estate.
5: Ma ci siete? Siamo pronti?
0: Attenzione perché stiamo per farvi delle sorprese, non so se avete colto. Intanto cominciamo con la musica.

0: call.
1: Let her go, Passenger, su RTL 102.5. Sono le 11:13 minuti. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Ma non ci sembra vero di essere tornati in tre in questo studio
1: insieme. E quando è stato? La settimana scorsa che abbiamo parlato un po' di vacanze, di regioni.
2: Sì, sì, sì, vero, sì. Vero, sì.
1: Ora abbiamo scoperto che i mari del sud piacciono.
2: Beh, insomma.
1: Perché?
2: Come, diciamo, come negarlo? Come abbiamo negarlo. Il mare più bello del mondo, dai.
1: Esatto. Chilometri e chilometri di costa, grande cibo, grandi cose meravigliose. Ho scoperto che c'è una nuova tendenza.
2: Sì.
1: Che io non praticherò mai.
2: Ma figurati, no, cioè.
1: Cioè, io sono in vacanza. Cos'è? Non voglio fare nulla.
2: Ah, tu sei proprio il classico che si piazza sotto l'ombrellone con lo spritz o quello che è in mano e ciao, ciao. E ciao.
3: Tu sei proprio lucertola sotto il sole?
1: Ma no, no. Mi abbronzo anche sotto l'ombrellone.
3: Ah, beh, sei già comunque scuro di carnagione.
2: Ho una curiosità. Sì. Che breve parentesi. Sì. Tu rispondi alle mail quando sei in vacanza?
1: Sì.
2: Sì, è questione di sopravvivenza.
3: Abbiamo sempre ricevuto le mail di Beguini in estate, sì, Paola, giusto?
1: Sì. Sono un po', diciamo, in servizio permanente effettivo H24. Vabbè, ma invece questa nuova tendenza, Jessica, secondo me a te piace.
3: A me piace, si chiama Skillcation ed è proprio una, insomma, una vacanza in cui impari qualcosa, cioè vai proprio in vacanza per imparare una nuova tecnica, non so, un'arte, una, non so, una materia, qualsiasi cosa.
2: Una skill, quindi, proprio, una skill, per acquisire una nuova skill.
3: La parola.
2: Sì, bello, sì, no?
3: Bello, a me piace. Io...
1: Cioè, tu andresti in Argentina per imparare il tango? Che
3: Ah, vero, sì. Sì,
1: ti piacerebbe?
3: Vero, mi piacerebbe, sì.
2: Ad esempio, a me piacerebbe andare in Giappone, uno, perché non ci sono mai stata, ma mi piacerebbe andarci per imparare a fare il sushi originale, no? Fatto proprio dai giapponesi, insomma, quello vero. Però se ci penso, ad esempio, che ne so, andare in montagna per imparare a sciare, quello l'abbiamo fatto un po' tutti, no? Penso.
3: Esatto, sì, sì, sì. Beh, io non devo un attimo fare mente locale su cosa vorrei imparare, su che,
1: in vacanza.
3: Su che disciplina, esatto. Puntare, però, insomma, è una cosa che ci interessa.
1: Adesso, sì. Dai, 378-378-1025.

0: Che bello riascoltare Kids dei One Republic. Buongiorno da RTL 1025, Jessica, Paolo, Angelo, buongiorno.
1: Siamo noi.
0: Salve, salve a tutti. Dunque, stavamo parlando di questa nuova tendenza, le skillcation, insomma le vacanze dove si può imparare qualche cosa.
1: Giusto.
0: Per esempio,
1: indovina in Italia, per esempio, quale corso si può fare se uno vuol venire in vacanza nella nostra bella Italia.
2: La pizza.
1: Vuoi mettere imparare a fare la pasta come la facciamo noi in Italia?
2: Esatto. A me piacerebbe invece andare a Kyoto per imparare la ceramica giapponese.
0: Attenzione.
1: Bello. Ma in Giappone c'è anche, allora, magari il sushi e le ceramiche stupende.
2: Certo,
1: c'è anche l'arte del tè giapponese che è meravigliosa.
2: Anche, è vero,
0: e quella è utile?
1: Beh, è utile. Il tè matcha non piace a tutti.
0: Non è come imparare a sciare.
2: Esatto. Cosa
1: però
2: si impara?
1: Diciamo
2: con
1: che poi arricchire il tuo bagaglio culturale.
0: Certo.
2: Guarda, spezie,
0: sentite qua.
2: Sì.
0: A proposito di cose che ho imparato, domenica sono stato a trovare la mia mamma e mi ha raccontato che la fontana monumentale della piazza del borgo andrebbe restaurata, solo che non ci sono i fondi.
1: Guarda, c'è l'Art Bonus che incentiva a salvare le opere d'arte. Chiunque può fare una donazione, anche piccola, dedicata all'opera che si vuole restaurare. E così tutti insieme si fa qualcosa di bello per il proprio paese.
2: E si ha anche un beneficio fiscale del 65%. Vai su artbonus.gov.it per capire come fare.
0: Mi piace questo Art Bonus, allora procediamo.
1: Ecco, vedi, così facciamo qualcosa di bello per la nostra arte.
0: Ascoltando
2: sì.
0: Avete imparato qualcosa.
2: Anche oggi, vedi?
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pus60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così?
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
19: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
20: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Loved Lizzo su RTL 102.5. Sono le 11.35 minuti e siamo proprio noi, quelli di Viva l'Italia, fino alle 13. Buongiorno,
1: eccoci.
0: Buongiorno Paola, Angelo e Jessica. Allora, stiamo parlando di queste skillcation.
2: Chi ci ascolta dirà, ma che è
0: cosa
2: un altro nuovo termine per
0: estivo,
2: dire una cosa banale.
0: Esattamente.

0: È semplicemente una nuova disciplina che si può imparare in vacanza, o anche una passione magari. Sì. La nostra Paola nel fuori onda ci stava raccontando che ne ha una.
1: Allora, a me sarebbe sempre piaciuto imparare a cavalcare.
2: Ah, attenzione, bello. Andare a cavallo.
0: Ma questo puoi farlo anche a Cologno Monzese, eh?
1: Magari qualche maneggio, vabbè, ho capito, ma no, io intendo, cioè, cavalcare, avete presente quei video bellissimi che si vedono online, tipo in riva al mare, con il cavallo che sventola la sua criniera, e queste con un bel vestito. Ho capito, quella roba lì mi piacerebbe.
0: Bello, molto guarda, estetica.
2: Guarda che ci sta facendo uno spoiler del suo matrimonio.
1: No, non arriverò a cavallo. Wow. Scusa, ma è il principe azzurro che arriva a cavallo.
0: Sì, qualcosa.
2: Allora, attenzione, attenzione, futuro sposo, preparati. Se vuoi fare una sorpresa a Paola, presentati sul dorso di un cavallo bianco.
0: Bianco, come nelle favole, possibile. Che però, meraviglia.
1: Mai dire mai.
2: Va bene, ma voi, amiche e amici all'ascolto, dai, un bel messaggetto al 378-378-1025, interagiamo un po'. Che cosa avete imparato andando in vacanza?
1: Ecco, scambiamoci anche dei consigli perché è tempo di prenotare vacanze.
2: Cioè, allora, l'elenco è lungo: sci, paddle, tutti gli sport possibili e immaginabili.
1: Sì, esatto.
2: Il tango, la salsa, il merengue.
1: Bello, surf, bello, sì. Trekking.
0: Trekking dove, ad esempio?
1: Equitazione.
0: Montagna, sì.
1: Qua ci dicono in Norvegia o in Svezia, ad esempio. Cioè, paesaggi che chiama, insomma,
2: certo,
1: l'attività.
2: Fare la pizza, fare la pasta.
0: Pizza, esatto.
1: E insomma, fare l'amore.
2: E fare l'amore. Ecco, in vacanza, che cosa avete imparato a fare? Dai, raccontatecelo.

0: Hai capito, Irama? Cabana, nuova canzone, bella novità per noi di RTL 102.5. Jessica Palla, Angelo, i vostri messaggi. Attenzione, attenzione, perché stiamo scoprendo. Allora, a parte le proposte per Paola.
1: A parte le proposte per Paola che ne sono arrivate, poi magari sentiamo qualche voce. Però, vabbè, non tutti sono d'accordo. E Ferrando ci scrive: io mi riposo, ovviamente, tutto il resto che avete detto lo faccio tutto l'anno.
2: Okay. È vero, allora, perché torti, cioè, sì, uno sì. può anche dire vado in vacanza per non far niente.
0: È stata la prima cosa che ha detto.
2: Esatto.
0: La prima cosa che ha detto. Però sentiamo un attimo.
3: Buongiorno. Buongiorno, sono Dina, vengo da Napoli.
0: Ciao.
3: Ma io quando vado in vacanza imparo solo a mangiare, ecco. Soprattutto in Sicilia. È un disastro.
0: No, non è
3: quando torno. Non posso andare più sulla bilancia.
0: Non farlo.
3: Mamma mia, che cose buone che ci sono in Sicilia, certo, mamma mia.
0: In tutta Italia. Una cosa che potreste imparare a fare in vacanza: non salire sulla bilancia quando tornate.
2: Quello, se non vogliamo farci del male, attività sconsigliata a tutti.
1: La bilancia non esiste nemmeno a casa mia, quindi.
2: Ecco. Comunque, quella signora del vocale mi pare fosse campana.
0: Sì.
2: Quindi, da una campana che dice che in Sicilia si mangia bene, vale il triplo. Sì. Proprio.
0: Intanto, amiche, dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, cosa succede dal 15 luglio?
1: Dal 15 luglio Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive.
2: Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it
0: e continuate a raccontarci che cosa avete imparato a fare in vacanza.
4: Ah, dai ragazzi, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
11: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
12: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
12: Stop! Un po' meno.
13: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
12: Stop! Buona!
13: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
15: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
21: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
23: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
24: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
25: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
26: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: Se resto allaccia la libertà!
27: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
28: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: guida piano e pensa a me, c'era scritto così nelle, nei magneti che si attaccavano.
1: Attaccati al frigo?
0: No. No. Jessica, come fai a pensare un magnete attaccato al frigo con la scritta guida piano?
1: Beh, perché no, scusa, potrebbe essere...
2: attaccato sì. al frigo invece metti il magnete del posto di vacanza in cui vai magari dopo aver imparato qualcosa, no?
0: Allora, anni fa i cruscotti delle auto erano in metallo per cui ci si potevano appiccicare i magneti.
1: Ah, ecco, vedi, perché sogno un'altra epoca, ecco, perché
0: no,
1: non avevo collegato. Io tutti i magneti li attacco sul frigo, ma vabbè, comunque andiamo avanti.
0: Ecco, hai imparato
1: qualcosa anche oggi.
0: In vacanza hai imparato che i magneti si attaccano sul frigo.
1: Ma stiamo parlando proprio di skillcation, queste nuove insomma tecniche per imparare qualcosa in vacanza. I nostri esatto. normal people si sono scatenati e sono molto originali. Sentiamo qualche voce.
3: Dai. Ciao ragazzi, sono Marie da Bergamo. Cosa ho imparato Ciao. Dalle vacanze?
1: Sì.
3: La libertà. E ho imparato a camminare nell'acqua, e la cosa più bella è tenere i piedi su una sabbia, guardarsi intorno e dire mamma mia quanto è bella la libertà. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ecco, una cosa che un pochino si aggancia a questo messaggio.
1: Sì.
0: Spesso quando mi capita di passeggiare, fare cose del genere, evito di fare foto e cerco di memorizzare i paesaggi.
2: Giusto, Bello. Che è la cosa più difficile ad oggi, mettere via lo smartphone sì. e godersi veramente il momento. E comunque, a parte chiusa parentesi, camminare sulla sabbia con l'acqua
1: fa bene.
2: Fa bene ed sì. è faticosissimo, a parte sì. chiusa parentesi.
1: Però cioè, fa bene, fa molto bene. Sì, sì.
0: Abbiamo un'altra voce?
1: Certo, Dai. Sentiamo.
4: Secondo me Paola ha appena guardato la pubblicità della Vidal, sì, ma quella degli anni Ottanta.
2: Per il cavallo.
1: Per il cavallo, sì. dice, ah. sì.
0: Cos'è che era? Fa a Lime dei Caraibi.
2: Ma sai che non ce l'ho presente questa pubblicità?
0: Sei giovane.
1: Vedi?
2: Comunque c'è un cavallo che corre libero nella spiaggia.
0: Sì, cavallo bianco.
2: Ah, ok.
0: Però non mi ricordo se aveva sopra un fantino.
1: Infatti c'è un principe su questo cavallo bianco.
0: Era solo un cavallo bianco.
1: Beh, comunque no, non l'ha vista, quindi non è quello.

0: Uno straordinario successo di Arabe de Palo, La Flaca. Siamo quasi a mezzogiorno, cari amiche. Attenzione, attenzione, abbiamo imparato diverse cose che si possono imparare in vacanza.
1: Per esempio, esatto. Questa canzone da cui siamo appena usciti, me la immagino in vacanza, al mare, una birretta. Però non, non solo la birra, adesso non me ne vogliono i puristi della birra. La birra quella con un po' di sale sul...
0: Si chiama Corona. Quella.
1: E la fettina di limone, no vabbè, non volevo dire il nome del brand, però quella roba lì che i puristi della birra, insomma,
2: certo,
1: un po', no?
2: Certo, non ha certo. Non ho capito, insomma, la disciplina, no, l'insegnamento che potresti acquisire da questa
1: impari
2: diretta.
1: a godere
2: come diceva
1: della
2: la signora
1: vita.
2: Di prima, la libertà, è vero, da assaporare, esatto, la libertà, la vacanza senza smartphone,
0: visto che ci piacciono i termini internazionali,
2: sì, cosa usiamo?
0: slow drink, slow life,
1: oscillare, come dicono i giovani,
0: il chill drink.
1: Va bene.
0: Ascoltiamo le ultime notizie, torniamo tra poco, state qui con noi. E dove ci porti?
2: Andiamo a Monte San Biagio, in provincia di Latina, anche lì quasi mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nel giorno dell'udienza di convalida del fermo emergono nuovi dettagli sulla personalità del 31enne responsabile dell'attacco di sabato a Modena. E allora ci aggiorna Ludovica Marafini, buongiorno a te.
5: Buongiorno a te Giovanni, si scava nel passato di Salim El Kudri, nato a Bergamo, cittadino italiano dal 2009, oggi la sindaca di Ravarino nel modenese, dove la famiglia dell'uomo è arrivata nel 2000, ha raccontato di uno studente modello e stamattina in un'intervista al giornale il ministro dell'interno Piantedosi ha spiegato che al momento non sono emersi segni di una radicalizzazione strutturata, ma ha anche detto che non si può liquidare l'attacco al gesto di un folle isolato. A fare rumore sono in particolare quattro email risalenti al 2021 in cui l'uomo chiedeva lavoro all'Università di Modena, dove si era laureato in economia, insultando anche i cristiani per poi scusarsi. Le indagini proseguono. Intanto dei cinque feriti che sono ancora ricoverati, quattro restano in prognosi riservata, ma la turista tedesca di 69 anni che ha perso entrambe le gambe è stata estubata ed è cosciente. A te.
4: Grazie, avrebbe ammesso le sue responsabilità l'uomo a lungo interrogato nelle ultime ore per il presunto duplice omicidio di due donne trovate senza vita in un cantiere edile a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Il loro corpo

0: Nel seminterrato di un edificio in costruzione, forse fatte precipitare da due vani ascensore. L'uomo, secondo quanto riporta il sito del Corriere, le avrebbe uccise in due giorni differenti. Disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base, in particolare nel settore dei trasporti. Allora, ci racconta tutto Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
1: Eh sì Giovanni, lo sciopero generale di 24 ore è stato indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, l'USB. Si astengono lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici agli uffici, alla sanità e alla scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Ci sono naturalmente le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale, ma ci sono anche disagi, come ovvio, per chi si muove in bus, metro e treno. La protesta è indetta contro la guerra, il genocidio in Palestina, al caro vita, allo sfruttamento dei lavoratori, manifestazione nazionale qui a Roma e concentramenti in altre città, tutto in risposta all'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia e l'USB in particolare chiede l'interruzione del coinvolgimento italiano nei conflitti e il blocco delle filiere economiche e industriali legate al riarmo. A te Giovanni.
0: Grazie, ascolti televisivi.
2: Dopo i 5 milioni dell'Eurovision Song Contest di sabato sera con il 36% di share su Rai 1, la domenica vede il successo di Amici su Canale 5 con 3,4 milioni di media spettatori e il 25,9% di share, 4,3 milioni e 23,2% per La Ruota della Fortuna. Su Rai 1 Affari Tuoi 4,4 milioni e 23,5%, Lapponia e Love You 2,2 milioni e 13,9%, su 9 Che Tempo Che Fa 1,4 milioni e 7,9%, su Rai 3 Report 1,4 milioni e 7,9%, su TV 8 La Finale di Sinner al pomeriggio è vista da 2,9 milioni di media spettatori e 23,2% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, ma con alcune criticità in atto. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra quattro autovetture si sono formati 5 km di coda tra Ceprano e Ferentino per chi viaggia verso Roma, con il traffico che scorre su una sola corsia sul luogo dell'incidente. A chi viaggia verso la capitale consigliamo di uscire presso la stazione di Ceprano, percorrere la viabilità esterna e rientrare in A1 alla stazione di Ferentino. Rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un mezzo in avaria segnaliamo la presenza di 6 km di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano a chi è diretto in direzione di Firenze. Infine sulla A13 Bologna-Padova, a causa del traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, si sono formati incolonnamenti tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
5: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.

0: Ma l'hai messa perché siamo appena usciti dal weekend?
1: Attenzione, signore e signori, Jessica Brugali, buongiorno, Paola buongiorno. Di Benedetto.
2: Buongiorno. Allora,
1: ciao, buongiorno, io sono Angelo. Allora, mezzogiorno e 11, RTL 102.5, abbiamo fatto un viaggio pensando alle cose che si possono imparare durante le vacanze.
2: Sì, però fai un po' il figo, perché questa era una nuova cosa, ha un nuovo nome. Si chiamano
3: Skill Cashon.
1: Perché noi siamo del partito, si va in vacanza per fare la vacanza, perché bisogna anche distinguere la vacanza dal viaggio.
3: Giusto. Perché il viaggio è stressante, secondo voi?
1: Per questo motivo un pochino.
3: E dipende, sì. Ovviamente, tu poi viaggio la durata
0: intendi,
3: del viaggio.
0: Il viaggio intendi l'aereo che prendi?
1: No. Il viaggio nel senso, vado a scoprire, che ne so, le piramidi.
0: Sì. Ah, il viaggio all'avventura intendi?
1: L'avventura, vado a fare il safari.
0: Ok. La vacanza è proprio, mi metto sotto l'ombrellone, con un drink, mi rilasso e dormo.
3: Che noia, noiosissima. Vabbè, comunque sentiamo il parere dei nostri veri normal people, sentiamo subito.
4: In vacanza, al mare, nella sdraio, sotto l'ombrellone, senza voler vedere nessuno, parlare con nessuno, al massimo uno spritz, ma bevuto nell'ombrellone perché divento la più asociale del mondo, ho imparato una cosa.
1: Sì.
4: Ho imparato che si sta bene senza lavorare.
0: Ah! Beh, signora, grazie di questa scoperta. Anche questa è una skill cash.
1: Ma ho visto che nella lista delle cose che si possono imparare in vacanza,
0: sì,
1: oltre al tiro con l'arco, che è molto utile nella vita,
0: bello, certo,
1: c'è il tricot.
0: Ecco, parliamone, cos'è? Tipo l'arte di fare le cose a mano, no? Cioè, nel senso.
1: Non lo so.
3: Ah, non lo sa neanche lui.
0: No, è tipo uncinetto, imparare a lavorare proprio con le mani.
3: Bello. Un po' queste tecniche delle nostre nonne, anche se vogliamo.
1: L'origami.
3: No. L'origami, sì, sono bello, i foglietti, i foglietti che vengono, okay, insomma. E poi dine un'altra?
1: Non lo so. Canasta.
0: Punto croce.
3: Cosa da qualche parte?
1: Imparare a giocare a carte è anche importante.
3: Anche, vero.

0: Blanco e Sfera e Basta mi fa impazzire. Mezzogiorno e 20 praticamente di questo 18 di maggio. Cosa c'è, Paolita?
1: No, c'è un bellissimo messaggio.
0: Sì?
1: Da parte di Federica e Graziella. Ci dicono che il tricot di cui parlavamo prima è propriamente il lavoro a maglia.
0: Sì, certo.
1: Io e la mia mamma abbiamo un negozio a Porto Gruaro in provincia di Venezia e tutti i giorni facciamo workshop di uncinetto e ferri. E soprattutto in vacanza, come dicevamo prima, la gente è più libera e viene molto volentieri a imparare. Ci sono molte ragazze, adesso stiamo creando costumi, pareo, maxi cardigan con le frange, borse
0: bello.
1: Per la spiaggia.
2: Bellissimo.
1: Ci scrivono, salutate il nostro cuore creativo, vi seguiamo sempre. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
2: Grazie. Beh, a me piacerebbe molto imparare l'uncinetto, la maglia, il punto croce, tutte questi
1: hobby. Che è anche un ottimo antistress,
2: vero?
1: Mi dicono.
0: Sì.
1: Beh, perché ti dedichi a quello, rilassi il sistema nervoso, lo resetti un attimo.
0: Allora, Max da Torino dice che ha imparato in vacanza una cosa che nonostante la sua età, un giovanotto a 58 anni, le ragazze gli fanno ancora il filo.
2: Ma
0: diciamo,
2: certo,
0: che ha acquisito un po' di autostima.
2: Certo.
0: Andare in vacanza serve anche per quello.
1: Capito, specie se poi incontra quelle come la Jess, il cui target d'età preferito è quello, capito?
2: Certo, uomini affascinanti, e sono sicura che insomma anche il nostro Max.
0: E anche Max da Torino,
2: certo fascino,
0: entra nella lista dei preferiti.
2: Sì, vero.
1: Scusate, 58 anni, cioè, nel senso,
2: ragazzino.
0: È nel fiore.
1: Vabbè,
2: sì,
1: adesso,
2: nel fiore.
1: Come si dice, la nuova. Terza età, tipo.
2: Terza età.
1: No.

0: vabbè,
1: non andartene, no, Angelo.
0: Io volevo dire che un tempo, il senso era che un tempo si invecchiava molto prima.
2: Sì, uno a 58 anni sembrava mio nonno.
0: Esatto. Ora no, ci sono dei 58enni veramente molto fighi. Qua ne abbiamo uno che ne ha 60, però ne è
2: Ti ringrazio molto. Intanto oggi pomeriggio un giovanotto come Fra Quintale alle 15 sarà ospite qui su RTL 102.5.
1: In the flight, a tra poco.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
15: Ma la cultura assicurativa?
14: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
18: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
17: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
18: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
19: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers.
1: Io ogni volta che sento questa canzone e vedo il video dico veramente pazzesco, con 3.000 lire hanno fatto un video che
2: è mondiale.
1: semplice su una bella spiaggia, un
2: ciringuito, in vacanza
1: a rilassarsi, sì.
2: Chissà quale skill cash magari hanno acquisito, no? Grazie a questo video.
3: Sì, come gli piace la jazz?
2: Sì, è una delle poche parole in inglese che so pronunciare abbastanza bene, no?
1: attenzione, perché grazie al vostro contributo al 378 378 1025, noi facciamo il programma insieme. Sentite qua.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Sono Ettore da Sassari.
2: Buongiorno.
4: In vacanza vorrei imparare a non strisciare la carta in ogni posto, in ogni luogo, ogni aperitivo, ogni cena. Sì. E poi non dover tornare dalle vacanze, oltre a essere preso male perché sono finite le vacanze, sei preso male quando guardi il saldo del banco.
1: Allora, una soluzione ci sarebbe. Invece di strisciare la carta, ti carichi la carta nello smartphone, così non c'è.
3: Cioè, con l'Apple Pay. Certo, ma comunque vanno giù lo stesso. Pensavo dicesti una soluzione, cioè scroccare.
1: Quello è un altro discorso. Aspetta, che adesso voglio raccontarvi la storia, prego.
5: Ciao RTL, sono Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao.
5: L'anno scorso mi sono comprato la tavola, quella per stare in acqua, in piedi.
1: Anche come si chiama?
5: Con il remo, con la pagaia.
1: Ok.
5: Ma probabilmente l'ho gonfiata, sì. Pensavo fosse sufficiente perché avevo paura che esplodesse.
1: Ok.
5: E non riuscivo a stare in equilibrio, cosa che ho sempre fatto con altre tavole. Poi ho scoperto che quel bar di differenza la devi gonfiare di più e poi stare in equilibrio.
2: Ah va?
1: Ok. Ciao.
2: Non ho capito.
1: Lo sport si chiama SUP.
2: Quello che sta in piedi sulla tavola. Sì.
1: La tavola si deve gonfiare a una certa pressione.
2: Ok.
1: Ok. Mm-hmm. Quindi che cos'è il bar?
2: Il bar è la pressione atmosferica.
1: No, il posto dove è stato lui prima di gonfiare.

0: Boom. Io dico boom, quando sì. sento queste cose, boom, Maze con Salmo e con la pesce, cattive abitudini.
1: Che bello questo new hit, bello, sì, bello, cattive abitudini. Quanti ne hai di cattive abitudini, Angelo?
0: Sono pieno.
2: Ma tutti, dai, pienissimo. Chi più chi meno.
0: Va bene, allora, facciamo così, visto che di cose ne abbiamo imparate anche andando in vacanza, quale cattiva abitudine
1: ecco,
0: avete perso, invece,
1: perso, non acquisito.
0: Durante le vacanze? E, ovvio, beh, sì, e viceversa. Questo. Sì, prego.
2: No, te ne posso dire una che ci hanno già scritto. Sì. Dopo anni di partita IVA, ora che sono tornato alle dipendenze, in vacanza ho imparato a stare in vacanza per davvero.
0: Certo.
2: Quindi ha imparato a rispondere alle mail, a lavorare sotto l'ombrellone, eccetera, eccetera.
0: Ecco, io per esempio qualche anno fa, durante una vacanza, una buona abitudine, avevo cominciato a praticarla. Avevo smesso di fumare.
2: Però cosa
1: quanto è durata?
0: È durata il tempo della vacanza.
2: No. Spiegami un attimo, voi fumatori il click che vi fa tornare, cos'è, un'incazzatura, un'arrabbiatura?
0: Sì, se volete lo racconto anche. Sì, il viaggio di ritorno da Taranto a Milano, che invece di durare quelle 8-9 ore, è durato tipo 24.
2: Come mai? Cosa è successo?
0: C'era un po' di traffico, perché io ho detto, va bene, allora torno da Taranto, mi fermo a Roma, tanto è domenica, domani e lunedì saranno tutti tornati a casa.
1: Invece no, la fregatura.
2: Hanno pensato tutti la stessa cosa.
0: Sì, infatti lunedì mattina sono uscito dalla città di Roma in direzione Milano, che era tipo mezzogiorno, le 11, uno tranquillo, no? Con calma, sono arrivato a Milano a mezzanotte.
2: Aiuto! A proposito, tra poco c'è il ponte dell'1-2. Penseremo
1: giusto,
2: anche lì tutti la stessa cosa, secondo me.
0: Beh, quindi il 31, rientra... il 31.
1: Il 31 non prendete impegni.
2: Occupati.
1: Ecco.
0: Paurizio.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very Normal People.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
12: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
13: Ma siete già arrivati?
12: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
20: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
21: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
22: La scelta giusta è il futuro.
23: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
22: La scelta giusta è l'attenzione.
23: I polli allevati senza uso di antibiotici.
22: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Olivia Dean, it's so easy to fall in love. Buongiorno. Wow. Ma ragazze, mancano 9 minuti all'1.
1: No!
0: Allora, no, ma avrei voluto approfondire un pochino questa cosa che sì, in piccola parte

parte c'ha una certa attinenza, una certa attinenza con le cose che si possono imparare in vacanza, perché

0: bisogna essere anche allineati sul tipo di vacanza che uno andrà a fare, perché se uno è attivo, sportivo, vorrà alzarsi all'alba, certo, andare a camminare, organizzare attività, eccetera, eccetera. Se stai invece con uno che ama svegliarsi tardi, fare colazione e playarsi sotto l'ombrellone, è difficile organizzare una vacanza in cui si va d'accordo.
1: Eh certo, beh, io questo problema non ce l'ho sicuramente.
0: Perché ci manca la metà,
1: certo.
2: Perché tu parli col cane al massimo.
1: Col cane, esatto, e fa quello che voglio fare io. Giustamente.
0: Comunque, sì, un bel argomento per domani.
1: Lo facciamo domani.
0: Come vi organizzate in vacanza con il partner quando non andate d'accordo su queste su questi temi?
2: Anche perché ci sono delle, diciamo, due. Ve ne dico uno. Organizzare ogni due settimane un vero appuntamento con il proprio partner.
0: Ah, questo per mantenere vivo un po' il rapporto.
2: Sì, sì,
1: quindi
2: sì,
1: c'è questa regola, 2-2-2. Sì, sì, quindi un appuntamento ogni due settimane poi?
2: E poi ogni due mesi un weekend fuori.
1: Ah, beh,
2: quindi
1: beh,
2: che ci
1: insomma,
2: stanno ancora
1: bella,
2: le piccole vacanze e almeno ogni due anni un viaggio speciale.
0: Bello, mi piace.
1: Sì, ci piace, 2-2-2.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vabbè, che non è male questa regola.
0: No, l'importante è che sia solo quello.
2: No, perché beh, è una delle cose che aiuta a ravvivare.
1: Non ho capito dove voleva arrivare Paola. Pensavo
0: che si cambia almeno due partner.
1: Ah, no.
0: Due in quello senso non vale.
1: No, quello
2: cioè,
1: no. Quello
2: due settimane un appuntamento vero. Due mesi un weekend. Due anni un super viaggio. Sempre con la stessa
0: persona. Il partner deve essere quello.
1: Certo, certo.
0: Per mantenere vivo un rapporto di tanti anni.
1: Giusto, giusto. Beh,
0: io dico anche andare ai concerti, ascoltare della buona musica. Può essere
1: ogni
0: un modo
1: quanto
0: per
1: questo, ogni due settimane almeno.
0: Quello ogni giorno,
1: ogni giorno. Beh, la buona musica, concerti ogni due settimane. Cosa ti perplime?
2: No, stavo pensando a questa cosa della musica. Cioè, se persino i gusti musicali sono diversi, come si fa? Cosa si ascolta in macchina?

0: Che ridi?
1: No,
0: che ridi?
1: Sorrido sì, perché vedo queste immagini che accompagnano la canzone dei Temptation e loro sono in cinque, ma visto che voi sul palco di Paverizio sarete in quattro, potreste presentarvi tutti e quattro vestiti uguali,
0: ma perché no?
1: Col completino rosa.
0: Ma perché no? Grazie,
2: l'idea è buona. L'idea è buona, sì.
1: È una buona idea. E invece, stavamo sentendo i vostri messaggi al 378-378-1025. Ce n'è uno conclusivo. Ricky, prego, dalla regia.
3: Buongiorno ragazzi, sono Grazia da Trino, provincia di Vercelli.
0: Buongiorno.
3: Quando i gusti sono diversi non è facile per una coppia, ma per quanto riguarda la musica, sì, in macchina si ascolta la radio,
0: perché
3: passare qualsiasi tipo di musica.
0: Giusto.
3: E quindi ci si trova d'accordo. Poi magari può essere che qualche canzone in più per uno piuttosto che per l'altro, ma comunque la musica diciamo accomuna abbastanza. Il resto poi ognuno
1: fa come gli pare,
3: deve vedere come va.
1: Anche certo, perché certo, un altro amico,
3: la trasmissione.
0: Grazie.
3: E buona giornata.
1: Grazie a te. Anche perché un altro amico ci ha scritto una cosa riguardante la regola del 2-2-2.
0: Esatto, Angelo, ti mando il mio IBAN, ok? No, perché per supportare il rapporto con la mia consorte sono d'accordo con tutte queste uscite, quindi 2-2-2, però ci vorrà un finanziamento. Beh, non ha tutti
2: effetti,
0: i torti,
2: in effetti.
1: Perché se ci pensi, un vero appuntamento ogni 2 settimane.
0: Un viaggio, un weekend ogni due mesi
1: e un viaggione ogni 2 anni.
0: Serve i soldini, i dindini servono.
2: Finanziamento sì.
1: Va bene. Noi torniamo domani mattina, grazie a Ricky, grazie a Pio, buona giornata a tutti, grazie Jessica, grazie Paola.
0: E grazie Angelo,
2: ciao a tutti,
0: a domani.
1: Ciao. Dove?
0: E anche a Osoppo, in provincia di Udine, sono le 13 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Si indaga sul 31enne che sabato ha investito deliberatamente i pedoni a Modena, ferendo anche in modo grave diverse persone. In alcune email aveva insultato i cristiani. Ludovica Marafini.
6: È una conversazione risalente al 27 aprile del 2021. 4 messaggi inviati da Salim El Kudri in poco più di un'ora all'Università di Modena, dove si era laureato in economia, per chiedere un impiego, non come magazziniere lontano dove ti restano 500 euro al mese, specificava il 31enne, prima di insultare i cristiani e utilizzare un'espressione blasfema per poi scusarsi però per la maleducazione. In un'intervista al giornale, il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito che al momento non sono emersi segni di una radicalizzazione dell'uomo a cui era stato diagnosticato un disturbo schizoide. L'udienza di convalida del fermo per lui è stata rinviata a domani mattina e leggo proprio insieme a voi in questi istanti che il legale sarebbe intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ogni caso i 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata e migliora la turista tedesca di 69 anni che ha perso entrambe le gambe. È stata estubata ed è cosciente. È tutto, Enrico, a te.
5: Grazie Ludovica. E la vicenda di Modena ha aperto anche un serrato confronto politico. Andiamo a Montecitorio. Alberto Ciaparoni, ben trovato.
7: Eh sì Enrico, ben trovato a te. Naturalmente le reazioni sono tante. Cominciamo dal centrosinistra, in cui ricorre la parola

0: sciacallaggio di cui l'opposizione, a partire dal leader di Azione Calenda, accusa la maggioranza attraverso, insomma, la trasformazione di una tragedia in un bancomat elettorale, anche se i 5 Stelle tengono una posizione più prudente e si dicono favorevoli all'apertura di un tavolo con tutti sulla sicurezza. Nel centrodestra è duello fra Lega e Forza Italia. I permessi di soggiorno. Salvini ha rilanciato la proposta di legge con la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, anche a quelli che hanno una doppia cittadinanza. Tajani però ha ricordato all'alleato che chi è stato protagonista dell'evento di Modena è un cittadino italiano. Contro replica di Salvini: sei italiano, peggio mi sento. Da Futuro Nazionale attacca duramente, senza se e senza ma, il generale Vannacci, secondo il quale se importi il terzo mondo diventi terzo mondo. A te.
1: Grazie Alberto. Un flash arrivato in questi istanti dalle Maldive: sono stati individuati nel terzo segmento di grotta i corpi dei 4 sub italiani che ancora risultavano dispersi. Un primo cadavere invece era già stato recuperato nei giorni scorsi. L'economia, con i numeri della Borsa di Milano, negativo, decisamente negativo il FTSE MIB in questi istanti, segna meno 1,80%. E ora la pagina sportiva. Enzo Tamborra, buongiorno.
2: Buona giornata Enrico, in apertura il calcio. La Lega di Serie A ha reso noto poco fa gli orari dell'ultima giornata di campionato. Alle 20.45 di domenica le gare che riguardano la corsa alla Champions League: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus. Ricordiamo che in caso di vittoria Milan e Roma si qualificherebbero in Champions League insieme a Inter e Napoli, a prescindere dagli risultati di Juventus e Como. L'ultima di Serie A si inaugurerà venerdì sera alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta. Sabato alle 18 i campioni di dell'Inter chiuderanno la loro stagione a Bologna. Cambiamo sport: il tennis mondiale è ai piedi di Sua Maestà Jannik Sinner, primo italiano 50 anni dopo Adriano Panatta a trionfare al Foro Italico. Il numero uno del mondo ha anche allungato a 274 i punti di vantaggio su Carlos Alcaraz nella classifica mondiale. Da oggi intanto iniziano le qualificazioni del Roland Garros, al via ben 13 italiani. Chiudiamo con la MotoGP dopo i brutti incidenti di ieri ad Alex Marquez e Zarco durante il Gran Premio di Catalogna. Oggi, sempre a Barcellona, brutta caduta per Jorge Martin, secondo nella classifica mondiale. Lo spagnolo è stato portato in ospedale per accertamenti. È tutto per il momento lì nello studio.
1: Grazie, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
3: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Donald Trump said the clock is ticking for Iran to reach a peace deal quickly or face destruction. Iran has confirmed that it has responded to a new U.S. proposal for ending the war. Iran's demands included compensation for war damage, an end to Israel attacking Lebanon, and recognition of Iranian sovereignty over the Strait of Hormuz. Meanwhile, the United Arab Emirates blamed Tehran for causing a fire at a nuclear power plant due to a drone strike. Saudi Arabia reported intercepting 3 drones as well. Ukraine's Volodymyr Zelensky said Europe must have a strong voice and presence amid the search for a candidate to mediate peace talks with Vladimir Putin. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Paolo Corazzon. Un po' di instabilità nelle prossime ore interesserà parte del nord. Piemonte, Lombardia, Triveneto, con qualche temporale che dalle montagne scenderà anche verso le pianure. E domani toccherà le zone interne del centro-sud, sostanzialmente a ridosso dell'Appennino, avere qualche temporale. Ma attenzione, da mercoledì arriva quasi l'estate, seconda parte della settimana con 28-30 gradi. Dettagli con Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buongiorno da Andrea Giorgetti, Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente da poco risolto, troviamo 4 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale, con il consiglio di uscire alla stazione di Ceprano e rientrare alla stazione di Ferentino. Mentre tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano, a causa di un mezzo in avaria rimosso, rimangono ancora 5 km di coda in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
7: E ta-ta-ta!
8: Mamma mia!
9: Miseria e nobiltà!
8: Mi piace
7: tum! Ha, ha.
8: Mi ripiace tum! Sembra incredibile, è tornata la princesa!
7: Princess of China, princess. Buongiorno, bentornata, ci è mancata, ma come stiamo?
9: Sto meglio, grazie ragazzi!
7: Meno male,
9: voi
7: c'eravamo
9: state,
7: preoccupati!
9: Bene?
7: Bene, mali di stagione del resto!
9: Mali di stagione. Sì, ma hanno detto che adesso pure lei ha scritto le previsioni del meteo, 30 gradi questa settimana?
7: Come Anna, 30
9: no,
7: gradi!
9: Io non sono psicologicamente
8: no,
9: pronta,
8: no, è troppo presto, 30 gradi non ce la posso fare.
7: A mercoledì al nord Italia, poi vedremo. Passo,
8: si stava
7: passo.
8: Così bene con questo weekend che era freschino.
9: Conte, sa come può rimediare? Nudo!
7: Nudo! Buongiorno Conte Galè, buongiorno.
8: Non si può, non me lo posso più permettere.
7: Cominciamo e dopo facciamo il saluto nobile. Dai che c'è Biagio Antonacci.

0: Miley Cyrus, cominciamo con la sua Jaded, Miseria Nobiltà, buon lunedì, buon inizio settimana alle 13.14, Conte Galella, signorina Chang e Whatsappone. Anche noi vogliamo fare i nostri auguri e complimenti a Yannick Sinner, bravo Yannick, fantastico, campione, esempio d'Italia, esempio per molti giovani e molti sportivi, ma per tutti noi, anche per la sua padronanza caratteriale, mentale soprattutto, e il modo in cui sta in campo, davvero io lo ammiro tantissimo.
1: Guardi,
0: bravo,
1: magari
0: Yannick,
1: avere questa padronanza mentale, essere sempre così
0: e non è facile
1: una macchina lucidi. No, perché io ultimamente basta che beva un bicchierino più, sclero. Quindi,
2: ma almeno la
1: vorrei... è stato un segnale preoccupante, quindi niente, non posso neanche più permettermi un amarino che poi mi rischio di sclerare.
2: Allora, il lunedì però non può iniziare senza bonjour, Conte.
1: Sì, bonjour, un saluto, noblesse oblige, come ça va?
0: Bien. Ma infatti abbiamo parlato, cara Virgi, settimana scorsa anche degli scleri vari, no? Sì, che possono accadere nel mondo del lavoro. E abbiamo messo dentro anche il Conte.
2: Vabbè, giusto, lui è il principale sclero.
1: No, vabbè,
0: che ogni tanto può succedere.
1: Ogni tanto uno perde un po'.
0: E poi nel mondo del tennis abbiamo nominato qualche sportivo che ancora oggi lancia le racchette. Invece Yannick non l'ha mai fatto.
1: No.
0: Mai visto arrabbiato.
1: Vabbè, però è anche giovane, magari col passare del tempo.
0: Però bisogna avere anche autocontrollo quando si fa questo tipo di sport, queste gare.
2: Ma lui ha anche la mente del campione, comunque.
0: Sì, la mentalità del campione.
1: Se non hai quella testa, non puoi diventare un numero uno al mondo.
0: Capisci? Molto bene.
1: Complimentoni.
0: Allora, vi diciamo subito che andremo a Oslo perché c'è una cosa curiosa che è diventata virale in tutti i social e ci farà venire anche l'acquolina, visto che siamo in zona pranzo.

0: Maroon 5 insieme a SZA, What Lovers Do, su RTL 102.5. Conte, lo sa lei cosa fanno gli amanti?
1: Cosa fanno gli amanti?
0: So, mangeranno anche una pizza, penso, no? Spesso.
2: Ma in Norvegia?
0: In Norvegia, Oslo, questo ragazzo è diventato virale perché cosa ha fatto? Ha affittato in qualche modo il suo balcone e lo ha trasformato in una pizzeria. Quindi ha formato una coda di persone sotto il suo...
2: Sotto casa,
0: sotto il suo balcone e potevano scegliere che tipo di pizza volessero da questo tipo qua.
2: Lui si è attrezzato con una bella carrucola e un cestino.
1: Il famoso cestino, che un tempo a Napoli andava molto di moda, facevano la spesa calando il cestino. No?
2: Esatto.
1: Mi sembra a Napoli, ma anche in altri luoghi.
2: Ha fatto delle pizze, cioè tipo salsicce friarielli,
0: pizze strane.
2: La hawaiana.
1: Vede, friarielli richiama Napoli, fra l'altro, oltre al cestino.
0: Esatto, molto divertente anche perché apre una grande finestra, un maxi contenitore sul mondo del vicinato.
2: Ecco.
0: Perché ognuno di noi ha dei vicini particolari, nel bene, nel Mario.
1: Nel male, si dice, magari il
2: vicino Mario.
1: Un vicino si chiama Mario,
0: sicuro, evidentemente.
1: Chissà.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Quante cose al mondo!
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
11: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
12: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
13: Ma siete già arrivati?
11: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online. Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: Babysat, anche Maneskin in misera nobiltà su RTL 102.5. Loro sì che erano riusciti a vincere l'Eurovision nel 2021 21, grazie ai voti del pubblico da casa nel mondo. Perché funziona così, no? Intanto salutiamo Saldavinci e gli facciamo i complimenti.
1: Per noi è il vincitore.
0: È stato bravissimo, non era facile, era anche molto emozionato.
1: No, ma
0: l'ho visto.
1: Posso dirvi, io un po' l'ho seguito così qua e là. Ma erano tutte tutti i pezzi urlatissimi,
0: sì,
1: ma proprio senza una mezza melodia. La maggior parte di tutti gli altri paesi.
2: Sì, sì.
1: La sua, vuoi nazionale popolare quanto
0: beh,
1: vuoi.
0: Certo,
1: però
0: beh, certo.
1: È gradevole, c'è una melodia, ci rappresenta perfettamente. Io anche quella che ha vinto
0: la Bulgaria
1: non ho capito
0: niente, neanche io.
1: Ma neanche, ma guarda, è una roba inascoltabile.
2: Vabbè, Conte, comunque lui è stato molto bravo anche a livello social, nel senso che poi è stato ripreso, i suoi video sono stati ripresi da tutti, le interviste che ha fatto, è stato simpatico a tutti.
0: È vero, però comunque ci siamo goduti lo spettacolo, dai.
1: Però io mi aspettavo di più, almeno un secondo, terzo posto, perché all'inizio, no?
0: All'inizio piano piano la classifica lo premiava, perché prima c'erano le delegazioni nel mondo, no? Con i voti delle varie nazioni. Poi dopo il televoto ha ribaltato le cose dando i punti in base a chi ha apprezzato di più.
1: Allora,
0: ovviamente.
1: Mentre per altri non mi aspettavo un podio, voglio dire, negli ultimi anni, dopo i Maneskin intendo, per lui sì, quest'anno
0: se lo meritava.
1: Però
2: almeno
1: si è emozionato. Vabbè, insomma, le cose vanno così.
0: A proposito di balconi, stiamo chiacchierando di questa notizia che è diventata virale dell'amico Oslo che ha venduto le pizze dal suo balcone calandole proprio si è formato
1: non l'amico Oslo di Oslo
0: di Oslo.
2: Ma non è un po' illegale, cioè si può fare,
0: ma non
1: ma
0: lo
1: non
0: so.
1: Credo,
0: ma
2: secondo
0: non
2: me
0: lo
2: è un
0: so.
2: Po' illegale,
1: ma l'ha fatto per così gratuitamente o le vendeva proprio?
0: No, forse alla fine le avrà vendute, ma poi basta, magari si sarà creato un episodio solo,
1: ma
0: ce l'auguriamo,
1: ma l'avrà fatto per diventare virale.

0: Gabbani è tornato con un new hit, novità, sì, dai, Summer Fun.
1: Sì, sì, l'ho visto anche ieri a ospite in televisione.
0: Ha visto?
1: Sì, sì, va
0: bene. Molto bene, 13.39, misera novità.
1: Anche lui è piacevole, simpatico.
0: Sì, molto, bello, molto solare, molto carino, sempre disponibile. Mette il buon umore, questo è importante. Amici miei, ma a proposito di vicini, ognuno ha un vicino particolare, tutto suo.
1: Poi noi diamo la notizia che è diventata virale, cioè, ma poi rigiriamo a voi invece che la pizza, la frittata, questo coso.
2: Allora, i miei nonni hanno un vicino positivo, nel senso che lui tutte le volte li chiama e gli dà tutte le frutte e le verdure del proprio orto.
0: Fiorellino.
2: Quindi è bellissimo, perché loro arrivano poi pieni di limoni, di cose buone.
0: Ma che carino!
1: E invece voi che vicini avete? Che cose strane fanno i vostri vicini?
2: Positive e negative.
1: Cosa calate voi dal balcone?
2: No, quello non lo chiediamo, perché poi andiamo in meandri dove non vogliamo arrivare.
0: Ma guarda, che ci sono quelli che lavano i fiori e se ne fregano.
2: Ma ci sono anche quelli che lanciano le bucce di banane. Lasci fare. 378-378-1025 per i vostri messaggi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
6: La spesa intelligente!
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
19: Ovunque voi siate, sistemi c'è.
4: e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
19: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
20: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: incantevole Everyday Life dei Coldplay, Mister Nobiltà, buon lunedì alle 13.51. Conte Galè, la signorina si impone, Virginia Chang.
1: E lo zappone. E lo
0: zappone, ci stiamo infilando dentro casa dei vostri vicini, perché ognuno di noi ne ha inevitabilmente uno più simpatico, meno simpatico, più invadente, meno invadente. Io devo dire che sono fortunato.
2: Quando ha detto ci stiamo infilando, per un attimo mi sono preoccupato, Conte, ho avuto un brivido.
0: Ma non avevo dubbi, non avevo dubbi.
1: Per favore, allora, perché sono anche tornata, lui volte, adesso tengo in riga.
0: Allora, io sono abbastanza fortunato, perché non so se è una tendenza tipica del Nord Italia. Chi vive al nord sa che buongiorno e buonasera basta tra i vicini. Dal centro a sud Italia si cerca di avere più rapporti, cioè
1: ma
0: proprio
1: ci sono
0: convivialità.
1: Sempre le zabette, anche al nord, non si preoccupi.
2: Voglia.

0: ti va a comprare uno simile.
1: Cattivi cattivelli, adesso no, ce lo dico la maestra.
2: Ma non si fa. Invece mi stanno avvisando, attenzione, una cosa che non sapevo, sì. La leggiamo dopo, dai che ci gli diamo
1: sì,
2: il
1: è
2: giusto.
1: Vero.
0: È qualcosa
1: amici,
0: legato a Firenze.
1: Amici
0: esatto,
1: di Firenze.
2: Sì, sì, sì.
1: Vi aspettiamo con i vostri vicini, 378 378 1025. Dai che c'è Annalisa.

0: Simply Red, The Right Thing, in fondo alla prima ora di Miseria e Nobiltà nel nostro lunedì su RTL 102.5.
1: Ma sentite l'urletto,
2: è il suo?
0: Contro allora, scarico,
2: ci state...
0: all'urletto scarico.
2: Sì, sì, era un po' orribile questo urletto. Continua a tossire nel fuori onda.
1: Scusate, ma c'ho un po' di raschietto.
2: Vabbè, no, perché avevo avuto qualche cosa, un tè, un caffè, qualcosa del genere.
0: Te, me, mia moglie.
2: 378-378-1025, i vostri vocali, i vostri messaggi scritti. C'è chi chiede dei consigli. Ciao amici di RTL, i nostri vicini spioni ci fotografano col cellulare ogni volta che usciamo in cortile. Consigli? Ovviamente non vogliamo procedere per vie legali al momento.
0: Male, eh?
2: Qual è il consiglio che possiamo
0: adesso
2: dare?
0: Adesso ci pensiamo.
1: Anche a Montaldeo, in provincia di Alessandria, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano c'è la cronaca. Nel napoletano sono stati trovati i corpi senza vita di due donne. C'è un fermato. Ci colleghiamo con Massimiliano Mantiloni.
5: Sì, buon pomeriggio a voi. I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno dunque fermato un uomo di 49 anni di Sant'Anastasia che è stato ascoltato dal pubblico ministero di Nola. Avrebbe ucciso in due giorni diversi due donne i cui corpi sono stati ritrovati in un cantiere di Via Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Le due donne, prostitute, sarebbero precipitate da due piani ascensore. Si tratta di una 29enne del Casertano e di una 49enne di origine ucraina. Dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona e che ha visto l'uomo entrare nel cantiere in compagnia per poi uscire da solo con una borsetta in mano. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. È tutto lì nello studio.
4: Grazie. Ora all'estero, la nuova proposta inviata da Teheran agli Stati Uniti attraverso la mediazione del Pakistan si articola in 14 punti e si concentra sulla fine della guerra.

0: Iran, che intanto ha annunciato di aver costituito un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz. Israele ha intercettato le imbarcazioni della Global Sumud flottiglia partite dalla Turchia mentre erano in acque internazionali al largo di Cipro. Secondo la portavoce italiana dell'iniziativa, Maria Elena D'Elia, sono già stati presi almeno 7 o 8 dei 35 italiani che si trovavano a bordo. Alcuni degli attivisti, secondo i media israeliani, sono stati trasferiti su una nave diretta verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele di rispettare il diritto internazionale. Intanto si stanno tenendo manifestazioni in varie città italiane, tra cui Roma, Milano e Bologna. Cambiamo argomento, è stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, che a Modena ha falciato 7 persone a bordo di un'auto. Ho preso il coltello, sapevo che quel giorno sarei morto, ha detto in un colloquio con il suo avvocato. Il 31enne ha chiesto di poter avere una Bibbia, di parlare con un prete. La difesa chiederà la perizia psichiatrica. Infine lo sport, la MotoGP con le brutte cadute al Gran Premio di Catalogna, ma non solo. Enzo Tamborra.
1: La catena di incidenti sul circuito di Barcellona si è allungata ulteriormente questa mattina durante i test, facendo un'altra vittima illustre. Jorge Martin, secondo in classifica generale, è portato in ospedale per accertamenti dopo una brutta caduta che gli ha procurato dolore al gomito sinistro e alla gamba destra. Ieri in gara era stata la volta di Alex Marquez e Joan Zarco. Il primo, protagonista di uno spaventoso incidente con la KTM di Pedro Acosta, è stato operato per stabilizzare la frattura della clavicola. Per Zarco lesione invece dei legamenti crociati del ginocchio dopo che la sua gamba è finita incastrata nella Ducati di Pecco Bagnaia.
0: È tutto per questa edizione, adesso arrivano tutte le ultime notizie sulla viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie Ludovica, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. È trafficata la rete al momento, la notizia principale riguarda il tratto lombardo della A1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e il bivio con la A58, tangenziale est esterna di Milano, ci sono 2 chilometri di coda in direzione del capoluogo per un incidente tra 2 auto e al momento si viaggia su 2 corsie. È tutto per il momento, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: Grazie Antonella e a voi per averci seguito, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
5: Caffè Toraldo. O caffè.
6: Miseria e nobiltà.
7: Ta-ta-ta, mamma mia. Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
6: Piccolo è lunedì il 18 maggio, RTL 102.5, Conte Galè, la signorina Simpone Virginia Chang.
8: E lo zappone.
6: Nonché Princess of China, che è tornata. Sono le 14:05 e noi siamo partiti da questa notizia dell'amico a Oslo.
7: A Oslo.
6: Che praticamente ha, trasformato il suo balcone in una pizzeria.
7: Esatto.
8: E cala le pizze dal balcone di casa. Ma abbiamo scoperto che la stessa cosa succede pure in un posto che fa panini, fa trippa. Cos'è che fa? Panini con la trippa a Firenze. Incredibile.
7: Tripperia vegana, che fa dei panini fantastici un po' fuori Firenze, verso Novoli, sì. Credo, ce l'ha scritto Marco, e lì cala dal balcone anche
6: Vede?
7: Lui.
6: Ma bello.
7: Io lo sapevo, devo andare
8: Dobbiamo andare a provare.
6: Cosa vuol dire tripperia nel gergo giovane? Tripperia è uno che fa dei viaggi.
7: Sì, certo. A Firenze la trippa è quella determinata cosa.

0: Apre la nostra seconda ora di Misera Nobiltà su RTL 102.5 sotto una nevicata.
1: Sì.
0: Ma l'avete visto in radiovisione?
2: Sì, ma non ci parli di nevicata adesso, no, che siamo al 18 maggio. Cioè.
0: Arrivano 30 gradi, ve lo ridiciamo.
1: Beh,
0: scusi,
1: scusate, durante il weekend in montagna ha nevicato.
0: Ha nevicato,
1: ancora.
0: sì, basta.
1: Il 15.
0: È vero, è vero.
1: Il 15 nevicò anche alla Betone in Toscana.
0: Tu, lei pensi, a maggio sembra impossibile.
1: 15 maggio.
0: Comunque, abbiamo un sacco di vocaloni, vero Fabione? Sentiamo, a proposito di vicini. Mm-hmm.
3: Salve a tutti.
0: Ciao caro.
3: Io sono Vladimir, ho una vicina di casa che è anziana e tutte le mattine puntualmente alle 7 e tutte le sere puntualmente alle 22:30 accende l'aspirapolvere per pulire il tappeto. Allora io una mattina la beccai e giù per le scale e con cortesia gli dissi: signora, che può la mattina accenderlo più tardi l'aspirapolvere e la sera un pochino prima?
1: No.
3: E lei lo sai che disse? Mi disse, dice: io Alfonso l'accendo quando ho l'ispirazione in casa mia.
2: Alfonso?
3: Allora, siccome gli è una Alfonso. Signora anziana, io andai via, non dissi nulla. Perché se gli era un mio coesario, si andava alle mani.
0: No, mani no, mani. Però giustamente.
2: Ma non ho capito, scusi, ha chiamato l'aspirapolvere Alfonso?
1: Alfonso?
0: Ma no, credo che Alfonso.
1: Lui è Alfonso.
0: Il nostro amico, ma certo.
2: Ok,
0: ma certo.
2: Io capito, io Alfonso l'accendo.
0: Ma mente la nostra amica Cheyenne, che anche lei è l'ispirazione con l'aspirapolvere.
2: Ma di notte? Alle due di notte?
1: No, a qualsiasi ora, perché è fissata.
0: Sì, sì, sì. Anche perché lei in onda fino a mezzanotte nella suite, quindi non
1: me
0: però ogni tanto
1: dopo.
0: Tra un intervento e l'altro
1: una passatina
0: è vero, è vero.
2: Se
0: eh?
2: Vede un capello fuori posto, un attimo
0: lo raccolgo subito, dice lei. Dai che c'è Charlotte Cardin.

0: vicino, ma
1: poi senti faccio... le serenate.
2: Lei dice, ma secondo me non canta tanto a
0: faccio
2: casa.
0: Faccio in tempo a leggere questo.
2: Lo legga,
0: scritto.
2: Lo legga.
0: Allora, i miei vicini sono dei veri esauriti. Si comincia bene. Si alzano alle mezzo della notte per andare a suonare il campanello o chiamano al telefono solo perché magari il cane abbaia una o due volte l'anno. Baci.
1: Una o due volte l'anno, adoro.
0: Sì, vabbè, magari allora, abbai anche più spesso. Però.
2: Io amo gli animali e lo dico a caratteri cubitali. Sì. Però scusate, ci sono certi cani che abbaiano dalla mattina alla notte. Sì. E non è giusto e rispettoso nei confronti dei vicini e anche chi ha le villette che magari pensa di essere da solo.
0: Okay.
2: Ho detto che amo gli animali ed è vero.
0: Ho una cagnetta che abbaia spesso. Poi
1: ma
0: io
1: è lei?
0: Tollero, no, non sono io, è lei.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Carica l'app.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
12: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
11: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
12: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
11: Veramente?
12: Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
15: Ah, sarà... più di un anno.
16: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
17: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
19: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
14: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Sandra Moroso.
1: Questa canzone arriva all'estate, è perfetta.
0: Certo. 14:33 RTL 1025 bussa.
2: Fu un bel tormentone.
1: Vero.
2: Sì, ma visse anche visse
0: il nostro
2: Paurizio.
0: Certo, sì, assolutamente certo. Sì. Bussa, sì. Fabio Romano, e andiamo subito ad aprire la porta.
2: Sì, sì.
0: Fabioni.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io non sono fortunata, ho un vicino che lo chiamo Linguone, che praticamente ti saluta quando vuole sapere Linguone. Solamente gli affari tuoi.
1: Ecco.
3: Poi dopo non ti guarda più per 6 mesi.
0: Ecco.
1: No. Ciao, i pettegoli. Sono fatti così.
0: Non è facile. Poi ci domandiamo tante volte che tipo di vita faccia il nostro vicino, perché con delle stranezze in base alla nostra vita,
2: certo.
0: Ma è proprio il mio vicino, ma proprio lui mi doveva capitare.
1: No, ma poi dici, ma non ha niente di meglio da fare, esatto, nelle sue giornate.
0: È il peggio è quando magari di notte si sentono dei rumori strani. Adesso non pensate subito male. Uno dice, ma che cavolo, cosa sta facendo?
1: Quando si sente tipo come se spostassero i mobili.
2: Ma alcuni lo fanno veramente.
0: Ma davvero?
2: Sono un po' esauriti in quel senso, che
0: assolutamente
2: spostano i mobili,
0: sì,
2: di notte.
0: E poi non c'è cosa peggiore delle urla. Se dovete farvi gli affari vostri
2: tra
0: moglie e marito.
2: Guardate,
0: ricordatevi che ci sono dei vicini.
1: Ma anche le urla proprio di litigi.
2: No, di questi non parliamo neanche, perché io ho subito un femminile. Omicidio nel mio palazzo,
0: sì, vero.
2: A giugno dell'anno scorso, e le sento ancora le urla.
0: È brutto, sì, bravo Conte che la
2: peggio
0: la
2: di così, voglio dire, peggior vicino di quello non può capitare.
0: Sì,
2: uno che ha ammazzato la propria
0: naturalmente
2: compagna.
0: Ci soffermiamo anche sulle particolarità tra virgolette simpatiche, che poi
2: ma
0: diventano
2: solo,
0: odiosi.
2: Poi diede fuoco all'appartamento e quindi rischiamo anche di morire tutti.
0: Bene.
1: Altro
2: che
1: vicini.
0: Dai, che c'è Elisa, New It.

0: Sempre meravigliosa Elisa è tornata con il new hit Amore è su RTL 102.5 14.38. Andiamo dalla nostra piccola Chang.
1: Sì.
0: Perché avevo messaggi scritti, dico bene?
2: Sì. Sì, ci scrivono. Io come vicina, abita al piano sopra, ho quella strega impicciona di mia suocera.
1: No,
2: ce l'ho sempre tra i piedi, dispensa anche consigli non richiesti.
0: Vabbè, ma le suocere.
1: Beh, è un po' forte questo. Come a me che prima mi è sfuggito un attimo il dramma che abbiamo subito l'anno scorso. Ogni tanto si vede che è ancora lì latente, capito?
0: L'ha toccata emotivamente.
1: Ma invece questo di Francesco da Pordenone è molto carino. Dice: io vado un po' controcorrente. A Palermo abitavo in un condominio di 12 famiglie, andavamo tutti d'accordo, si collaborava alla manutenzione delle aree comuni, le riunioni di condominio erano spesso occasione per aprire una bottiglia insieme e portare dolci da condividere. Davvero bello. Ma è stato fortunato.
0: Ma davvero?
1: Noi
0: davvero.
1: Proprio alla riunione di condominio nessuno ha mai portato una bottiglia. Però, per non rischiare di prendersi a bottiglia.
2: Ma
0: alcuni condomini e palazzi sono meravigliosi, si creano delle belle cene, eh?
1: Sì, quando ci sono persone
2: amicizie
1: meravigliose.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentire.

0: vestirti bene. Prenota ora su legnanosabbiadoro.it.
1: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Limpido o limpido, come dice, limpido. Lo diciamo alla Kylie, alla Kylie Minogue. Ecco. Misera nobiltà, 14:52 RTL 102.5. Fabione? Sentiamo.
1: Vocalone.
0: Vocaloni. Cosa dici?
2: Ciao, ciao, sono Davide da Villanterio.
3: Ciao Davide.
2: E i miei vicini lanciano di tutto. Io trovo le viti, cibo mezzo mangiato, giocattoli, a volte una

0: ecco. No? E sopra di me c'era una escort, quindi immaginate voi.
1: Non è proprio un B&B,
0: scritto Alessandro. A modo suo era anche quello un B&B.
2: Contenuto, non vedo l'ora!
0: No, io non faccio la escort.
1: Lei.
2: Non sarà mica che parla di lei, eh?
0: No, dice, letto,
2: i miei vicini hanno una voce così fastidiosa, sì. Parlano troppo forte,
0: ecco.
2: E soprattutto dalle 5 alle 6 del mattino.
0: Invece preferirebbe ascoltare la musica, dice, piuttosto che quelle vociacce.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Davvero già il millennium?
3: Sì,
2: volata, volata,
4: è il momento, volata. Di sbloccare ricordi
2: quando
4: ed
2: si
4: emozioni.
2: Chiacchiera di vicini.
3: Ora che le si è anche ripulito di più la voce,
2: è il momento di vuole stare con Teo e la Zacca.
4: Non ha fatto abbastanza riscaldamento vocale, forse.
3: Vado a fare degli urletti di là, vado a intrattenere di là.
2: Signori, una canzone meravigliosa, un inno alla pace. 1969, John Lennon, Yoko Ono, Give Peace a Chance.

0: Che bello ritrovarla, Give Peace a Chance.
1: Mamma mia, bellissima.
0: Bella. Lennon, Yoko Ono, 1969, il nostro millennium ci porta in fondo le due ore di Misera e Nobiltà.
1: Nonostante la Yoko Ono è sempre stata un crostino, mamma mia,
0: sì, è stato crostino.
2: Va come lei, Conte.
0: No, un crostone.
1: Sono un crostone.
0: Allora,
1: sono un crostino per me stesso.
0: È vero. Sì, sì. Come sempre, grazie a tutti voi, Very Normal People, con i vostri messaggi e vocali. Grazie alla nostra regia, Antonino Ponte, Fabione Romano. Grazie, Conte Galè.
1: Grazie a lei di esistere, cara.
0: Signorina
1: anche
0: Simpone,
1: signorina,
0: Virginia Chang.
2: A domani,
1: ciao.
2: Ciao.
3: Anche a Grado, in provincia di Gorizia, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, che a Modena ha falciato diverse persone a bordo di un'auto. Il 31enne ha chiesto di poter avere una Bibbia e di parlare con un prete. I particolari ne è diretta con Sergio Gatto.
5: La difesa di Salim El Kudri chiederà la perizia psichiatrica per il 31enne che durante un colloquio in carcere con il suo legale, l'avvocato Fausto Giannelli, è sembrato in una situazione di confusione mentale. Sembra che non si sia reso conto dell'accaduto. Quel giorno era uscito di casa pensando di morire, non di uccidere, ha riportato l'avvocato. Intanto emerge che da alcune mail il 31enne aveva insultato pesantemente i cristiani, usando anche frasi blasfeme, anche se in un secondo momento si era scusato. Per il momento il PM di Bologna, che indaga sull'accaduto, non ha nessun elemento sull'eventuale matrice terroristica di El Kudri. Il giovane, che sabato 16 maggio ha investito 7 persone in centro Modena, è cittadino italiano dal 27 settembre 2009, da quando aveva 14 anni. La famiglia intanto si dice annichilita dal dolore e prega per i feriti, e restano stabili ma gravi le condizioni di 4 dei 7 feriti. L'udienza di convalida del fermo per El Kudri, come dicevi, è stata rinviata a domani mattina. Il 31enne è accusato di strage e lesioni aggravate.
0: Oggi lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base, disagi soprattutto nei trasporti, il personale di FS fermo fra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi, stop anche a bus, metro e tram nelle città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9, dalle 18 alle 21. E siamo alla politica, al centro del dibattito, la questione flottiglia, ma c'è anche dell'altro, in diretta Alberto Ciapparoni.
6: Nuovo attacco contro la Global Sumud Flottiglia. Questa mattina le 54 barche della missione navale umanitaria, mentre navigavano in acque internazionali di competenza cipriota, sono state circondate da 4 navi militari e decine di gommoni veloci israeliani con a bordo uomini armati. Almeno un centinaio di attivisti sarebbero stati portati sulla nave militare. Israele rispetti il diritto internazionale, chiede il ministro degli esteri italiani. Mentre la Turchia, anche la Turchia, protesta, ma il premier israeliano Netanyahu loda l'esercito israeliano e dice lavoro eccezionale. Secondo le ultime notizie sono 8 gli italiani fermati, in tutto 35 quelli presenti, fra loro il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. E intanto nelle piazze d'Italia, da Roma a Milano, è scoppiata la protesta, presidi convocati anche a Genova e Bologna, mentre in Parlamento insorgono le opposizioni. A te.
0: Grazie ad Alberto Ciapparoni. Lo sport con il calcio, ufficializzati gli orari dell'ultima giornata di campionato: venerdì sera Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 invece tutte le partite per la qualificazione in Champions League e la salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. È tutto per questa edizione, vi lascio ora con le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
4: Via Radio.
7: Grazie Andrea, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cimpio. Intenso sul versante adriatico, dove ci sono code per lavori di ammodernamento. Aggiorniamo però intanto la notizia che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove nel tratto lombardo tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano al momento l'incidente è stato risolto, si viaggia su tutte le corsie disponibili. 40 minuti, il doppio del solito. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. con
9: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
10: Cinque minuti, buon inizio di settimana a tutti, buon lunedì 18 di maggio 2026. Con me, come sempre, c'è Elvis the Pelvis.
11: Beh, magari,
10: in the Memphis.
11: Lui è con noi Matteo, in spirito.
10: Sì, assolutamente. Matteo Campese.
11: Signore e signori, dal punto di vista del Memphis, vedete voi, del Pelvis non mi permetto, ma sicuramente c'è la Zacca. Buon pomeriggio anche a chi è in radiovisione al 36 del digitale terrestre.
10: Ma anche a chi è collegato dalla radio in macchina, sono tantissimi,
11: tanti.
10: Li salutiamo. Così come salutiamo gli amici su Twitch, su TikTok, sulla social TV e anche al video citofono.
11: Sì, anche in telepatia. Noi sappiamo di raggiungervi con grande affetto. 378-378-1025 è il numero che vi serve per comunicare con la diretta, anche per rivolgere le domande agli ospiti che passano a trovarci di quando in quando.
10: E di quando in quanto tra poco,
11: esatto,
10: sarà con noi Fra Quintale.
11: Esatto.
10: Quindi un ritorno.
11: Quindi un ritorno.
10: He's back.
11: Esatto. Cominciamo con il nostro power hit, è quello di Alex Warren e la sua Fever Dream.

0: scusate, vi sembrerà strano, ma il motivo per cui ci siamo acchittati al volo è perché stiamo parlando di uova di struzzo. Poi magari ne parliamo in separata sede. Buon pomeriggio a chi ha appena acceso la radio e la radiovisione. Al 36 del digitale terrestre sarà ben felice di trovarci fra quintale.
1: Ciao.
2: Infatti, noi stavamo commentando. Lui c'ha Coez che gli parla sempre di cibo.
1: Che è bella forchetta.
0: Silvano è importante. Sì. Ti ha mai fatto le uova di struzzo? Per caso, magari no. Eventualmente abbiamo un.
1: Le uova di. Però fa una gran carbonara, devo dire.
0: Beh, sì. Mi sento di. Gioca in casa. Come stai tu?
1: Bene, tutto a posto. Sono reduce dal tour di Palazzetti.
2: Com'è andata?
1: Bene, sono molto contento. State 7 date una dietro l'altra. È stato il mio aprile praticamente. E bello, sono contento. È stata una chiusura di un cerchio dei miei 10 anni di carriera. Devo dire, sono contentissimo. Non vedo l'ora di ripartire con.
2: Tra un po' riparti pure, sì. Cioè non è che ti puoi fermare.
1: Sì.
0: Beh, a scriverla sembra la storia tutta giusta. Cioè 10 anni di carriera fai il tour nei Palazzetti. Non so se è una cosa che aspettavi da più tempo, se volevi farla prima, se è arrivata giusta, se vuoi ancora di più.
1: Ma in realtà è arrivata abbastanza giusta, nel senso che poi a me, appunto, a proposito di Coez, avevamo già fatto questo tour nei Palazzetti col nostro disco Love Bars. E, però sì, diciamo che si sono un po' incrociati gli assi. Ecco.
0: Ok. Così. Gli astri intendi con te Silvano o per
1: No, dico col tour dei Palazzetti. Ah, col tour dei Palazzetti. Arrivato appunto
2: la
1: in un momento
2: astrale,
1: esatto,
2: era esatto. Giusta il momento era.
0: Ha senso dire che sei un artista indie? Adesso?
1: Boh, non lo so.
0: Forse è un termine.
1: Secondo
0: che
1: me è proprio l'etichetta, è una roba che lascio agli altri. Alla fine io faccio la mia roba, mi diverto.
0: Forse si può dire che lo sei stato, ecco, magari all'inizio.
1: Sì, sì, diciamo che esatto, abbiamo magari creato questa prima ondata che è stata definita indie. Ne siamo quelli del classe 2016 alla fine.
0: La cucciolata.
1: Esatto. Quei nomi, le etichette, è una roba che.
0: Sì, no, ci sta, è vero.
2: E allora, bando alle etichette, la musica parla da sé e c'è la nuova canzone di Fra Quintale, si intitola Aranciata.

0: Ratatata, aranciata la nuova canzone di Fra Quintale, oggi con noi è tornato a trovarci su RTL 102.5 In The Fly, bel groove.
1: Grazie.
0: Bel sound. Anche qui non etichettiamo niente, però la musica suona bene.
1: Sì.
0: E questa dal vivo suona pure.
1: Questa dal vivo suona, sì, sì. Tra l'altro sei riuscito anche a suonarla un paio di volte. Prodotta da Mace, tra l'altro, che salutiamo. Grande Simo.
0: Che è uscito adesso con un altro pezzo, tra l'altro.
2: Certo.
1: Ah, sì.
2: Questa canzone qua dà l'idea di avere un bravo bassista dietro.
1: Sì,
2: cioè suona bene con la groove proprio.
1: Sì. Appunto sì, è stato appunto Mace e poi abbiamo suonato con Rabbo Scogna, che è un musicista sempre di Mace, e Bronzini, Danny, alla chitarra.
2: Ok.
1: Abbiamo fatto questa triade, diciamo, tridente d'attacco. Si groova duro. Sì, sì.
2: Tra l'altro, a proposito di aranciata, possiamo per favore ammettere tutti quanti che aranciata amara is the most underrated drink? Eccolo qua, fratello.
1: Mamma mia, sì. Assolutamente.
2: Buonissimo. Sì, sì. Siamo molto d'accordo allora. Lattina verde.
0: Sì, abbiamo... è stato un colpo fortissimo, tra l'altro.
2: Sì, abbiamo perso l'uso del
1: carro. No, perché l'aranciata amara non è per tutti.
2: Spacca, fratello, sono molto d'accordo. Bella lì.
0: Vabbè, oggi quindi l'argomento è questo.
2: Oggi solo
0: di cibo.
2: Mangiare bene.
1: Esatto, mangiare bene.
0: Ecco, per capire, no? Visto che tra poco riparti con il tour, tu hai un tipo particolare di disciplina culinaria quando sei in tour? Non so, si mangia a una certa ora e si mangia soltanto qualcosa di. E poi dopo si sfonda, non lo so.
1: Vabbè, quello sì, quello sempre, inevitabilmente. No, allora io solitamente mangio sempre dopo i concerti. E solitamente prima magari mi faccio portare il pinsimonio di verdure.
0: Ok.
1: Quindi faccio un pinsimonio magari alle 6-7, pinsimonio birretta. Poi si sale sul palco e dopo, finiti di suonare,
2: il
1: si mangia
2: pinsimonio.
1: Sì, il pinsimonio, tipo verduce, sedano, carote.
2: Quindi tu nella lista del rider
1: c'ho il pinsimonio. Sì, con l'olio.
2: Bellissimo.
1: Spacca, così ti mangi una roba leggera, suoni e poi il grosso dopo.
2: Puoi dare. Molto, molto bene.
1: Non l'avevo ancora siamo mai ragazzi sani.
2: Siamo ragazzi sanissimi, veramente. Cosa facciamo? Un giretto, dici?
0: Io direi un lunedì blu ci sta.
2: Ma sempre.
0: Lunedì pure.
2: Ma voglia.
0: Dai.

volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi, sdraiati sugli scogli nel cuore della notte. Chissà dove finirà poi il nostro amore, quando ognuno prenderà una direzione.

0: Sara Quintale con Lunedì Blu. Vabbè, questa già la conosciamo, ma è un lunedì blu per te? Com'è questo lunedì? Come ti svegli tu lunedì?
1: Io no, oggi bene, oggi benissimo. Oggi è lunedì, giusto? Sì. Oggi è lunedì. No, oggi bene, no, molto bene. Anche perché poi è stato un po' settimana un po' di pioggia, robe così. Invece oggi sono andato a correre, pallacanestro, queste cose qua.
0: E tutto oggi?
1: Stamattina, sì, sì.
0: Hai capito? Sì, ma sì. Prima la corsa e poi la pallacanestro?
1: Prima la corsa e poi la pallacanestro. Okay. Arrivo di corsa al campetto, faccio un po' di tiri, sto lì un
0: ma
1: po'.
0: Ma ne fai belli?
1: Cioè, nel senso, io schiaccio
0: pure,
1: schiacci
0: no, proprio?
1: No, zero, no, però no, mi diverto.
2: Cioè, scusa, doppio appuntamento di allenamento, il che vuol dire che c'è qualcuno dei tuoi amici che quando glielo racconti ti fa: ma sei serio? Siamo a quel punto lì, sì.
0: Mi sa che non vai a correre con Coez, vero?
1: No, Silvano va a camminare poi a Roma alla fine, però no, ogni tanto grandi passeggiate insieme.
0: Ah no, quindi è uno che comunque...
1: Sì, sì, no, lui fa. Lui più palestra, secondo me, però che corsa.
2: Ma hai deciso, come dire, di considerare il tuo corpo come un tempio e quindi sei in quella fase lì?
1: Testimonio, la corsa. Okay. Dai, allora, quando non sono in tour, il mio corpo è come un tempio. No, no, al contrario, okay. Quando sono in tour... Schifo.
0: Davvero?
1: Beh sì, no.
0: Hai detto il contrario.
2: Ma non dovrebbe, appunto,
0: sì,
2: essere
0: uno
2: il contrario.
0: Si dovrebbe preparare, no? Per il live.
1: Io mi preparo e poi quando poi tiro la molla e poi la...
2: Ah, tipo flipper. Esatto. Ah, ok, esatto. Buono, giusto, esatto. Giusto.
0: Vabbè,
2: giusto.
0: Però mi sembra che vada tutto bene.
1: Sì, sì, no.
0: Vuol dire che no, squadra che vince non si cambia.
2: E invece volevo chiedere una cosa sull'outfit. Da quando passi di qui a trovarci, hai sempre i cappellini questi qui.
1: Sì.
2: Sono un tuo marchio quasi di fabbrica ormai. Li hai sempre messi anche a scuola? Alle superiori, cioè una cosa che ti appartiene da tempo?
1: Allora, io ho sempre avuto un sacco di cappellini diversi, ho sempre cambiato negli anni. Sì. E quindi ogni tanto a giro ho dei cappelli un po' diversi. Da un po' di tempo a questa parte, questi qua mi sono comodi, okay. Mi piacciono.
2: Per chi è in radio, è un cappello cucito?
1: Sì,
0: L'hai fatto tu con l'uncinetto, con l'uncinetto. Verità, che quando
1: tra un pinsimonio e una corsa faccio anche l'uncinetto.
0: Certo. Metto in un angolo, ci sono quelli che sferruzzano. Che
2: sì, è vero, è vero. Però è senza visiera, cioè solo la calotta.
1: Sì, è una calotta, esatto.
0: Okay. Non lo so, mi viene il termine.
2: No.
0: Lo dico.
2: Già t'ho visto.
0: Niente, tra poco con noi ancora Fra Quintale, perché dobbiamo parlare e dare tutte queste date che saranno prossimamente, insomma, vicino a voi. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
8: La spesa intelligente!
9: La musica romantica.
10: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
16: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
18: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: La notte, fra Quintale su RTL 102.5 e qui per raccontarci delle cose, ma soprattutto del tour in partenza dopo le date di aprile nei palazzetti, si continua.
1: Continuiamo.
0: Dai, io ti voglio vedere se le sai a memoria. Aia,
2: auguri.
0: Vai, la prima data è a?
1: Allora, la prima data è il 3 luglio.
0: Sì.
1: Pordenone. Okay.
2: Molto bene.
0: Poi il giorno dopo sei ad A?
1: Ad Alba.
2: Bravo, sì, bravo. Molto bene.
0: 9 luglio a Brescia,
1: beh, questa okay. È facile, sono tatuata.
0: 10 luglio
1: siamo a Padova.
0: Bravo.
1: Sherwood.
0: 12 luglio.
1: 12 luglio siamo a Bologna. 15 Genova.
0: Bravissimo. Oh. 17 Francavilla.
1: Oh. A Francavilla, al mare.
0: Al mare, bravo.
1: Al mare.
0: Poi 19 di luglio.
1: 19 di luglio, oh. Missaggio a Roma, Roma, Roma. Mm-hmm.
0: Il 21 luglio a
1: Salerno.
0: Ok, il 22 luglio a Co?
1: A Como.
0: Cosenza.
1: No, Cosenza.
2: Raga.
0: 23 luglio a Ca?
1: A
0: Catania.
1: A Catania, Villa Bellini, bellissimo.
0: E poi abbiamo Bari dai 25 luglio, 27 luglio, Bagheria e questa, l'ultima data, il primo di agosto a?
1: Fra Cinquale. A Cinquale.
0: A Cinquale, bellissimo. Fra Quintale e a Cinquale, ci sta.
2: Beh, perfetto. Cioè,
0: è scritto proprio nel destino.
2: È chiamato. Potresti fare un giorno il Vittoriale per fare anche il Fra Vittoriale.
1: Fatto anche quello.
2: Preciso. Sono più o meno una data ogni 2 giorni con alcune di seguito. È un impegno che hai già affrontato così vicino l'uno all'altro?
1: Ho già un furgone di Pinzimonio pronto.
2: Bravo.
1: Sì, allora devo dire, vabbè, anche il tour ad aprile è stato molto ravvicinato, l'estivo è un po' più faticoso perché mm-hmm. comunque col caldo in furgone sarà una bella sfacchinata. Sì. Però sì, devo dire che anche gli altri tour che facevo erano comunque belle ravvicinate le date.
2: A questo proposito, scusa, quando fate le date in furgone? No, visto che è un mese, siete in quanti in furgone? 4-5?
1: Dipende, quest'anno secondo me siamo un po' più comfort.
2: Ok, mettiamo anche 3.
1: Sì, okay. Sì, di più 4, sì.
2: Vi fate lavanderia? Cioè vi portate sacco roba sporca e vi fate lavanderia?
1: No, in realtà, vabbè, io a volte in hotel gliele lascio, sì. Okay. Però... vabbè, tipo adesso con l'invernale, cioè con i palazzetti avevamo proprio il nella tournée c'era questa cosa che io finivo, lasciavo i vestiti in camerini e questi me li stiravano. Sì, no, infatti tornare alla vita vera è stata tosta.
2: Tremendo.
1: Quelle lavatrici.
2: Beh, dai, vi divertirete così, molto. Sì, sicuramente.
1: Sì, senz'altro.
2: Allora, Fra, grazie di cuore. Non so come si dice in questi casi. Buon viaggio sicuramente, buon divertimento sicuramente.
1: Grazie. Sì, ci divertiamo.
2: E allora, aranciate fuori. Fra Quintale.
1: Ciao.

0: Che voce splendida, quella di James Morrison, Wonderful World.
1: Quanto soul nella sua voce.
0: Tantissimo.
1: Amici, un amico di RTL 102.5 è Biagio Antonacci. Lo sapete che lui se ne torna live, a proposito di musica dal vivo, con Unplugged 2026.
0: Sì, sono 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene, tipo...
1: Tipo, vogliamo fare dei nomi?
0: Dai.
1: Facciamoli. Allora, per esempio, dal 3 luglio ci saranno 10 concerti a Tindari, te li metto lì, così.
0: Dal 21 luglio a Lucera, dal 4 di settembre dove?
1: A Gardone Riviera, la so.
0: E dal 22 di settembre a Pompei, quindi è un viaggio musicale, va da sé, unico, tra grandi successi e atmosfere intime.
1: E allora, amici, acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it.
0: 15:39 minuti su RTL 102.5, l'appuntamento è quello di The Flight, insieme fino alle 17, tante notizie musicali, tanta bella musica da ascoltare nel corso di queste due ore insieme.
1: Beh sì, c'è da dire che Harry Styles ha cominciato il tour, l'ho fatto da Amsterdam, con un palchetto piccolo, tra l'altro, c'è una passerella, sembra lo stadio olimpico, impressionante, e tante altre cose che
0: e
1: sono
0: successe. E ha dedicato una canzone alle ragazze italiane.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. 3, 2, 1,
15: go! Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
16: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
15: www.sistemi.com.
17: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
18: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
8: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
19: Ma siete già arrivati?
8: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
20: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Hey brother, Avicii su RTL 102.5 alle 15.50 minuti in the flight, archiviato questo fine settimana, archiviata anche la pratica Eurovision che si è concluso.
1: Che già stanno lavorando a quello dell'anno prossimo.
0: Vabbè, sempre.
1: Tutti mettono insieme uno spettacolo veramente incredibile. Tra l'altro, avete visto Eros Ramazzotti che nella sua recente data, anzi in tempi non sospetti, aveva cantato sul palco in Bulgaria, proprio aveva cantato la canzone Bangarangara, quella che ha vinto, insomma.
0: Ma prima proprio della
1: della
0: vittoria,
1: sì,
0: addirittura.
1: Sì, nella sua data bulgara. E poi c'è un fatto curioso: Delta Goodrem, che era cantante, che se siete curiosi andate a vedere il suo curriculum, canta da quando aveva 15 anni, una che ha venduto milioni di dischi. Il suo quarto posto è un po' la storia che si ripete, perché anche Olivia Newton-John, che è sempre stata la sua grande ispirazione, sì, all'Eurovision si piazzò quarta.
0: Ma che bello!
1: Pensa tu.
0: In qualche modo sui suoi passi.
1: Ecco. Sì, sì, lei era contenta comunque di essere presente.
0: Chissà quanti in Svezia, magari nel corso degli anni, o in Europa, magari hanno seguito invece le orme degli ABBA. Sai che sai.
1: Anche gli ABBA fecero gli Eurovision.
0: Mi sa che l'hanno pure vinto, se non ricordo.
1: Sì, l'hanno vinto l'Eurovision.
0: Con Waterloo. Quindi è stato forse uno dei momenti più, passami il termine, mainstream dell'Eurovision, cioè che è passato e è diventato.
1: No, tra l'altro, nella serata finale c'è stato un grandissimo omaggio anche a Volare di Domenico Modugno.
0: Vedi?
1: Cantato da tutta la gente che era presente, è stato veramente, hanno fatto un purpurri,
0: esatto,
1: un zibaldone di canzoni di successo, trovi anche Waterloo, e hanno fatto questo momento finale con Volare nel blu dipinto di blu, che è durato un bel po' anche con il pubblico che cantava. Ma guarda chi c'è!
0: Ma vedi,
1: è lui o non è lui?
0: La rappresentanza, Sal,
1: sì,
0: Da Vinci.

0: non per rinfacciare, ma tutto quello che faccio lo faccio per te.
1: Esagerato.
0: Le cose, no? Se uno proprio vuole togliere il romanticismo,
1: sì.
0: Che una canzone così dolce, romantica, non rinfaccio, capito?
1: Però lo dici con questa enfasi.
0: Sì,
1: qua.
0: Capito. Tutto fino ai due, I do it for you.
1: Col dito, okay? Puntato davanti, così.
0: Perciò proprio. Segna.
1: Tipo lo zio Sam, I want you, capito? Esatto. Col dito puntato così. Con Bryan Adams si chiude la nostra prima ora insieme di questo lunedì 18 di maggio. Adesso spazio all'informazione, diamo la linea al giornale orario e torniamo tra pochissimo. State con noi. Anche a Murazzano, in provincia di Cuneo, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo per Salime El Kudri, l'uomo che sabato a Modena ha investito e ferito 7 pedoni. La difesa ha chiesto la perizia psichiatrica, ma facciamo il punto con Ludovica Marafini.
4: È così, Sergio, a spiegarlo è stato l'avvocato Fausto Gianelli. Dopo aver incontrato il suo assistito nel carcere di Modena, dove si trova in isolamento, il legale ha descritto il Kudri come una persona confusa che risponde a monosillabi, incapace di spiegare il perché di quanto fatto sabato scorso. Ho preso il coltello da cucina, sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male a nessuno, ha detto il 31enne, aggiungendo però di essere andato a un certo punto più forte che poteva. Poi ha chiesto delle sigarette, ma anche una Bibbia, di poter parlare con un prete. Il legale ha commentato anche le 4 email in cui El Kudri chiedeva lavoro all'Università di Modena, insultando i cristiani e usando un'espressione blasfema. Ha spiegato che sono state scritte 5 anni fa. L'analisi su tablet, computer e cellulari è comunque in corso. Intanto la famiglia ha detto di non sapere che l'uomo avesse problemi psichici, ma che si lamentava per la mancanza di un'occupazione. A te.
3: Grazie. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Previste nuove immersioni per tentare il recupero. Andrea Salvati.
5: Con il portavoce del governo maldiviano che ha dichiarato che i soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani martedì e gli altri 2 poi mercoledì. Ai 3 subacquei finlandesi della spedizione si sono uniti un quarto esperto e la guardia costiera locale. L'attrezzatura specialistica viene fornita dal Regno Unito e dall'Australia e la squadra dispone di scooter subacquei e serbatoi di gas in grado di riciclare l'aria. Ogni immersione nelle missioni di recupero delle Maldive è per legge limitata a 3 ore e davanti ad un ostacolo l'immersione si interrompe e i sub tornano in superficie.
3: Una schernitrice di origine uzbeka denuncia una presunta violenza sessuale avvenuta durante un ritiro. Assolti perché il fatto non sussiste, i 2 atleti accusati. La procura di Siena aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi. La ragazza, che era presente in aula, è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza. Ha detto che andrà avanti e farà di tutto per avere giustizia. Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz. Entrerebbe in vigore al raggiungimento dell'intesa predefinita. E Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica uscirà il 25 maggio. Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Grazie Sergio, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete con poche eccezioni, in particolare sul versante adriatico. Andiamo quindi sulla A14 Bologna-Taranto, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete, prevalentemente per chi viaggia verso nord. Tra Pescara Nord e Pineto sono 3 km di coda, il tempo di percorrenza stimato è di circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code verso nord anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Val di Sangro e Lanciano e tra Ortona e Pescara.

0: a sud. Nella direzione opposta, quindi per chi viaggia verso sud, le code sono tra Roseto e Pescara Nord e tra Pedaso e Grotta a Mare. Cambiamo versante, andiamo in Liguria, sulla A26 dei trafori. Tra il bivio con la 10 e Masone c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne in direzione di Gravellona Toce. I soccorsi sono già sul posto. È tutto, buon viaggio.
1: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: RTL 102.5. 16:04, buon lunedì 18 di maggio 2026. Che succede?
5: 5.
4: Giusto, la rifacciamo allora. 16:05. Chi offre di più? È mezzanotte, amici. Bentrovati e buon anno a tutti da parte di The Flight.
5: Con Matteo Campese e la Zacca fino alle 17 con la grande musica di RTL 102.5. Come sempre abbiamo novità, abbiamo curiosità, non ci facciamo mancare niente.
4: Ma figurati. E poi voi al 378 378 1025. Tiziano Ferro e Giorgia.

0: propaganda.
1: Propaganda, propaganda. Che bella. Fabri Fibra con la pesce di Martino.
2: Sì.
1: Abbiamo nominato quando c'era Frank Quintale con la pesce, perché si parlava anche dell'attuale progetto di Mace insieme a Salmo e con la pesce, veramente un pezzo fortissimo.
2: Sì, che se uno ci pensa un attimo e tira il fiato, dice: ma aspetta un secondo, sono proprio dei mondi musicali che sembrano distanti, poi alla fine vedi, è tutto collegato. C'è
1: il
2: niente da fare.
1: Il groove mette insieme tutti.
2: Brava, il groove mette insieme tutti, ma anche la voglia semplicemente di sperimentare delle cose. Proprio davvero una ricetta, ognuno porta il suo ingrediente.
1: A proposito di groove,
2: La groove, senti? Certo che sì, certo che sì. Canzoni che tornano, se non vuoi, a rinverdire casse dritte e pedalare.
1: Va bene.
2: Visto che c'è il Giro d'Italia.
1: E sì, questa canzone arriva dall'Olanda, un duo che è famosissimo già per altre cose. Si chiamano Another featuring 54 Ultra. Senti un po', sembra un supereroe. 54 Ultra.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Aspen, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

è già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Cara Italia, Gali su RTL 102.5 è stato avvistato a New York vicino a Kim Kardashian.
1: Vicino?
0: Sì, si sono fatti la foto insieme, si sono presentati. Ciao, sono Gali, ciao, sono Kim.
1: Perché erano a una sfilata,
0: immagino. Una sfilata di Gucci.
1: Ah, giusto, molto bene. Beh, Gali frequenta molto l'ambiente del fashion.
0: È stato molto fashion.
1: Beh, lui è fighissimo di suo, no? Portamento e stile da vendere. E quindi si sono trovati con Kim. Bene, poi dopo burraco tutti insieme.
0: Cosa certo, hanno... con lui si è messo anche.
1: Beh, certo, giusto.
0: Già che è vero. E sai che Kim
1: è ufficiale, quindi.
0: Ma certo.
1: Ormai
0: sì.
1: Quindi si sarà fatto fare Luis una versione biposto delle monoposto per portarla a fare un giretto a 320 all'ora.
0: Sì. Che a New York è facile poi,
1: ma
0: no? Zigzagare un attimo, no, non fatelo.
1: Gradevolissimo poi.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Go Gentle, vai piano. Robbie Williams su RTL 102.5 alle 16.31 and the flight. Se seguite Robbie Williams sui suoi social, allora in questi giorni o vi siete fatti una ghignata o vi siete un po' preoccupati, nel senso che sembra completamente andato.
1: Sì, è fuori completamente. No, però mi è piaciuto molto il post che ha fatto dicendo abbiamo due gatti.
0: Sì.
1: Abbiamo lui e la moglie e i figli,
0: certo.
1: No? Che si chiamano Elvis,
0: certo, bello.
1: E Priscilla.
0: Molto bene.
1: E uno di questi pare che quando lui va via per un tour o una cosa gli fa la pipì nel letto.
0: Ma come?
1: Per dispetto. Ma non si fa.

0: Parlavamo poc'anzi del tributo a Domenico Modugno durante l'Eurovision, che poi in realtà è un tributo a tutta la canzone italiana, se
1: ma
0: vogliamo,
1: sì, certo, no? Però è stato bello perché è stato corale con tutta la gente lì che cantava, venivano inquadrati, vedevi proprio che c'era grande partecipazione, bello.
0: Sì, perché per noi è parte praticamente della Costituzione nel blu dipinto di blu, ma ci dimentichiamo dell'impatto poi mondiale che ha avuto quella canzone da davvero.
1: Credo che abbia partecipato a 3 Eurovision addirittura.
0: Da quanto era in giro?
1: Beh, no, nel senso, lui. Proprio.
0: Vabbè, certo.
1: A proposito di gente che è in giro, domani dalle 15 Carlo Pastore per il Miami ritorna, perché è un appuntamento fisso ogni anno.
0: Ogni anno siamo ben contenti di averlo qui ospite. Allora domani alle 15 in The Flight.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: 3, 2, 1.
13: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
14: Top, game, set, match.
13: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Ehi,
15: I bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
16: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
15: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
16: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus.

0: One, two, three, sing. Ed Sheeran su RTL 102.5 alle 16.50 minuti. And the fly. Ciao Ed. Un saluto ogni tanto.
1: Sì, sì, sì, anche Pharrell. Ciao Far.
0: Ma certo Far. Che sì. Jafar.
1: Due personaggi, Jafar. Due personaggi che hanno avuto a che fare e hanno ancora, nel caso di Pharrell, con i tribunali.
0: Ok, un giorno Pharrell, in pretura.
1: Con Chad Hugo, tra l'altro. Okay. Il giudice gli ha detto: oh,
0: vediamo di...
1: deciditi. Comunque nel frattempo facciamo i complimenti invece a Shakira, che ha vinto la sua causa e il tribunale dovrà ridarle 60 milioni di euro.
2: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

0: bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
0: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: A volte non bastano i secoli per dimenticare degli eventi efferati che sono successi nella storia, figuriamoci se 10 anni possono bastare, soprattutto quando si tratta di eventi che segnano una cultura, un luogo nello specifico e se vuoi anche proprio un'intera società. 1972 c'è la famosa Sunday Bloody Sunday a Derry e 10 anni dopo, più o meno 11 per la precisione, esce questa canzone degli U2 che in qualche modo non ne celebra la memoria, perché sarebbe sbagliato, ma di sicuro prova a dire we can be as one. Tonight.
3: Sì.
2: Un intro di batteria tra i più famosi di sempre e forse anche tra i riff di chitarra più famosi di sempre. Sono gli U2.
3: Sunday Bloody Sunday.

0: Sunday, Bloody Sunday, U2 su RTL 102.5 a chiudere direi alla grandissima proprio questo appuntamento di inizio settimana, quindi figuratevi cosa può succedere.
1: Cosa può succedere?
0: Ragazzi, qui non badiamo a spese.
1: Un grande Millennium Meet che ci permette di darvi l'appuntamento a domani quando si rinnoverà la nostra unione, ne è vero? Grazie a Gigi Resta, perché c'era Fabio Romano ma nel frattempo si è digievoluto. Antonino Ponte in regia. Grazie alla Zac.
0: Grazie a Matteo Campese e ai nostri Very Normal People. Ci sentiamo domani alle 15. Ciao. Anche a Pantigliate, provincia di Milano, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. È stata rinviata domani mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo che sabato a Modena ha falciato 7 persone a bordo di un'auto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica, una vicenda che è al centro anche del dibattito politico. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
4: Se importi il terzo mondo, diventi terzo mondo. Lo più duro arriva così da Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Salvini rilancia la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono reati gravi, ma nel farlo entrambi si trovano su un versante diverso, non solo da quello del centrosinistra, in cui ricorre la parola sciacallaggio, ma anche da quello degli alleati. Da tutta la coalizione i toni sono moderati e Tajani ricorda al leader leghista che chi è stato protagonista dell'evento di Modena è un cittadino italiano. Il ministro della difesa Crosetto si esprime così.
5: Le persone colpite, siamo vicini alle persone colpite, speriamo che altri di questo tipo non accadano più, ma è una cosa che ha probabilmente ragioni più individuali, quindi totalmente impossibile da prevedere che non di altro tipo.
4: Le opposizioni invece sono durissime e vanno all'attacco del fallimento dell'esecutivo sulla sicurezza. Soltanto il Movimento 5 Stelle appare più cauto e propone un tavolo nazionale appunto sulla sicurezza. A te.
3: Grazie Alberto. Ora all'estero, l'Iran ha risposto agli Stati Uniti sull'accordo in 14 punti, chiesta una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale dello stretto di Hormuz per la prima volta. Poi Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. La Farnesina ha confermato che sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Si trovano nel terzo segmento di una grotta. I soccorritori prevedono di recuperarli in 2 giorni, 2 domani e altri 2 mercoledì. Ogni immersione può durare al massimo 3 ore. Infine cambiamo argomento, siamo allo sport, il calcio, con il campionato che si chiude nel prossimo weekend. Sentiamo Andrea Salvati.
6: Con la notte dei verdetti che sarà domenica in contemporanea a partire dalle 25. La Serie A oggi ha pubblicato gli orari delle partite dell'ultima giornata che vedranno mischiata la lotta Champions e quella salvezza per un finale molto emozionante. Questo è il programma: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma andranno quindi in scena, come detto, domenica alle 20.45, giornata che verrà aperta venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domenica, oltre alle suddette partite, alle 15 Parma e Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese. A te.
3: Grazie anche ad Andrea Salvati, con questo è davvero tutto. Adesso la linea va ai colleghi di Autostrade per l'Italia, ci sono le ultime di viabilità.
2: Via Radio.
7: Grazie, buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico in aumento su gran parte della rete. Facciamo il punto partendo dal nord. Sulla A4 Milano-Brescia, notizia arrivata da poco, tra la tangenziale est e Cavenago verso Brescia ci sono code per un incidente, appunto avvenuto da poco, su cui poi vi aggiorneremo. Ci spostiamo sul versante adriatico, trafficato per lavori di ammodernamento della rete. Sulla A14 Bologna-Taranto, infatti, le code sono prevalentemente poi per chi viaggia verso nord, il tratto Pescara Sud, Pescara Ovest verso Ancona appunto a 3 km di coda con un tempo di percorrenza di 20 minuti, mentre tra Val di Sangro e Ortona occorre circa mezz'ora, qui è il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Grazie Antonella, a voi per averci seguito, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con me.
9: Il novellino è Campiello.
10: Il novellino.
0: E parlo un po' di te, la pubblicità che ci accompagna il novellino. Il novellino.
11: Il grande Cianna.
12: Siete proprio due scemi. Vero, buongiorno, come state?
0: Scusa?
11: No, ha ragione.
0: Scusa?
11: No, ha ragione.
0: Scusa?
11: Nico,
12: hai ragione.
0: No, allora, no, veramente era rivolto a te, Vulio.
11: Sì, infatti, ho dato subito ragione perché insomma è così.
12: Come state? Come state?
0: Allora,
12: come va?
0: Buonasera, buon inizio bene, di settimana al nostro pubblico. È lunedì, però è già sono già le 5, quindi un po' l'abbiamo sfangata.
12: Sì.
0: Questo programma si chiama Password. Chi parla tanto è quel tizio lì da Roma che si chiama Cianna. Questa biondina è la Nico e quello bello invece è quello affascinante è Fulvio Giuliani.
11: Non c'è.
0: Eccoci
11: non
0: qua.
11: C'è. Quella che suona, perché oggi suona Madame Nico, ha i pendagli e le maracas. Sentite qui.
12: Oh, bello. È un po' di ASMR comunque, quello che si fa sentire sul microfono. ASMR, quello quando uno parla in questa maniera molto vicino al microfono.
0: Cosa dice?
11: Ma cosa dice?
0: Vabbè, dai,
12: È il rumore.
0: Facciamo finta di niente, va.

0: The greatest, come era Muhammad Ali, il più grande di tutti i tempi, sia RTL 102.5. Madame Nico oggi con tutte queste collane che fa lei, che
1: no, produce. Queste non le faccio io, le fa TTB.
0: Chi? TTB.
1: TTB.
0: Ah, scusami, TTB. E ma soprattutto Chan, il volto nuovo, la voce nuova.
1: Fammi vedere i capelli.
0: Il ragazzo che conquista.
1: Stanno crescendo, sì.
0: Due settimane al Foro Italico è stato, è tornato diverso.
1: È tornato diverso, sì. E poi però più tardi ci racconterà, sì, perché dobbiamo tirare un attimo
0: la riga.
1: La riga. Senti, volevi dirci che oggi è la giornata mondiale, noi seguiamo le giornate mondiali dei musei, giusto?
2: Dei musei, è vero, oggi è la giornata mondiale dei musei e mi ha fatto sorridere vedere poi sui social come la gente li ha festeggiata, perché ci sono giornate che si festeggiano più o meno e ognuno chiaramente se li vive in maniera diversa. Ci sono quelli che corrono durante per tutto il percorso del museo, quelli invece si fermano di fronte a ogni opera.
0: Magari la via di mezzo è preferibile, che dite? Non so, la butto lì.
1: Sì. Io non sono una da musei, no, devo dire, no. Sono più una da giardini, hai capito?
0: Cianna?
2: Sì e no, più giardini che musei, sicuramente sono impegnativi i musei.

0: Allora, volevo dirvi che, insomma, lo ribadiamo, oggi è la giornata mondiale dei musei. Aspetta che metto gli occhialini perché... Mentre il 20 maggio sarà la giornata mondiale delle api.
1: Delle api?
0: Le api che non è
1: sono
0: che
1: a
0: proprio
1: rischio,
0: stiano proprio
1: vero?
0: Benissimo. Mentre beh, sì, il 22 sarà la giornata internazionale della biodiversità, di cui tanto si parla.
1: Prima o poi finiscono i giorni. Sono 365, mi sa che non ci stiamo. Cominceremo a duplicare un giorno, saranno 4, 6, 8 giornate internazionali. Sui musei, sì, posso chiedervi?
0: No, perché, scusate, ti interrompo. Fulvio invece è un grande stimatore dei musei e anche conoscitore.
1: Il museo che vi è piaciuto di più nella vita? 378-378-1025, se vi va potete scriverci, lasciare un piccolo vocale e anche perché.
2: Secondo me i bei musei sono anche quelli che riesci ad apprezzare ignorantemente. Per esempio,
1: se vai agli Uffizi.
0: Io stavo dicendo gli Uffizi.
2: Vedi, vai agli Uffizi. Io ci sono andato quando non sapevo assolutamente niente, non che adesso chissà cosa, ma due cose l'ho lette. E comunque di fronte a tante cose resti folgorato. Banalmente, Giotto, hai davanti Giotto, è ancora più bello, ancora prima di imparare a capire perché abbia fatto certe cose. No?
0: Comunque anch'io avrei detto gli Uffizi.
1: Uffizi.
0: Tu Fulvio?
1: Eh sì, anche.
0: Il
1: Museo d'Orsay
0: è il preferito,
1: è sul
0: di Fulvio,
1: podio. È sul podio.
0: Dai, però ce lo dite anche voi. 378 378 1025. Oh, vi aspettiamo,
3: RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà... più di un anno.
6: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
16: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
17: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave SNAV. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
18: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo SNAV e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
19: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
20: Ma siete già arrivati?
18: No, ma con SNAV siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
21: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
22: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
20: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
23: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
24: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
25: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
24: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
26: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: Allora, qui adesso dobbiamo affrontare un tema.
1: Nico non ci sta più dentro.
0: Io so benissimo come funziona, avendo fatto, ti ricordo, 2 o 3 giri d'Italia. Dammi conforto, Paolo. 2 o 3?
2: Penso 2 sicuramente nel 95, perché c'ero anch'io, eravamo insieme. Tu avevi fatto sicuramente anche quello prima, quindi 1994, forse hai fatto quei due lì.
0: Esatto,
2: così,
0: esatto.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. Paolo Pacchioni, buonasera. Grande Giro d'Italia. Questa è la radio ufficiale del Giro d'Italia. E oggi su tutti i giornali, molti siti, eccetera, eccetera, c'è questa notizia, no?
1: Sì, che poi, Paolo, perdonami, questa faccenda di come facciano la pipì i corridori, sì. Di questo stiamo parlando. Non mi sembra esattamente uno scoop, o sbaglio? Però improvvisamente
2: no,
1: sono impazziti,
2: nuovo.
1: Esatto, tutti questi, queste ore. Perché? Cioè, sono incuriosito questa cosa.
2: È perché magari c'è stata una fotografia, qualcuno che ha colto, la cosa è diventata virale, allora si torna a parlarne. Però voglio dire, faceva la pipì anche Coppi.
1: Esatto, anche Bartali. Non è nello stesso modo, forse. Allora, e come
2: anche
1: questo?
2: Perché, allora, la questione è la seguente.
0: Bravo.
2: Le tappe possono durare anche 6-7 ore. È chiaro che in quell'intervallo di tempo uno, insomma, magari ha anche bisogno di liberarsi un po'. E non è che ti puoi fermare all'autogrill.
0: No.
2: E quindi a quel punto i ciclisti hanno tutta una tecnica, molto, ci vuole grande abilità. Ovviamente, perché tolgono una gamba dal sellino e dal pedale, allargano un po', estraggono il membro accostandosi a bordo strada e procedendo a velocità ridotta si liberano.
1: Via.
2: Devi fare molta attenzione, perché è forte il rischio di urinarsi sulla gamba, però loro sono molto allenati e quindi riescono in qualche modo a fare questa cosa. Ma io, quando mi avete contattato per fare questo collegamento, ho ripescato la memoria un caso più clamoroso. Nel Giro d'Italia del 2017, la maglia rosa Tom Dumoulin, a un certo punto, era un attacco intestinale, quindi non di pipì,
1: aiuto,
2: ma l'altra cosa.
1: Mamma mia.
2: Andatevelo a cercare su YouTube,
3: e ha dovuto
2: liberarsi. Divertentissimo. Sì, certo, lui a un certo punto si ferma, butta la bici nel prato, corre, si allontana di un paio di metri dalla sede stradale, si tira giù la tutina e fa quello che deve fare e poi riparte. Ha perso quasi 2 minuti in quella tappa che arrivava a Bormio, ma vinse comunque il Giro d'Italia nonostante questo.
0: Allora, scusa un attimo, non la fanno nelle borracce? Perché qui ragazzi, io leggo anche che, come si chiama, i ciclisti per non perdere tempo fanno i loro bisogni tirando fuori la fanno anche nelle borracce. Il problema è che poi le gettano lungo il percorso e ci sono gli spettatori che le raccolgono.
2: Non credo. Adesso, se qualcuno nella storia del ciclismo, se qualcuno, poi altro che doping, se qualcuno nella storia del ciclismo magari ha fatto questa cosa, può anche essere capitato. Ma diciamo che la norma, la regola è quella liberarsi nel modo che vi abbiamo raccontato sulla strada. Poi è chiaro che loro cercano di farla appena prima di partire, un po' di liquidi li espellono sudando, quindi può anche capitare, soprattutto nelle tappe più corte, che non ci sia neanche bisogno.
0: Oppure se la fanno anche addosso, no?
1: Comunque voi adesso noi scherziamo, perché l'argomento si presta,
0: se sei sul
1: Pordoi, il Mortirolo, secondo me a quelle pendenze pensi a tutto tranne che a fare la pipì.
2: Esatto.
0: Se ti scappa, però
2: diciamo che viene fatto tendenzialmente nei momenti interlocutori, magari in fasi di pianura col gruppo che va piano lontano dall'arrivo, allora c'è anche la possibilità di fare quello, come in quelle situazioni ci si rifocilla. Perché sapete che i corridori anche durante la tappa comunque mangiano, perché hanno bisogno comunque di fare benzina proprio dal punto di vista energetico. Peraltro adesso con le barrette energetiche è diventato
0: molto più semplice
2: rispetto a un tempo quando invece si mangiavano proprio le banane e i panini.
1: Che fascino.
0: Va bene, grazie come sempre,
1: Paolo,
0: ad un grande giornalista, il nostro Paolo Pacchioni. Grazie
2: a voi, a presto.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani tornato per l'estate. Eccolo qui su RTL 102.5, il nostro new hit da Roma Chan, rientrato dal Foro Italico ed è un po' triste, Nico.
1: Non vorrei
0: un
1: dirti.
0: Pochino? Prego, dimmi, cara.
1: Sei sporco di dentifricio qua.
0: Di dentifricio?
1: Sì, oh, sei sporco di dentifricio.
2: Meno male che ti lavi i denti, comunque. Già una bella cosa.
0: Mi sembra un evento. No,
2: la gente spesso non si porta magari lo spazzolino al lavoro. Non è scontato.
1: Vabbè, che cosa vuol dire? Allora, ti sei scocciato perché te l'ho detto. A me, se uno mi dice:
0: figurati,
1: se hai l'insalata tra i denti, preferisci.
0: Anzi, no,
1: preferisci meglio. Che uno te lo dica o no?
0: Preferisco. Cianna, per esempio, sei bellissimo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
21: Ehi,
2: I bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
21: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
21: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
22: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
23: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
24: Kia. Movement that inspires.

0: Una tra le più belle di Marco Mengoni. Mi piace da pazzi l'essenziale, ma piace a voi, e questa è la cosa importante, determinante anzi, no?
1: Come no, direi di sì. Vi piacciamo tutti, non tanto io, Chan, Nico sì, ovviamente da qualche anno, insomma,
0: da qualche diciamo, anno.
1: Giusto a qualche
0: anno.
1: Voce,
0: tra l'altro,
1: però piace RTL,
0: nei prossimi
1: dai,
0: giorni dovrò dire, no, quella roba
1: sì,
0: lì.
1: Sì, beh, sì, certo.
0: Devo darvi una notizia nei
1: sì,
0: prossimi
1: vabbè,
0: giorni.
1: Ma tranquilli, è una notizia temporanea.
0: Una notizia temporanea. Sì.
1: So,
0: però devo darvi una notizia, vabbè, ok? Nei prossimi giorni. Quando è che gliela diamo?
1: No, lo dici tu.
0: Settimana prossima, dai.
1: Per carità.
2: Ma qui si frigge, però. Io a questo
0: frigge.
2: Punto.
0: Friggi nel burro, però chiarificato. Se no rimani indigesto, Cianna.
3: Nello stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata.

0: Lady, ve la ricordate questa? Sì. Cianna, tu non hai fatto in tempo, ma io e Nico.
1: E sì. Infatti io me la ricordo dai social, perché questa è tornata esatto. virale sì. ovviamente esatto, per un trend su TikTok e per fortuna.
0: No, noi originale.
2: Allora ragazzi, sentiamo le ultime informazioni.
0: Dai.
2: Godiamo di una importante redazione che ogni ora ci ragguaglia non mi piace, dammi un sinonimo.
0: Però insomma è un po' vintage, ma rende l'idea.
2: Dai, sì. Datemi un sinonimo.
0: Aggiorna.
2: Sì, ecco, bravo, ci aggiorna ogni ora con le ultime notizie, quindi insomma li ascoltiamo. Ok, poi torniamo con la musica, noi di Password, a tenervi compagnia, augurandovi come sempre buona serata e buon ritorno a casa se ci ascoltate dalla macchina, per esempio.
0: Bellissimo, mentre il sole comincia a calare.
2: Top.
3: Salmo, 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: RTL 102.5 Time.
0: Anche a San Benedetto de Marsi, L'Aquila alle 18.
3: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Ludovica Marafini. Sono 9 gli attivisti italiani intercettati nell'operazione dell'esercito israeliano contro la flottiglia e si riapre il dibattito politico. Allora andiamo a Montecitorio, c'è il nostro Alberto Ciapparoni.
6: Eh sì, nuovo attacco stamani contro la Global Sumud Flottiglia. Mentre navigavano in acque internazionali di competenza cipriota, le 54 barche della missione navale umanitaria sono state circondate da 4 navi militari e decine di gommoni veloci israeliani con a bordo uomini armati. Almeno un centinaio gli attivisti che sono stati portati sulla nave militare e, secondo le ultimissime notizie, sarebbero ben 11 gli italiani fermati. In tutto quelli presenti sono 35, fra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Israele rispetti il diritto internazionale, dice il ministro degli esteri italiani, mentre anche la Turchia protesta, ennesimo atto di pirateria, ma il premier israeliano Netanyahu loda l'esercito e afferma che è stato un lavoro eccezionale. Per Netanyahu dunque è stato sventato un piano malvagio per violare il blocco di Gaza. Nel frattempo nelle piazze italiane è scoppiata la protesta, da Roma a Milano a Genova a Bologna, mentre in Parlamento insorgono le opposizioni, chiede interventi immediati, sanzioni a Tel Aviv, la segretaria del PD, Elly Schlein. A te.
5: Grazie Alberto. Sembrano ancora una volta allontanarsi le prove di dialogo tra Stati Uniti e Iran. Secondo Axios, la Casa Bianca ritiene la nuova proposta arrivata da Teheran insufficiente perché non apporta nessun miglioramento significativo. Si rischierebbe quindi una ripresa della guerra. Una notizia di cronaca appena arrivata: è stato chiesto l'ergastolo per Luis da Silva, il 35enne senegalese imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. Cambiamo argomento. L'Associazione Nazionale Magistrati interviene sul caso della famiglia Del Bosco. La giunta centrale esprime infatti preoccupazioni sulle modalità con cui viene portata avanti l'ispezione del Ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, paventando un rischio di interferenze sui magistrati. Chiede quindi un chiarimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Infine vediamo come ha chiuso la Borsa di Milano. Marco Favalli, buonasera.
7: Buonasera. Dopo un avvio debole, i listini europei recuperano e chiudono in rialzo. Piazza Affari resta sotto la parità, con il FTSE MIB a meno 0,91%, ma solo per l'effetto tecnico dello stacco dividendi di 22 società. Tra le blue chip, bene Azimut, più 4,33%, seguita da Eni, più 3,23%. Sul fronte opposto Prismian, meno 3,40% e Buzzi, meno 2,15%. Spread BTP Bund in lieve calo a 76 punti, mentre il petrolio resta stabile a $110 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
5: Altri numeri, quelli da record del Salone del Libro di Torino: dal 14 al 18 maggio i visitatori sono stati 254.000. Era l'ultima notizia, adesso arriva la viabilità.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa?
8: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa.

0: Assicurativa, un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo dalla Liguria. Sulla A26 dei trafori tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce c'è 1 chilometro di coda per la caduta di una moto. Si viaggia al momento su una sola corsia. Naturalmente tutti i soccorsi necessari sono già sul posto. Andiamo poi sulla vicina A7 Serravalle Genova tra San Pier d'Arena e il bivio con la A12 in direzione di Milano. Qui le code sono per un mezzo in panne che è stato però spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Andiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia tra Monza e la tangenziale est milanese in direzione di Brescia. Ci sono code per un incidente risolto, si viaggia quindi anche qui su tutte le corsie con tempi di oltre 20 minuti. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
5: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: Eccoci qui, buonasera da Roma Cianna, da Milano Fulvio Giuliani e l'Anico. Ci avevo detto che avevo mal di testa prima e Marco, il temporale.
7: Si è rannuvolato tutto. Sì, sì, sì, Roma, sì. Roma Cianna, bello.
8: Roma il sole, no, Roma sole. Anzi, ho visto che da mercoledì, ma forse in tutta Italia, non solo qui, dovrebbe arrivare un bel caldo. Fino a ottobre addirittura, per cui estate anticipata.
6: Mettiamoci nella testa una cosa, sarà un'estate caldissima.
7: Sei sicura?
6: Sì.
7: Me lo dai per certo?
6: Issimissimi, il super il Niño.
7: Allora, quantifichiamo.
6: Dai, calda. 30, cioè, ma che 30, ragazzi.
7: Magari.
6: L'anno scorso abbiamo toccato i 36.
7: Cioè, mi dice che in città come Roma, Milano, Bologna è caldissima.
6: Bologna
7: Napoli,
6: caldissima.
7: Parma.
6: Potenza caldissima.
7: Potenza, Palermo. Cioè,
6: io mi ricordo
7: 40,
6: che
7: 41,
6: l'anno scorso Cagliari. Un giorno sono venuto in radio, avevo i tacchi. Sono entrati
7: affondati
6: nell'asfalto.
7: Sì.
8: L'asfalto frigge, certo.
6: Sì, frigge come te.
8: Nel burro chiaro.
6: Chiarificato.

0: Fernandez, sono le 18 e 14 minuti, questa è RTL 102.5, ve l'abbiamo detto settimana scorsa, ma è anche bello ribadirlo. RTL è sempre la radio più ascoltata d'Italia e quindi noi vi si ringrazia in ogni momento, no? Noi facciamo questo lavoro visto che ci ascoltate e quindi grazie, no?
1: E come ama ripetere Madame Nico, mi associo, mai dare nulla per scontato.
0: Assolutamente. Senti, stavamo invece guardando questo studio comparativo internazionale sul benessere dei bambini e noi ci siamo un po' stupiti del fatto che la Germania occupi soltanto, virgolettato, il 25%.

0: 25esimo posto su 37 paesi valutati.
1: È impressionante.
2: Sì. Così in basso, perché sì. Così in basso?
1: È perché innanzitutto c'è un tema economico e poi un tema di mancanza di competenze, per esempio in matematica.
0: Ma non solo matematica, aspetta, matematica è anche un'altra materia.
1: Competenze di base.
0: Competenze. E poi anche un tasso di povertà elevato.
1: Ma questo è un problema che abbiamo anche noi in Italia, però stiamo molto meglio perché noi occupiamo il 12esimo su 37 posti.
2: Vedi.
1: Sì, e poi dopo, se vi va, vi do qualche altra indicazione molto molto interessante.
0: Sì, perché non è vero che, come si chiama, i paesi più poveri, come dire, sono più ignoranti.
1: No. Questi 37 sono tutti paesi comunque abbastanza elevati in termini socio-economici.
0: Poi andiamo avanti, diciamo. Sì.

0: Biagio Antonacci torna live con Unplugged, giusto? 2026.
1: Sì.
0: Sono 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene, dal 3 luglio al 10, dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone in Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
1: Wow, un viaggio musicale, tra l'altro lo raccontò proprio qui in
0: sì.
1: Password. Unico di Biagio fra grandi successi e atmosfere intime.
2: Per cui acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it.
0: Tra l'altro pezzo nuovo, non abbiamo messo il pezzo nuovo, è bellissimo il pezzo
1: oggi.
0: Nuovo di...
1: Ah no, prima sì, l'abbiamo suonato. Grazie Antonio.
0: Suonato, va bene, ok. Allora, che facciamo ragazzi?
1: Allora, sui bambini torniamo tra poco, vediamo qualche altra indicazione. Insomma, l'Italia non esce male, esce meglio della Germania.
0: A che punto siamo?
1: Ripetiamo, 12esima posizione su 37, certo, si potrebbe andare in top 10, però non siamo lontani, soprattutto in categorie importantissime come la salute mentale.
2: Ma sì, anche perché vedi, prima dicevamo, magari ci dicevamo sorpresi per il posto della Germania che è un po' più in basso.
1: 25esima.
2: E invece alle volte noi ci sottovalutiamo anche,
1: bravo,
2: perché se siamo sopra
1: bravo.
2: La Germania sotto questo punto di vista, diciamocelo.
1: Ma non solo. Abbiamo un tema però, per esempio, di alimentazione. Tanti bimbi sono sovrappeso, che è un problema comune dei paesi ricchi, questo va detto, anche se i genitori sono sempre più attenti.
0: Senti un po', ma i primi posti chi c'è?
1: L'Irlanda, mi dicevi, la Slovenia.
0: Credo anche
1: paesi...
0: la Corea. Allora, Irlanda, Slovenia.
1: Vedi?
0: E...

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: 18:34, piove, diluvia su Milano, mentre oggi davano una giornata meravigliosa. No, veramente una settimana con 25-26 gradi, va bene, vedremo quello che succede. Parliamo di vacanze.
1: Cianna nel frattempo se la gode lì a Roma.
2: Qui siamo un po' meglio sotto questo punto di vista.
0: Allora, per 7 italiani su 10 sono pronti a partire per le vacanze, no? Anche se i soldi non sono tantissimi.

0: gli avvenimenti geopolitici, no? Pesano, eccetera, però il 54% dice sì, voglio partire, ma non ho ancora deciso dove, o meglio, avevo deciso, però forse devo cambiare idea.
1: Quindi stanno perdendo quota in mano, chi può le mette più lontane perché c'è la paura di non trovare gli aerei.
0: Hai capito, mettici tutto,
2: no? Ma sai, anche qui intorno, io conosco un sacco i miei coetanei, quindi comunque intorno ai 25 anni che pensano di evitare di andare nelle solite Ibiza, Palma de Mallorca, magari.
1: Vabbè, però
2: che costerebbero poco, ma hanno paura, sai, che annullino i voli.
1: E lo so, questo è un timore che si sta diffondendo. Ora, per il momento, dobbiamo essere sinceri, ci sono stati rarissimi casi di cancellazione.
2: È vero,
0: però.
1: Però comprendo anche, per esempio.
0: Però se io avessi 23 anni, a Ibiza vado.
1: Me ne importa il giusto. Se hai una famiglia è già diverso.
0: Sì, sono d'accordo con te.

0: Non è Francesco Amelie, RTL 102.5, nostro New Hit, 18:38. Se siete in zona nord, allora siete sotto l'acqua. Ora Nico vi dà un'indicazione su quanto sia passeggero questo momento temporalesco.
1: Sì, perché domani 22 gradi, giovedì 27, attenzione, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 gradi.
2: Dai che sale, dai che sale. Prima ci hanno scritto anche da Torino, dicevano qui fanno 14 gradi, c'è una pioggia che dovremmo tirare fuori i cappotti.
0: Però attenzione, queste sono le previsioni al nord di Milano, non credo zona di Milano. Roma.
2: Roma caldo, Roma caldo, per ora caldo, ma anche
1: allora, sei andato a vedere?
2: Roma caldo, no, qui fuori praticamente.
1: Allora,
2: ma anche
1: vai
2: molto
1: a vedere,
2: nuvoloso.
1: Apri,
2: nuvoloso.
1: Apri.
2: Sì. Nuvoloso, caldo e nuvoloso, però tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare quel caldo che è un po' anche fastidioso. Piccicoso. Quello umido, quello che chiamiamo tanto piccicoso nel grande raccordo anulare. Secondo me stanno meglio verso Palermo, verso Reggio Calabria.
1: Lì arriverà tempo bello, però.
0: Però voglio dire,
1: saltano le calze. Calze, calzini.
0: Beh, le calze delle signore sono già andate, mi sembra, no?
2: Ma sì, ciocia libera.
1: Ma insomma, ragazzi, guardate che
0: la ciabatta
1: libera. Guarda che in casa in questi giorni non faceva caldissimo.
0: No, lo so,
1: è vero.
0: Però, sai, in casa ognuno fa un po' quello che vuole. Fuori collana ormai ne ho visti pochi.
1: Ma io l'altra sera ce l'avevo.
0: Sei andato di collana. Beh, giusto.
2: Uno cambia pure il pigiama a un certo punto, comincia a mettere quello corto.
0: Non lo so.
2: Perché dormi in mutande
0: corto, sì.
1: Sempre. Perché metti sul pigiama, Gianna?
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: 3, 2, 1...
5: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
6: Top. Game, set, match.
5: Io e De Cecco abbiamo fatti la stessa pasta.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
11: Renault.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo.
15: capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-season sale pre-Natal. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
20: Sì? Come?
19: Un camion di rose rosse.
20: Pour moi?
19: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
21: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Qualcuno si fa molto più dolce e disposto ad accettare, per questo la qualità delle vostre relazioni sembra destinata a migliorare rapidamente. Tempo di amare. Toro, Venere si fa dolcissima, talmente tanto da regalarvi un look molto più gentile e anche seducente. Puntate alle cose del cuore e divertitevi a giocare con l'amore. Cari Gemelli, Mercurio scherza con la verità, rendendo tutto meno definitivo, meno rigido e stabile. Tempo di rivedere posizioni e pareri, momento ideale per cambiare idea. Cancro, Venere arriva nel vostro segno, portandovi bellezza, armonia e voglia di stare insieme agli altri. Qualcosa che non vi farà però rinunciare alle cose che hanno un valore. Leone, una persona amica, sembra avere bisogno di lasciar volare le idee, immaginando cose nuove, inventandosi altre verità, altre occasioni. E voi sarete con lei. Cari Vergine, bravo Mercurio, che vi rende tanto capaci di immaginare e di scoprire nuove verità che vi faranno aprire gli occhi su qualcosa di diverso. Non mettete limiti a niente. Cari Bilancia, Venere entra in quadratura obbligandovi a curare meglio il vostro look, il vostro modo di apparire e di stare con gli altri. Eppure noterete come certe relazioni funzionino. Scorpione, bellissimo questo cielo amico dei vostri amori, delle cose che si fanno insieme agli altri. Venere e Marte collaborano, per questo certe persone si avvicineranno. Cari Sagittario, attenzione a chi sembra essere alla ricerca di risposte e di conferme anche importanti. Non sottovalutate il bisogno di altri nel provare certe verità. Non è il momento di nascondere. Capricorno, Venere entra in opposizione, rendendo meno facile e meno scontato il vostro rapporto con il lavoro e gli impegni del momento. Metteteci grinta e tanta energia. Acquario, Mercurio vi è amico e alleato. Per questo vi aiuterà a fare luce e logica con certe situazioni poco chiare, con alcune realtà non facili da mettere a fuoco. Aprite la mente. Infine, amici del segno dei Pesci, bellissima questa Venere che si fa amica del vostro segno, rendendovi molto più dolci e seducenti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, chiudiamo con un pezzone e sono sicura che anche voi sarete d'accordo. Questa è una delle canzoni più belle in assoluto, non soltanto di Phil Collins, ma del panorama della musica internazionale, no? Tra l'altro anche una storia molto molto forte, no? Lui che è in macchina a Washington e si trovava lì su un taxi, no? E Phil Collins rimase profondamente colpito osservando tutti senza tetto che cercavano di scaldarsi sulle grate, no?
3: della metropolitana.
2: Allora, signore e signori, Another Day in Paradise.

0: Allora, com'era questa canzone?
1: Guarda, mamma, per me è un viaggio nel tempo, perché un po' ricordare da ragazzo, no? A scuola, tornavi a casa, MTV, i video. Caro Cianna, noi siamo cresciuti così.
2: Lo vediamo tutti i giorni comunque. Gente che è lì per terra, e magari noi potremmo fare un minimo, ma non possiamo fare effettivamente. Sotto il punto di vista del significato, è attualissimo.
0: Bravo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa. L'altro giorno sentivo, non mi va di dire nome e cognome, però uno di quelli che va in televisione a parlare, che si occupa di blissiche, eccetera. E vorrei anche un commento alla nostra direttrice. E diceva che la carità, fare la carità, non è che ci faccia proprio bene, no? Io che sono cristiana invece penso che sia la base del rapporto verso gli altri. Diceva che fare la carità non è più
1: una forma di egoismo,
0: di esibizionismo personale, una roba del genere.
3: Sì,
0: ma allora, anche se fosse, chi se ne frega.
3: Sì, ma quella è la famosa carità pelosa, no? Che la fai per farti vedere. Però, come dici tu, la vecchina del Vangelo aveva solo una moneta, e una moneta ha dato, no?
0: Esatto.
3: Quindi è un fulcro.
0: Ma e anche poi, se uno lo fa per esibizionismo personale, per ungere il proprio ego, per non so, chi se ne frega.
2: E comunque l'ha fatto.
3: No? Esatto, è sempre carità.
0: È sempre carità.
1: C'è un sacco di gente che lo fa, non lo sapremo mai. E a loro va il nostro ringraziamento.
0: Certo, certo, certo, certo.
4: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group, dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a San Pietro di Cadore, siamo in provincia di Belluno, le 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito le indagini su Salim El Kudri, l'uomo che ha investito volontariamente i pedoni a Modena sabato, che ha ferito 7 persone. Sono uscito di casa sapendo che dovevo morire, ha detto El Kudri. Le ultime notizie con Ludovica Marafini.
5: A riferire le poche parole che l'uomo sarebbe

0: Sarebbe riuscito a dire tra confusione e monosillabi è stato l'avvocato Fausto Gianelli, che l'ha incontrato in carcere, dove il Cutri si trova in isolamento in attesa dell'udienza di convalida del fermo che si terrà domani mattina. Il 31enne ha raccontato di essere uscito di casa con un coltello da cucina, convinto che sarebbe morto, ma senza voler fare male a nessuno. Al suo legale, che per lui pensa alla perizia psichiatrica, ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Al momento, ha spiegato il ministro Piantedosi, non sono emersi segni di una radicalizzazione strutturata, nonostante alcune email del 2021 in cui, chiedendo un lavoro all'Università di Modena, insultava i cristiani. Dei 5 feriti ancora ricoverati, intanto 4 restano in prognosi riservata. A te.
1: Grazie Ludovica. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti alle Maldive insieme a un altro connazionale già recuperato. Le indagini ancora non hanno fatto chiarezza sulle cause della tragedia, ma pare mancassero le autorizzazioni alla profondità a 2 persone del gruppo. Sergio Gadda.
2: Non facevano parte della missione scientifica Giorgia Sommacalla e Federico Gualtieri. I loro permessi per l'immersione sarebbero stati formulati fuori dal perimetro della missione autorizzata dall'Ateneo, è quanto precisa in una nota l'Università di Genova. Intanto il team di specialisti finlandesi che lavora alle Maldive ha individuato in una grotta oltre 50 metri di profondità i 4 sub italiani che ancora mancano all'appello: Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. Un portavoce del governo delle Maldive ha fatto sapere che i corpi saranno recuperati 2 martedì, gli altri 2 mercoledì. L'operazione, hanno fatto sapere invece gli esperti, è tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie il 14 maggio scorso, sarà invece rimpatriata nelle prossime ore.
1: È stato identificato grazie a 2 testimoni Mario Landolfi, accusato di aver ucciso 2 prostitute a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L'uomo le ha scaraventate nel vuoto dopo una lite per il pagamento. Andrea Salvati.
3: Erano prostitute, non volevo pagarle, le ho spinte nel vuoto. Si è giustificato così al termine di un lungo interrogatorio Mario Landolfi, il 48enne fermato dai carabinieri. I corpi delle 2 donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo di 6 piani in costruzione a Pollena Trocchia, nel napoletano. Sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore, una 29enne del casertano ed una 49enne di origini ucraine, uccise in giorni differenti. A lanciare l'allarme, facendo arrivare sul posto i carabinieri, è stata una coppia che si era appartata in zona ed ha visto un uomo entrare nel cantiere in compagnia per poi uscirne da solo con una borsetta in mano. Circostanza che li ha insospettiti, hanno quindi scattato una foto della vettura, inquadrando la targa, hanno poi chiamato i carabinieri fornendo la descrizione dell'uomo che, secondo il racconto ancora al vaglio degli inquirenti, come detto, l'avrebbe uccisa in 2 giorni diversi. Le vittime sono 2 prostitute, dopo aver consumato un rapporto, per non pagarle l'avrebbe spinte nel vuoto per una richiesta di 50 euro in più rispetto al prezzo pattuito.
1: Oggi giornata di sciopero generale contro le politiche del governo. Alberto Ciapparoni.
4: Questa volta dalla protesta indetta dai sindacati di base i disagi sono stati contenuti, anche se l'astensione dal lavoro ha coinvolto diversi settori, dai trasporti ai servizi pubblici alla sanità alla scuola, manifestazioni a Roma e presidi in altre città, e lo sciopero ha avuto una piattaforma piuttosto estesa, cioè contro la guerra, il genocidio in Palestina, il caro vita, lo sfruttamento dei lavoratori, tutto quando per fronteggiare l'impennata dei costi energetici la Premier Meloni ha aperto un confronto serrato con vertici dell'Unione Europea per ottenere margini di manovra fiscale, ma Bruxelles frena e invita l'Italia a dare priorità all'utilizzo dei 95 miliardi ancora disponibili nei fondi comunitari. Per adesso dunque prevale la linea di rigore della Germania e dei paesi del nord Europa, i cosiddetti frugali. A te.
1: È stato chiesto l'ergastolo per Luis da Silva, accusato di aver ucciso Pierina Paganelli, la pensionata assassinata in un garage condominiale a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo, di origine senegalese, aveva una relazione extraconiugale con la nuora della vittima. La borsa di Milano ha chiuso negativa a FTSE MIB -0,91%. E siamo alla pagina sportiva. Buonasera Enzo Tamborra.
5: Buonasera Ivana. Per il calcio oggi sono stati resi noti gli orari dell'ultima giornata del campionato di Serie A. La corsa alla Champions si chiuderà domenica sera a fischio d'inizio alle 20:45 per Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus. Ricordiamo, Milan e Roma certe di qualificarsi per la Champions in caso di vittoria, già promosse l'Inter campione d'Italia e il Napoli secondo in classifica. Per il tennis, il trionfo in internazionale d'Italia permette a Jannik Sinner di scavare un solco nel ranking mondiale rispetto a Carlo Carlos Alcaraz, ora distante 2.740 punti. E sempre per il tennis sono iniziate le qualificazioni del Roland Garros. Tra gli italiani hanno superato il primo turno Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino, reduce degli ottavi di finale del Foro Italico. Infine per la MotoGP, sospiro di sollievo per Jorge Martin dopo la caduta nei test di questa mattina a Barcellona. Lo spagnolo dell'Aprilia, secondo la classifica del mondiale, non ha riportato fratture. Ieri, ricordiamo, i gravi incidenti occorsi sempre sulla stessa pista a Alex Marquez e Joan Zarco. Ed è tutto nello studio.
1: Grazie, meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì, correnti instabili atlantiche determineranno dei fenomeni a carattere sparso sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma comunque anche con delle pause asciutte. Sul resto dell'Italia prevarrà il sole con qualche nuvola di passaggio e con temperature massime in graduale rialzo da nord a sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso sulla rete, complici anche i consueti spostamenti pendolari. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci per chi viaggia verso Bologna per un tamponamento tra due auto, con il traffico che circola su due corsie. Sempre sulla 1 code a tratti per i flussi intensi tra il bivio con la 1 direttissima e quello con tra Firenze Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Situazione analoga anche sulla 8 Milano-Varese, dove le code si formano tra Milano Nord e Busto Arsizio verso Varese. Qui i tempi di attraversamento sono di mezz'ora, il doppio rispetto al normale. Infine, restando in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia code per il traffico sostenuto tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, dove i tempi di percorrenza sono invece di 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: A più tardi, buonasera.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
9: Le vecchie abitudini, wow, non si dimenticano mai, tornato. Posso dire finalmente in studio, buonasera amici, amiche, buona serata da questi matti di protagonisti, perché ben la prima tornato. Mission sarà cercare il coccodrillo a Pistoia.
10: Madonna, ragazzi, ma sto coccodrillo, ve lo ricordate, sono anni che lo seguiamo, inseguiamo, potrebbe essere lo stesso che dopo aver svacanzato giù in Sicilia... Sì. Perché ridere? Cominciamo a ridere.
11: Anch'io ho pensato qua. Così, sarà lo stesso che dalla Sicilia si è risalito, diciamo, lo stivale e adesso è arrivato.
10: Noi viaggiamo, credo, noi umani credo. Viaggiamo, nord, sud, centro, perché non può farlo un coccodrillo? Viva gli animalisti! Allora poi andiamo all'aeroporto anche stasera, immagino, no?
12: Ovviamente sì, vi racconterò un sacco di storie che riguardano l'aeroporto e anche molti passeggeri, vediamo.
10: E coccodrilli, se
12: e
10: ne incontri
12: coccodrilli.
9: E a proposito di aeroporto, tanto.
11: Infatti, caro Fra, perché prima di iniziare con la musica, un consiglio utilissimo: se volate appunto da Roma a Fiumicino, scegliete Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale proprio di Aeroporti di Roma.
9: Esatto, parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo, e avete anche sconti su bar, ristoranti, tanti negozi e tanti altri servizi in aeroporto.
10: Easy Parking, insomma, comodo, sicuro, conveniente. Informatevi su adr.it/easyparking. Si comincia.

0: I 30 Seconds to Mars, Rescue Me, 19:16 minuti. E allora la ricerca di questo nuovo, o forse lo stesso, chissà, coccodrillo.
1: Musica!
2: È il coccodrillo!
1: La notizia? A Pistoia, allarme coccodrillo, pensate, in un laghetto artificiale.
0: No, ma non è possibile.
3: Sarà lo stesso coccodrillo, ricorderete, affezionati a protagonisti che cercavamo qualche anno fa. E allora noi siamo tornati non sul luogo del delitto, ma sul luogo del coccodrillo. Dove eravamo? In Sicilia, no?
1: Mi pare. Sì. San Giovanni Gemini.
4: Oh.
1: Vediamo un po' se c'è. Il sindaco, è lei?
4: Pronto?
1: È lei, sindaco?
3: Non siamo il coccodrillo.
4: Io sono il sindaco di San Giovanni Gemini.
0: Ah,
4: buonasera.
0: È lui.
1: Oh, resti qui. Resti qui che le dedichiamo la sigla.
0: Sigla.
5: Remix.
1: Coro polifonico di Palermo.
3: Sì, il coro gennariano di Napoli. Non
4: buonasera, buonasera.
3: Ecco. Sì.
1: Ecco. Allora, lo sa che un suo collega su al nord a Pistoia
3: sta cercando
1: un coccodrillo in un lago?
4: Se devo essere sincero, l'ho visto su Google che c'era praticamente pure quest'altro paese, insomma, che hanno avvistato un coccodrillo.
3: Ma lei poi il suo coccodrillo, quello che era apparso l'anno scorso, l'ha mai più avvistato, trovato? Che fine ha fatto? Lo siete magnato?
4: Per fortuna, lo so, dico, non c'è stato più nessun avvistamento.
1: Non è che se ne è andato, no?
3: E quindi è lui.
4: Guardi, non so se magari questo si è trasferito al nord.
1: Ma non è possibile.
3: Ma che il colore degli occhi qual era? Che magari è lo stesso.
4: Non sono stato io che l'ho avvistato, quindi non saprei il colore.
3: Neanche la coda com'era, sul verde, sul marroncino, niente.
1: È verde, mica un materassino, è verde.
3: Sei nato l'unico coccodrillo con la coda pua. Che ne sai?
1: Ma quale pua? Ma quello è la zebra pua. Ma che
3: dici? Sei limitato.
4: Sindaco, se io a vederlo potevo fare una descrizione migliore, però allora, non sono stato io.
1: Lei, siamo seri, perché noi siamo un programma serio, sì, soprattutto. Sì. Che cosa? Vuole, diciamo, suggerire al suo collega sindaco che è alla ricerca di questo coccodrillo a Pistoia?
4: Allora, guardi, intanto un primo cittadino, a mio avviso, deve certamente accertarsi da dove viene la fonte. È chiaro che poi io ho provveduto a fare un'ordinanza perché, a mio avviso, un sindaco deve cercare, insomma, di mettere in sicurezza tutti i cittadini, la zona interessata, eccetera.
3: È chiaro che
4: uno può verificare.
3: Quindi che deve fare, insomma, il suo collega? Qual è la prima cosa? Mettere l'ordinanza?
4: Ho fatto un'ordinanza nel momento in cui c'è stata quella persona credibile che, insomma, ha segnalato questo animale, insomma, dicendo che era un coccodrillo. Abbiamo fatto un'ordinanza nell'avvisare.
3: Ma l'ordinanza che diceva? Un attimo, che forse c'è il vivaista, Fredella.
1: Perché il vivaista, esatto, abbiamo lo scoop. È proprio colui che avrebbe visto il coccodrillo.
3: Vivaista, è lei che ha avvistato il coccodrillo? Buonasera.
6: Buonasera, no, io sinceramente non ho avvistato niente.
3: Ma come? Lei non è il vivaista?
6: Io sono vivaista, ma non ho avvistato il coccodrillo.
1: Ma vicino al suo vivaio è stato avvistato il coccodrillo?
3: Vicino al suo vivaio non c'era sto coccodrillo che sta spaventando i pistoiesi?
6: Può darsi, non lo so.
3: Lei non sa nulla.
6: Non so niente.
3: E allora colgo l'occasione per dirle: stia attento, che a due passi da lei c'è un coccodrillo.
1: Ma non
3: la prenda alla leggera, giovanotto.
6: Non la prendere,
3: i coccodrilli non perdonano.
1: Secondo me è una borsa di coccodrillo.
3: Certamente un coccodrillo, non lo inganni con un fiore, mio caro vivaista. Buona serata, stia attento.
1: Se le piante sono state mangiate, le ha trovate il
3: cazzato.
1: Vabbè, sindaco Zimbardo, grazie mille.
3: Il sindaco
4: dice: l'occasione per salutare tutti voi e gli amici, insomma, del nord.
1: Grazie mille.

0: Ricordi Blanco ed Elisa su RTL 102.5? Allora, due grandi temi da trattare tra poco. I tassisti, quindi la nostra rubrica Che Dio Tassista, perché notizia di oggi sul Corriere, i redditi dei tassisti che hanno un po'
1: sono
0: fatto
1: poveri.
0: Gianni arrabbiare i nostri sono... amati tassisti. Andiamo no, da loro.
1: Ma pare che guadagnino 1500 euro al mese in pratica. Io pensavo di essere l'unico povero a fare la radio. Fratello, dove
0: tu
1: sei?
0: Tu guadagni scusa? Tutti i fatturati, tra l'altro.
1: Che certo. Allora, aspetta che vado
0: che
1: a Celle.
0: Mi devo esporre. No, Taranto, si
2: esci,
0: lei.
2: No, esci in terrazza, bro. Io non ho la terrazza, ma purtroppo tu che sei a Roma puoi. Esponiti, vai in terrazza.
0: Mi espongo alla vostra gloria.
1: Stiamo cercando un altro sindaco, ve ne parliamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
12: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
13: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
14: Ma siete già arrivati?
12: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
15: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
16: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà... più di un anno.
17: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
21: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
22: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
0: ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
23: Chi è?
14: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
23: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
24: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Lenny Kravitz all'interno di Protagonisti, 19:36 minuti. E allora, puntualissimo, vogliamo atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino. Cara Marti.
1: Ma assolutamente sì, e io ho subito una domanda per voi, così.
2: Vai.
3: Ti prego.
1: Ma avete uno youtuber oppure un creator di riferimento su qualche tema, tipo il cibo oppure
3: ovvio,
1: il fitness?
3: Io sì, Fredella.
2: Io per il fitness ho Taranto.
0: Sì, è vero. Certo. Sì. Giusto, è vero. Anzi, seguitemi, amiche, facciamo insomma zumba, cose, riscaldamento muscolare.
3: Perché questa domanda? Scusa.
1: Beh, perché anche Martì, il mondo dell'aviazione ha i suoi creator di riferimento.
2: Ah, ecco.
1: E ci sono persone che quando vedono un aereo non dicono che bello, ma dicono secondo me quello è decollato dalla 25. E diciamo che parlo degli appassionati di aviazione, non sicuramente di noi che non ce ne intendiamo così tanto.
0: Non più di tanto, no.
1: Sono tutte quelle persone che per esempio riconoscono un A350 dalla punta del muso, quelli che controllano l'app Flight Trader, come altri controllano l'app del Fantacalcio per esempio. E in questo mondo uno dei nomi più seguiti è Niccolò Fatai, che molti conoscono come The Italian Pilot su Instagram.
2: Ma io lo conosco.
1: Hai visto? Infatti.
0: Vedi.
1: Che ti spiega piste atterraggi come fosse una routine di skincare, quindi semplicissimo. E ha pubblicato sul suo canale YouTube un video molto interessante sull'aeroporto di Roma Fiumicino e su una domanda bella grossa, ovvero: ma serve davvero una quarta pista di cui parlavamo anche settimana scorsa? Detta così sembra una roba da addetti ai lavori, invece no, perché una pista in più non è solo più asfalto, ma vuol dire più capacità, meno congestione, gestire meglio i voli, un sacco di altre cose. Ma sicuramente ve lo saprà spiegare meglio lui di me, anche perché non penso nemmeno che ci ricordiamo tutti noi dove siamo atterrati l'ultima volta, su quale pista.
2: Posso dire che Gianni nell'ultima volta che ci siamo visti in un aperitivo mi ha chiesto proprio questo. Secondo te serve una quarta pista?
3: Ricorda, tu mi chiedevi. Non puoi far costruire qualcosa per prendere prima la tangenziale qua a Napoli che sei preparata? Io ti ho chiesto questo, va bene, new hit, vai.

0: Rama su RTL 105 New Italy 19:40.
1: Ma allora volate da Roma a Fiumicino, di cui parlavamo anche prima con Marti, no? E avete due opzioni. La prima, parcheggiate lontano, no? L'attesa, la navetta,
0: eccetera, no, eccetera. Per carità, guarda, già mi stressa. Seconda opzione qual è?
1: Easy Parking, ovviamente l'unico aeroporto ufficiale di aeroporti di Roma, l'unico parcheggio ufficiale, immagino. Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo, e avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
2: Beh, senza neanche pensarci scegliamo Easy Parking. Comodo, sicuro, conveniente. Informatevi anche voi su adr.it Easy Parking.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
13: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
14: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
15: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
14: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
15: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
19: Ci sta.
18: Su una grande nave.
19: Ci sta.
18: A un prezzo piccolo.
19: Ci sta anche quello.
20: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
21: Dal prossimo 3 agosto, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: ritmo, che ritmo, i Rolling Stones, RTL 102.5, 19.54. Noi stiamo cercando il sindaco, un attimo, chiamiamo, si chiama Marotta il sindaco, la città si chiama Celle di Bulgaria, o Bulgaria,
1: non lo so come si pronuncia, ma chiamo una macelleria del posto. Allora, perché stiamo cercando questo paese che dovrebbe essere nel Cilento?
0: Beh, hanno festeggiato per l'Eurovision, giusto?
1: Perché si chiamano Celle di Bulgaria, sapete, no? Che la Bulgaria, beh, lo sapete tutti. Pronto, macelleria lì di Celle di
2: Bulgaria.
1: Senta un po', giovanotto, non sa dove posso trovare il sindaco Gino Marotta?
0: Secondo me no.
2: Gli passo Giambar.
1: Il sindaco, che fa il macellaio?
0: Il proprietario.
1: Pronto, buonasera, macellaio numero uno di Celle di Bulgari, Bulgaria,
2: Bulgaria. Bulgaria.
1: Chiedo,

0: un poco.
1: Chiedi, e quindi che devo fare per convincerla? Accende il canale 36 del digitale terrestre.
2: Allora facciamo una cosa, qua il sindaco non c'è. Ma al di là che sono perplesso, no, il sindaco non c'è, non so come rintracciarlo. Va
3: bene, magari va bene, è vegetariano.
1: Le chiedo scusa, c'è Tina Turner che sta cantando, mi scusi.

0: La voce magnifica di Tina Turner, 19:59 minuti. Abbiamo già finito questa prima ora con un sacco di mission, ma altre ce ne saranno nella seconda.
1: Sì, stiamo cercando il sindaco di Celle di, come si pronuncia, Fede, non me lo ricordo più.
2: Bulgaria. E non Bulgaria. Solo lui. Non cerchiamo, solo lui si chiama Marotta, giusto?
1: Sì.
0: Sì, come Beppe.
1: Gino Marotta.
2: Sì. Gino Marotta, ma cerchiamo anche due o tre tassisti per la rubrica Che Dio t'assista, seconda poi, parte. Quindi venite.
1: E poi un ornitologo per i pavoni che stanno conquistando la capitale.
2: Parleremo
1: Roma.
2: Di uccelli. Ecco.
1: Certo, è ovvio, è ovvio.
0: Anche a Pimonte, in provincia di Napoli, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Nel processo per la morte di Pierina Paganelli oggi è arrivata la richiesta dell'accusa. Massimiliano Mantiloni.
5: Dopo 6 ore di requisitoria, il pubblico ministero Daniele Pace ha chiesto la condanna all'ergastolo del 35enne senegalese Luis da Silva per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Crudeltà e minorata difesa sussistono, ha spiegato il PM, perché Pierina fu attesa nel buio e il suo assassino la colpì con

0: 27 coltellate per farla soffrire e sussistono i motivi futili e abietti perché, ha sottolineato la pubblica accusa, Da Silva avrebbe potuto evitare di uccidere Pierina se solo si fosse assunto le sue responsabilità di uomo, se avesse lasciato la moglie per stare con la nuora Manuela Bianchi o lasciare quest'ultima. Invece scelse di eliminare una pensionata di 78 anni per non perdere vantaggi economici raggiunti, riuscendo a mandare soldi alla famiglia vivendo in Italia con la moglie.
1: È slittata domani l'udienza di convalida del fermo per Salimi El Kudri. Intanto oggi il legale del 31enne che sabato si è lanciato a folle velocità sulla folla Modena provocando 7 feriti lo ha incontrato in carcere. Così a Sky TG24 l'avvocato Fausto Giannelli.
2: Lui non sa spiegare perché è uscito, come è uscito, cosa voleva fare, perché aveva preso quel coltello da cucina che si ricorda di aver preso, ma dice ho preso così, e racconta non di un gesto voluto, giustificato, spiegato, giustificazioni se ne potesse resistere. Dice semplicemente che è uscito perché si sentiva di morire, perché ha capito che quel giorno lui sarebbe morto, e quindi è uscito di casa e ha girato e poi mi dice a un certo momento ho guidato più forte che potevo. Ma non raccontando di aver investito delle persone, perché ovvio che è un investimento volontario, né di aver cercato questo nel motivo.
1: Donald Trump ha dichiarato di non essere aperto a fare concessioni a Teheran dopo che i funzionari di Washington hanno ritenuto deludente l'ultima proposta iraniana sul negoziato. Sanno cosa succederà a breve, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Al momento sono 12 gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla intercettati e trattenuti dalle forze militari israeliane dopo l'abordaggio al largo delle coste di Cipro, quanto si apprende dal team legale della flottiglia. Il dato però è in aggiornamento in quanto le operazioni di intercettazione stanno continuando. Infine, Elon Musk perde la causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Secondo la giuria, l'azione legale è arrivata troppo tardi, quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Tutto, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì avremo ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Fenomeni a carattere sparso coinvolgeranno le estreme regioni di nord-est e le aree interne del centro-sud, ma comunque anche con delle pause asciutte. Sul resto dell'Italia una giornata in prevalenza solata, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Le eccezioni riguardano la A10 Genova-Savona per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. A chi viaggia verso il capoluogo Ligure consigliamo di uscire a Genova Pegli e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli dove ci sono 2 chilometri di coda tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma per un tamponamento tra due auto con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Sulla A14 Adriatica per lavori ci sono al momento 3 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona con tempi di circa mezz'ora. Infine sulla 8 Milano-Varese le code si formano tra Milano Nord e Busto Arsizio verso Varese per il traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Yes Z è Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yes Z.
7: E allora, seconda ora di protagonisti, 25 minuti. C'è. È il gatto. No, come si chiamava? No, Saverio, no?
8: No, è un pavone perché cerchiamo qualche esperto di pavone o qualcuno che si chiami.
7: Ma fa
8: pavone,
7: così il pavone, scusate.
8: Sì,
7: non
8: sì,
7: lo
8: sì.
7: Sapevo, ok.
8: È così. Vabbè. Gianni è doppiato. Oh, mo faccio pavone. Eccolo.
9: Ho trovato Rita Pavone, va bene lo stesso per introdurre. Secondo me sì, comunque
7: grande.
9: Decidi tu,
8: Rita,
9: decidi tu.
8: Se ci sei all'ascolto, chiamaci.
9: Un abbraccio, grande Rita.
8: E Taranto dall'aeroporto invece.
7: Ma
8: che cosa
7: la nostra Martina Rina.

0: Melly Martin. Wait,
1: ma chissà se i pavoni prima o poi arriveranno anche qui, visto che stanno invadendo pian piano l'Italia.
2: Magari ce lo porti in diretta, perché il coccodrillo non è passato, giusto?
1: Ma veramente il coccodrillo non lo so, non lo so. Vabbè, Roma, però più vicino, ecco. Da un fit fra Pavone e Rita Pavone.

0: E c'è Katy Perry alle 20:13 nella nostra seconda ora di protagonisti. Abbiamo lanciato poco fa proprio la notizia, una delle notizie di oggi, legata alla presenza di pavoni non solo a Punta Marina, a Roma, nella capitale, invasa da cinghiali, ratti e pavoni. Che cos'è la sigla dei pavoni questa?
1: Non ci sono canzoni sui pavoni. Rita Pavone,
0: salutiamo Rita Pavone. Rita,
1: un abbraccio numero uno. Grande. Allora, noi abbiamo adesso al telefono un ornitologo. Guardate, non è un ornitologo,
0: un esperto di uccelli, sarebbe giusto,
1: di quelli, esatto, che trovate al discount. Lui è stato addirittura citato dal Guardian. Buonasera al dottor Rosario Balestrieri. Buonasera.
2: Buonasera a voi, dottore.
0: Complimenti per il The Guardian. E purtroppo è capitato in questo programma di esatto, scemi che siamo noi. Vabbè, comunque, ma lei sa riconoscere il verso reale di un pavone da quello fatto con il pavone artificiale, magari?
2: Cos'è? Dipende quanto è bravo il pavone artificiale, ecco. Ecco, il basso è difficile.
3: Per esempio, questo?
1: Questo è il pavone, secondo lei?
2: Questo è un pavone.
0: Vero?
1: Sì. È un po' gatto, è un po' gatto il pavone, giusto?
2: Sì. È il, diciamo, il verso che di solito fa il maschio, soprattutto nelle ore crepuscolari.
0: Cioè, quando sale la libido, no?
3: Ah, cioè al tramonto inizia a miagolare, praticamente.
1: Il pavone. Senta, siccome questi pavoni stanno invadendo le città, come un po' hanno fatto i cinghiali, e le voglio dire pure i coccodrilli, ma ne parliamo un'altra volta.
2: Allora, in realtà va un po' smontata questa visione. Smontiamola, che è meglio. Sì. Allora, i pavoni vengono fondamentalmente allevati diffusamente e tenuti come uccelli ornamentali, quindi capita sovente che fuggono dai parchi, giardini privati cui vengono tenuti, e che questi poi vengano visti in giro. Diversa è con le popolazioni naturalizzate, ad esempio i 5 pavoni che sono stati visti a Roma tutti insieme sono scappati da una villa per anziani, sono scappati come animali da giardino.
0: Ma sono andati a vedere il derby, probabilmente.
2: Ma secondo me sì, forse erano tifosi.
1: Senta, ma è vero che quando incrociamo dei pavoni sul nostro cammino, per non metterci in pericolo, bisogna non pavoneggiarsi più di loro? Perché altrimenti sono
2: bello, se no si indispettiscono. Scherzo, il pavone è un animale assolutamente innocuo. Magari però può becchettare la sua immagine riflessa.

0: E
1: quindi questo, nelle auto è un problema.
0: Nelle auto, per le lucide, magari si vede, inizia a specchiettarsi e può fare qualche graffio alla carrozzeria.
1: Quindi non lavate l'auto, diciamo, questo è il consiglio.
0: Sì, sì, può essere un'idea. Allora, o non lavarla, oppure se siete gli igienisti potete coprirle con un telo in modo da
2: dottor Ballestrieri, prima di lasciarla c'è una domanda di Francesco Fredella sulla
1: società
2: sessuale.
1: I pavoni sono molto
2: sono casti i pavoni?
0: No. Cioè, no. Allora, no, diciamo che il maschio diciamo usa proprio il suo prente strascico. Non è, in realtà è sbagliato chiamarlo coda, perché non è la coda, è un'altra porzione di penne. È prende delle penne che gli crescono sul dorso, non sono le timoniere, sono altre penne. Infatti è più corretto chiamarla
1: stilografiche
0: o strascico. E quindi il maschio usa questa strategia, questo suo pavoneggiarsi per copulare più possibile con più femmine.
2: Ma quindi il pene del pavone è la coda?
1: No. Guarda un po', poi sono io, Francesco.
0: Le penne famose, quelle lunghe oltre un metro e mezzo.
2: Oltre il metro, hai capito?
0: Non sono quelle della coda.
2: Beato
0: ma
2: lui,
0: beato lui. Della coda.
2: Senta, dottor Balestrieri, se deciderà di tornare in onda con noi dopo il Guardian, ce lo faccia sapere. Presumo di no, però noi ci
3: proveremo. Giustamente anche, grazie.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Ma Taranto, perché mi chiedi sempre una penna quando andiamo a pranzo o a cena?
3: Ragazzi, no, ma le penne rigate volevo io, non quella.
2: Un metro, ragazzi, un metro.
1: Ma beati loro.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: 20 e 25 minuti RTL 105, Mamacita dei Black Eyed Peas. Allora dobbiamo parlare anche di tassisti, giusto?
1: Bip. Sì, più che altro di guadagni, possiamo mandare prima la sigla e poi vediamo la notizia di oggi? Vai, guadagni.
2: Paura in onda, che Dio tassista.
0: Da un po' sigla. Che mancava, possiamo dire un po'.
3: Vero? Bella.
4: E come si chiama? E chi è il nostro tassista del cuore?
0: Eccolo qua.
5: Buonasera, ragazzi. Vi

0: disposto a parlare di tutto oggi, ma, no, ma non chiedetemi del mio reddito.
1: No, ah, no, come no? Ma volevamo chiederti quello e su tutti i giornali. Allora, i tassisti guadagnano, dicono i giornali, 1500 euro lordi al mese. È vero o non è vero?
0: Ma dalle parti nostre è vero, poi nelle altre città, insomma.
2: Insomma. Non posso dire, ok.
3: Pure tu pensi.
0: Dalle parti nostre, super.
4: Io sono Giorgio, ciao!
3: Ma è carino, ciao!
1: E l'erede.
3: E Foggino 11, Foggino
0: 11.
3: Senti, ma quindi sei d'accordo con il 94,5% di italiani che quando hanno sentito il reddito dei tassisti hanno esclamato tutti. Hanno detto, e chi ve crede?
0: Qual è la percentuale? 94?
3: 99,5.
1: Di più. Allora
0: facciamo 94,6. Perché mi associo anche io a quel 94.
3: Hai capito, Fredella, ma è uno scoop.
2: Ciao, Giorgio.
1: Allora, facciamo una prova. Chiamiamo un collega di Milano. Vogliamo chiamare Milano?
2: Sì. Vai,
1: un tassista milanese, vediamo se c'è. Taxi Milano, io chiamo Alessio. Sì. Vediamo se
3: Alessio 12, giusto? Alessio 24.
1: No, questo mi sa che
3: senza vediamo. Numero a Milano? Non lo so.
1: No, non mi ricordo la sigla del taxi. Proviamo a chiamarlo per capire da lui se sì. è vero. Che
3: adesso
1: più
3: entriamo
1: meno.
3: In una polemica. Eccolo. Guarda, adesso
1: tassista sei in onda, presentati, nome, cognome, sigla di taxi.
5: Merano 80 dell'8585 di Milano.
1: Sei d'accordo con quello che dicono i giornali che guadagnate 1500 euro lordi al mese?
5: Ma guarda, io dico solo una cosa, siamo una categoria di 40.000 piccole aziende in tutta Italia. Sì. Ognuno fa capo a se stesso, ognuno dichiara quello che vuole.
1: Ma cos'è la fanno?
3: Alessio, ma stavi spingendo il taxi?
2: Hai palestra! Scusa!
3: Numero uno! Fossi rimasto senza benzina.
5: Che altro, se posso permettermi,
1: vai.
5: Un piccolo inciso. Vai. Mi fa molto rabbia che si parli dei tassisti come il male dell'Italia.
1: Ma
5: gli avvocati,
1: carità.
5: I notai,
1: no.
5: Gli agenti di commercio. No, se, ma ogni volta si parla dei tassisti.
3: I Fredella, pure Fredella.
1: Beh, anche noi, sì. Anche noi speaker siamo il male. Però,
5: perché la famosa multinazionale americana quante tasse paga in Italia?
1: Eh beh, questo hai ragione, ha ragione.
5: È utilizzata da tutti.
1: Però aspetta, però aspetta, Alessio, hai detto una cosa giusta. Ognuno dichiara quello che vuole, quindi nel tuo preambolo hai detto esattamente quello che poi molti ci hanno detto poco fa
5: attenzione.
1: Scrivendo.
5: No, attenzione, non fraintendete, mettetemi in bocca parole a caso.
3: No.
5: Che dichiara
3: successo?
5: Quello che deve dichiarare in base a quanto guadagna.
1: In base a quanto guadagna.
5: A quello che lavora. Io posso anche avere un
3: No, ma voleva dire questo. No, ma Fredella voleva.
2: Sì,
3: Fredella
2: sì,
3: ha detto esattamente
2: esatto, questo intendevamo.
3: Saputo,
2: esatto.
1: Però ci piace incazzato.
3: Bello,
1: perché poco fa al sud un tassista ci ha detto guadagno 1500. Quindi è vero. In una piccola città 1500. Magari una grande città.
5: Va bene. Può stare assolutamente. Se uno va a Canicattì è normale che non può guadagnare
3: quanto
5: uno di
3: Milano. È chiaro.
5: Qualsiasi lavoro.
3: Bene. Grazie Alessio. Buon allenamento. Fredetta,
1: che, Alessio,
3: detto
1: che allenamento
3: materia?
1: Stai facendo per capire?
5: Bodybuilding.
1: Sai che Taranto è campione di bodybuilding?
2: Come no? Sì.
3: Salutiamo.
1: Grazie Alessio.
2: Dal divano, però dal divano.
6: Grazie.
3: Scusate ragazzi, salutiamo tutti i tassisti perché tutti i tassisti seguono RTL 102.
1: Ma è servizio pubblico, meno male che ci siete voi. Meno male.
3: Slurp.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni.

0: sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
0: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: 20 e 40 minuti, Red Hot Chili Peppers. Allora torniamo da te, Marti, riatterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Che ci racconti?
1: Beh, ragazzi, vi ho parlato un po' di tempo fa della mia visita al Dog Relay, ovvero questo hotel di lusso, no? Per i nostri amici a quattro zampe quando partiamo. Ed è ufficialmente uscito il video di questa mia visita sui nostri profili di RTL 102.5.
2: Oh,
1: quindi, se vi va, potete vedermi all'interno del Dog Relay giocare con i cani, coccolarli. Ovviamente vi spiego anche come funziona poi la loro permanenza una volta che possono soggiornare all'interno di questo hotel di lusso.
3: Che poi l'aeroporto di Roma Fiumicino ci dà questa grande possibilità di entrare all'interno del Dog Relay. Grazie mille, andiamo subito. C'è il New Hit
0: di Mace.

0: Ma è cattive abitudini con Salmo e con la pesce. Allora, 20:44 su RTL 125, è arrivato il momento del millennium. Tra poco Gianni pescherà un disco degli ABBA.
1: Attenzione!
2: Sì, guardate ragazzi, c'è tanta voglia di ABBA, anche perché stanno per arrivare le temperature subtropicali, da domani.
0: Però,
2: 28 sto... gradi.
0: Già, è vero. Ti chiedo una cosa, fai attenzione in cantinetta.
2: Sono svedesi gli ABBA?
0: Ma sì, fai attenzione a una cosa, perché c'è anche l'abbajur, ancora sbagli e prendi il cartone con l'abbajur.
2: Ma questa era la battuta, Fredè, vabbè dai, Burgi su abbajur.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5, Very Normal.

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Lignano Sabbia d'Oro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: La musica romantica.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora, vi abbiamo chiesto un brano, l'avete pescato, anzi, l'avete pescato, perché diamo del voi a Gianni Taranto.
3: Grazie,
4: sì, sì, sì, sì, sì. Cosa avete trovato in cantina?
3: No, ma ci sta quest'oggi. Un problema, che questo signor Fredella ha mandato lui 34.000 WhatsApp, sì, SMS.

0: MS per avere sto pezzo. Frate, ma la vuoi finire di condizionare questo momento?
1: Di chi è? Di chi è?
2: Tutti SMS con scritto SOS, capito? Tutti così. SOS.

0: Millennium Hit, quest'oggi degli ABBA SOS, bellissima, bellissima.
1: È quello che ci verrebbe alla fine di questo programma.
0: Sì, è un po' l'inno, è l'inno del programma.
1: Domani, SOS, con una nuova rubrica, Gianni l'abbiamo decisa poco fa,
2: sì,
1: che vi illumina, vi accende un po' le idee, si chiama Abajur.
2: La nuova rubrica. Facciamo grazie.
1: Ti piace?
2: Fratella, tutto quello che tu decidi per noi è sacro. Poi Abajur, guardate, una delle meraviglie dei giochi di parole più belli mai sentiti. Ma vogliamo dire qualcosa di serio? Che
0: mai
2: dici,
0: sì, esatto. Giusto, perché siamo in chiusura, solo per quello. Prima di salutarvi, ricordatevi, se partite da Roma a Fiumicino, potete lasciare la vostra auto da Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
3: Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo, e avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
2: E allora Easy Parking, perché un bel viaggio inizia dal parcheggio. Informatevi su adr.it. Easy Parking, ciao da Napolo.
1: E
2: ciao,
1: noi
2: a tutti,
1: torniamo
2: quanti.
1: Domani, ciao, però domani. Adesso SOS. Giornale orario SOS. E quit.
0: Ciao. Anche a Campi Salentina, in provincia di Lecce, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano c'è ancora una volta la vicenda delle Maldive, dove sono stati individuati i corpi dei quattro sub-italiani morti insieme ad un altro connazionale già recuperato. Sentiamo Sergio Gad.
5: Non facevano parte della missione scientifica Giorgia Sommacal e Federico Gualtieri. I loro permessi per l'immersione sarebbero stati formulati fuori dal perimetro della missione autorizzata dall'Ateneo, lo precisa in una nota l'Università di Genova. Intanto il team di specialisti finlandesi che ha lavoro alle Maldive ha individuato in una grotta oltre 50 metri di profondità i quattro sub italiani che ancora mancano all'appello: Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Un portavoce del governo delle Maldive ha fatto sapere che i corpi saranno recuperati entro mercoledì. L'operazione, hanno fatto sapere gli esperti, è tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativa.

0: eccessivamente complessa.
1: Le indagini su Salim El Kudri, l'uomo che ha investito volontariamente i pedoni a Modena sabato e che ha ferito 7 persone, sono uscito di casa sapendo che dovevo morire, ha detto El Kudri. Sentiamo Lodovica Marafini.
2: Sono uscito di casa con un coltello, sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male a nessuno. Salim El Kudri racconta così i pochi ricordi che ha di sabato a riferirlo al suo avvocato che l'ha incontrato in carcere, dove il 31enne attende l'udienza di convalida del fermo fissata per domani mattina. Al suo legale, che per lui pensa alla perizia psichiatrica, ha chiesto una Bibbia e di incontrare un sacerdote. Intanto si continua a scavare nel suo passato. L'uomo non avrebbe frequentato la comunità islamica di Ravarino, nel modenese, ma in un'email inviata all'università per chiedere un impiego inveiva contro i cristiani, per poi scusarsi. Risalgono al 2021, ha commentato l'avvocato, mentre si attendono le analisi sui dispositivi elettronici. La famiglia di El Kudri intanto ha espresso preoccupazione per i feriti, sono 4 ricoverati ancora in prognosi riservata. Migliora la turista di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe, ora è cosciente.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sono stati ufficializzati gli orari dell'ultima giornata di campionato: venerdì sera Fiorentina e Atalanta, sabato alle 18 Bologna Inter, alle 20.45 Lazio Pisa, domenica alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, alle 20.45 invece tutte le partite per le qualificazioni in Champions League e la salvezza, ovvero Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. È tutto.
3: Via Radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione interessa la 10 Genova-Savona, dove per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un auto e un camion il traffico è momentaneamente bloccato con 1 chilometro di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Genova Pegli e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È tutto per il momento.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
3: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le 21.04 minuti, comincia una nuova settimana di Suite 102.5 in questo lunedì 18 di maggio e per fortuna anche questa sera ad illuminare il cielo della suite c'è lei da Verona, Francesca Zeyan.
6: Buonasera, buonasera a tutti, buon inizio di settimana, buonasera Nicolò Giustini, al nostro parterre tecnico, chi c'è in regia?
1: Abbiamo Christian Alberton e Beppe Didio, quindi grazie anche a loro perché rendono tutto questo possibile e soprattutto perché Franca, loro sì, sono parte del nostro, della nostra equipe autoriale, in particolare certo, una figura di Beppe Ridio che stasera si è occupato della canzone sbagliata.
6: Oh, e ha scelto hai sbagliato.
1: Ha scelto una canzone difficilissima stasera, vero Beppe?
6: Davvero?
1: No, non è vero Beppe.
6: No, non è vero.
1: Troppo buono.
6: No, perché
1: Beppe,
6: lui è buono e cerca sempre di far vincere i nostri ascoltatori, che naturalmente non vincono niente, solo tanta simpatia.
1: Però quanta simpatia, Franca.
6: Però quanta,
1: tanta.
6: Ridere, eh?
1: Come la nostra sigla, Beppe.
7: Saremo io e te a così sarà per sempre
6: la suite.

0: Be the One, Dua Lipa alle 21.13 RTL 102.5 nel lunedì sera della Suite 102.5 con la Cheyenne, con Nick Giustini, con voi fino alla mezzanotte, ma soprattutto con la canzone sbagliata.
1: Esatto.
0: Un momento che tutta l'Italia attende.
1: Iconico.
0: Per cui chi è in macchina accosta nelle piazzole di parcheggio perché non vedono l'ora di giocare. Allora, sì. Franca, per favore, spiegaci, sì, le regole.
1: Allora, è semplicissimo, noi vi faremo sentire una canzone famosissima al contrario, che quindi voi indovinerete, di cui indovinerete titolo e autore, e ci chiamate.
0: Oh, brava, fatto bene. Oggi cos'è? Oggi era un po' anni 2000, perché di solito sei anni 60, 70, 80, oggi
1: esatto.
0: 2000, quindi Beppe.
1: Di solito era una presentazione boomer.
0: Vediamo che canzone ha scelto Beppe, che stasera scratch or reverse. Beppe. Beppe. È facilissimo.
1: Ah, sì, sì. Adesso ce l'ho.
0: Vediamo se apre. Franca, non la cantare, sennò è facile. Allora, 02 25 15 15. Chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo? Nel frattempo c'è Gaia.

0: Canzone perfetta per questo programma. Ce lo chiediamo sempre alla fine, alle 24. Ecco. Quale senso abbiamo noi?
1: Soprattutto quando c'è anche Simone Palmieri.
0: Che salutiamo.
1: In questo
0: periodo che salutiamo.
1: Non c'è.
0: Beh, però stasera lo ritroveremo alle 23.10.
1: Non spoilerare.
0: State qui. Però alle 21.22, questo è il momento della canzone sbagliata nella suite. Allora, yes. Due sfidanti anche questa sera. Il primo è Emiliano. Buonasera, Emiliano.
1: Ciao, Emiliano.
2: Buonasera.
0: Ma Emiliano, toglimi una curiosità. Con questo nome, da che parte d'Italia arrivi?
2: No, non sono proprio in Emilia, sono in Puglia, di preciso a forza.
0: Qui da tutt'altra parte proprio, non sei per nulla Emiliano.
2: Sì, no. Sì.
0: Cosa fai nella vita, Emi?
2: Sono dipendente di un ente pubblico.
0: Ah beh, ci stai. Hai lavorato oggi una giornata impegnativa?
2: Sì, normale, una giornata
1: come sempre.
0: Dai, una giornata normale, una giornata in
1: un
0: ufficio.
1: Un tranquillo lunedì di paura.
0: Bello,
1: ecco.
0: bella citazione. Sperandoti, augurandoti un mercoledì da leoni. Però prima c'è Alessio. Buonasera, lo sfidante Alessio.
1: Buonasera, Alessio.
3: Buonasera.
0: Buonasera, Alessio. Buonasera. Tu da dove chiami?
3: Da Siderno, in provincia di Reggio Calabria.
0: Oh, fantastico. Che bella, facciamo un applauso alla Calabria.
1: La nostra Calabria, dove siamo stati per tanti anni.
0: Ma anche alla Puglia, ovviamente. Un grande applauso anche alla Puglia. Tutte le regioni d'Italia sono bellissime.
1: Applaudiamo anche il Veneto e anche la Lombardia. Dai,
0: applauso
1: su
0: a tutte le regioni d'Italia, la Valle d'Aosta. Quante sono le regioni d'Italia, Alessio?
3: 20.
0: Bravissimo, lo sapevi.
1: Bravo, io non lo sapevo, penso.
0: Sono preparati i nostri ascoltatori. Franca, cosa fai nella vita, Alessio?
3: Sono un consulente del lavoro.
1: Ottimo.
0: Bel lavoro.
1: Mi dai consigli, insomma. Abbastanza. Allora, vediamo se essere consulente del lavoro ti potrà aiutare nel gioco della canzone sbagliata.
0: Sicuramente. Beppe, ne riascoltiamo un pezzettino, per favore? Grazie, Beppe. Allora, partiamo da Emiliano. Emi, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: Va bene.
0: Vabbè. Vai.
2: Lo dico?
0: Sì. Dillo. Chi canta.
2: Secondo me la canta Marco Mengoni.
0: Alessio, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Bravi, è Marco Mengoni. Partiamo da Alessio stavolta. Ale, qual è il titolo di questa canzone di Marco Mengoni?
3: Essere umani.
0: Emiliano, confermi o ribalti?
2: Sì, confermo, esseri umani. Sì.
0: Noi andiamo al VAR. Beppe, è Marco Mengoni con Esseri umani?

0: domani.
1: Che bella questa canzone, grazie. Grazie,
2: grazie,
1: bravi.
2: Ragazzi, grazie, buona
1: Emiliano.
2: Serata.
1: Grazie Alessio, buona serata, bravissimi, perché siamo tornati a fare l'unplanner da un po' che non ci succedeva, Franca. Non so se ti ricordi, cioè? Le ultime volte non si indovinava facilmente.
2: No, è vero. Non sarò mica io che porto sfiga canzone sbagliata.
1: Abbiamo aumentato la difficoltà, è questo forse.
2: Ah, ecco, questo sì. Questo mi piace di più come lettura,
1: Ma la cosa più bella è che al 378-378-1025, dopo 3 anni di canzone sbagliata, qualcuno la chiama ancora canzone a rovescio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge.

0: protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
16: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
17: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
19: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
20: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Imagine Dragons di Bad Liar alle 21.36, RTL 102.5. La suite a questo punto, no Franca, arriviamo.
1: Sì, introduciamo il topic.
0: Dai, un bel titolone a questa bellissima puntata che arriva fino alla mezzanotte.
1: Elogio della pigrizia e inno della lentezza.
0: Io,
1: ti piace?
0: Già, beh sì, io sono una persona pigra e estremamente lenta, soprattutto quando nel tempo libero. Sul lavoro,
2: ecco, nel tempo libero.
0: Sul lavoro no, ovviamente no. Ma sul
1: ecco,
0: tempo
1: dicono
0: libero,
1: che
0: sì.
1: Questo allora ti farebbe molto bene ai tuoi livelli di cortisolo, perché il daresti il tempo al tuo cervello di ricaricarsi e anche al tuo corpo soprattutto.
0: Interessante, abbiamo una bella serata da passare insieme su questo argomentone, però prima New Hit di Brock.

0: Eddie Brock e la sua Bel Venerdì New Hit su RTL 102.5, la suite. Eddie Brock che sarà uno dei protagonisti di RTL 102.5 Favorite Estate 2026, al quale manca sempre meno 13 giorni al 31 maggio al centrale del Foro Italico. Preparatevi, io ve lo dico e so delle cose.
1: Sì, qui lo dico e qui lo nego.
0: Sarà una giornata speciale e spettacolare.
1: Soprattutto una serata, no? Soprattutto una serata spettacolare.
0: Sì, ma la giornata, io mi guarda, mi sbilancio e dico che sarà una grande giornata. Noi non vediamo l'ora. Io e la Franca guarderemo insieme sul divano della Franca con Bart.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
12: Ah, sarà più di un anno.
13: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. La musica
17: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
18: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Set Fire to the Rain, Adele alle 21:53, RTL 102.5, la suite. Allora Franca, l'elogio della lentezza e della pigrizia. Stasera è una suite.
1: Tra l'altro la lentezza, scusami, diciamo che è anche uno splendido libro di Milan Kundera, ma non c'entra nulla con l'argomento di questa sera, ma per gli intellettuali che magari volessero trovare un aggancio, no?
0: Beh,
1: tipo
0: io l'ho
1: per
0: letto.
1: Simone Palmieri, ecco. Chi ci sta ascoltando, con il quale poi ci collegheremo.
0: Sì, secondo
1: e
0: te
1: ci
0: lui...
1: darà anche un saggio della sua intelligenza, della sua, come dire, prestanza. Ma anche
0: questo
1: intellettuale.
0: Questo veramente
1: credo di sì.
0: Questo non credo proprio.

0: È quasi un peccato interromperlo. Pino Daniele, quando alle 22 in chiusura della prima ora della suite, ma Franca, possiamo dire a tutti di stare tranquilli e sereni perché sì, ce ne sono altre due.
1: Ce ne sono altre due, certo.
0: Perché non si scappa da questa cosa fino a mezzanotte, e mezzanotte è giusto?
1: L'ora delle streghe.
0: L'ora delle streghe. Allora ci sentiamo tra poco nella seconda ora. Anche a San Vito di Fagagna, in provincia di Udine, le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Donald Trump ha annunciato di avere sospeso l'attacco all'Iran pianificato per domani su richiesta dei leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. Su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha detto di avere chiesto ai vertici delle forze armate americane di fermare l'attacco pianificato. Sono in corso negoziati seri con Teheran, ha aggiunto, spiegando poi che senza un accordo accettabile ci sarà un'offensiva su larga scala. Restiamo negli Stati Uniti con una notizia che è arrivata da poco in redazione. C'è stata una sparatoria in un centro islamico di San Diego in California. La polizia è sul posto, ci sarebbero almeno due morti e diversi feriti. L'aggressore non si sa se sia stato fermato. Queste le prime notizie che giungono dai media americani, ovviamente. Li aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro, a bordo anche 12 italiani. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto che vengano rilasciati. Ascoltiamo.
4: Abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. Vediamo, pare che siano 9 gli italiani che sono stati fermati, noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ecco, serve prudenza sempre e comunque.
3: Torniamo a parlare dei fatti di Modena. Salim El Kudri, il 31enne che ha falciato con la sua auto cittadini inermi, ha passato

0: passeggio sulla via Emilia sabato pomeriggio parla dal carcere. Ascoltiamo Ludovica Marafini.
1: Sono uscito di casa con un coltello, sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male a nessuno. Salim El-Khoudry racconta così i pochi ricordi che ha di sabato a riferirlo al suo avvocato che l'ha incontrato in carcere, dove il 31enne attende l'udienza di convalida del fermo fissata per domani mattina. Al suo legale, che per lui pensa alla perizia psichiatrica, ha chiesto una Bibbia e di incontrare un sacerdote. Intanto si continua a scavare nel suo passato. L'uomo non avrebbe frequentato la comunità islamica di Ravarino, nel modenese, ma in un'email inviata all'università per chiedere un impiego inveiva contro i cristiani per poi scusarsi. Risalgono al 2021, ha commentato l'avvocato, mentre si attendono le analisi sui dispositivi elettronici. La famiglia di El-Khoudry intanto ha espresso preoccupazione per i feriti, sono 4 ricoverati ancora in prognosi riservata. Migliora la turista di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe, ora è cosciente.
0: È tutto, ora meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì avremo ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Fenomeni a carattere sparso coinvolgeranno le estreme regioni di nord-est e le aree interne del centro-sud, ma comunque anche con delle pause asciutte. Sul resto dell'Italia una giornata in prevalenza solata, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Ci sono solo un paio di situazioni da approfondire. La prima riguarda la 10 Genova-Savona, dove troviamo 2 km di coda per un incidente avvenuto tra Pra e Genova Aeroporto verso Genova. L'altra riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a causa della chiusura del tratto tra Terre di Canossa e Parma verso Milano si è formata coda. La fine dei lavori è prevista per le 5 del mattino. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Caffè Toraldo. O caffè.
7: RTL 102.5 minuti, RTL 102.5, la suite fino alla mezzanotte.
0: Eccoci.
7: In questo lunedì 18 di maggio c'è sempre lei, Francesca Ceglien, c'è sempre lui, Nick Giustini, ma tra poco cominciano
0: anche, anche l'altro.
7: L'altro chi è? In questo caso Salvo La Rosa, perché alle 22.15 ci collegheremo con lui,
0: sì,
7: per sapere un po' come si sta in Sicilia e sapere se lui è pigro oppure no, ma ho come l'impressione franca che non lo sia.
0: No, no, con tutti i giri che fa, con tutto cuori non può essere pigro.
7: Ripartiamo con Bob Sinclair.

0: giusto.
1: Rosvile Negue, come un tuono alle 22.11 RTL 102.5, la suite, tra l'altro 2026, Franca, dovrebbe sì. essere, innanzitutto tra pochi giorni, tra meno di un mese, anzi forse poco più di un mese, uscirà la nuova stagione di Nuova Scena e Rosvillen sì. sarà di nuovo giudice, ma anche Gue lo sarà. Ma oltretutto era stato promesso l'anno scorso, quindi 2025, che quest'anno avremmo visto un joint album dei due che vanno molto d'accordo. Effettivamente i loro pezzi, Franca, sono tutte hit, ti ho visto che ballavi con Bart sì, fuori onda.
0: Sì. Ma e poi dovrebbe anche diventare mamma tra poco, no?
1: Sì, lei sì, in questo momento ha altri pensieri per la testa, in effetti, questo è un buon punto. Comunque, invece, voi al 378-378-1025 magari avete delle vite un po' come le nostre, un po' più lente, siete un po' pigri, fateci sapere quali sono le vostre usanze, anche perché tra poco vi spieghiamo se è una cosa positiva oppure no. Prima però, Annalisa.

0: All Natural Rita, quando ora alle 22.18 RTL 102.5 nella suite, siamo felici di ritrovare come tutti i lunedì a quest'ora il nostro amicuzzo Salvo La Rosa.
1: Ciao, ciao Salvo!
2: Buonasera, ciao. Felice pure io di esserci, buonasera a tutti e un abbraccio a chi ci segue. Eccoci, come va?
0: Bene, bene, tu come
1: noi
0: stai?
1: Bene, tu?
2: Sto bene, dicevo a Nick in bassa frequenza, insomma fuori diretta, che stasera libero a casa, quindi... Mi godo peraltro i picciriddi perché sono tutti e due qui.
1: Davvero?
2: Festa nazionale. Sì, sono qui per diversi motivi. Per cui, insomma, pensa quanto è contenta la mamma, quanto è contenta la mamma, ma anche il papà. Insomma, siamo felici e si vede, si vede, si vede.
1: Si vede. Ma questo weekend hai lavorato?
2: Questo weekend ho lavorato. A proposito dell'argomento di oggi, ho fatto una serata in un paese molto carino che c'è proprio alle pendici dell'Etna, si chiama Piedimonte Etneo. Ho fatto una serata dedicata alla Banca del Tempo.
1: Ma
2: questo comune sta portando avanti ormai da un anno, devo dire con buoni risultati, è proprio questo progetto legato all'utilizzo del tempo e anche soprattutto all'offerta di tempo che una persona può dare agli altri. Lo si può offrire in tanti modi, magari mettendosi a disposizione per fare i compiti con i ragazzi, aiutare le signore più anziane a fare la spesa, aiutare le persone nelle faccende di casa. Insomma, c'è uno scambio che diventa anche solidarietà, diventa anche condivisione. E devo dire che in questo paese, ripeto, alle pendici dell'Etna, questo progetto sta andando avanti. Forse è più facile nei paesi più piccoli, magari è più complicato nelle grandi città, però la Banca del Tempo c'è in tutta Italia e devo dire che continua a fare proseliti. Quindi ecco l'utilizzo del tempo. E voi parlavate di elogio della lentezza, forse e senza forse dovremmo anche un po' rallentare sicuramente.
1: È vero, assolutamente.
2: Gli esperti dicono che poi la velocità è nemica delle cose fatte bene, mentre la lentezza aiuta a ponderare le cose, a riflettere meglio e a farle anche in una maniera, diciamo così, più approfondita. Ecco, ci permette di essere più profondi nel, e anche più perfetti.
0: Quindi in chiusura possiamo dire che Salvo La Rosa è una persona pigra e lenta. Diciamoci
2: non sono pigro né lento, soprattutto non lo sono stato quando ero ancora più giovane. Devo dire che adesso, superato una certa età, diciamo, diventi, non dico più saggio, ma comunque più
1: riscopri il valore della lentezza e della riflessione.
2: Della lentezza e del tempo. E se velocità vuol dire superficialità, io non sono d'accordo, ovviamente. Questo è mai.
0: È un bel punto. Grazie mille, Salvuzzo. Ci sentiamo lunedì.
1: Ciao, Salvo. Grazie. Allora, buona settimana con i picciriddi.
0: Ciao, grazie. Bello. Stasera fai il babysitter. Evviva. Yes. Comunque, a proposito di cose meravigliose, iniziative meravigliose, bellissima questa cosa della Banca del Tempo che ci ha raccontato Salvo, ma nel prossimo weekend ci sarà un bel festival che si chiama Miami Festival Franca a Milano.
1: E lo conosco.
0: Diretto da Carlo Pastore, che domani sarà nostro ospite qui in The Flight alle 15. Molto interessante, 20ª edizione da non perdere.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Le cose sono due, ma noi ci facciamo
1: lacrime
0: andare bene.
1: Lacrime mie o solo... lacrime tue?
0: Ah, io pensavo ci facciamo andare bene solo l'OD. Però alle 23 e alle 22 e 31
1: avercene.
0: Su RTL 105 la suite, le uniche due cose che ci sono sono la Cheyenne e Giustini. Questo è
1: accontentarsi, ragazzi, certo. Questo passa al convento.
0: Bisogna sapersi accontentare, perché chi si accontenta,
1: ecco, chi si accontenta gode. Vuol dire che non può far altro. No.
0: Comunque noi invece non ci accontentiamo mai dei vostri messaggi, anche vocali al 378-378-125. Siete delle persone lente e pigre, ma questo vi fa stare bene? Vi aspettiamo. Nel frattempo New Hit, Elisa dalla finale di Amici, Amore è.

0: Oh, This Time Sting alle 22.39 RTL 102.5 la suite. Franca, io amo gli ascoltatori, sì, della suite, perché al 378-378-102.5 stiamo parlando di lentezza, di pigrizia, no? Di vita lenta. E qualcuno...
1: Che però non sono la stessa cosa. Consentimi di fare questa breve, ecco, questa breve distinzione. Cioè, un conto è la lentezza, un conto è la pigrizia, certo, sono due cose diverse, no?
0: Certo, assolutamente. Qualcuno ci scrive: io vivo una vita lentissima e sono anche davvero molto pigro. L'unica cosa in cui non sono pigro, scrive, è nel, sì, tagliarmi le unghie. E poi basta. Ah, non so cosa voglia dire.
1: Meraviglioso. Pensavo il salame, ecco, tagliare il salame. Questo avrebbe avuto quasi un senso.
0: Tu sei brava a tagliarti le unghie?
1: Guarda, l'ho appena fatto e devo dire che le ho anche, come dire, limate malissimo.
0: Ah, le limi anche da sola, complimenti.
1: Le ho limate malissimo, infatti è meglio che vada a farle fare a qualcun altro.
0: Io per esempio sono molto bravo a, siccome sono destro, a tagliarmi, sì, le unghie delle mani della sinistra, ma, certo, invece quando non... taglio con la sinistra è un disastro. Infatti le mie unghie a destra sembrano tipo un labirinto.
1: Cioè, sei un disastro anche con le piante, ma questo ormai lo sappiamo.
0: Però,
1: eh,
0: signore e signori, lo dico in diretta, ho, sì, fatto rinascere le margherite.
1: Ha ha ha!

0: Life is simple, move your body alle 22.46 RTL 102.5 la suite. Quante volte, Franca, ti hanno detto move your body?
1: Move your body, beh, insomma, poche volte devo dire, lo muovevo già da sola abbastanza, non c'era bisogno che mi incitassero gli altri, però è una buona filosofia di vita prendere, come dire, no, anche questo modo di intendere la vita. La vita è semplice,
0: di muoversi,
1: in fondo, no?
0: La
1: vita è una cosa semplice,
0: lo so, come l'amore, l'amore è una cosa non
1: semplice.
0: C'entra niente, vabbè, scusate, non c'entra niente. Attenzione che tra poco, mezz'oretta, sì, andiamo non
1: sorpreso,
0: so dove, da Palmier.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. anche domenica.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus...

0: Ne ho prese addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Che fastidio, dito nella piaga alle 22.55 su RTL 125 la suite, si è aperto il vaso di Pandora quando abbiamo detto del taglio delle unghie, Franca.
2: Ah sì?
1: Al 378-378-125 si danno consigli tra di loro gli ascoltatori, perché dice l'ascoltatore che prima diceva che non si sapeva tagliare le unghie, che in realtà ero io, con la mano destra e con la mano sinistra, usa il tronchesino, ma io non ce l'ho il tronchesino, io non ce l'ho a casa.
2: Ma poi bisogna limarle in alcuni casi, no? Non basta semplicemente tagliarle, dipende da come la si vuole. Insomma, andate a farvi un manicure ogni tanto, no?
1: Sì,
2: no,
1: però,
2: anche voi uomini.
1: Sì, no, ma io guarda, vado a farmi la pedicure, penso che si dica così.
2: Cosa interessante. Sì, ma pedicure.
1: Perché io proprio sono proprio negatissimo nel taglio delle unghie dei piedi, è una roba che non...
2: Che sono importantissime, perché se si incarnano, come si suol dire, sono dolori, possono anche creare delle infezioni vere e proprie, quindi vanno curati i piedi. Diamo questo messaggio anche
1: solo
2: agli uomini.
1: Che la mia estetista, quando l'ha vista la settimana scorsa le mie, si è messa a urlare.
2: Ecco, ti credo. Non voglio neanche immaginare.
1: No, forse nessuno, però ci sono i Muse.

0: Undisclosed Desires, i Muse alle 22.59 in chiusura della seconda ora della suite, ma non vi preoccupate perché tra poco arriva la terza, state qui. Anche a Quartus Antelena in provincia di Cagliari sono le 23.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano gli sviluppi sulla sparatoria avvenuta in un centro islamico a San Diego in California negli Stati Uniti. Almeno due i morti, tra cui una guardia di sicurezza e diversi feriti, mentre la polizia ha fatto sapere che la minaccia è stata neutralizzata. Due uomini armati sono stati uccisi, lo riportano i media americani. Nel centro islamico c'è anche una scuola, molti genitori spaventati si sono radunati nell'area. L'FBI sta assistendo la polizia nelle indagini. Donald Trump ha annunciato di avere sospeso l'attacco all'Iran pianificato per domani su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati. Su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha detto di avere chiesto ai vertici delle forze armate americane di fermare l'attacco. Sono in corso negoziati seri con Teheran, aggiunto, spiegando poi che senza un accordo accettabile ci sarà un'offensiva su larga scala. Rinviata domani mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena in cui sono rimasti feriti 8 passanti. Il 31enne che ha falciato con la sua auto cittadini inermi a passeggio sulla via Emilia sabato pomeriggio ha detto dal carcere: sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno di qualcuno che mi capisca. L'avvocato difensore Fausto Gianelli ha riportato le dichiarazioni del suo assistito annunciando che chiederà una perizia psichiatrica. Lo ascoltiamo.
3: Lui non sa spiegare perché è uscito, come è uscito, cosa voleva fare, perché aveva preso quel coltello da cucina che si ricorda di aver preso, ma dice ho preso così, e racconta non di un gesto voluto, giustificato, spiegato, giustificazioni se ne potesse resistere, dice semplicemente che è uscito perché si sentiva di morire, perché ha capito che quel giorno lui sarebbe morto, e quindi è uscito di casa e ha girato e poi mi dice a un certo momento ho guidato più forte che potevo, ma non raccontando di aver investito delle persone, perché ovvio che è un investimento volontario, né di aver cercato questo nel motivo.
2: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si tenterà il recupero di due corpi tra domani e dopodomani. Nelle prossime ore il rientro della salma di Gianluca Benedetti, il primo sub recuperato. Chiudiamo con il cinema. Al Festival di Cannes domani è il giorno del grande ritorno di Pedro Almodóvar. Presenterà in concorso Amarga Navidad. Il regista ha definito questa la sua opera più personale e tutto viabilità.
1: Via Radio.
4: Una buona serata da Fabio.

0: Fabrizio Calcagni d'Autostrade per l'Italia. La notizia più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a causa della chiusura del tratto tra Terre di Canossa, Parma e Parma verso Milano si è formata coda. La fine dei lavori è prevista per le 5 del mattino. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
4: Caffè Toraldo. Un caffè.
5: Verso la mezzanotte e oltre 23 e 4 minuti, RTL 105, la terza ora e ultima della suite in questo lunedì sera con Francesca Ceglien da Verona, Nick Giustini da Milano. Franca, però tra poco sì, chi ci viene a trovare?
6: Arriva il terzo, arriva così il trio si ricomporrà almeno per questa sera, idealmente insomma come tutti i lunedì, per chi ci dovrebbe venire a trovare, Simone Palmieri dalle sue scorribande in giro per l'Italia.
5: Non sappiamo dove sia, ma sta seguendo il Giro d'Italia, questo ne siamo certi. Però prima di tutto, Beppe, sigla.
7: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake alle 23:12 su RTL 102.5 la suite. Noi non vediamo l'ora perché tra poco potrete vederlo anche in faccia.
1: Lo vediamo già nelle retroguardie.
0: Noi lo vediamo nelle retroguardie, ma tra poco potrete vedere al 36 del vostro televisore in radiovisione, la prima radiovisione d'Italia, Franca, la faccia di un lavoratore indefesso. Sì, molto inde, poco fesso. O forse il contrario.
1: Il contrario.
0: Non lo so. Tra poco ci colleghiamo con Simone Palmieri. Prima però ci sono Fred De Palma, Anita e Amy Schilla con la loro testa che
1: gira.

0: The Lumineers, ho, oh, hey, alle 23.18 RTL 105 la suite, il nostro momento preferito, perché noi lo prendiamo in giro, lo vestiamo, ma in realtà ci manca tantissimo, e allora lo raggiungiamo ovunque egli sia, non sappiamo dove sia ubicato. Buonasera al terzo, come ha detto la Cheyenne, Simone Palmieri!
1: Eccolo qua, ciao Simo! È il palmare, a letto. Guarda, sei! Mamma mia. Ma scusa, ma tirati su!
0: Ma veramente!
1: Cioè, ma anche buttato così, mollemente adagiato sui cuscini, ma che modo di presentarsi, eh! Ma robe da pazzi!
2: Buonasera!
1: Sì, buonasera, buonasera!
2: Buonasera.
1: Dove
2: buonasera.
1: Sei?
2: Allora,
1: dove ti trovi?
2: Innanzitutto mi mancate moltissimo.
0: Sì.
2: No, davvero. Secondo punto, siamo a Viareggio perché domani sì. c'è la crono. Ovviamente stiamo parlando del Giro d'Italia, così contestualizziamo.
0: Bravo.
2: Che faccio io.
1: Bravo, contestualizza.
2: Okay, RTL 105 è la radio Bravo. Del Giro d'Italia. Ok?
1: Ottimo.
2: Siamo a Viareggio perché sì. domani c'è la crono Viareggio.
0: L'hai già detto,
2: Massa.
1: Sì.
2: Viareggio
1: sì.
2: Massa.
0: Sì.
2: E quindi no, in realtà mi trovo a Massa perché domani sono a Massa.
0: Non sto capendo se è a Massa o se è a... Non puoi neanche sapere dove sei, però scusa.
1: Ma
0: eh?
1: Una domanda, scusami, ma la tazza del water ce l'ha il copriasse questo giro?
2: No, no, sì, sì, questo ma giro. Come... Scusate, qualcuno mi ha chiamato. Non sono abituato a fare l'YouTube. Che ridere. Va bene. Devo dire che gli alberghi top. Sta andando tutto davvero benissimo. E voglio anche specificare questa cosa: che ormai abbiamo superato le prime due settimane del giro. Quindi da domani entriamo nelle ultime due. Perché ricordiamo che il 31 finisce. E salutiamo anche Davide Guerra e Jack Moore che stanno facendo la carovana in modo splendido. Ok?
1: Bravi, bravi ragazzi. Bravi a tutti voi, a tutti coloro che vi ospitano, a tutti coloro che garantiscono naturalmente anche la sicurezza del Giro d'Italia.
0: Ovviamente sì, ci mancava questo, agli steward del Giro d'Italia ci mancava questa cosa qua, però Simo, contestualizzaci anche quello che fai tu, perché magari qualcuno si è appena collegato sì. e non lo sa.
2: Hai ragione.
1: Fai il coreografo da domani.
2: Anche noi siamo a Giroland, che è il villaggio del Giro d'Italia, è sì. vicino sì. ad ogni tappa d'arrivo, cioè non siamo proprio attaccati agli arrivi, ma di solito siamo a 500 metri, un chilometro e mezzo, quindi le persone quando hanno visto arrivare i ciclisti possono venire da noi e ci sono gli sponsor che offrono tantissimi momenti di gioco e poi c'è la musica di RTL 105 con in console e DJ
0: grande.
2: E con il sottoscritto che fa sulle mani, ok?
0: E
2: regaliamo i gadget di RTL 102.5.
0: Per cui se siete a Massa non potete non andare perché
2: no.
0: c'è Palmieri che vi aspetta, si spoglia e vi lancia le magliette. Grazie Simone! Ci
2: ciao.
0: Sentiamo lunedì.
1: Ciao Simo, buonanotte.
2: Ciao. Salutatemi Crisia, salutatemi Beppe, un bacio.
0: Un bacio anche a te, buonanotte. Devi fare solo mettere giù e mettere la testa sul cuscino
1: giù
0: e sei
1: adesso.
0: Già pronto.
1: Ciao.
0: Guarda lì, è già pronto per dormire, eccolo là, in radiovisione, imbarazzante, è in pigiama sdraiato a letto, manco una postazione per il collegamento con noi,
1: niente,
0: e
1: niente,
0: poi dice che
1: così.
0: Gli manchiamo, guarda come se la ride, mamma
1: sì.
0: mia, la vita tua,
1: ma torni
0: prima o poi tornerai, aspetta anche la luce, buonanotte Palmieri,
1: buonanotte sogni d'oro,
0: torniamo tra poco, sempre qui nella suite.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
5: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi.

0: Vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Ecco a lei, cosa ne pensa?
2: Questo vino è spaziale.
1: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
3: Salute!
1: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
4: www.sistemi.com. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: All I Am Jazz Clean alle 23.31 su RTL 102.5 la suite. Franca, è quel momento lì, quindi a te la parola, per favore.
1: Allora, se vi siete persi delle notizie nell'arco della giornata e naturalmente non sapete come recuperarle, non vi preoccupate perché c'è l'Half an Hour del Nick.
0: Let's go! L'Half an Hour del Nick. Allora, partiamo con due notizie freschissime di calcio. Prima di tutto è arrivata la ufficialità. Ancelotti ha diramato la lista dei convocati del Brasile per i mondiali e ha deciso di convocare Neymar. Ci sta, gli ha regalato l'ultima occasione per provare a vincere un mondiale con il suo Brasile. E poi parliamo di Pep Guardiola, perché Pep Guardiola ufficialmente lascia il Manchester City dopo 10 anni, non sarà più l'allenatore del City l'anno prossimo e al suo posto sembra già tutto fatto per l'italiano Enzo Maresca, a cui va un grandissimo in bocca al lupo. Ha già allenato il Chelsea, anche se non è andato benissimo in questa stagione, quindi in bocca al lupo sia a Pep che a Enzo. E adesso, Beppe, novità.

0: Robert Miles, Children alle 23.38, RTL 105 la suite. Scusate, ma ho letto questa notizia che è arrivata in realtà da poco. Riporto le parole di Sport Mediaset, che dice che Antonio Conte ufficialmente lascerà il Napoli alla fine di questa stagione. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che o diventa allenatore della nazionale italiana, e questo lo scopriremo solo vivendo, oppure qualcuno dice che potrebbe tornare ad essere allenatore della Juve. Ma abbiamo anche parlato troppo di calcio, Franca. Dai. Non so se sei d'accordo. E allora parliamo un po'.
1: Cambiamo argomento.
0: Di basket. Così.
1: Ecco, vabbè.
0: Par condicio.
1: Parliamo di un altro sport.
0: Perché cominciano i playoff in NBA, le finali playoff. Quindi sono rimaste le due migliori squadre della Western e della Eastern Conference, tra cui c'è New York, i New York Knicks, che giocano al Madison Square Garden. I biglietti per vedere una partita vanno dai $2,779 ai $102,608. Economico.
1: Bene, dai, andiamoci.

0: Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard, alle 23.46 su RTL 125 della suite. Qui spesso, Franca, abbiamo parlato di K-pop di Mon Hunters, il film d'animazione che ha vinto l'Oscar, ti ricorderai, no? Abbiamo ascoltato mille volte Golden. Ecco, Netflix ha annunciato che pare sia in arrivo il tour mondiale. Quindi faranno un tour mondiale che riproporrà proprio alcune situazioni, alcune dinamiche del film, le porterà in giro per il mondo con le canzoni e contenuti inediti. Non si sanno ancora le date, ma se siete fan, Franca, potrai andarli a sentire magari a Verona,
1: perché no?
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1.500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare, Franca, a te.
3: A proposito di cinema, sta per uscire un documentario proprio su David Bowie, a 10 anni di distanza purtroppo dalla sua scomparsa, e questa canzone iconica che stiamo per ascoltare fa parte tra l'altro della colonna sonora di un film che io ho amato moltissimo, Noi ragazzi dello zoo di Berlino, Heroes.

0: David Bowie, Heroes, alle 23.59 in chiusura di questo bello appuntamento della Suite 125.
1: Il primo torna... della settimana, tornerà domani, dopodomani, giovedì, financo venerdì.
0: È vero, sempre in questa formazione.
2: Che fortuna.
0: Francesca, buonasera Armando Piccoli.
2: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera. Ciao, Armando.
1: È tanto buonasera, che non ci vieni a trovare, che fine hai fatto?
2: No, perché tra la macchinetta del caffè e poi le cose. Adesso stasera c'è Silvia Signore qui a Roma.
3: Sta tremando già Armando.
0: Capirai, quindi già non capisce più niente Armando.
2: Bravi,
0: ti permetti. No, dico in generale, non è...
2: Anche tu pensi che versi in condizioni pessime il mio cervello? Bene.
0: Beh, quello ho avuto sempre qualche dubbio, ma in realtà mi hai sempre dato delle buone risposte. Allora, fatemi ringraziare Beppe Di Dio e Cristian Albertoni in regia, soprattutto fatemi ringraziare la Stellina, la Cheyenne. Grazie Stellina, Franca.
1: Grazie Nicolò. Noi ci ritroviamo domani. Domani parleremo di sesso, perché ci sarà anche la nostra sessuologa.
0: Evviva! Allora, domani che? Buonanotte che?
1: Buonanotte.
0: Anche a Toro, in provincia di Campobasso, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Cominciano ad arrivare notizie più dettagliate sulla sparatoria nel centro islamico a San Diego, in California, negli Stati Uniti, che ha causato diverse vittime, tra cui una guardia di sicurezza. Sarebbero tre le vittime in tutto, tutti uomini. I due sospettati dell'attacco, due ragazzi di 17 e 19 anni, sono stati ritrovati senza vita in un'auto parcheggiata nei pressi del luogo della tragedia. Si sarebbero suicidati. Secondo la polizia si è trattato di un crimine d'odio. Nel centro islamico c'è anche una scuola. I bimbi sono stati tutti messi in salvo. A San Diego c'è una situazione terribile, ha detto Donald Trump. Lo stesso Trump che ha annunciato di avere sospeso l'attacco all'Iran pianificato per le prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. Su Truth il presidente degli Stati Uniti ha anche detto di avere chiesto ai vertici delle forze armate americane di fermare l'attacco e sono in corso negoziati seri con Teheran, ha aggiunto, spiegando che senza un accordo accettabile ci sarà un'offensiva su larga scala. Torniamo alla tragica immersione alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani, individuati gli altri 4 corpi. Intanto resta il nodo delle autorizzazioni alle immersioni. Non tutti le avrebbero possedute. Ascoltiamo Sergio Gadda.
6: Non facevano parte della missione scientifica Giorgia Sommacal e Federico Gualtieri. I loro permessi per l'immersione sarebbero stati formulati fuori dal perimetro della missione autorizzata dall'Ateneo, lo precisa in una nota l'Università di Genova. Intanto il team di specialisti finlandesi che ha lavoro alle Maldive ha individuato in una grotta a oltre 50 metri di profondità i 4 sub italiani che ancora mancano all'appello: Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Un portavoce del governo delle Maldive ha fatto sapere che i corpi saranno recuperati entro mercoledì. L'operazione, hanno fatto sapere gli esperti, è tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa.
5: Chiudiamo con una notizia di calcio. Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista dei 26 giocatori che difenderanno i colori verde e oro alla prossima Coppa del Mondo. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
7: Buonanotte da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione riguarda la 1 Milano-Napoli, perché si è formata una coda per lavori di 1 chilometro tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica, rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
5: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.

0: Renormal People.
1: Mezzanotte, 3 minuti, yeah! Siamo tornati, yeah! Alla grandissima mamma mia, signore e signori, vi presento, partiamo da Milano, c'è Vanessa Gray. Ma chi sei?
2: Buonasera, mamma mia, che strano essere circondata guardando la radiovisione al canale 36 del digitale terrestre. Vedo da una parte Silvia Signore e dall'altra Armando Piccolillo.
3: Sì. Buonasera, si sente la tua mancanza, Vanessa?
2: Cioè, no. Qui praticamente c'è un eco, io, Cristian Albertone e Beppe Di Dio.
3: E ma... qui siamo solo io e Piccolillo, pensa a te, aiuto!
2: Ma scusate, vi devo dire subito, com'è andato l'incontro? Vi siete detti per sempre
3: allora... Devo dire una cosa, è diverso dal vivo che...
2: Hai visto? Hai visto adesso che è più bello?
3: Adesso è gli più faccio affascinante,
1: c'è il cucinino qui a Roma, adesso ci sono dei piatti da lavare, quindi bisogna sistemarli, ragazzi.
3: Abbiamo iniziato.
2: Fuori tutto, amici, 02 25 15 15, chiamateci!

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: sono io quel ragazzo che balla nel video, il ballo delle incertezze.
1: Sei lui sicuro?
0: Che...
2: Infatti siamo tutti incerti.
0: Ma no, ma non gliene frega niente a nessuno della sua cicciosità, balla, si muove alla grandissima.
1: Bravo, vero?
0: Capito, porta quello che ha, insomma lo porta anche bene, un po' di pancia.
1: Guarda, sei perfetto per dire una cosa, visto che noi non è che siamo super esperti di ballo, ma reduce da Vienna, dall'Eurovision, abbiamo al telefono Marcello Sacchetta. Ciao Marcello.
3: Ciao.
4: Ciao ragazzi, belli, come state?
1: Bene.
3: Ciao. Bene, grazie.
1: Tu sei bello cotto?
4: Guarda, sono cotto, ma sono in uno stato un po' strano, sai quando tocchi di nuovo terra con i piedi? Perché
3: io non ho capito.
4: Lì...
3: è normale.
0: Cosa fa Marcello nella vita? Non ho capito io.
1: Marcello è un coreografo.
4: È idraulico.
1: Sì, ma potrebbe anche imparare in qualche modo, secondo me, far qualcosa per Armando, che è l'antidanza. Secondo te?
0: Ma l'avete detto, io non l'ho sentito.
3: Allora, Marcello fa il ballerino, è coreografo, giusto?
4: Esattamente, sì.
0: E come secondo lavoro fai l'idraulico? Fai l'idraulico
4: come secondo lavoro? Faccio un sacco di cose, faccio in realtà. Però, diciamo, principalmente faccio il coreografo e facevo il ballerino.
1: Adesso
0: coreografo
1: meno.
0: Per chi? Scusami, Marcello, fai il coreografo per chi?
4: Faccio il coreografo per tanti artisti. Diciamo, ultimamente abbiamo fatto l'Eurovision con Tal Da Vinci.
0: Scusa, posso fare una battuta? Voglio farti una battuta, Marcello. E adesso che non ha vinto Sal Da Vinci, sei licenziato.
1: No, perché?
4: Ma quanta cattiveria. È proprio qui che ti sbagli, perché non è vero che non ha vinto. Sal Da Vinci l'ha vinto.
0: Sì, no,
4: non ha vinto l'Eurovision.
0: Grandissima carriera per lui.
3: Ha conquistato tutti noi, tutta l'Italia.
1: Ma non solo.
0: Grande carriera per lui, lo conosciamo da una vita, insomma, ha fatto una bellissima figura. E poi è uno di quelli che non ha detto e non ha cambiato il testo. Le parole in inglese, ha cantato in italiano.
3: Ma a proposito, Marcello, ma sei stato tu che hai ideato proprio la gestualità del videoclip, che poi ovviamente è andata virale, d'estate iconica?
4: Sì, io insieme a mio fratello Mommo, ormai siamo una squadra da tantissimi anni, per cui abbiamo ideato i gesti, abbiamo prodotto il videoclip con la nostra società Oia, abbiamo fatto insomma tutto, io l'ho interpretato, io ero lo sposo all'interno del videoclip,
1: ecco,
4: e da lì appunto poi nascono queste gestualità che hanno conquistato non solo l'Italia ma a quanto pare inaspettatamente il mondo.
1: Ma sì, anche perché poi
4: siamo arrivati in Giappone,
0: anche la Luna, io metterei anche la Luna.
1: Sì, ma anche su Marte, anche su Giove, perché poi la canzone è stata tradotta ovunque, in tante lingue. E tu, a proposito di lingua, ma com'è stato il bacio con Francesca Tocca?
0: Ma che cos'è?
3: Hai infuocato l'Eurovision questo bacio.
0: Ma non hai dato il bacio con la lingua, vero?
4: Ma ragazzi, ma diciamo che era la finale, quindi eravamo particolarmente energici, eravamo coinvolti, eravamo in una bolla, quindi.
1: Quindi scusa, cosa ci stai dicendo, Marcello?
3: Che se l'è limonata!
1: Stai dicendo un bacio con la lingua sì o bacio con la lingua no?
0: Vergognatevi.
4: La limonata a coscia aperta,
0: ma che schifo, Marcello! Andrai all'inferno, Marcello, grazie.
1: Marcello,
4: la limonata a coscia aperta è una limonata che si
1: fa a Napoli.
4: Era un bacio. Era un bacio da noi siamo interpreti, non vi dimenticate, noi siamo interpreti sul palcoscenico, quindi cerchiamo di soprattutto quello che facciamo noi, cerchiamo di raccontare la verità.
0: Marcello, ammazza quanto parli, tornaci a trovare quando vuoi.
1: Torna,
0: va bene?
1: Mi raccomando, ciao, un abbraccio.
3: Ciao.
0: Dai, 02 25 15 15, la notte è completamente vostra.

0: numero uno assoluto, Remember the Time, al mezzanotte 21 minuti c'era Michael Jackson.
1: Buonasera a tutti, la lingua tutta la vita.
0: Ma no, ma come? Ma scusate, ma cioè, al cinema si danno i baci stampo, no?
2: Però dipende, no. Magari come? Quando ti fai prendere dalla passione può succedere di tutto. Comunque volevo ricordare che c'era mio motto che diceva il limone non si nega a nessuno, volevo ricordarmi, però vabbè.
0: Ma perché mi guardi così? Mi stai guardando?
3: No!
0: Mi guarda strano.
3: Perché tu non sei abituato ad avermi vicino.
2: Ragazzi, io ho troppo spazio qui intorno.
0: Sì, l'abbiamo già detto tre volte. Sentiamo un altro vocale.
1: Benvenuto e benvenute. Buon inizio di settimana, caro Armandone. Ciao. E le due principesse, Vanessa e Silvia. Ah, io sono di rientro, come ultimamente succede. Ciao!
0: Ciao, signor Riccardo, posso dire che non ce ne frega niente? No, scherzo. Mandateci un vocale se vi va, come ha fatto Riccardo, al 378-378-1025. Anche un video messaggio.
3: Bravissimi. Io devo dire una cosa alla Greg. Prego. Ma non lo senti un po' diverso ormai?
2: Sì, lo sento più buono, stai un po' di più lì. E oggi vi devo dire una cosa: dalle 15, Carlo Pastore per Miami sarà nostro ospite in The Flight.
0: Esatto, brava Vanessa, ma quante cose che sai.
2: Troppe.
3: Meno male che Vanessa c'è.
2: Sì. Meno male che Vanessa c'è.
0: Meno male che Vanessa c'è. Torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati

0: Sono due minuti di Calcutta su RTL 102.5 a mezzanotte e 31 minuti. Siamo in ottamboli con Vanessa, Silvia, Armando e tutti voi allo 02 25 15 15. Raccontateci la vostra storia, quello che fate, anche quello che non fate. Alcune volte è importante, vero Silvia? Buonanotte.
1: Quello che non fate, quello che non dite è importante.
2: Oh, perché no? Quello che fate, tipo il bacio che avete dato, il bacio che non avete dato, che ancora vi ricordate, visto che poco fa abbiamo parlato con Marcello di questo bacio all'Eurovision che ha lasciato il segno. Ragazzi, voi ve lo ricordate il vostro primo bacio?
0: Sì, una tragedia assoluta. Tragedia assoluta, assolutamente no.
1: Ma perché?
0: Perché è stata una tragedia, ti tremano le gambe, le farfalle nello stomaco.
1: E tu pensa la prima
0: non
1: volta.
0: Non sai cosa baciare, si baci e bam, sbatti con gli incisivi e con i denti. Occhi aperti o occhi chiusi?
2: Bravo, ma soprattutto è vero che voi uomini fate le prove allo specchio?
0: L'ho già detto l'altra volta, baciavo
2: lo confermi?
0: La mano, baciavo la mano allo specchio io, sì. Oppure baciavo lo specchio, baciavo me stesso.
1: Ma non è la stessa cosa.
0: Ma certo, ma fai la prova.
1: Vabbè, ma dove la ficchi la lingua nello specchio? C'è una barriera, c'è un impedimento.
0: Sì, mamma mia.
2: È qualcosa, devi immaginare.
0: Immaginazione.
2: È tutto immaginazione.
1: Vabbè.
0: Cioè, il tuo primo bacio com'è stato? Non è che quello ha ficcato
1: subito? Io lo racconto, perché non mi vergogno, lo racconto. Sì. Avevo l'apparecchio ai denti sotto al palato, avevo paura che si sentisse.
0: Hai capito?
2: Ma soprattutto la lingua è rimasta incastrata nell'apparecchio?
1: Sicuro!
2: Sicuro,
1: non l'ho mai più rivisto, è sparito. Sarà per quello.
0: Scusate, è arrivato un fax in questo momento.
2: Ma a noi?
0: No, è morto.
2: Ah, va bene. Ciao.

0: Vai col finale!
1: Hit me baby one more time.
0: Fatta malissimo, proprio male Silvia, proprio male.
1: Hey baby, sì. Hit me.
2: Hey baby.
1: Sai che significa hit me?
0: Prendimi, acchiappami.
2: Mangiami tu.
1: Schiaffeggia.
0: Come schiaffeggiami? Ma cosa
1: hit mi significa colpiscimi.
0: Allora Mirko, vuoi essere schiaffeggiato tu? Pronto?
3: Da Silvia tutta la vita.
2: Ma vuoi essere anche mangiato?
3: Anche no.
0: Ma scusa, è da Silvia, è da Vanessa? No, non solo da Silvia, scusa.
3: La Vanessa resta sempre la mia preferita.
0: Ok, poi arrivo io e ti picchio con un bastone. Beh, già che ci siamo.
2: Vabbè, il triangolo in questo caso, in ottamboli, insomma, tutti per Mirko. Ma tu lo ricordi il primo bacio, Mirko?
3: Io il primo bacio, sì, come no, Madonna.
0: È la moglie.
1: Raccontacelo, dacci più dettagli.
3: Eravamo in una festina, ma
0: cosa c'è?
2: Cosa
0: in una
2: ridi?
0: Festina, scusa.
3: Rido perché prima di trovare la bocca ho preso le orecchie.
2: Come le orecchie?
3: Confusione totale.
0: Ma come?
1: Ma era buio, cioè non vedevi.
3: Buio, sì, ah, sì. Ecco. Disastro.
0: Ma non la senti la voce che ti arriva davanti, scusa? Come fai a baciare l'orecchio? Probabilmente mentre tu ti avvicinavi, lei si è girata.
3: Può essere.
2: Ma perché non voleva un bacio e tu l'hai rubato?
3: Anche.
0: La fiatella.
2: Ma avevate bevuto, Mirko? Di la verità, scusa, avevate bevuto qualcosa?
0: Lui ha rubato.
3: Sì, avevamo bevuto, sì. Alla grande.
1: Quanti anni avevi?
3: Ma una quindicina.
0: Cioè, a 15 anni hai dato il primo bacio? Guarda che tardissimo.
1: È tardi.
0: Vabbè, ma stiamo parlando. Stiamo parlando di Cheope, c'era Giulio Cesare al governo. No.
2: Adamo ed Eva.
0: Oggi, ragazzi, il primo bacio si dà già 10-11 anni, eh?
1: Anche prima.
2: Sì, mamma mia, ragazzi, ma quella stampo, dai, su, quello stampo lo diamo prima.
3: Sì, esatto, brava Vanessa. Vedi che Vanessa mi prende.
2: Vedi, studio in generale.
0: Abbiamo da fare, grande. Mirko, ti dobbiamo salutare che abbiamo da fare.
2: Mirko,
3: Armando, ti è arrivato un fax, sai?
2: Cosa c'è scritto? Lo vogliamo sapere.
0: Non ce ne fotte.
2: Ma noi che ce ne fotte?

0: Bloody Mary, Lady Gaga, Germanotta su RTL 102.5, mezzanotte 48 minuti. Insomma, primo baggio, sono cambiati i tempi. Anni fa non si poteva dare, assolutamente vietato darsi un bacio in pubblico, parliamo degli anni 50, 60, e poi negli anni 90 via Scialapopolo, anzi ancora prima, al 68, 70, Scialapopolo, libertà, libertà. Siamo arrivati oggi che se dai un bacio a una donna, un bacio rubato si chiamava nel 2000, 90, 2000, oggi se dai un bacio rubato
1: vai in galera.
0: Vai in galera al 41 bis.
2: Dai, adesso non esageriamo, se c'è del feeling l'uomo alcune volte si rende conto se può o non può.
0: Ma sei arrabbiata?
1: Dai, non sei? Posso rubare i baci.
0: Sei nervosita subito.
2: No, scusa. Perché secondo me invece in qualche modo si possono rubare, dai. Allora, cioè,
1: non
2: capisci?
1: Si devono rubare i baci allora.
2: Non si devono, ma si possono.
0: Possono rubare. Vabbè, va bene. Allora, se vedete in giro una bionda e una mora, voi tuffate, perché quelle che vogliono il bacio.
1: Ma
0: vogliono...
1: No, non si danno tutti i baci.
2: Bisogna che innanzitutto si crei un'alchimia. Se si crea un'alchimia, e allora bisogna capire. Però, cioè, altrimenti, nada de nada, rien nothing.
1: Meglio niente.
2: Hasta luego.
1: Che un brutto bacio.
0: Rien ne va più, madame et messier. E poi dopo il bacio vi viene la malattia mononucleosi.
1: No, ma perché sempre queste cose brutte?
0: Ricoverate per 20 giorni all'ospedale.
1: No, ma comunque, tanto noi non baciamo nessuno.
2: Sì. Ma scusate, bacio!

0: Drive Safe, Miley Smith, Neil Horan su RTL 102.5. Voglio un vocale di un uomo!
1: Sì!
2: Evviva la pulizia dei denti!
3: Dei denti! E beh, con la lingua!
1: Però...
0: Ragazze, non mi piace questa roba. Cioè, stiamo parlando del bacio.
1: Sì.
0: Il bacio è una cosa seria. Vabbè. Un bacio di pochi secondi può cambiarti la vita.
1: Hai ragione. Allora, in bene o anche in male? I sei secondi è un numero interessante che magari tra poco diciamo, perché abbiamo un altro vocale.
4: Buonasera ragazzi, volevo fare gli auguri di compleanno ai miei due gemelli preferiti, Gigi Bosi e suo fratello Filippo. Auguri ragazzi.
0: Auguri anche a te.
3: Auguri. Tanti baci.
0: Chiudiamo con una super bomba, Good Vibration, i Beach Boys.

0: vibration.
1: La senti?
2: Ma che cosa?
3: Hey! Erano quegli anni lì, ragazzi, gli anni della spensieratezza, non so se forse Woodstock, non lo so, comunque era quell'anno lì, erano quegli anni.
4: Va bene, andava, abbiamo capito.
3: Dove non ti rompeva le scatole nessuno, potevi andare in mutande, nessuno ti diceva niente.
1: Dove c'era la good vibration.
3: Brava!
4: Si era più liberi, mostratevi.
3: Sì, sì.
5: Sì, è vero.
4: Brava.
1: Ma la lasci stare.
3: Ma Maria Paola mi dà sempre ragione. Perché?
4: Va bene, le lasciamo la parola, c'è l'informazione.
6: Anche a Colle Umberto in provincia di Treviso è l'una. Buonanotte.
7: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Dopo l'attacco al centro islamico di San Diego, negli Stati Uniti sono state rafforzate le misure di sicurezza in diverse città americane. È aumentata la presenza della polizia a New York, Washington, Los Angeles, nelle moschee e in diversi luoghi di culto. Morti i due presunti attentatori di San Diego, due ragazzi di 17 e 19 anni. Gli investigatori hanno ritrovato messaggi anti-Islam nell'auto in cui sono stati trovati morti. Uno dei due sospettati avrebbe prelevato un'arma in casa dei genitori prima dell'attacco e ha lasciato un biglietto d'addio. Donald Trump ha annunciato di avere sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il presidente degli Stati Uniti ha detto che sono in corso negoziati seri con Teheran. Elon Musk ha annunciato di volere ricorrere in appello contro il verdetto del tribunale di Oakland che ha definito prescritte le sue accuse contro Sam Altman su OpenAI. Musk aveva portato Altman in tribunale chiedendo un risarcimento miliardario, sostenendo di essere stato manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI per sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. È tutto, viabilità.
7: Via Radio.
8: Buonanotte da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, vi informo però della chiusura del tratto per lavori in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e Parma per chi viaggia in direzione di Milano. La fine dei lavori è prevista per le 5 del mattino. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
10: Caffè Toraldo. O caffè.
3: Olè! È l'una e tre minuti, fatemi salutare Enzo il carabiniere, che dice è meglio nella pattuglia che stare lì nella centrale operativa. Ciao Enzo!
4: Ciao. A tutte le persone che lavorano di notte, sì, che sono con noi e noi siamo con voi. Sì. 02 25 15 15, chiamateci.
1: Perché? Com'è che dici, Vanessa? Qui?
4: Perché
1: com'è?
4: È un pronto soccorso.
3: C'è sempre qualcuno, sì, dovevate dire.
1: C'è sempre qualcuno. Ma messo pronto soccorso, non mi piace. Beh, però.
4: Vabbè, ciao.

0: The Strambellas.
1: Sì.
0: Spirits su RTL 102.5. È l'una e 10 minuti. Silvia, sveglia!
1: Dica!
0: Qua che ti tiro una scarpa dietro, eh!
1: Vai, no. Tirami! Ma svegliami con un bacetto!
0: Ma questa vuole i baci,
2: vuole dolcezza, perché anche un caffè con un bacio, dai un bacio a chi vuoi tu, con dei biscotti al cioccolato, no?
0: Io mi ricovero, vado a ricoverarmi. Così.
1: Oppure facciamo come la bella addormentata nel bosco.
0: La bella e la bestia, io faccio la bestia.
1: Ma per caso
0: scusate, mi piacerebbe tantissimo sentirvi.
1: Abbiamo un bel vocale.
0: Vai.
3: Ciao RTL 102.5. Uh-huh. È tanto che non ci sentiamo. Allora, io ricordo un bacio rubato quando avevamo 15 anni, io e il mio primo fidanzato,
0: sì,
3: dove venimmo fermati da un carabiniere che ci voleva arrestare per atti scini in luogo pubblico. Eravamo in un giardinetto a pomiciare. Ciao RTL 102.5. Buonanotte.
0: Buonanotte, caro. Vabbè, un bacio.
1: Vabbè, chissà come stavano pomiciando, però, eh.
0: Vi ricordate il bacio di in Zorro di
1: Catherine Zeta-Jones?
0: Esatto.
2: Brava.
0: Insieme a
2: adesso
0: Banderas. Quello lì è stato un bacio bellissimo, proprio vero.
2: Ecco,
0: erano nella stalla i due.
2: E poi sono stati insieme?
1: E hanno fatto
0: sì, hanno fatto dopo, nel secondo film hanno fatto il figlio.
2: Vedi, capito, può capitare.
0: I figli si fanno anche con i baci.
2: Sì, ma poi si ci innamora magari, no? Anche sul set, baci veri.
0: Sì. Baci. E se parliamo di amore, di che cosa parliamo?
1: Quanti fidanzati abbiamo avuto?
0: Bene.
1: E i romantici.
2: Tommaso Paradiso.
4: Sveglio

0: Wonderwall, Oasis su RTL 102.5, lunedì 18 minuti, amore, baci, passione, intrighi, inciuci, hai voglia, mo che arriva l'estate che cosa succede?
1: Wow.
0: Coppie si scoppiano, limoni. Matrimoni che finiscono, limoni e via.
1: Scusate,
0: beh, l'estate è così, l'estate è crazy, l'estate è pazzia, è euforia.
2: Sono quelle storielle veloci.
0: Sì,
2: anche.
0: Che
1: oppure,
0: sono quelle più belle.
1: Delle pause, dice amore, tornerò con te, ma adesso ho bisogno di un po' di tempo, di un po' di spazio.
0: Scusate,
1: mio.
0: Quando sì. andate a casa, per esempio, e volete farvi una cosa velocissima, vi fate uno spaghetto aglio e olio, no? E peperoncino. Questo è l'amore fugace estivo. Uno che è come uno spaghetto.

0: Che toglie olio di mezzanotte, l'una.
1: Beh, il peperoncino c'è sicuro.
0: È piccante. Ciao, sono il peperoncino piccante.
2: Ciao, mamma mia. Scusate, vi devo leggere il messaggio di Paolo, che ci saluta e dice: io non mi vergogno a dirlo, mai dato il primo bacio.
0: Ma come, Paolo? Nemmeno una bambola gonfiabile.
2: Vabbè, ma quello dai, non vale. Scusa, mica è vero. Quello
0: ma
2: è solo una prova.
0: Già l'ho detto, se ci metti l'acqua calda a 37 gradi, sembra una persona vera.
1: Io non lo so perché lui è così esperto. A questo punto io mi faccio questa domanda.
0: 5.000 euro dal Giappone, 5.000 euro costa.
2: Volevo dire a Silvia, fatti una domanda e datti pure una risposta.
1: Come ecco, ti meglio che non me la do questa risposta.
0: Vocale, vocale!
3: La vigilanza, ti sto guardando sul tablet, su streaming. Bellissimo, un bacione a Silvia e a Vanessa. A te un abbraccio, Armando.
0: Ciao, ma invece di fare la vigilanza, tu ci guardi sul tablet?
2: Eh sì, perché teniamo compagnia, no? Tutte le persone che lavorano di notte, ci siamo noi, c'è cioè RTL 102.5, la prima radio d'Italia, ragazzi.
0: Vocale!
2: Grazie a voi. Ah, un altro vocale.
1: Ce l'abbiamo?
4: Vanessa, ma quanto sei bella. Armando, quanto sei brutto.
0: E a Silvia?
1: Non esiste. Fa niente.
0: Non esiste Silvia, poverina.
1: Fa niente.
0: Ma quella voce rimane male.
1: Devi chiedere un bacino.
2: Te lo diamo noi, te lo diamo.
0: Dai un bacio a chi vuoi tu. 02 25 15 15. Oh, chiamateci, ma prima di Mo.
2: Subito.
1: Mo,
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Splendidi Train con Drive By su RTL 102.5 a 1:28 minuti. Ce ne andiamo a Roma, dove c'è un nostro amico che si chiama Matteo. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Com'è la tua notte, Matteo?
2: Sto tornando ora da Trastevere.
1: Ma cosa hai fatto stasera? Hai lavorato? Ti sei divertito? Una festa?
0: Una rapina?
2: No, siamo stati al compleanno della mia ragazza.
0: Come si chiama?

0: chiama la stella?
1: Rebecca.
2: Rebecca. Auguri. Grazie. E quanti anni hai fatto?
3: 22.
2: Ah, auguri.
0: Ma possiamo parlare, possiamo parlare con te per favore invece di Matteo, che lo vedo un po' inibito, un po'. Allora Rebecca, quanti erano gli invitati?
3: No, una ventina, era famiglia.
0: Famiglia, ok.
2: Ma la domanda famiglia grande. E una Rebecca, cosa ti ha regalato Matteo, il tuo fidanzato?
3: La piastra di HD.
2: La piastra?
4: Un bel regalo, e la GHD è costosa.
2: Sì, costosa.
3: Sì.
4: Bravo.
2: Bravo, un bel regalo. Quindi tu stiri capendo.
4: Era una cosa che volevi?
0: Certo.
3: Sì, sì, da tanto.
0: Allora, bella Matteo, tanto lo sappiamo che non hai scelto tu il regalo per Rebecca, te lo ha detto lei, amo.
4: Sicuro.
0: Le compri,
5: esatto, lo desiderava, che è quello che è arrivato.
0: Hai fatto bene, quello se lo fa bastare per tutto l'anno. No?
4: Esatto. Esatto. Ma come esatto? C'è il Ferragosto, c'è il Natale, c'è San Valentino.
0: Sì.
2: San Valentino 14 febbraio, ci vuole ancora.
0: L'altro, vabbè. È andata già avanti quella. Vabbè, Trastevere comunque molto importante, voglio dire, anche la cena è stata bella costosa, no?
3: Sì, abbastanza.
2: E cosa avete cenato?
3: No, con la pizza, eravamo troppi per fare qualcosa di grande.
2: Ah, perché non si usa della serie venite, festeggiamo il mio compleanno, ognuno paga il suo, avete pagato voi?
3: Sì, sì,
5: bravi.
4: Ma signor, che è sta cosa che chi va paga, ognuno paga per sé? Da sempre i compleanni lo paga il festeggiato,
2: insomma, Milano,
4: no?
2: Si usa così, sì. Ragazzi.
4: Sì.
0: Va bene, allora Matteo e Rebecca, senti come funziona anche il bigliettino, no? Quando si faceva sì. Matteo e Rebecca oggi sposi nella chiesa di Sant'Apostolo, eccetera. Suona bene, ci mandate una
4: ma sono troppo giovani, dai.
0: Ma se dovesse succedere, no? Aspettate, ma voi il primo bacio quando ve lo siete dati?
5: Parliamo di un anno fa.
2: E dove eravate? Chi ha baciato chi?
5: Beh, ci siamo trovati in un momento che ci siamo baciati.
0: Hai capito? No?
4: Ma
5: sì, ma sul balcone di mia cugina.
0: Ma scusa, come?
2: Sul balcone
4: di mia cugina.
0: Ma scusami Matteo, tu hai visto lei con gli occhi da pesce lesso e ti sei buttato o viceversa?
5: No, io con gli occhi da pesce lesso.
2: Ehi tu. Però bravo, vedi, il bacio è stato ricambiato.
0: Occhi
2: trovato
0: aperti
2: il momento giusto.
0: Ho d'occhi chiusi.
5: Questo non lo sai, non mi ricordo.
2: Lingua, lingua
0: chiusi.
2: O senza,
0: no,
2: lingua?
4: Lingua, lingua.
0: Va bene, ragazzi. Allora, innanzitutto vogliamo le bomboniere quando vi sposerete, ok?
3: Va bene.
5: Va bene, manderemo su RTL.
2: Vi aspettiamo. Ciao, ciao ragazzi.
4: Ciao.
3: Va bene, ciao.
5: Ciao.

0: Cosa potrei raccontarvi su questa canzone di Eddie Brickell, Circle? I baci estivi, gli amori estivi, insomma, vabbè, ma non frega niente a nessuno,
1: ma
0: amici.
1: No, no, invece è bello pensare ad una canzone e ai ricordi, così, ai baci che c'erano e che non ci sono più e che non ci saranno più.
2: Ed è proprio il bello della musica, quella capacità di riportarci indietro nel tempo.
0: Tutte e due, state dicendo,
2: e di farci rivivere
0: il vuoto e il nulla cosmico.
1: Parla tu, fammi sentire tu che dici.
2: Ve la ricordate la canzone che c'era quando avete dato il primo bacio?
0: Non c'era nessuna canzone. Aspetta, io l'ho dato... dietro una chiesa.
1: Io l'ho dato dietro casa mia, era venuto il mio fidanzatino con la moto. Ma io così con la bocca...
0: No, ma come?
2: Bruttissimo. Non sapeva darlo.
1: Sì, non sapevo baciare, capito? Quindi, perché chi sapeva baciare, ragazzi?
2: È la prima volta,
1: chi sa baciare?

0: Vabbè, ma avete visto un film, qualcosa in TV, un cartone
1: sì,
0: animato?
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè, ma non è la stessa cosa.
0: Basta imitare.
2: Ho capito.
0: No?
2: Ti muovi un po' a destra e a sinistra, capisci un attimo.
0: Lei metti una
1: lì, la togli.
0: Ma come togli e metti? Cosa
1: è la lingua?
0: Non è che intrapano, ragazzi.
2: No, destra e sinistra.
1: La pulizia dei denti.
2: Quella sempre.
0: La follia.
3: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Billie Eilish e Justin Bieber con Bad Guy su RTL 102.5. Alla fine poi flirti con il bad guy, con il ragazzo cattivo, e a casa però porti il dottore, il notaio, l'avvocato.
1: No, porti il bad guy.
0: Ma che dici?
1: Porti la red flag, quella che ti fa soffrire.
0: Porti
1: purtroppo
0: la rete, Vanessa.
2: Ragazzi, io sono un po' combattuta, non so cosa porto.
0: Ma
2: cosa
0: sei?
2: Porti? Chi porti? Chi?
0: Nada de nada, mi amor.
2: Oh, mio amore, hola, che tal? Hola, guapo, mi encanta in
1: esta
2: noche.
1: È rimasta in Spagna.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: che però sono, come... scusate, un trio norvegese.
1: Sì.
0: E stavo guardando sui social, però ancora non hanno tantissimo seguito,
1: no.
0: Ma
1: no,
0: si faranno.
1: Pochi.
0: Sì, 87.000.
1: Averci 87.000.
2: Perché fanno una musica particolare, non è per tutti, per quello, non è molto commerciale.
1: No, certo,
2: ecco.
1: Certo. Va bene, allora, però questi qua in Norvegia non possono fare gne gne gne gne.
2: No.
1: Non possono fare perché non hanno la gni come noi.
2: No, e quindi
1: magnetic. Quindi potrebbero fare gne gne gne.
0: Sì, scusate, andiamo al telefono, che ne dite?
2: Ce l'abbiamo.
0: Abbiamo Patrizia, ciao.
3: Ragazzi, buongiorno. Ciao Vanessa, ciao Silvia, ciao Armando.
1: Ciao Patrizia, come stai?
3: Sto bene, sono tornata dal mare. Perché domani ho tante cose da fare.
1: Adesso sei tornata dal mare, no?
3: Sì, no, stamattina devo andare dal dentista domani ho delle cose da fare.
0: Quindi hai tutta una scheda, quindi hai un'agenda e stai insomma spuntando tutte le cose da fare.
3: Ma certo.
1: Senti Patrizia, noi vogliamo sapere il tuo primo bacio, Patrizia.
3: Bellissimo, e chi se lo scorda?
0: Vai,
2: raccontacelo.
3: Avevo 14 anni e mi innamorai di un ragazzo, Paolo, ma credevo che lui non mi cagasse manco di strisce. Invece poi ho scoperto che lui fosse innamorato di me e mi ricordo che mi prese con la sua enduro rossa e mi portò alla passeggiata al mare lì vicino alla Madonnina del Porto e mi diede questo benedetto bacio che non ho mai dimenticato.
1: Poteva
3: ed è
1: essere...
3: vero.
1: Scusami,
3: è
1: potevano essere
3: vero.
1: Gli anni...
3: non si scorda mai.
1: Certo, Patrizia, potevano essere gli anni 80. Che dici?
3: Sì, vabbè,
1: se tu mi parli di un'enduro rossa, in quel periodo di enduro rosse c'erano la Honda 550, la Yamaha 550.
0: Bravo, bravo, come sei esperto.
1: La Yamaha
3: 550.
1: Che bella.
0: Patti, ma lo hai più rivisto? Scusami, lo hai più rivisto e quanto è durata?
1: È morto.
0: No,
3: siamo stati un bel po' insieme, poi però insomma no, è finita perché lui stava
1: troppo, la moto ti faceva venire la cervicale, Patrizia, la verità.
0: problemi.
3: Mi piaceva, ma tu lo sai che lo cerco e non lo trovo, ma poi lo troverò.
0: Dai,
2: ma perché non vive lì nel tuo paese?
3: No, vive qui.
1: Ma magari non vuole essere trovato, scusate, non vuole, è scappato. Magari se n'è andato.
0: Scusami, ma sui social hai provato? O su Tinder?
3: No,
2: come su
3: c'è.
2: Tinder?
1: Come Tinder?
3: No, sui social non c'è, ma so non dove c'è. Lavora.
2: Allora vai a dove lavora.
1: Ma sei impazzito, ma magari ha moglie e figli.
0: Ci prendiamo un caffè in onore dei vecchi tempi. Ci ricordiamo chi siamo e chi eravamo.
1: Vuoi rivedere la stanza dei fiori e dei giochi?
2: Caffè?
0: Caffè?

0: Voglio quel vestito là. Io voglio quel vestito là.
1: Molto carino.
0: If you don't know me by now, stiamo parlando della storia della musica, Harold Melvin e The Blue Notes su RTL 102.5. Mamma quanto sono bravi.
1: Professional. E soprattutto chiudiamo in modo perfetto l'informazione. Anche a Sant'Andrea di Conza, in provincia di Avellino, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro islamico di San Diego, in California. Tra loro anche una guardia di sicurezza. Morti anche i due presunti attentatori. I due ragazzi di 17 e 19 anni sono stati ritrovati senza vita in un'auto nei pressi del luogo dell'attacco. Il presidente Trump ha parlato di situazione terribile e Trump ha annunciato di avere sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il presidente degli Stati Uniti ha detto che sono in corso negoziati seri con Teheran. Elon Musk ha annunciato di volere ricorrere in appello contro il verdetto del tribunale di Oakland, che ha definito prescritte le sue accuse contro Sam Altman su OpenAI. Musk aveva portato Altman in tribunale chiedendo un risarcimento miliardario e sostenendo di essere stato manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI per sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera uscirà il 25 maggio. È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
4: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, vi informo però della chiusura del tratto per lavori in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campegene e Parma. Per chi viaggia in direzione di Milano, la fine dei lavori e la riapertura del cantiere è prevista per le 5 del mattino. Vi ricordo che in prossimità del cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. E basta, le 2. E 2 minuti. Ci sono le 2. C'è Vanessa, c'è Silvia e poi ci sono io.
5: C'è lui.
0: Fino alle 3, ragazzi.
5: Sì, unico. Il bellissimo.
0: Direte 4.
1: Mamma mia, sì.
0: Basta, prendermi...
5: Armando Piccolillo.
0: Ma perché vi prendete in giro,
1: ma
0: ragazzi?
1: No, mai.
0: Poi il karma vi si ritorce contro.
1: Ma infatti.
5: Ecco.
1: Mamma mia.
0: Bene,
1: ma questo
0: anche
1: chi
0: la
1: è?
0: Regia,
1: scusami.
0: Molto bene.
5: Leo. Arriva il cinghiale.
1: Leo Di Mario.
0: Sorry. In inglese, scusa, sì. In italiano, e i pinguini tattici nucleari l'hanno fatto anche in spagnolo.
1: Lo siento, vamos.